0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Vuoi star zitta, per favore? Di Raymond Carver. Letto da Martino Facci. Sessanta acri. La telefonata era arrivata un'ora prima, mentre stavano mangiando. Due uomini stavano sparando sulla sponda del Toppenish Creek, dalla parte di Lee Waite, vicino al ponte di Cowish Road. Era la terza o la quarta volta che succedeva quell'inverno, ricordò Joseph Eagle a Lee Waite. Joseph Eagle era un vecchio indiano che viveva in una casetta vicino a Cowish Road, su un appezzamento di terreno che gli aveva assegnato il governo, con una radio accesa giorno e notte e un telefono in caso si fosse sentito male. Lee Waite avrebbe preferito che il vecchio lo lasciasse in pace, oppure che facesse qualcosa invece di telefonare, se proprio voleva. Sulla veranda, Lee Waite si appoggiò a una gamba e cominciò a stuzzicarsi i denti per ripulirli da un pezzetto di carne. Era un ometto magro con la faccia sottile e i capelli lunghi e neri. Se non fosse stato per la telefonata, si sarebbe fatto un sonnellino quel pomeriggio. Aggrottò la fronte e si infilò con calma la giacca. Non avrebbe trovato più nessuno, comunque, al suo arrivo. Andava così di solito. I cacciatori di Toppenish o Yakima potevano girare per la riserva come chiunque altro, solo non potevano cacciare. Ma andavano su e giù lungo quei suoi 60 acri di terreno, incustodito e irresistibile, due, magari tre volte. Poi, se erano in vena di imprudenze, parcheggiavano tra gli alberi vicino alla strada e attraversavano in fretta l'orzo e l'avena folle alti una cinquantina di centimetri, giù fino al torrente. A volte prendevano qualche anatra, a volte no, ma sparavano sempre all'impazzata, prima di andarsene in fretta come erano venuti. Joseph Eagle, costretto dentro casa dalla sua infermità, li stava a guardare. Succedeva spesso, o almeno così diceva Joseph a Lee Waite. Lee si pulì i denti con la lingua e socchiuse gli occhi nella mezza luce del tardo pomeriggio d'inverno. Non aveva paura. Non era quello, si disse. Solo non voleva guai. La veranda piccola, costruita proprio prima della guerra, era quasi buia. L'unico vetro era stato rotto parecchi anni prima e Waite aveva inchiodato un pezzo di tela di sacco sopra l'apertura. Era ancora lì, vicino a un mobile, spessa e rigida come una stuoia, appena mossa dagli spifferi di aria fredda che filtravano ai bordi. Le pareti erano piene di vecchi giochi e finimenti e su un lato, sopra la finestra, c'era una fila di strumenti arrugginiti. Lì si passò un'ultima volta la lingua sui denti. Avvitò a fondo la lampadina sopra la sua testa e aprì il mobile. Tirò fuori dal fondo il fucile a doppia canna e prese una manciata di proiettili dalla scatola sullo scaffale in alto. Le estremità di ottone dei proiettili erano fredde e lì se li fece rotolare in mano prima di infilarli in tasca della vecchia giacca che indossava.
3: «Non lo carichi, papà!»
2: disse Benny alle sue spalle. Waite si girò. Vide Benny e il piccolo Jack ritti sulla porta della cucina. Gli erano stati addosso fin dal momento in cui era arrivata la telefonata. Volevano sapere se questa volta avrebbe sparato a qualcuno. Gli dava fastidio che dei bambini parlassero a quel modo, come se la cosa li divertisse. E adesso se ne stavano lì sulla porta, a far entrare tutta l'aria fredda dentro casa e a guardare il grosso fucile che teneva sotto braccio.
4: «Tornate subito dentro. Al vostro posto, maledizione!» disse.
2: Ubbidirono lasciando la porta aperta e attraversarono la stanza dove c'erano Nina e sua madre, fino alla camera da letto.

0: Non aveva mai dato segni di fatica le altre volte che era stata incinta. Le altre volte riusciva appena a star seduta. Continuava a saltar su e a girare per la stanza, anche se non c'era granché da fare, solo per preparare da mangiare o cucire. Wade si tormentò la pelle flaccida intorno al collo e lanciò un'occhiata a sua madre senza parere. Dopo pranzo si era messa a sonnecchiare in una poltrona vicino alla stufa. La vecchia socchiuse gli occhi e annuì. Aveva 70 anni, era rinsecchita, ma aveva ancora i capelli neri, corvini, raccolti in due lunghe trecce perfette che le pendevano sul petto. Lee Waite era sicuro che non fosse più quella di prima, perché passava anche due giorni senza dire niente, seduta nell'altra stanza vicino alla finestra, con gli occhi fissi su per la valle. Lo faceva rabbrividire quando si comportava così, e ormai non sapeva più cosa significassero i suoi piccoli segni e segnali, i suoi silenzi. «Perché non dici qualcosa?» le chiese, scuotendo la testa. «Come faccio a capire che cosa vuoi dire, mamma, se non parli?» Wade la guardò tirarsi le punte delle trecce per un minuto buono, in attesa che rispondesse. Poi fece un grugnito, attraversò la stanza passandole davanti, prese il cappello appeso a un chiodo e uscì fuori. Faceva freddo. 5 o 6 centimetri di neve granulosa caduta 3 giorni prima coprivano tutto, rendevano il terreno irregolare, conferivano un'aria assurda alle file di paletti nudi davanti a casa, dove nella bella stagione si arrampicavano i fagioli. Il cane uscì raspando da sotto la casa quando sentì la porta aprirsi e partì in direzione del camioncino senza guardare indietro.
1: «Vieni qui!»
0: lo chiamò Wade in tono secco e la sua voce si alzò acuta nell'aria sottile. Si chinò e prese il muso freddo e secco del cane tra le mani.
1: «Sarà meglio che tu resti qui questa volta.»
0: «Sì, sì.» Giocherellò con le orecchie dell'animale, mandandole avanti e indietro. Poi si guardò intorno. Non riusciva a vedere le Status Hills sull'altro lato della valle per via delle nuvole basse e pesanti. Vedeva solo la distesa ondulata dei campi di barbabietole da zucchero, bianchi, con qualche chiazza nera qua e là dove la neve non si era accumulata. Si vedeva anche una casa, quella di Charlie Tridwell, piuttosto lontana, ma non c'erano luci accese a quanto pareva. Nessun rumore, solo la distesa di nuvole pesanti che incombeva su tutto. Aveva creduto che ci fosse il vento, invece nemmeno un soffio.
1: «Devi stare qui, hai capito?»
0: Si diresse verso il camioncino, desiderando di non dover andare laggiù. La notte prima aveva sognato di nuovo. Non ricordava cosa, ma si era svegliato con una sensazione di disagio che non era ancora scomparsa. Guidò in prima fin giù al cancello, scese ad aprirlo, lo oltrepassò, ridiscese a chiuderlo. Non aveva più cavalli, ma ormai aveva preso l'abitudine di tenerlo chiuso, il cancello. In fondo alla strada, la livellatrice avanzò raschiando verso di lui, la lama che strillava acuta tutte le volte che il metallo toccava la ghiaia gelata. Wade non aveva fretta e aspettò parecchi minuti che la livellatrice lo raggiungesse. Uno dei manovratori, oltrepassandolo, si sporse a salutare agitando la mano con la sigaretta accesa. Ma Wade guardò da un'altra parte. Passando davanti alla casa di Charlie Tridwell, diede un'occhiata alle finestre, ma non c'erano luci accese e la macchina non era al suo posto. Ricordò la storia che Charlie gli aveva raccontato qualche giorno prima, di una lite che aveva avuto la domenica pomeriggio con un ragazzo che aveva oltrepassato la recinzione e aveva sparato alle anatre, giù allo stagno vicino alla stalla. «Le anatre ci venivano ogni pomeriggio», aveva detto Charlie. «Si fidavano di lui», aveva aggiunto, come se fosse stata una cosa importante. Charlie era arrivato di corsa dalla stalla, dove stava mungendo. Aveva agitato le braccia e urlato, e il ragazzo gli aveva puntato contro il fucile. «Se solo avessi potuto portargli via quel fucile», aveva detto Charlie, fissando duramente Wade col suo occhio buono e muovendo la testa avanti e indietro, lentamente. Wade si agitò sul sedile. Non voleva quel genere di guai lui. Sperava che chiunque avesse invaso

0: il suo terreno se ne fosse già andato al suo arrivo laggiù, come era sempre successo. Giù a sinistra passò davanti a Forsing Co., le cime dipinte di bianco dei vecchi edifici visibili dietro la palizzata ricostruita. I cancelli erano aperti e Lee Waite vide alcune macchine parcheggiate all'interno e alcune persone che girellavano ben coperte. Non si fermava mai in quel posto. Una volta l'insegnante aveva portato tutta la classe a visitare il forte. Un'esercitazione sul campo l'aveva chiamata, ma proprio quel giorno Waite non era andato a scuola. Abbassò il finestrino, si schiarì la gola e sputò verso il cancello, oltrepassandolo. Svoltò in lateral B e arrivò alla casa di Joseph Eagle con tutte le luci accese, perfino quella della veranda. Waite la oltrepassò giù fino all'incrocio con Cowish Road. Poi scese dal camioncino e si mise in ascolto. Aveva cominciato a credere che se ne fossero già andati e stava pensando che poteva invertire la marcia e tornare da dove era venuto, quando sentì una serie di colpi d'arma da fuoco, smorzati, lontani, provenire dai campi. Aspettò un po'. Poi prese uno straccio, girò intorno al camioncino e cercò di spazzar via un po' della neve e del ghiaccio che si erano accumulati ai bordi del finestrino. Batté i piedi per togliersi la neve dalle scarpe, prima di risalire. Scese giù fino a un punto dal quale si riusciva a vedere il ponte. Poi si mise a cercare le tracce delle ruote, che finivano tra gli alberi, dove sapeva che avrebbe trovato la macchina parcheggiata. Parcheggiò a sua volta dietro la berlina grigia e spense il motore. Restò seduto nel camioncino ad aspettare, premendo il piede sul freno che scricchiolava, ascoltando il rumore di spari che si ripeteva a intervalli. Dopo qualche minuto non riuscì più a star fermo ad aspettare. Scese e andò a mettersi con calma davanti al camioncino. Non veniva in quel posto con uno scopo preciso da 4 o 5 anni. Si appoggiò al parafango e guardò giù verso i campi. Non riusciva a capire dove fosse andato a finire tutto il tempo che era passato. Ricordò l'infanzia, la fretta di crescere. Veniva spesso in quel posto allora, a mettere le trappole per i topi muschiati e le lenze per prendere le trote di notte. Waite si guardò intorno, agitò i piedi dentro le scarpe. Era passato tanto tempo. Crescendo aveva sentito suo padre dire che quella terra era per loro 3 ragazzi, ma entrambi i suoi fratelli erano rimasti uccisi. E la terra, tutta la terra, era andata a Lee Waite. Ricordò quelle morti. Prima Jimmy. Ricordò i tremendi colpi alla porta che l'avevano svegliato. Il buio, l'odore della legna nella stufa. Un'automobile fuori con i fari e il motore accesi e la voce crepitante che usciva da un altoparlante. Suo padre spalanca la porta e l'enorme sagoma di un uomo in cappello da cowboy, armato, il vice sceriffo, riempie il vano. Wait, suo figlio è stato accoltellato in una sala da ballo di Wapato. Erano andati tutti via con il camioncino e lì era rimasto solo. Si era accovacciato davanti alla stufa a legna ed era rimasto lì solo tutta la notte a guardare le ombre che saltavano sulla parete. Qualche tempo dopo, quando lui aveva già 12 anni, era venuto un altro vice sceriffo e aveva detto soltanto che dovevano andare con lui. Si staccò dal camioncino e fece i pochi metri che lo separavano dal margine del campo. Le cose erano diverse ormai. Ecco tutto. Lui aveva 32 anni e Benny e il piccolo Jack stavano crescendo. E c'era la piccola. Waite scosse la testa. Strinse il pugno intorno a uno degli alti steli di Asclepiade. Lo spezzò e alzò gli occhi quando sentì il verso leggero delle anatre sopra la testa. Si pulì la mano sui pantaloni e seguì per un attimo il volo degli uccelli. Li vide virare tutti insieme e girare in cerchio sopra il torrente. Poi si dispersero. Waite vide 3 anatre cadere prima di sentire gli spari. si girò di colpo e tornò al camioncino. Tirò fuori il fucile, attento a non sbattere la portiera. Avanzò tra gli alberi. Era quasi buio. Fece un colpo di tosse e si fermò con le labbra serrate. Arrivarono fendendo a passi rapidi gli sterpi, in due. Poi superarono la recinzione, scuotendola. Entrarono nel campo e avanzarono sulla neve, facendola scricchiolare. Arrivarono nei pressi della macchina parcheggiata, ansimando pesantemente. «Dio mio, c'è un camioncino laggiù!» disse uno di loro e lasciò cadere le anatre che aveva in mano. Era una voce di ragazzo. Indossava una pesante giacca da caccia e Wade riusciva appena a distinguere l'enorme gonfiore delle anatre nelle tasche. «Ehi, non ti agitare!» L'altro ragazzo si guardava intorno, allungando il collo, aguzzando gli occhi. «Svelto! Non c'è nessuno dentro! Dai, infilati in macchina, maledizione!» Senza muoversi, sforzandosi di mantenere ferma la voce, Wade disse: «Fermi! Mettete giù i fucili, per terra!» Uscì lentamente dagli alberi e li affrontò, alzando e abbassando le canne del fucile. «Ora via le giacche! Svuotatele!»
1: «Oddio, Dio onnipotente!» disse uno dei due.
0: L'altro non disse niente, ma si tolse la giacca e cominciò a tirar fuori le anatre dalle tasche, sempre guardandosi intorno. Wade aprì la portiera della loro macchina e frugò tentoni con il braccio all'interno fino a quando trovò le luci. I ragazzi alzarono una mano a proteggersi gli occhi, poi voltarono la schiena ai fari. «Di chi credete che sia questa terra?» disse Wade. «Cosa credevate di fare a cacciare le anatre sulla mia terra?» Uno dei due ragazzi si girò con un movimento cauto, la mano sempre davanti agli occhi.
1: «Cosa vuol fare?»
0: «Cosa credi che voglia fare?» disse Wade. Sentì il suono della propria voce e gli parve leggero, inconsistente. Sentiva le anatre planare sul torrente, schiamazzare verso quelle ancora in volo. «Cosa credete che voglia fare di voi?» disse. «Cosa fareste al posto mio se trovaste degli intrusi sulla vostra terra?»
1: «Se mi chiedessero scusa e se fosse la prima volta, li lascerei andare»,
0: rispose il ragazzo.
1: «Anch'io farei così, signore, se mi chiedessero scusa», disse l'altro ragazzo.
0: «Davvero? Pensate davvero che è quello che fareste?» Wade sapeva di star prendendo tempo. I ragazzi non risposero, restarono fermi alla luce dei fari, poi tornarono a girarsi di schiena.
1: «Come faccio a sapere che non siete già stati qui?» disse Wade. «Le altre volte che ho dovuto venire giù di corsa?» «Parola d'onore, signore, questa è la prima volta che veniamo qui. Passavamo da queste parti. La prego!»
0: singhiozzò il ragazzo.
1: «È la pura verità», disse l'altro ragazzo. «Tutti possono sbagliare una volta nella vita».
0: Era buio ormai e i fari illuminavano una pioggerella leggera. Wade alzò il colletto e fissò i due ragazzi. Dal torrente arrivò il verso stridulo di un maschio. Wade girò lo sguardo intorno, sulle orribili sagome degli alberi. Poi tornò a posarlo sui ragazzi. «Può darsi», disse, e mosse i piedi. Sapeva che li avrebbe lasciati andare di lì a un minuto. Non c'era praticamente altro che potesse fare. Li stava scacciando dalla sua terra. Era quella la cosa importante.
1: «Come vi chiamate, comunque? Tu, come ti chiami? È tua questa macchina?»
0: «Come ti chiami?»
1: «Bob Roberts»,
0: rispose in fretta il ragazzo e lanciò un'occhiata in tralice al suo compagno.
1: «Williams, signore», disse l'altro ragazzo.
2: «Bill Williams, signore».
0: Wade era disposto a capire che erano ragazzi, che gli stavano mentendo perché avevano paura. Gli voltavano la schiena e Wade continuava a guardarli.
3: «State mentendo», disse, sorprendendo se stesso. «Perché mi mentite? Prima Venite sulla mia terra a sparare alle mie anatre e poi mi mentite, porco mondo!
0: Appoggiò il fucile alla portiera della macchina per tener ferme le canne. Sentiva i rami frusciare in cima agli alberi. Pensò a Joseph Eagle, seduto lassù nella sua casa illuminata, ad ascoltare la radio, i piedi appoggiati a una scatola.
1: Va bene, disse Wade.
2: Bugiardi.
1: Restate lì fermi, bugiardi.
0: Girò intorno al camioncino a passi rigidi e tirò fuori un vecchio sacco per le barbabietole. Lo scosse per aprirlo. Li costrinse a infilarci le anatre. Quando restò fermo in attesa, si accorse che, inspiegabilmente, gli tremavano le ginocchia.
1: Avanti, adesso andatevene. Andatevene, ho detto!
0: Fece un passo indietro quando i ragazzi si mossero per avvicinarsi alla macchina. Io faccio marcia indietro fino alla strada. Voi anche.
3: Sì, signore!
0: Disse il ragazzo infilandosi dietro il volante.
3: Ma cosa succede se non riesco a mettere in moto adesso? Può darsi che la batteria si sia scaricata. Era già un po' debole.
0: Non so, disse Wade. Si guardò intorno.
2: Vorrà dire che vi spingerò io.
0: Il ragazzo spense i fari, spinse l'acceleratore e mise in moto. Il motore partì. Lentamente, ma partì. E il ragazzo continuò a premere l'acceleratore e a scaldare il motore prima di riaccendere le luci. Wade esaminò le facce pallide e fredde che lo fissavano da dietro il finestrino, in attesa di un segnale. Buttò il sacco con le anatre nel camioncino e fece scivolare il fucile a doppia canna sul sedile accanto a quello di guida. Salì e uscì sulla strada a marcia indietro, lentamente. Aspettò che anche i ragazzi uscissero, poi li seguì giù per Lateral B e si fermò con il motore acceso a guardare i fanalini di coda sparire in direzione di Toppenish. Li aveva cacciati dalla sua terra, era quella la cosa importante. Eppure non capiva perché. Aveva la sensazione che fosse accaduto qualcosa di cruciale, la sensazione di aver fallito, ma non era successo niente. Banchi di nebbia erano venuti su dalla valle. Non si vedeva quasi più niente dalle parti di Charlie, pensò Wade fermandosi per aprire il cancello. Solo la luce smorzata di una lampada accesa sulla veranda che non ricordava di aver visto nel pomeriggio. Il cane lo aspettava accovacciato vicino alla stalla. Saltò in piedi e si mise ad annusare il sacco con le anatre quando Wade se lo buttò sulle spalle e si avviò verso la casa. Si fermò sulla veranda per riporre il fucile. Lasciò le anatre sul pavimento, vicino al mobile. Le avrebbe pulite il giorno dopo, o quello dopo ancora.
1: «Lì?»
0: chiamò Nina. Wade si tolse il cappello, svitò la lampadina e prima di aprire la porta sostò per un attimo nell'oscurità silenziosa. Nina era al tavolo della cucina, la scatoletta con il necessario per cucire lì accanto, su un'altra sedia. Teneva in mano un pezzo di tela jeans. Sul tavolo c'erano due o tre delle camicie di Wade, insieme a un paio di forbici. Wade si pompò un bicchiere d'acqua e prese da uno scaffale sopra il lavandino alcuni dei sassi colorati che i bambini portavano sempre a casa. C'era anche una pigna secca e alcune grosse foglie d'acero, secche e friabili, dell'estate prima. Diede un'occhiata in dispensa, ma non aveva fame. Poi andò alla porta e si appoggiò allo stipite. Era una casa piccola, non c'era nessun posto dove andare. Nel retro, in una sola stanza, dormivano tutti i bambini. Nell'altra, Wade, Nina e la madre di Wade, anche se a volte durante l'estate Wade e Nina andavano a dormire fuori. Non c'era mai un posto dove andare. Sua madre era ancora seduta accanto alla stufa, con una coperta sulle ginocchia, ora, e gli occhi minuscoli aperti, fissi su di lui. «I ragazzi volevano restare alzati ad aspettarti», disse Nina. «Ma io ho detto che dovevano andare a letto, che l'avevi detto tu».
2: «Sì, hai fatto bene», disse Wade. «Era giusto mandarli a letto».
0: «Avevo paura», disse Nina.
2: «Paura? Wade tentò di parlare in tono sorpreso. «Anche tu avevi paura, mamma?» La vecchia non rispose. Le sue dita si affaccendavano intorno alla coperta, la tiravano, la ripiegavano, la sistemavano contro le correnti d'aria. «Come stai, Nina? Stai meglio stasera?» Wade tirò fuori una sedia e si sedette al tavolo. Sua moglie annuì. Lui non disse altro. Si limitò ad abbassare gli occhi e a passare un'unghia sul tavolo. «Li hai trovati?» chiese Nina. «Erano due ragazzi», disse Wade. «Li ho lasciati andare». Si alzò e andò a mettersi dietro la stufa. Sputò nella cassetta della legna e rimase là in piedi con le dita infilate nelle tasche posteriori dei pantaloni. Dietro la stufa il legno era nero e scrostato e in alto, sopra la sua testa, le maglie scure di una rete da pesca sporgevano da uno scaffale, avvolte intorno ai denti di una fiocina per la pesca al salmone. Ma che cos'era? Wade aguzzò gli occhi. «Li ho lasciati andare», disse. «Forse sono stato troppo buono». «Hai fatto la cosa giusta», disse Nina. Wade lanciò un'occhiata a sua madre, oltre la stufa, ma la vecchia non reagì in alcun modo. Solo i suoi occhi neri continuarono a fissare il figlio. «Non so», disse lui. Cercò di pensarci, ma qualunque cosa fosse accaduta, gli sembrava già lontana nel tempo. «Avrei dovuto dar loro una lezione più dura, immagino», guardò Nina. «La mia terra», disse. «Avrei potuto ucciderli». «Uccidere chi?» chiese sua madre. «Quei ragazzi che sono andati a caccia nella proprietà giù in Cowish Road, quelli della telefonata di Joseph Eagle». Dal punto in cui si trovava, Wade poteva vedere le dita di sua madre affaccendarsi in grembo, seguire i disegni in rilievo della coperta. Si sporse sopra la stufa per dire qualcos'altro, ma non sapeva cosa. Tornò al tavolo e si sedette di nuovo. Poi si rese conto di avere ancora indosso la giacca. Si alzò, la slacciò lentamente e la depose sul tavolo. Avvicinò la sedia alle ginocchia della moglie, incrociò le braccia senza energia e strinse la stoffa delle maniche della camicia. «Stavo pensando di affittare quel terreno laggiù a qualche club di cacciatori. A noi non serve così lontano, ti pare? Se la nostra casa fosse laggiù o il terreno proprio qui davanti sarebbe diverso, non ti pare?» Nel silenzio che seguì, sentì solo lo scoppiettio della legna nella stufa. Wade appoggiò le mani aperte sul tavolo e sentì il sangue pulsare forte su nelle braccia. «Potrei affittarlo a uno di quei club di caccia all'anatra di Topnish o di Yakima. Sarebbero ben contenti di mettere le mani su un terreno come quello, proprio sulla rotta delle anatre. È uno dei migliori terreni di caccia della vallata. Se potessi sfruttarlo in qualche altro modo sarebbe diverso». La sua voce si affievolì. Nina si agitò sulla sedia. Disse: «Se credi che sia meglio così, sta a te decidere. Io non so». «Neanche io so bene cosa fare», disse lui. I suoi occhi sfiorarono il pavimento, oltrepassarono la testa di sua madre e tornarono a fissarsi sulla fiocina. Si alzò, scuotendo la testa. Mentre attraversava la stanza, la vecchia piegò la testa e appoggiò la guancia allo schienale della poltrona, gli occhi socchiusi, fissi sul movimento del figlio. Lui alzò le braccia, tolse la fiocina e la rete dallo scaffale scheggiato e si girò dietro la poltrona della madre. Guardò la minuscola testa nera, lo scialle di lana marrone ben tirato sulle spalle curve. Rigirò la fiocina tra le mani per liberarla dalla rete. «Quanto ti darebbero?» chiese Nina. Non lo sapeva, e la coscienza di non saperlo lo mandò un po' in confusione. Diede un ultimo strattone alla rete e tornò a deporre la fiocina sullo scaffale. Fuori un ramo grattò contro la fiancata della casa. «Lì?» Non sapeva bene. Avrebbe dovuto chiedere un po' in giro. Mike Chuck aveva dato in affitto 30 acri l'autunno precedente per $500. Jerome Shimp dava in affitto un po' di terra tutti gli anni, ma Wade non gli aveva mai chiesto quanto prendeva. «Forse $1,000. disse.
4: $1,000,
2: disse Nina. Lui annuì, si sentì sollevato davanti alla sorpresa di lei.
3: Forse di più. Bisogna che veda. Dovrò chiedere in giro.
2: Erano parecchi soldi. Si sforzò di pensare a quei $1,000. Chiuse gli occhi e si sforzò di pensare.
4: E non sarebbe come venderla, no?
2: Chiese Nina.
4: Se l'affitti sarebbe sempre tua la terra, no?
2: Sì, sarebbe sempre mia. Le si avvicinò e si chinò sul tavolo.
4: Non capisci la differenza, Nina. Non possono comperare nella riserva.
2: Non lo sai?
4: Gliela affitterò, gliela darò in uso.
2: Capisco, disse lei. Abbassò gli occhi e diede uno strappo a una delle camicie di Wade.
4: Dovranno restituirtela. Sarà sempre tua la terra, no?
2: Ma non capisci, disse lui. Afferrò il bordo del tavolo e lo strinse.
4: Voglio solo darla in affitto.
2: Cosa dirà la mamma? Chiese Nina.
4: Sarà d'accordo.
2: Guardarono entrambi la vecchia, ma aveva gli occhi chiusi e sembrava addormentata.
4: $1,000,
2: disse Nina e scosse la testa. $1,000, forse di più. Non sapeva.
4: Ma anche solo $1,000?
2: Si chiese come avrebbe fatto ad affittarla. Avrebbe dovuto far sapere in giro che voleva affittare. Per quell'anno era troppo tardi ormai. Ma avrebbe potuto mettere in giro la voce in primavera. Incrociò le braccia e si sforzò di pensare. Si accorse che gli tremavano le gambe e si appoggiò alla parete. Restò là, fermo, per un po'. Poi si lasciò scivolare lentamente lungo la parete, fino al pavimento.
4: «Non devo mica venderla la terra, solo affittarla»,
2: disse. Fissò il pavimento. Sembrava inclinarsi nella sua direzione, sembrava muoversi. Wade chiuse gli occhi e si portò le mani alle orecchie per calmarsi. Poi gli venne in mente di disporle a coppa per sentire il fragore, come quello del vento che urlava dalle conchiglie.
5: Avete ascoltato Il racconto.
6: Fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più. Fyodor Dostoevskij.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Che bella età. Eboli nel cuore, di Giusy Izzo. Dove abito io è un groviglio di case, la parte vecchia di Eboli, vicoli, rumori e bambini che giocano a pallone. Una famiglia abita al piano terra del mio vicolo. Cenzina è sempre incinta, ha tanti figli. I piccoli dormono nei cassettoni e un giorno un cassettone si chiude, provocando la morte al piccolo. Sono in tanti in quella casa del corso. Lo sanno tutti, lo so anch'io. Poi c'è una vecchietta che abita in una cantina. Il buio e l'odore strano sono costanti. Sono diffidente, mi fa paura. Sopra abita la figlia, che ha un negozio di verdura a fianco al nostro. Questo vicolo stretto e lungo fa da pista per noi bambini per correre, risalire e giocare a palla, a mazza e taccola. E anche per mangiare. Si prende un peperone, si accende un fuoco, si scalda una pietra e voilà. Il pranzetto è servito. Che bontà! Tutto questo tra le macerie di case bombardate, rimaste vuote a ricordare la guerra. Si gioca a nascondersi tra le macerie, si va sugli orli delle pareti rimaste in piedi, in cerca delle bocche di leone. Andando in su, una grossa scalinata ti porta nelle case strane. Non capisco, ma sono tutte al piano terra con tante donne. Ma la mia casa è la più bella di tutte. E poi noi abbiamo la televisione. Tutte le sere la casa è piena di persone a vedere la TV. I bambini per terra, gli adulti seduti, e se è inverno attorno a un braciere, unico mezzo di riscaldamento. Ma la cosa più bella sono le favole, raccontate attorno al braciere da un'amica di mamma. Ne sa tantissime. Non fa in tempo a finire, che noi diciamo, e poi? Le gambe arrossate dal calore del carbone, piene di bozze, i piedi appoggiati sul braciere, quasi bruciati dal caldo, il resto del corpo infreddolito. Ma il nostro pensiero è lei, la racconta favole. Straordinaria, ci fa sognare a occhi aperti, principi, principesse, favole inventate per noi. Grazie infinite a lei. Per le bellissime serate che ci ha regalato. Ma siamo bambini, abbiamo il nostro mondo da conquistare. La fruttivendola si chiama Margherita e la racconta favole a Nina.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Perché abbiamo paura di volare, sapendo che l'aereo è il mezzo più sicuro? Si rischia meno volando che camminando per strada. Eppure, c'è chi non metterebbe mai piede su un aereo. Ma non è l'unica stranezza che riguarda il nostro senso di pericolo. Il problema è che è governato dalle emozioni e non dalla ragione. Inoltre, ci mettiamo solo 200 millisecondi a percepire una situazione come pericolosa. Troppo poco perché la valutazione sia razionale.

Le classifiche della pericolosità dei viaggi, come quelle dell'Ufficio Statistico del Nevada Department of Employment, Training and Rehabilitation, USA, sul numero di morti per miliardo di chilometri percorsi, il mezzo più pericoloso risulta essere la moto, con 108,9 decessi, seguita dai propri piedi, con 54,2 morti per i pedoni. E poi dalla bicicletta, 44,6, l'auto, 3,1, i trasporti su acqua, 2,6, il camion, 1,2, il treno, 0,6, l'autobus urbano, 0,4 e ultimissimo, proprio l'aereo, con soli 0,05 casi di morte. Facciamo un altro esempio. Nei paesi sviluppati, su 100 persone decedute per cancro, 25-30 avevano un tumore causato dal fumo. Inoltre, la percentuale di tumori al polmone associabili alla sigaretta è circa del 90% degli uomini e del 70% delle donne. Eppure, secondo i dati Istat del 2021, oggi i fumatori in Italia sono 10 milioni, pari a circa il 19% della popolazione. Una conclusione appare evidente: abbiamo tutti un problema con la percezione dei rischi. Pensiamo troppo al presente. La ragione di queste incongruenze sta in una serie di distorsioni cognitive ed emotive che ci portano a valutare male i pericoli giungendo a sottostimarli, come nel caso del fumo, o sovrastimarli, come nel caso dell'aereo. La principale distorsione, spiega Lucia Savadori, psicologa dell'Università di Trento e studiosa dei fenomeni legati alla percezione del rischio e dei pericoli, fa riferimento al cosiddetto present bias, ovvero la tendenza a prestare un'attenzione maggiore al presente rispetto al futuro. Nel caso dell'aereo, diamo più peso alla paura immediata, senza pensare ai numeri che ci danno torto e alla pressoché certa prospettiva futura di arrivare a destinazione sani e salvi. Il caso della cintura di sicurezza. Allo stesso modo, con il fumo diamo più peso al piacere immediato della sigaretta rispetto al pensiero di un danno fisico futuro. Inoltre, fumare una sigaretta non provoca il tumore, mentre fumarne mille sì. Tuttavia, noi fumiamo una sigaretta alla volta e così ogni volta ragioniamo senza pensare alle altre 999 che abbiamo fumato e che fumeremo. In pratica, il fumatore tende a concentrarsi su quando ha fumato l'ultima sigaretta, senza considerare la quantità complessiva. È lo stesso principio che governa l'uso delle cinture di sicurezza, aggiunge Savadori. Il rischio di avere un incidente in ogni singolo viaggio è molto basso, al contrario di quello accumulato nel corso della vita. Ragionando sul singolo viaggio, potremmo non allacciarla, ma se ci chiedessero di decidere ora cosa fare per i nostri prossimi 100 viaggi, probabilmente diremmo di volerla sempre usare. I rischi per la salute. A sottolineare l'importanza del present bias c'è anche lo psicologo americano Paul Slovich, che in uno studio del 2000 lo evidenziava tra i grandi impedimenti che rendono difficile smettere un vizio, come appunto quello di fumare. Inoltre, spiegava che di fronte a un rischio per la salute conta spesso un eccessivo ottimismo. Chi si dedica a comportamenti non sani come fumare tende a considerare le malattie correlate, come i tumori legati alla nicotina, un problema che riguarda solo gli altri. Come illustra uno studio condotto da Antonella Pacini e altri ricercatori della Sapienza di Roma e dalla Croce Rossa Italiana, uscito nel 2007 sulla rivista scientifica Le infezioni in medicina, la percezione di pericolo sanitario si riduce ulteriormente quando l'identità delle persone colpite da una patologia appare erroneamente circoscritta a specifici individui. È quello che ancora oggi capita tra chi si convince che il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS, riguardi esclusivamente categorie a rischio, come omosessuali o tossicodipendenti. Questa alterata percezione è però responsabile di una maggiore propensione di queste persone a non proteggersi durante i rapporti sessuali.

0: con la conseguenza, si legge nello studio, che da tempo si registra una crescita dell'infezione tra gli eterosessuali. Ottimisti perché vivi. Ma non è tutto qui. Quando sottostimiamo i pericoli, commettiamo anche un altro errore. Pensiamo alle persone che negavano l'utilità del vaccino contro il morbillo, affermando che l'abbiamo preso tutti da bambini. Eppure siamo qui a parlarne. Si tratta di un ragionamento influenzato da quello che gli psicologi chiamano survival bias, cioè la distorsione cognitiva dei sopravvissuti. Troppo spesso per giudicare un rischio prendiamo in considerazione solo i dati relativi alle occasioni in cui l'evento temuto non si è verificato, ignorando l'esistenza stessa di molte persone che, appunto, non sono più qui per poterne parlare. La paura del controllo. Per quanto riguarda invece la tendenza a sovrastimare i pericoli, un'altra distorsione cognitiva è quella che ha a che fare con il fenomeno psicologico del controllo. Da una ricerca condotta su 5.000 soggetti da Lucas van Gerwen, psicologo che segue i passeggeri dell'aeroporto di Amsterdam, è emerso che all'origine della fobia di volare, che spinge molte persone a considerare l'aereo pericoloso, c'è per alcuni l'angoscia di non avere il controllo sull'aereo e sull'operato del pilota. Per chiarire questa dinamica, è lo stesso Slovic a fare un esempio. Immaginiamo di dover tagliare a fette del pane. Con una mano lo teniamo fermo e con l'altra impugniamo il coltello. In questo caso, probabilmente, posizioneremo le dita abbastanza vicine al coltello. Ora immaginiamo che a usare il coltello sia un'altra persona. A che distanza posizioneremo la nostra mano sul pane? Certamente molto più lontano dal coltello. Questa differenza è la misura diretta di quanto giudichiamo pericolosa una situazione per il fatto che non ne abbiamo il controllo, spiega Savadori. E questo è chiaro anche quando siamo noi alla guida di un mezzo rispetto a quando siamo seduti al posto del passeggero. 200-1000 secondi. Insomma, la nostra valutazione del pericolo è tutt'altro che razionale. Ciò è particolarmente vero di fronte a quei pericoli che richiedono una reazione immediata. Ad esempio, quando vediamo un cane che corre verso di noi. È fondamentale che il nostro cervello ci informi rapidamente se la situazione è realmente pericolosa, così da scappare, oppure no. Uno studio francese del 2015, pubblicato da Life, dimostrò che questo sesto senso ha una sua specifica collocazione nel cervello e che è in grado di captare un'insidia in modo automatico e ultraveloce, solo in 200.000 secondi. Un tempo davvero rapido perché questo avvenga in modo ponderato e razionale. Le emozioni che ingannano. In questi casi, pertanto, sono le emozioni a guidarci, molto più rapide dei ragionamenti. È la cosiddetta euristica affettiva. Se dobbiamo scegliere l'opzione meno rischiosa, ci orienteremo verso quella che nella nostra mente è associata a un'emozione meno negativa, precisa Savadori. Tuttavia, questo sistema può portare a errori di valutazione del rischio, specie quando lo utilizziamo per valutare rischi complessi, per i quali servirebbe invece raziocinio. Ad esempio, dopo l'attacco alle Torri Gemelle a New York, molte persone ebbero paura di viaggiare in aereo e scelsero l'automobile, dice Savadori. Questo produsse, nell'anno successivo al settembre 2011, circa 1.500 vittime della strada in più rispetto alla media degli anni precedenti. Insomma, lasciarsi andare troppo le emozioni può essere controproducente. Quanto conta il piacere? Un altro caso di errore di valutazione riguarda le scelte influenzate dal piacere. Capita ad esempio quando sottostimiamo i pericoli che il junk food ha sulla nostra salute. Da un lato sappiamo razionalmente che il cibo spazzatura ci farà male se continuiamo a mangiarlo, ma dall'altro abbiamo l'appagamento del palato che può essere più forte della motivazione a rinunciare. La nostra mente sa cosa è bene per noi, ma quando deve scegliere sotto la pressione della gratificazione immediata non riesce a tenere a freno l'impazienza di riceverla, prosegue la psicologa. L'emotività è ancora più chiamata in gioco quando non siamo soli. come affermano gli autori dello studio di Pacini. Siamo influenzati da un istinto imitativo. Se gli altri si espongono al rischio, possiamo esporci anche noi, ci diciamo troppo spesso. Tuttavia, non valutiamo che fra loro e noi ci possono essere differenze di capacità fisiche e tecniche notevoli, scrivono gli esperti. In gruppo siamo pertanto più disinibiti e meno propensi alla prudenza. Inoltre il gruppo ci spinge a fare quello che gli altri si aspettano da noi, conclude Savadori. Se siamo maschi, ci si aspetterà da noi che siamo coraggiosi e così in gruppo tenderemo a essere più sprezzanti per il pericolo. Gli adolescenti sono incoscienti perché vogliono conoscere il mondo. L'adolescenza si accompagna a un maggiore interesse per il rischio e a una minore percezione del pericolo. Ciò sarebbe motivato dalla conformazione di un'area del cervello, la corteccia prefrontale, che negli adolescenti maturerebbe più tardi. Ma questo, scrive il neurobiologo Robert Sapolsky, è un vantaggio. Un cervello incosciente permette ai giovani di conoscere il mondo. Un adolescente cerca la novità, verso le quali diventiamo sempre meno aperti con il passare del tempo, scrive lo studioso. In fondo, un po' di passione per il rischio è utile. Senza il gusto del rischio, che incita all'esplorazione dell'ignoto, non avremmo mai potuto realizzare tanti progressi e successi della scienza. Aggiungono gli autori di uno studio del 2007, uscito sulla rivista Le infezioni in medicina.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Quanta uva serve per fare una bottiglia di vino? Per calcolare quanta uva occorre per ottenere una bottiglia di vino, bisogna prima risalire al perché le bottiglie abbiano quasi tutte una capacità di 75 centilitri. Una bottiglia di vino da 0,75 litri, la dimensione più diffusa, richiede una media di 1,2 kg d'uva. Sul perché poi si utilizzi proprio questa misura di bottiglia esistono varie teorie. La prima è fisica. Sembra che tutto dipendesse dalla forza polmonare degli antichi soffiatori di vetro, che in media, con un unico fiato, riuscivano a creare bottiglie di tale capacità. La seconda deriva dal commercio. Infatti gli inglesi, che ancora oggi misurano il volume in galloni, riguardo a questioni di tasse portuali e costi di trasporto, consideravano che una cassa di vino poteva contenere al massimo 2 galloni e ciascuna cassa poteva ospitare 12 bottiglie. Un gallone equivale a 4,5 litri, 2 galloni 9 litri, divisi in 12 bottiglie da 0,75 litri ciascuna. Secondo un'altra teoria, invece, questa particolare unità di misura viene utilizzata perché una bottiglia da 0,75 contiene esattamente 6 bicchieri da 125 millilitri utilizzati nelle osterie. In questo modo gli osti potevano controllare più facilmente quante bottiglie sarebbero servite ai clienti in base al loro numero. La scelta del vetro risale al XVIII secolo, quando si iniziò a capire l'importanza per il gusto di conservare il vino in questo materiale.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista web Il Mercurio. Il buongiorno e le parole che riportano al lieto fine. Nelle parole c'è un segreto da trovare, oltre all'etimologia, ed è lo stesso per tutte, di Lucia Masetti. Qualche millennio fa, in una terra lontana, un hobbit disse «Buongiorno» e un mago indispettito gli rispose «Che vuoi dire? Mi auguri un buongiorno?» O vuoi dire che è un buon giorno, che mi piaccia o no? O che quest'oggi ti senti buono? O che è un giorno in cui si deve essere buoni? Il caro Gandalf è forse un po' pedante, ma apre una questione non da poco. Le parole hanno in sé un grande potenziale che noi spesso utilizziamo solo in minima parte. I saluti sono probabilmente l'esempio più eclatante. Prendiamo il più innocuo di tutti. Ciao. Se proviamo a sgusciarlo, scopriamo che nel suo cuore significa schiavo tuo. Certo, nessuno ci pensa più, ma quel prezioso guerriglio, quello slancio originario di dedizione, è ancora lì dentro da qualche parte. Del resto le etimologie piacciono a tutti, anche e forse soprattutto se non sono accademicamente accuratissime. Perché in fondo vogliamo che le parole significhino qualcosa di più di quello che mostrano. In qualche modo avvertiamo che dentro di loro c'è un segreto da trovare. Non c'è bisogno comunque di riesumare etimologie dimenticate per renderci conto che molto spesso noi navighiamo tra le parole come tra gli iceberg, vedendone soltanto la punta. Per esempio, mi ha sempre lasciata piuttosto perplessa l'abitudine inglese di iniziare ogni conversazione, per quanto occasionale, con la domanda «How are you?», ossia «Come stai?». Una domanda che presuppone un'unica risposta possibile, bene, e alla quale spesso non si risponde nemmeno, perché in fondo nessuno vuole veramente sentire la risposta. Devo dire che questo uso delle parole mi fa una certa tristezza, come pure quegli arrivederci pieni di «ci vediamo, ci sentiamo presto», che in realtà non vogliono dire proprio nulla, sono solo cose che si dicono. Il povero buongiorno è forse il saluto più bistrattato. Spesso è una pura frase formale, magari mangiucchiata in giorno. Io stessa lo faccio parecchie volte. Ma che differenza quando, per esempio, entro nell'aula studio della mia università e vedo i miei amici intorno al tavolo e mi siedo con loro contenta di fare ciò che faccio. Ecco, allora. Quando dico «buongiorno», mi accorgo che la parola è di nuovo viva, vera e presente. Insomma, ha ragione Gandalf. In un buongiorno vero c'è tanto. C'è la gioia di sentire il buono nel mondo e in se stessi. C'è l'esortazione perché anche l'altro gusti questa bontà. E c'è l'augurio che il nostro interlocutore abbia una giornata piena di cose buone. Il filosofo Fabri Sajjadi ci aggiunge anche un tocco metafisico. Per lui nel buongiorno quotidiano è contenuta perfino una promessa di paradiso. La promessa cioè di poter sperimentare prima o poi un giorno veramente e completamente buono. Vale a dire appunto la felicità assoluta ed eterna del paradiso. E cita, ad esempio, il saluto che Beatrice rivolgeva quotidianamente a Dante, appena accennato nel sorriso e nello sguardo. Un nulla, eppure sufficiente perché nell'ordinario si intuisse una promessa straordinaria, dalla quale è nato peraltro l'incredibile capolavoro della Divina Commedia. A ben guardare però l'attenzione al bene non è un'esclusiva dei saluti. In effetti, a detta dello scrittore Luigi Santucci, tutte le parole contengono una spinta al positivo, alla felicità. Perciò quel segreto che ci sembra di intuire in loro ha un nome ben preciso: speranza. Ma lasciamo la parola a Don Pasqua, personaggio dell'Orfeo in Paradiso, cui appartiene questa eccentrica teoria. Mi spiegherò con qualche esempio. Ecco, porta. Poco fa tu hai spinto quella per entrare da me. Bene, perché varchi una porta? Tu dietro quelle porte vai a cercare ogni volta un bene, se no non le varcheresti. Sarà un bene piccolissimo, tornare a prendere il cappello che hai dimenticato. O uno grande, che so, rivedere tua madre dopo un lungo viaggio. Questo riguarda la cosa, mi dirai tu, ma la parola che c'entra?
4: Eh no, c'entra.
3: La cosa è sorda, passiva, resta quella che è. La parola invece è capace di assorbire il sentimento di ottimismo che hai verso la porta, la tua, come dirò, speranza nelle porte. In queste sillabe, porta, è dunque inclusa la volontà dell'uomo, il senso che l'uomo dà a quella cosa, che è sempre il senso di una vita migliore davanti a sé, anche se chi parla, bada, è un pessimista. In ogni parola c'è un pezzetto del paradiso perduto e insieme di colpo riconquistato. Che dire però, obietta giustamente un altro personaggio, delle parole negative? Anche loro contengono una speranza, risponde Don Pasqua, la speranza di evitare il male. Malato, per esempio, significa uno che aspira a tornare sano. Nemico è un amico degenere che si vorrebbe riportare all'amicizia con la forza. Perfino morte è per Don Pasqua un vocabolo frainteso che significa esattamente l'opposto di quanto si pensa. In conclusione, ogni parola, anche sfavorevole, ha addosso, nell'amore di vita di chi la pronuncia, il suo antidoto. Lascia fare a loro, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine. Certo, questa fiducia può sembrarci un po' eccessiva, e tuttavia la tesi di Don Pasqua trova conferma nel contesto più impensabile, il più crudo e disumano che si possa immaginare. Un luogo dove la materialità divora l'astrazione e quindi, si direbbe, fa precipitare la parola in fondo alla lista delle priorità. In un episodio giustamente famoso di «Se questo è un uomo», Primo Levi racconta il dialogo avuto ad Auschwitz con un altro prigioniero, Jean il Piccolo. I due sono incaricati di trasportare la zuppa dalle cucine al campo e questo compito gli concede un'ora di relativa tranquillità in cui eccezionalmente possono chiacchierare da uomini di cose normali. Ricordano la propria famiglia, il proprio paese. Poi Piccolo chiede a Levi di insegnargli un po' di italiano e lui, con una improvvisa ispirazione, si mette a recitare il canto di Ulisse dell'Inferno dantesco. Un testo non molto utile per insegnare la lingua in verità, ma più Levi procede nella spiegazione, più si rende conto che quelle parole hanno per lui un'importanza vitale. Si dispera per le lacune che la sua memoria scolastica non gli permette di ricostruire finché arriva ad affermare «Darei la zuppa di oggi per poter saldare, non ne avevo alcuna, col finale». Considerando che i pasti forniti ai prigionieri non erano neppure sufficienti a coprire il fabbisogno giornaliero, questa affermazione suona come una spropositata esagerazione. Eppure Levi stesso la conferma in «Sommersi e salvati a 40 anni di distanza». «Non mentivo e non esageravo. Avrei dato veramente pane e zuppa, cioè sangue, per salvare dal nulla quei ricordi». Perché queste parole sono così importanti per Levi? Probabilmente perché esse gli restituiscono la dignità del suo essere uomo e ridanno un senso al suo dolore. Infatti, arrivato alla famosa terzina, «Considerate la vostra semenza, fatti non foste per viver come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza». Levi commenta: «È come se anch'io lo sentissi per la prima volta, come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento ho dimenticato chi sono e dove sono. Per un istante, cioè, Levi ritrova la propria umanità in tutta la sua estensione, sfidando l'opera di disumanizzazione intrapresa dai tedeschi. e gli sembra che anche Piccolò abbia ricevuto il messaggio. Ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie. E che riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle. Più avanti, Levi recita la morte di Ulisse che sprofonda in mare come altrui piacque. E in quella terribile frase, in cui si concentra tutto il mistero del male, il prigioniero coglie all'improvviso qualcosa di gigantesco. Forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui. Ecco, la parola e la letteratura in specie fa questo. Non offre soluzioni all'enigma della vita. Spesso non dà neppure conforto in senso stretto, però richiama l'uomo a se stesso, alla propria dignità, impedendo che diventi un oggetto tra gli altri. Inoltre, come spiega il poeta Mario Luzzi, la parola ci aiuta a orientarci nel mondo frammentato e crudo con cui abbiamo a che fare. Dà un senso a ciò che sembra non più averne. Ritrova un po' la ragione del nostro esserci e del nostro soffrire. Da Conversazione, interviste 1953-1998. Attribuisce dunque alle cose un significato e un ordine, e perciò è strettamente connessa al pensiero, alla ragione. Infatti, il greco logos indica entrambi i concetti. Inoltre, la parola crea relazioni, come appunto l'amicizia tra Levi e Jean, e tanto la relazione quanto la ragione sono caratteristiche fondamentali dell'umano. Perciò, sia che ci piaccia considerare l'uomo un animale razionale, sia che preferiamo descriverlo come animale sociale, la parola è nel cuore di tutte le sue definizioni. Torniamo allora alla domanda di partenza. Che fare? Beh, naturalmente è importante fare delle proprie parole il miglior uso possibile, sfruttarne le sfumature lessicali, dosarle con precisione grammaticale e terminologica. Ma, a mio modo di vedere, questo imperativo poggia su una legge più generale che poi è sempre quella famosa di Sant'Agostino. Ama e fa ciò che vuoi. Usare bene le parole implica anzitutto amarle, ossia sperare in loro. Guardarle appunto come piccoli semi che possono dare frutti anche nelle circostanze più impensate. Solo se abbiamo questa speranza potremo coltivarle con tutta la cura che meritano. E così, auspicabilmente, fruttificheranno in noi stessi prima ancora che negli altri. Insomma, come diceva il bravo Don Pasqua dell'Orfeo in Paradiso, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da scienzenotizie.it. Mangiare sushi è pericoloso per la salute. Di Angelo Petrone. Il sushi è un piatto giapponese a base di riso condito con aceto di riso e spesso servito con pesce crudo. Ma può anche essere accompagnato da altri ingredienti come alghe, verdure e uova. Uno dei principali rischi associati al sushi è la contaminazione batterica, specialmente quando il pesce crudo viene utilizzato come ingrediente principale. Tuttavia, questo rischio può essere mitigato scegliendo pesce fresco e di alta qualità e mantenendolo ad una temperatura adeguata durante il trasporto, l'immagazzinamento e la preparazione. I ristoranti che servono sushi, inoltre, dovrebbero seguire rigorose norme igieniche e di sicurezza alimentare per prevenire la contaminazione da batteri come il Vibrio parhaemolyticus o il norovirus. Un altro rischio associato al sushi è la presenza di parassiti come l'anisakis, un verme che può infestare il pesce crudo. Tuttavia, il rischio di contrarre un'infezione da anisakis mangiando sushi è relativamente basso. Specialmente se il pesce viene conservato a temperature sotto zero per almeno 24 ore prima di essere consumato. In generale, il sushi può essere una scelta alimentare sana e gustosa se si sceglie pesce fresco di alta qualità e si mangia in un ristorante che segue rigorose norme igieniche e di sicurezza alimentare. Tuttavia, le persone con un sistema immunitario compromesso o le donne in gravidanza dovrebbero consultare un medico prima di mangiare sushi a causa dei potenziali rischi per la salute associati alla contaminazione batterica o ai parassiti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista National Geographic. Perché il turismo olfattivo è la nuova tendenza nel settore dei viaggi? Mostre d'arte profumate, tour che conducono alla scoperta degli odori di una città, esperienze di viaggio immersive che invitano a seguire il proprio naso. Ma che cos'è davvero il turismo olfattivo? Di Julia Eskins. Una decina di viaggiatori si radunano attorno al dipinto del XVI secolo di Martin Schaffner, Christ in Limbo, Cristo nel Limbo, e ispirano profondamente. Grazie ai diffusori di profumo, questi turisti possono percepire l'odore di fumo e zolfo evocato dai cancelli infuocati dell'inferno raffigurati nell'opera d'arte rinascimentale. Fa parte del tour Follow Your Nose, segui il tuo naso, offerto dal Museo di Kulm in Germania. Associando le opere d'arte che ritraggono elementi odorosi, come giardini in fiore, una boccetta di profumo o una tavola imbandita, a profumi ricreati, il centro culturale mira a portare frequentatori a immergersi ancor più profondamente nella propria collezione. Sempre più musei, hotel ed esperti di fragranze offrono avventure olfattive per permettere ai viaggiatori di entrare ancora più in sintonia con le relative destinazioni. L'olfatto è l'unico senso direttamente collegato alla memoria e ai centri di apprendimento emozionale del cervello, spiega Rachel Hertz, neuroscienziata della Brown University, nonché esperta della scienza psicologica del profumo. Ecco perché l'olfatto ci offre un modo unico di esperire il mondo che ci circonda, prosegue Hertz. La nostra esperienza olfattiva è intrinsecamente emozionale e istintiva, proprio per una questione di organizzazione neurale. Sebbene i profumi siano potenti macchine del tempo, la storia olfattiva è stata ampiamente sottovalutata. Adesso gli esperti promuovono fortemente la preservazione e protezione degli odori in quanto elementi integranti del patrimonio culturale e invitano i viaggiatori a sperimentare il modo in cui gli odori complessi sono in grado di raccontare storie su luoghi dimenticati, tradizioni e ambienti mutevoli in natura. Ricostruire gli odori del passato non è compito facile. Per creare la mostra Follow Your Nose nel 2022, il Museo di Kulm ha collaborato con Ode Europa, un progetto che sta sviluppando nuovi metodi, tra cui l'intelligenza artificiale e gli strumenti di estrazione sensoriale, per identificare e conservare il patrimonio olfattivo dell'Europa. Gli odori della mostra, prodotti dai profumieri dell'azienda International Flavors and Fragrance, miscelano ricostruzioni chimicamente autentiche degli odori a oli e altri materiali che non danneggiano le opere d'arte. I musei sono ambienti controllati, ma non sempre stimolano esperienze a tutto tondo come sono quelle reali, spiega Cecilia Bembibre, che guida l'attività di Ode Europa sulla scienza del patrimonio olfattivo. Altre manifestazioni stanno sfruttando il potere degli odori. Nel 2022 il Louvre di Parigi ha lanciato una nuova serie di tour olfattivi collegati alla propria collezione di nature morte. Il Museo del Prado a Madrid ha inaugurato una mostra olfattiva ispirata ai dipinti di Jan Brueghel, I Cinque Sensi. il canale olfattivo può riuscire a coinvolgere quella parte del pubblico che è difficile raggiungere con i mezzi visivi, aggiunge Ben Bibre. Potrebbe attrarre le persone ipovedenti o i più giovani in cerca di esperienze originali. A causa dei cambiamenti climatici, alcuni odori e le storie che li riguardano rischiano di sparire, aggiunge l'esperta. I ricercatori di Ode Europa stanno contrastando questo pericolo attraverso l'Enciclopedia del Patrimonio Olfattivo. Inoltre stanno collaborando con l'UNESCO per istituire politiche a protezione degli odori. Oltreoceano, Ben Bibre vede delle opportunità di salvaguardare questa ricchezza nelle comunità sottorappresentate, assicurando che questo elemento del patrimonio culturale immateriale sia preservato per le generazioni future. Mappare i paesaggi olfattivi. Una passeggiata per le vie di Amsterdam nei Paesi Bassi svela una miriade di odori. L'onnipresente tanfo dei canali, la fragranza un po' di fungo dei vecchi libri e persino un leggero sentore dei tipici waffle appena cotti sulle apposite piastre. Per esplorare più a fondo il modo in cui gli odori si intrecciano alle storie di classe, di genere e del passato coloniale della città, nel 2022 il Museo di Amsterdam ha lanciato City Sniffers, a Smell Tour of Amsterdam's Eco History. Questo tour autoguidato, creato in collaborazione con Ode Europa, include una mappa da grattare e annusare con diversi odori storici, tra cui un tradizionale pomander o pomo d'ambra, una sfera profumata che un tempo si pensava potesse proteggere dalla peste. Partendo dall'associazione nota tra le percezioni olfattive e le nostre prime impressioni e i ricordi di un luogo, l'artista e docente Kate McLean ha creato una pratica da lei stessa battezzata Smell Walking, dall'unione delle due parole inglesi smell, olfatto, e walking, camminare. McLean guida questi tour a piedi in diverse città del mondo, traducendo gli odori scoperti dai partecipanti in mappe di paesaggi olfattivi disegnate a mano. Si tratta di essere presenti e avvertire la sensazione di essere connessi al paesaggio nel quale ci si sta muovendo, spiega McLean. Spero che in futuro sapremo apprezzare di più la profondità e la complessità di quegli odori che è facile liquidare in pochi istanti. Un soggiorno multisensoriale. Il settore alberghiero usa il profumo da oltre un decennio come strumento di branding e catene di hotel diffondono fragranze esclusive attraverso sistemi di climatizzazione, racconta Hertz. Anche quando è assolutamente evidente, le persone tendono a non accorgersene perché attribuiamo così tanta importanza all'aspetto visivo da rendere invisibili gli odori, aggiunge. Per questo motivo può sembrare che l'olfatto sia un senso poco importante, mentre al contrario è una presenza costante. Gli hotel si stanno cimentando anche in esperienze dedicate alle fragranze. Al Balmoral di Edimburgo gli ospiti possono partecipare a una masterclass sui profumi con il fondatore della prima casa di profumi di tutta la Scozia, Kingdom Scotland. A Borgo San Felice, in Toscana, la maestra profumiera Maria Candida Gentile tiene laboratori olfattivi dedicati ai profumi che circondano i vigneti. Foglie umide, botti piene di vino e note terrose di legno e rosa damascena. Anche i barman della Costa Azzurra stanno usando il profumo in modi innovativi, prendendo spunto dai viticoltori. All'hotel Barrière Le Majestic di Cannes, il bar manager Emanuele Balestra gestisce un laboratorio interno dove trasforma le erbe profumate che crescono nei giardini dell'hotel in complesse tinture che esaltano l'esperienza immersiva. Versa i suoi drink in speciali bicchieri dai bordi curvi, così i suoi clienti possono annusare il profumo ad ogni sorso. I cocktail shakerati in genere non offrono la stessa esplosione di profumo dei vini, spiega Balestra. Il profumo amplifica il sapore e l'esperienza diventa fortemente sensoriale.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
1: Ben ritrovati all'ascolto, cari amici. La puntata di oggi di Altimani Ex Machina incontra un essere umano, personaggio principale della commedia di cui tra poco parleremo, che appartiene a una categoria rara ma reale, un uomo che sfida il mondo in cui vive e di cui in parte è tagliato fuori a causa delle sue non comuni doti caratteriali e psicologiche. È così speciale questo personaggio che dà il titolo alla commedia stessa. Capita spesso di incontrare personaggi molto particolari nelle commedie di Molière, ma la nostra esperienza maturata nella passione per il teatro, in particolare per la simpatia che quest'autore ci stimola naturalmente, questa esperienza, dicevo, ci ha insegnato che occorre andare oltre agli stereotipi che caratterizzano i personaggi di Molière.

commedia di oggi, Il Misantropo, è una delle più riuscite di questo grande autore francese. Essenzialmente ci viene proposta la storia di un uomo che ripudia qualunque tipo di ipocrisia sociale, qualunque insincerità, qualunque falsa convinzione preconcetta. È una persona che sempre dice la verità, in qualunque occasione, incapace di mediare le sue ragioni di coscienza con la moderazione dell'occhio in campo mondano. Giunge così a dire in faccia ai conoscenti che loro sono incapaci, subdoli, adulatori. Diremmo oggi, insomma, un individuo che non ha peli sulla lingua. Dice in qualunque occasione le cose come stanno, fino ad applicare questa filosofia di vita anche nelle relazioni amorose. Si tratta di un testo del 1666, rappresentato come molte altre alla corte di Luigi XIV per far divertire il pubblico aristocratico con le vicende della borghesia, ma al contempo per rappresentare quella che era la realtà del tempo. Non staremo qui a discorrere sulla reale o presunta moralità dei testi di Molière, né tantomeno sul ruolo più o meno didattico ad essi direttamente o indirettamente attribuito. Ciò che interessa è vedere attraverso gli occhi dei protagonisti uno scorcio della vita e della società del XVII secolo per poter riflettere meglio anche su questa nostra contemporaneità. Da più di 3 secoli ci si interroga sul modo più giusto di leggere e rappresentare il misantropo. Un dilemma appassionante, ma che forse risulterebbe inesistente se si tenesse nel debito conto la costitutiva e geniale ambiguità del testo. Un'ambiguità alla cui luce Alceste, il protagonista, può avere nello stesso tempo ragione e torto, può apparire dunque contemporaneamente comico e drammatico.

Il misantropo dunque è la storia di un uomo che volta le spalle al mondo, il che comporta una spiegazione per così dire filosofica e ideologica. Si aggira sulla scena un moralista francese del 600, probabilmente intriso di giansenismo, che soffre una lacerazione profonda. Alceste appartiene, almeno in prima istanza, alla categoria degli uomini razionali, dei philosophe, con i quali condivide un'ansia riformistica. Non è in grado di accettare il mondo come appare, lo vorrebbe come presume che sia dietro il velo dell'apparenza e delle pratiche della società borghese in ascesa. La lacerazione appunto si manifesta coi caratteri aristocratici dell'ipocondria, insopportabile è quel che si è costretti a vivere rispetto a quel che si vorrebbe vivere. Probabilmente per questo il misantropo è stata definita una commedia che è una tragedia. La famosa questione se Alceste sia pazzo e dunque nemico del mondo, oppure nemico del mondo e dunque pazzo, risulta a questo punto la ferita dolente della tragedia. L'enigma di un uomo che è ridicolo perché prende maledettamente sul serio la vita, le cose, la società, il potere. Ha il sospetto forse che tutto potrebbe essere più semplice, un sospetto che gli viene da un universo limitrofo al suo, ma inconoscibile, oscuro come un oggetto del desiderio. Molière, nella sua geniale commedia intellettuale, persegue la sua vena satirica, conserva i caratteri della comicità e si guarda bene dall'esprimere un giudizio o una preferenza sui personaggi. Ma a noi pare che la sua accentuata auto

0: Alceste è un isolato, ma l'isolamento non lo subisce, lo ricerca. E questo atteggiamento lo isola anche dall'amore di una giovane vedova, Célimène, di cui è perdutamente innamorato. Il suo rigore, il suo disprezzo per la diplomazia e il compromesso e la sua presunzione lo spingono all'errore finale e fatale. Pretendere da lei, donna leggera, civettuola, salottiera e pettegola, che preferisce essere amata più che amare, l'atto di coraggio di una scelta esclusiva che accetti il suo disperato tentativo di fuggire dalla frivola vita dei salotti parigini. La commedia finisce dunque nella elitaria e inevitabile solitudine di Alceste e nell'assordante vacuità di una società senza valori, a cui Célimène, la donna che crede di amare, non riesce a rinunciare. Abbiamo visto che anche nei tempi passati vivere controcorrente non è stato mai facile. È vero, l'atteggiamento di Alceste potrebbe sembrare, più che ribelle, patologico. Giudicare gli esseri umani è sempre rischioso e non è certamente il compito che qui ci proponiamo di portare avanti. Chissà poi perché in ogni tempo si sono considerati tipi strani coloro che sfidano la massa con i propri comportamenti originali e si rifiutano di accondiscendere alle tendenze generali di tutti gli altri. Chissà perché una persona sincera è considerata una mosca bianca o un essere sfacciato e impertinente, che spesso contrasta la nostra opinione e quella dei nostri amici, dicendocelo in faccia. Molière, nell'esasperazione dei suoi personaggi, alcuni dei quali conosciamo bene, il malato immaginario per esempio, è riuscito a dire lui quello che pensava di certi comportamenti tenuti da categorie potenti come quella dei medici. Ora ci parla di un misantropo, un uomo che, come abbiamo detto, volta le spalle al mondo. Una posizione scomoda, paradossale, anacronistica. Anche rifiutare di salire sempre sul carro del vincitore è una posizione scomoda. Meglio sarebbe adeguarsi. Il teatro però non vuole giudicare e il palcoscenico è una passerella sulla quale sfilano personaggi di tutti i tipi. Talvolta ci sembrano degli alieni, talvolta possiamo riconoscerci in loro parzialmente o in tutto e per tutto. Il teatro è un maestro di vita che ci insegna a non giudicare mai, anche se è impossibile mentire a se stessi. Dunque, anche questa volta il misantropo del grande Molière assolve a due compiti principali. Ci fa trascorrere una serata in un luogo amico, conosciuto, confortevole, il teatro, parlandoci del nostro prossimo, dei suoi atteggiamenti, dei rischi che corre, dei suoi successi e delle sue sconfitte, della sua vita insomma. Noi, uscendo da quel luogo magico che è il teatro, abbiamo la consapevolezza che scavare nel nostro io potrebbe essere un'operazione straordinariamente interessante e forse altamente rischiosa. A presto!
1: Avete ascoltato Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani, ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
4: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci. Emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La civiltà è un illimitato moltiplicarsi di inutili necessità. Mark Twain.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

Iniziò a giocare a calcio all'età di 9 anni, con il Santa Lucia, squadra messa in piedi dal medico della frazione, il dottor Payar. Nella stessa squadra militava anche il fratello maggiore, Rossano. Al padre Vittorio, ex ala destra del Prato, è dedicato il campo sportivo del Santa Lucia. Dopo aver passato una stagione nell'Ambrosiana, altra società pratese, si trasferì alla Cattolica Virtus, a livello giovanile una delle principali società di Firenze, in cui approdò all'età di 12 anni. A quella età, però, il vero divertimento del giovane Paolo era giocare con il fratello Rossano all'Uliveta di Santa Lucia, a due passi da casa. Nel 1972, a 16 anni, passò alla Juventus nonostante in famiglia fossero contrari. Erano rimasti scottati dall'esperienza di suo fratello, anche lui in bianconero, che dopo un anno è stato rispedito a casa. Sua madre non ne voleva sapere di mandare a Torino un altro figlio così giovane. Allora suo padre consiglia al dottor Nesticò, un dirigente della Cattolica, di sparare una cifra alta per dissuadere la Juventus. Ma non c'è verso. Italo Allodi va a casa Rossi, fa opera di mediazione e alla fine, per 14 milioni e mezzo, Paolo fa la valigia. A Torino, tuttavia, il suo percorso nelle varie selezioni giovanili fu spesso interrotto da una serie impressionante di infortuni. Addirittura 3 operazioni di menisco nel giro di 2 stagioni. Nonostante ciò, il 1 maggio 1974 esordì in prima squadra in un incontro di Coppa Italia a Cesena. Nella stagione successiva collezionò altre 2 presenze nella competizione, prima di passare nel 1975 al Como. Qui però le cose non andarono granché bene. Rossi scese in campo soltanto per 6 volte nell'arco dell'intero torneo, senza riuscire ad andare a segno. La svolta della carriera fu però dietro l'angolo. Paolo approda alla Nerossi Vicenza. Sì, Serie B. 1976-1977. È lì che tutto ha inizio. Il Vicenza gioca la Serie Cadetta da un anno. La città vuole nomi importanti per risalire. Il presidente Farina invece chiama ad allenare un 50enne emiliano, appena retrocesso in C, con il Piacenza. Si chiama Giovan Battista Fabbri. Insieme a lui arrivano 5 giocatori apparentemente di secondo piano. Tra di loro c'è anche un 20enne scartato dalla Juve, Paolo Rossi. I malumori della piazza sono tanti, ma si dissipano presto. Il Vicenza mette in mostra un gioco raffinato e moderno. Rossi trova nel tecnico Fabbri, per sua stessa ammissione, un secondo padre che gli dà fiducia e lo aiuta a crescere. L'allenatore emiliano segna una svolta nella carriera di Rossi grazie anche allo spostamento in campo da ala a centravanti. La promozione non è mai in discussione. 51 punti, conditi da 18 vittorie, 15 pareggi e appena 5 sconfitte. Al primato in classifica si aggiunge l'esplosione di Rossi, che vince la classifica cannonieri con 21 reti. Il ventenne di Prato diventa uno dei pezzi pregiati del mercato. Sono in molti a volerlo, ma il presidente Farina lo convince a rimanere per la Serie A. Per i biancorossi quella inedita nobiltà calcistica dura però poco. Appena un anno.

prestito per 2 annate. Proprio il trasferimento del giocatore a Perugia segnò una sorta di spartiacque nel panorama calcistico nazionale. Infatti, per finanziare l'oneroso arrivo in Umbria dell'attaccante, Datoma mise in piedi la prima sponsorizzazione di maglia. Fu un debutto assoluto, poiché mai prima d'allora, in Italia, una divisa da gioco era stata griffata da un marchio commerciale. Rossi e il Perugia furono i primi a rompere questo tabù.

0: Siamo nel 1980, l'anno più buio di Paolo Rossi. Accusato di aver truccato la partita Avellino Perugia, nella quale firmò peraltro una doppietta. Rossi venne squalificato dalla CAF per 2 anni, perdendo così anche la possibilità di partecipare con la nazionale all'imminente campionato d'Europa dello stesso anno, proprio in Italia. Paolo racconta così quell'episodio.
1: Dopo cena, mentre sto giocando la solita partita a tombola, tanto per ammazzare il tempo, mi si avvicina il mio compagno della martira.
2: Paolo, vuoi venire un attimo che ci sono 2 amici che vogliono conoscerti?
1: Non sono capace di dire di no. Controvoglia affido le mie cartelle a Ceccarini e mi alzo. Nella hall vedo 2 tipi che non avevo mai visto. Stringo loro la mano. Piacere. Non capisco cosa vogliano da me. Improvvisamente Mauro della Martira dice:
2: Paolo, questo è un mio amico che gioca alle scommesse.
1: E l'amico dell'amico, in spiccato accento romanesco:
2: Paolo, che fate domenica?
1: Rispondo genericamente: Beh, cerchiamo di vincere.
2: E se invece pareggiate?
1: Non capisco dove voglio andare a parare. Sono imbarazzato, anche se non lo do a vedere. Non vedo l'ora di liberarmi dall'impiccio. Intanto, per educazione rispondo: Ma il pareggio non è un risultato da buttare. L'Avellino ha 1 punto in meno di noi, ha vinto con la Juve e ha perso soltanto con il Torino.
2: Sai, abbiamo un amico dall'altra parte che dice che un pareggio andrebbe più che bene.
1: E aggiunge l'altro:
2: Magari fai anche 2 gol.
1: La discussione non mi piace per nulla. Voglio tornare alla mia tombola. Queste facce non mi ispirano fiducia. Taglio corto. Mauro, mi aspettano. Ci vediamo, fai tu. Giusto per non fargli fare brutta figura. E torno al mio posto e riprendo a giocare. Tutto è durato appena 2 minuti. Quelli che diverranno i 2 minuti più angoscianti della mia carriera.
0: Rossi pensò di lasciare il paese a seguito della squalifica. Disse:
1: Provavo disgusto per il calcio. Ho pensato di andare via dall'Italia, di smettere. Dissi: Non mi vedrete più in nazionale. Mi diedi all'abbigliamento sportivo, con Teni. Le cose peggiori? Il sospetto della gente, quegli sguardi. Le notti del sabato, sapendo che al risveglio non c'erano partite ad aspettarmi.
0: Sandro Mazzola, all'epoca dirigente dell'Inter, si interessò subito a lui, ma all'ultimo momento si tirò indietro. Boniperti ritornò a interessarsi al giocatore e riuscì stavolta a portarlo con sé in bianconero, nonostante i 12 mesi di squalifica ancora da scontare. Rossi ricordò così la fiducia del presidente della Juventus.
1: Boniperti mi chiamò. Verrai con noi in ritiro, ti allenerai con gli altri, anzi, più degli altri. Mi sono sentito di nuovo un calciatore.
0: Il 2 maggio 1982 Rossi torna in campo a Udine a fianco di Virdis. Trapattoni dice: È quello di un tempo. E lui:
1: Non ricordavo più l'emozione di una partita vera. 2 anni di silenzio mi hanno maturato. Proprio in questo momento mi dico: Non c'è solo il calcio.
0: Nonostante le sole 3 presenze nella Juventus, Rossi è convocato ugualmente in nazionale per il campionato mondiale in Spagna. Dice Paolo:
1: La convocazione me l'aspettavo. Berzotta aveva fiducia in me. In Argentina ero andato bene. Ma...

0: Le prime partite sono un disastro. 3 pareggi con Polonia, Perù e Camerun. Qualificazione per differenza reti. Non ero in forma, anzi, un fantasma. Trovavo difficoltà a fare tutto. Era anche un blocco mentale. Per lo stress ero dimagrito 5 kg. Mi facevano stimolazioni elettriche alle gambe. E ricordo che il cuoco, tutte le sere, alle 22:30, mi portava in camera un bicchiere di latte e una brioche. Finita ogni gara, Berzot mi diceva: «Stai tranquillo, ora preparati per la prossima».
1: Ancora pallone su Graziani, è stato Antonioni a passarglielo. È proprio in questo momento, 45 primi e 33 secondi, l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro. L'Italia, pareggiando con il Camerun 1-1, supera la prima fase di questo campionato del mondo, si trasferisce a Barcellona, prosegue la sua strada in questo 12° campionato del mondo.
2: Enzo, una soddisfazione direi, anche se la sfortuna non c'è stata tanto favorevole.
3: Il pareggio forse come andamento potrebbe essere anche giusto, ma diciamo che ci sarà una squadra che meritava qualcosa di più, eravamo noi, insomma, no?
2: Senz'altro.
3: Credo.
4: Gli azzurri si tuffano nel caldo torrido di Barcellona per la seconda fase del Mondiale, con Argentina e Brasile. E comunicano ai cronisti una decisione senza precedenti. Indispettiti dalle voci sui presunti ricchi premi e dalla simpatica insinuazione di un quotidiano milanese su una tenera amicizia tra Rossi e Cabrini, proclamano il silenzio stampa. Motivazione ufficiale: le eccessive distorsioni delle loro dichiarazioni operate dai giornalisti nei loro resoconti. Unica eccezione: a nome di tutti, d'ora in poi, parlerà solo di Nozov, la cui loquacità è noto. Pareggia la popolarità di Berzot tra gli operatori dell'informazione. Viene convocata una conferenza stampa per smentire i 70 milioni dello scandalo, senza peraltro sottilizzare più di tanto sulle responsabilità di chi le ha pubblicate. Tanto, tutti si preparano allo scempio che della povera Italia faranno i fenomeni argentini e brasiliani. Quella con l'Argentina campioni del mondo uscenti è la prima partita del girone C della seconda fase. Nonostante la pressione generale, Berzot conferma nuovamente il deludentissimo Paolo Rossi. Torna al suo posto Oriali e si va in campo nel piccolo, ribollente stadio Sarriá. Qui avviene il miracolo. Di fronte a un'Argentina che ricalca la formazione del 1978, con Diaz al posto di Luque, al centro dell'attacco è il giovane fenomeno Diego Maradona per Ortiz, con Kempes all'ala, gli azzurri danno vita a una prova magistrale, cogliendo la prima vittoria. Il primo tempo scorre senza troppi sussulti. Gentile annulla Maradona e la gara avanza con leggera prevalenza degli uomini di Menotti e con gli azzurri in fase di studio. 11° minuto del secondo tempo, il primo gol dell'Italia.
1: Chiesa di Conti, a lungo verso Tardelli, insieme con Antonioni, al limite ancora Tardelli, in area sulla sinistra, tira, rete! Rete di Tardelli! Ha segnato Tardelli per l'Italia!
4: In un girone a tre, chi perde il primo incontro è fuori per metà. Logica, la reazione rabbiosa degli argentini. Maradona colpisce il palo su punizione, ma 3 minuti dopo l'Italia fa il bis.
1: Tardelli rimette il pallone ancora verso il centro per Collovati, colpo di testa di quest'ultimo, indietro a Collovati, ancora in avanti a Graziani, vicino alla linea centrale del campo, scavalca la linea mediana, rimette verso Rossi, scattato per l'arbitro regolarmente, Rossi entra in area, esce Figliol, tiro parato del portiere, ha salvato la propria porta, ma la porta è rimasta ancora vuota, c'è un altro tentativo da parte degli azzurri, ecco un tiro in rete, rete di Cabrini, Cabrini ha segnato per l'Italia, la seconda rete di Cabrini.
4: Al 38° minuto gol dell'Argentina che accorcia le distanze. Marini commette fallo su Holguín sulla tre quarti. Punizione violenta e precisa di Passarella. Pallone nell'angolino a mezza altezza. Zoff è sull'altro lato della porta e non riesce a intervenire. L'imprevedibile è accaduto. Qualcuno tra i critici comincia a rettificare il tiro, anche se c'è sempre il Brasile dietro l'angolo, pronto a fare giustizia di Berzot e dei suoi. Intanto Paolo Rossi, che probabilmente paga i 2 anni di inattività, sembra non reggersi in piedi. Non importa. Testardo fino all'ossessione. Berzot conferma il suo pablito contro il Brasile. Questo è il ricordo di Bruno Conti.
5: Io penso che vedere entrare, fare riscaldamento, vedere il Sarri, tanti italiani e tanti brasiliani, tutti con le magliette giallo-oro. Noi eravamo convinti, cioè dovevamo vincere, non avevamo nulla da perdere.
4: Il Sarri ribolle quando l'arbitro Klein fischia l'avvio. Il tempo di annotare il ringhio del truce, baffuto Gentile su Zico, ed è già gol. 1-0.
1: Chiama in avanti Cabrini. Rossi, gol! Rossi! Italia in vantaggio, Rossi! Quinto minuto, Italia 1, Brasile 0. Ha segnato Rossi.
4: Dice Paolo.
0: Il primo gol al Brasile lo ricordo come il più bello della mia vita. Non ho avuto il tempo di pensare a nulla. Ho sentito come un senso di liberazione. È incredibile come un episodio possa cambiarti radicalmente. Niente più blocchi mentali e fisici. Dopo quel gol, tutto è arrivato con naturalezza.
4: Il vantaggio poi si annulla 7 minuti dopo con il pareggio di Socrates.
1: Zico. E pareggio. Pareggio di Socrates.
4: Nuovo vantaggio italiano sempre di Rossi, che sfrutta un errore di Toninho Cerezo al 25esimo minuto.
1: Leandro Cerezo. Rossi, Rossi. E ancora l'Italia in vantaggio. Errore di Junior, errore di Junior. Prontamente sfruttato da Rossi.
4: Gentile intanto fu costretto a una rigida marcatura su Zico, il più pericoloso fra i brasiliani, ottenendo una ammonizione che gli avrebbe poi fatto saltare la semifinale. Nel secondo tempo, pareggio del Brasile al 69esimo con Falcao.
1: Falcao. Falcao. Falcao. Pareggio di Falcao.
4: Ma al 74esimo, Rossi segna il terzo gol.
1: Di nuovo Rossi su calcio d'angolo. Terzo gol di Rossi.
4: Gli ultimi minuti della partita furono contraddistinti da un gol annullato ad Antognoni per una erronea segnalazione di fuorigioco del guardialinee e dalla parata sulla linea di porta di Dino Zoff su colpo di testa di Oscar. Il risultato finale fu di 3-2 per l'Italia e il Brasile venne eliminato.
1: Rilancio di Zoff, è finita! È finita! L'Italia è semifinalista! Ha battuto il Brasile in una partita esaltante. La più bella, che cancella ogni dubbio sulla efficienza di questa nostra formazione.
4: Fu un'autentica disfatta per i giocatori verde-oro, i quali erano così sicuri di passare il turno al punto di aver già prenotato l'albergo a Madrid. E per tutto il Brasile, che ricorderà questa partita come la tragedia del Sarri A. A giocarsi la Coppa restarono 4 squadre europee: Francia, Germania Ovest, Polonia e Italia. La prima semifinale vedeva nuovamente contro italiani e polacchi, durante la quale, al contrario della partita della prima fase, gli azzurri dominarono gli avversari, battendoli per 2-0 con doppietta di Paolo Rossi, giunto a 5 reti in appena 2 partite. Nell'altra semifinale, tra Germania Ovest e Francia, furono i tedeschi a passare ai rigori. L'11 luglio 1982 andò dunque in scena la finale fra Germania Ovest e Italia, diretta dall'arbitro brasiliano Arnaldo César Coelho, il primo caso di fischietto sudamericano in una finale mondiale. Berzot dovette riadattare la squadra in seguito alla indisponibilità di Antognoni e all'infortunio dopo appena 8 minuti di gioco, occorso a Graziani a causa di uno scontro con la difesa tedesca. Prevalenza italiana nel primo tempo, anche se Cabrini perse l'occasione per passare in vantaggio sbagliando un rigore. La ripresa vide un calo della squadra tedesca, di cui approfittò per primo Rossi su cross di Gentile.
1: Irrompe Gentile sulla destra, parte il tiro, rete! Rete degli azzurri, Rossi, il presidente della Repubblica Italiana è in piedi a salutare questo gol segnato dagli azzurri.
4: Dopo un tentativo di pareggio di Rubesch, gli azzurri raddoppiarono con un tiro dal limite dell'area di Tardelli, il cui urlo di gioia divenne un'icona di quei campionati del mondo e delle successive avventure della nazionale italiana. Altobelli segnò la rete del 3-0, seguita dal punto d'onore di Breitner, già realizzatore di un rigore nella finale mondiale del 1974.
1: Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito! Campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1 insieme con il Brasile. È tre volte campione del mondo.
4: Paolo Rossi racconta a proposito di quel momento.
0: Il ricordo più nitido che ho è la sensazione al fischio finale contro la Germania. Eravamo campioni del mondo. Feci solo mezzo giro di campo coi compagni. Ero distrutto. Mi sedetti su un tabellone a guardare la folla entusiasta e mi emozionai. Ma dentro sentivo un fondo di amarezza. Pensavo, fermate il tempo, non può essere già finita, non vivrò più certi momenti. E capii che la felicità, quella vera, dura solo attimi.
4: E allora fermiamo qui il racconto della sua carriera splendida, emozionante, ma soprattutto unica. Unica, sì, perché non è solo una carriera sportiva esaltante. È il simbolo di un momento storico unico per il nostro paese, che apre ai meravigliosi anni Ottanta. Un senso di appartenenza e di rivalsa mai provato prima. Tutte le città italiane in festa come un grande popolo finalmente unito, nel nome di Paolo Rossi. Ma soprattutto quel giorno, il 5 luglio del 1982 a Barcellona contro il Brasile di Falcao, Zico, Cerezo e Socrates. Loro, come Davide e Golia, si sentivano i più forti, gli invincibili. Ma Paolo segnava e loro pareggiavano, sì, e allora Paolo segnava ancora. Se avessimo giocato per 180 minuti invece di 90, Paolo ne avrebbe fatto sempre uno più di loro. È così che vogliamo ricordarti, ora e per sempre.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la struttura della Divina Commedia, il Purgatorio. Dante basa la rappresentazione dei regni dell'oltretomba sulla concezione geocentrica, elaborata dall'astronomo Tolomeo, secondo cui la Terra si trova al centro dell'universo ed è suddivisa in due emisferi. Quello a nord, o boreale, limitato a est dal Gange e a ovest dalle colonne di Ercole, è il solo ad essere abitato dall'uomo, mentre quello a sud, o australe, è disabitato perché è interamente ricoperto dalle acque dell'oceano. La montagna del Purgatorio si trova nell'emisfero sud, dove Dante e Virgilio giungono attraverso una natural burella che dal centro della terra conduce in direzione opposta a Gerusalemme. Prima di entrare nel Purgatorio, i due pellegrini passano attraverso la spiaggia, salgono due ripiani rocciosi e attraversano una piccola valle verdeggiante. In questa zona, cioè l'antipurgatorio, si trovano le anime che aspettano di potersi purificare. Poi le anime intraprendono il percorso di purificazione, superando le sette cornici della montagna, che rappresentano i peccati capitali: la superbia, l'invidia, l'ira, l'accidia, l'avarizia, la gola e la lussuria. A differenza di quanto accade nell'inferno, dove Dante osserva la scena dall'esterno, qui il poeta compie assieme alle anime il cammino in salita della purificazione, per poter essere degno di raggiungere il paradiso terrestre. Ogni volta che Dante supera una cornice, l'angelo, posto a custodia di essa, gli toglie dalla fronte una P, simbolo del peccato di cui si è purificato. Il paradiso terrestre corrisponde al giardino dell'Eden, descritto dall'Antico Testamento, in cui Dio pose Adamo ed Eva prima della cacciata e si trova sulla cima del monte del Purgatorio. Proprio qui compare Beatrice e scompare Virgilio. Dopo aver rimproverato Dante per i peccati commessi, Beatrice lo fa immergere nelle acque dell'Etè per fargli dimenticare completamente i peccati e poi nelle acque delle Onue, perché gli rimanga impresso nell'anima solo il ricordo delle azioni virtuose. Dopo il rito di purificazione, Dante è veramente puro e disposto a salire alle stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30. 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Dovremmo scegliere i nostri governanti guardando le loro biblioteche. Mauro Corona.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da ANSA. Materiali impossibili per assorbire il rumore delle auto. Materiali finora impossibili, i cosiddetti metamateriali, fanno il loro ingresso nelle nostre auto per renderle più sostenibili e meno rumorose. Protagonista della nuova puntata di MedTech Stories, il podcast nato per raccontare l'innovazione attraverso 8 progetti concreti, è Meta Vehicle, un progetto nato per rispondere ad alcune delle grandi sfide delle auto del futuro, più pulite e silenziose. Per rispondere alla necessità di abbattere le emissioni inquinanti, le tradizionali automobili stanno affrontando in questi anni una radicale trasformazione, non solo con l'introduzione dei motori elettrici, ma anche attraverso tante piccole innovazioni che, tutte sommate tra loro, permettono di ottenere auto con un sempre minore impatto ambientale. Una di queste innovazioni è invisibile, è il sistema di insonorizzazione. Ad oggi, per eliminare una parte considerevole del rumore delle nostre auto, sono presenti varie tipologie di materiali fonoassorbenti, distribuite in varie sezioni, dal cofano motore all'abitacolo, ma si tratta di materiali pesanti e non riciclabili. Qui entrano in gioco i metamateriali. Si tratta di una tipologia di materiali su cui si sta ancora oggi facendo ricerca a livello accademico, ha spiegato Giovanni Cappellari, cofondatore di Phonic Vibes, ma che stiamo cercando di portare in ambito industriale. Di fatto, modificando la geometria di alcuni materiali fonoassorbenti, riusciamo a migliorarne notevolmente le capacità di assorbimento a parità di peso. Una soluzione apparentemente semplice, frutto di lunga ricerca scientifica, che permette di ridurre il peso dei materiali assorbenti e realizzarli con materiali riciclabili. Quello di Meta Vehicle è uno degli 8 esempi di innovazione reale sviluppati attraverso il Competence Center MedTech e raccontati nelle 8 puntate del podcast MedTech Stories.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista GQ. Perché la Commissione europea ha vietato l'uso di TikTok ai propri dipendenti. Ci sono dubbi sulla privacy e sulla gestione dei dati che TikTok raccoglie. Dovremmo disinstallare anche noi l'app? Di Luca Pierattini. La Commissione europea ha vietato l'uso di TikTok sugli smartphone aziendali dei propri dipendenti. Per proteggere i dati della Commissione e aumentare la sua sicurezza informatica, il Consiglio di gestione aziendale ha deciso di sospendere TikTok sui dispositivi aziendali e su dispositivi personali utilizzati per accedere alla rete interna. Si legge nella mail inviata ai lavoratori dell'ente europeo, che li sprona a cancellare l'app il più presto possibile. Chi non lo farà non potrà più accedere alla mail aziendale o ad applicazioni come Skype for Business. Una decisione drastica che testimonia il livello di allerta sull'applicazione, dopo mesi di speculazioni e accuse in merito a presunte violazioni del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali e di ingerenze del governo cinese sulla proprietà, sempre smentite seccamente dall'app. Però era stata la stessa TikTok ad ammettere che alcuni dipendenti in Cina potevano accedere ai dati degli utenti europei nell'ambito di un complesso riordino della policy sulla privacy, dovuto anche al divieto dell'Europa di conservare dati personali degli utenti negli Stati Uniti. Ed erano stati proprio gli USA i primi a mettere TikTok sotto la lente di ingrandimento nell'ambito della guerra commerciale in corso col paese asiatico, che aveva portato l'ex presidente Donald Trump a ventilare l'ipotesi di bandire l'app. Non si è arrivati a tanto, ma già nel novembre 2022 il governo federale aveva intimato ai propri dipendenti governativi di cancellare l'app per prevenire fughe di informazioni scottanti per la sicurezza nazionale. Siamo delusi da questa decisione, che riteniamo sbagliata e basata su pregiudizi. Abbiamo contattato la Commissione per mettere le cose in chiaro e spiegare come proteggiamo i dati dei 125 milioni di persone che sono su TikTok ogni mese in tutta l'Unione Europea. Stiamo continuando a migliorare il nostro approccio alla sicurezza dei dati, riducendo ulteriormente l'accesso ai dati da parte dei dipendenti e minimizzando il flusso di dati al di fuori dell'Europa, ha dichiarato un portavoce di TikTok. Ma se la Commissione europea chiede ai propri dipendenti di cancellare l'app, dovremmo porci il problema anche noi, comuni utenti? Al momento si lavora soltanto su sospetti, anche perché se ci fosse la certezza che dietro TikTok si nascondesse un'app spia, sarebbe stata già buttata fuori dagli app store. Per cui possiamo stare tranquilli. Trattandosi di un ente pubblico, è bene che si tuteli dalla fuga di dati verso l'esterno. Così come è vietato TikTok, esistono tante altre policy dello stesso tipo, ma non è necessariamente un pericolo per tutti. Quel che sappiamo è che l'app registra la localizzazione, la cronologia, il contenuto dei messaggi in chat, i video che vengono visualizzati e per quanto tempo, e con i cookie anche le nostre attività extra social. Nulla che non facciano anche Facebook o Instagram. Semmai può essere più problematica la gestione delle informazioni. Al di là di

0: Se si pensa che utilizzare il telefono aziendale per scopi personali è vietato, scorrere il feed di TikTok può essere considerato un buon motivo per arrivare anche al licenziamento. Ovviamente serve un regolamento aziendale che indichi forme e modi di utilizzo del cellulare, ma essendo un benefit ceduto al dipendente per evitare che si faccia carico delle spese per le chiamate di lavoro, scorrere i social non è esattamente un'attività d'ufficio. Poi dipende dai casi. Un conto è che si fanno chiamate personali di tanto in tanto. Diverso è il discorso se si utilizza il dispositivo per stare su TikTok in orario di lavoro. Quali app si possono installare dunque? WhatsApp è un ottimo strumento per tenersi in contatto con clienti e colleghi, mentre gli altri social sono sconsigliati. A meno che non si occupi una posizione in cui si utilizzano proprio per lavoro. Capitolo giochi. Sarebbero proibiti, però possono essere una buona valvola di sfogo nelle pause per rilassarsi e scaricare la tensione. Diciamo che non c'è un prontuario, salvo indicazioni precise a livello di impresa, ma sta al buon senso non approfittarsi troppo dello smartphone aziendale.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, Green Card alla Romana. 2000 anni fa diventare cittadini di Roma era un ambito traguardo. Poteva rivelarsi una questione di vita o di morte. Di Giuseppe Concilio. Scriveva con orgoglio Cicerone: Civis Romanus sum. Sono un cittadino romano. E tanto bastava per dire che era un privilegiato. La cittadinanza romana 2000 anni fa era ambita quanto la green card che equipara i residenti stranieri ai cittadini statunitensi. Uno status che garantiva diritti e libertà di cui soltanto i cittadini della Repubblica e poi dell'Impero potevano godere, ma più facile da conquistare rispetto a un passaporto a stelle e a strisce. I vantaggi erano molti, uno su tutti, non poter essere torturato o sottoposto a soprusi dalle autorità. Un privilegio non da poco, che la dice lunga sulla giustizia dell'epoca. Essere o non essere romani poteva rappresentare lo spartiacque fra la vita e la morte. A differenza di altri popoli antichi, i romani consideravano la cittadinanza uno status giuridico. Si era romani per nascita, se il padre era cittadino, o in caso di unione illegittima, se lo era la madre. Ma si poteva anche diventarlo. Persino gli schiavi liberati ottenevano la cittadinanza se il loro ex padrone era romano e i loro figli, nati ingenui, ossia liberi, potevano essere eletti e concorrere per le più alte cariche politiche. Nell'antica Grecia era diverso. Ad Atene, dai tempi di Pericle, V secolo a.C., la partecipazione alle assemblee e quindi alla vita politica della polis era preclusa agli stranieri e a chi non era figlio di genitori ateniesi. Lo stesso Aristotele, nativo di Stagira, quando si trovava ad Atene, era considerato uno straniero e non ebbe mai alcun diritto politico. Roma, fin dalla sua fondazione, accolse gli stranieri. Sarebbe stato lo stesso Romolo a istituire un asilum sul Campidoglio, dove accorsero persone di ogni ceto, furfanti e persino schiavi. Un antenato, insomma, del diritto d'asilo. La progressiva espansione del territorio di Roma e della res publica portò all'estensione della cittadinanza, prima al Lazio, poi all'intera penisola, a cominciare dall'89 a.C., quando, grazie a una legge, gran parte dei popoli italici diventarono romani a tutti gli effetti. Nel 48 d.C. l'imperatore Claudio pronunciò un famoso discorso in Senato, nel quale sosteneva come i romani, fin dalle origini, avessero accolto i popoli.

0: popoli vinti. Ma la cittadinanza fu concessa a tutti i popoli romanizzati 150 anni dopo, quando nel 2012 d.C. l'imperatore Antonino Caracalla emanò l'editto Constitutio Antoniniana. Fino ad allora, per integrare i popoli sottomessi, i cosiddetti peregrini, i romani concedevano il prezioso status soltanto ai notabili. Una strategia che lo storico Alessandro Barbero, nel suo libro Barbari, immigrati, profughi, deportati nell'impero romano, la terza editore, definisce una deliberata politica di corteggiamento e assimilazione delle élite condotta dalle autorità romane. Solo che poi, romanizzando le élite, anche la gente comune finiva per ambire alla cittadinanza. Come dar loro torto? Poteva infatti succedere che un ebreo che predicava a Gerusalemme nel primo secolo d.C. fosse arrestato e poi crocifisso, mentre un altro, sempre ebreo e colpevole dello stesso reato, venisse liberato in quanto cittadino romano. È la differenza tra Gesù e San Paolo, alias Saul di Tarso. Secondo gli Atti degli Apostoli, Paolo si difese così: «Vi è lecito flagellare un cittadino romano che non è stato ancora condannato?» Il centurione, udito questo, andò a riferirlo al tribuno dicendo: «Che stai per fare? Quest'uomo è romano!» Il tribuno andò da Paolo e gli chiese: «Dimmi, sei romano?» Ed egli rispose: «Sì!» Il tribuno replicò: «Io ho acquistato questa cittadinanza per una grande somma di denaro». E Paolo disse: «Io, invece, l'ho di nascita». Paolo era infatti cittadino romano dalla nascita, nonostante fosse un ebreo nativo di Tarso, in Cilicia, attuale Turchia. Essere cittadini romani aveva poco a che fare con l'appartenenza etnica. Lo status di cittadino romano, quindi, nei secoli si estese sempre più. E quando Caracalla nel 212 concesse la cittadinanza a Pioggia, la distinzione tra romani e i peregrini era ormai sottile. Questi ultimi, quando si arruolavano nei reparti ausiliari che affiancavano le legioni riservate ai romani, al congedo ottenevano la cittadinanza tramite l'emerita missio, un diploma in bronzo. Fin dall'epoca di Augusto, 63 a.C., 19 d.C., il congedo degli stranieri sfociava nello status di cittadino. Inoltre si poteva diventare romani anche per concessione diretta dell'imperatore. Eppure Caracalla sentì il bisogno di fare un passo in più. Perché? Piuttosto semplice: per arricchire le casse dello Stato. Suo padre, l'imperatore Settimio Severo, secondo il racconto dello storico Cassio Dione, avrebbe raccomandato ai suoi due figli: «Andate d'accordo, arricchite i soldati e non preoccupatevi degli altri». Sull'andare d'accordo sappiamo come finì. Il più grande, Caracalla, assassinò il fratello Geta, con cui divideva il potere imperiale. Ma sul resto seguì invece i consigli paterni e aumentò le paghe dei soldati. Questo però fece lievitare le spese per l'esercito e lo costrinse a battere una nuova moneta, l'antoniniano, dal valore nominale di 2 denari d'argento, dal peso di 1,5. Ricorse cioè alla svalutazione, riducendo il contenuto in argento delle monete. Ma tutto questo ancora non bastava. La peste che aveva colpito l'impero al tempo di Marco Aurelio, 121-180 d.C., aveva fatto precipitare le entrate fiscali. Si calcola che morì un terzo della popolazione dell'impero, stimata precedentemente in 60 milioni di abitanti, e poiché il trattamento fiscale fra cittadini romani e peregrini era diverso, i romani pagavano quasi esclusivamente le imposte indirette, i secondi pagavano le imposte dirette. L'estensione della cittadinanza poteva far quadrare i conti. Come sottolinea maliziosamente Cassio Dione, concedere la cittadinanza era dunque un modo per far pagare ai peregrini anche le tasse riservate ai cittadini romani. Nonostante la fregatura fiscale, le reazioni furono entusiastiche. Un cittadino di Alessandria, Marco Aurelio Melas, decise di scolpire un'iscrizione nello stesso 212 d.C. in lode dell'imperatore Caracalla, osannandolo come salvatore del mondo intero. Un altro neocittadino, Marco Aurelio Zosimo, definì addirittura la concessione della cittadinanza il sacro dono. Ma presto i barbari, sempre più spesso integrati nell'impero, diventarono romani semplicemente quando si cominciavano a sentire tali. Lo dimostra per esempio una tomba scoperta nei pressi di Budapest in Ungheria. È di un soldato franco e ha questa iscrizione: Sono un franco, ma in armi sono un soldato romano. Paradossalmente, dare la cittadinanza a tutto l'impero aveva reso i barbari più consapevoli della loro identità.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista History. Reverendo e signora, quando i sacerdoti potevano sposarsi? Nell'alto Medioevo agli uomini di chiesa veniva non solo permesso, ma raccomandato di sposarsi perché il matrimonio, si pensava, teneva lontane le tentazioni. Nel corso dei secoli successivi prevalse invece l'idea del sacerdote dedito solo alla sua missione, con tutti i problemi che ne sono conseguiti. Di Fabio Brioschi, esperto di storia della Chiesa nel Medioevo e dei movimenti ereticali. È uno degli ultimi tabù della Chiesa cattolica e torna ciclicamente a far parlare di sé. Il matrimonio dei preti sembra essere argomento destinato a sollevare sempre accesi dibattiti fra fautori e avversari di questa scelta dottrinale. Anche di recente Papa Francesco ha dovuto pronunciarsi con evidente riluttanza sull'istanza della Chiesa Cattolica dell'America Latina, dove si avverte la necessità di dotare le popolazioni locali di missionari legati a una famiglia. Un Papa così popolare e così vicino ai problemi di quelle regioni ha dovuto deludere le aspettative di chi gli attribuiva l'ardire di infrangere un tabù tanto radicato nella dottrina e nella pratica pastorale. E non si creda che il confronto sul tema sia figlio dei tempi moderni, spesso bollati come esasperati dall'individualismo materialista. La discussione fra chi sostiene la possibilità, anzi l'utilità, che i preti cattolici possano prendere moglie e chi ne avversa la sola ipotesi teorica risale addirittura alla Chiesa tardo antica e attraversa buona parte del Medioevo, almeno fino a quando la riforma gregoriana di Papa Gregorio VII non vi oppose un fermo divieto. Da quel momento il matrimonio dei preti, consentito non solo nella Chiesa bizantina orientale, ma addirittura in quella ambrosiana, dove era concepito come uno dei privilegi nei confronti di Roma, venne proibito. La principale conseguenza fu, come si vedrà, un aumento delle convivenze illecite fra preti e donne, fenomeno definito con il nome di concubinato e più tardi bollato come eresia nicolaita. Nella Chiesa della tarda antichità non solo si usava ammettere al sacerdozio uomini già sposati, ma addirittura potevano essere autorizzati al matrimonio coloro che, all'atto dell'ordinazione, avessero dichiarato di non sentirsi in grado di vivere in castità. È addirittura San Paolo, l'apostolo per eccellenza, il più autorevole sostenitore della legalizzazione del matrimonio del clero. Bisogna che il vescovo sia irreprensibile, non sposato che una sola volta, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, non violento ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro. Sappia dirigere bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi con ogni dignità, perché se uno non sa dirigere la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Lettera 1 a Timoteo, capitolo 3, versetti 2-5. I futuri sacerdoti, insomma, dovevano dimostrare di essere stati prima di tutto buoni padri di famiglia, nel senso letterale del termine, cioè di avere condotto un'esperienza di vita all'interno della quale anche il sesso aveva il suo ruolo fondamentale, e non solo come atto riproduttivo, ma come relazione uomo-donna. All'interno del matrimonio consacrato religiosamente, la coppia si metteva al riparo dalle passioni torbide e moderava le pulsioni più intime attraverso una sana pratica sessuale, nei tempi e nei modi consentiti, ovviamente. Ciò, senza dubbio, non poteva non valere anche per il sacerdote e per la di lui consorte. Tutto questo non toglie che ci fossero anche allora posizioni contrarie al matrimonio clericale, ma mette in luce come, originariamente, il dibattito non solo non aveva un fondamento teologico, ma al contrario ne aveva uno più pratico e funzionale al ruolo del pastore di anime. In che modo contenere la normale esuberanza sessuale dei sacerdoti, specie se giovani? Continenza è, dunque, la parola chiave del problema, per garantire la quale molte autoritates antiche indicavano non solo la verginità e l'astinenza, ma anche la via del matrimonio come fondamento della missione sacerdotale. Nella disputa tra le due tesi, il fondamento teologico dell'avversione al matrimonio dei preti, ossia l'idea che la castità fosse l'unico modo per dedicarsi totalmente al servizio religioso, risultava marginale, ben lontano dal rigido precetto successivo. È il decimo canone del Concilio dell'Ancira del 314 d.C., che per primo riconosce ai diaconi, vale a dire il primo gradino della carriera ecclesiastica, il diritto di sposarsi e di continuare a esercitare il ministero religioso, purché abbiano dichiarato al vescovo la volontà di sposarsi al momento della consacrazione. Molta letteratura è stata prodotta sull'interpretazione corretta da dare a questa e ad altre fonti, perché alcuni la interpretarono in modo restrittivo, concedendo ai soli diaconi il permesso di sposarsi e vietando loro di chiedere le ordinazioni successive. Altri invece l'interpretarono permettendo loro il matrimonio, ma solo se casto. Tuttavia, per tutto il secolo IV, il diritto del clero di sposarsi prima di accedere al diaconato e di vivere anche la sessualità coniugale vennero garantiti appieno, poiché ci si basava su due principi di cui si aveva chiara coscienza. Per il semplice chierico legittimamente sposato era impossibile spezzare il legame con la moglie, legame consacrato davanti a Cristo, mentre per il prete ancora celibe era impossibile togliere a Dio il dono completo di sé.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus, Rita Levi Montalcini. Ci siamo immaginati a tu per tu con la scienziata italiana, premiata col Nobel, per un'intervista postuma fedele alle sue parole. Di Maria Leonarda Leone.
4: Anche dopo essere andata in pensione, continuò ad alzarsi alle 4 del mattino. Cominciava la giornata leggendo articoli scientifici, aiutata negli ultimi anni da un sistema di lenti di ingrandimento per sopperire ai danni della maculopatia degenerativa che l'aveva resa quasi cieca. Poi, come ricordano i suoi ricercatori, con abiti squisiti, i capelli accuratamente pettinati e le mani fresche di manicure, si presentava all'EBRI, l'Istituto Europeo per la Ricerca sul Cervello, che aveva fondato a Roma. Rita Levi Montalcini, una delle più famose scienziate del XX secolo, unica donna italiana ad aver ricevuto il premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1986, non ha bisogno di presentazioni. The Queen, così la chiamavano i suoi colleghi per l'eleganza e l'attitudine con cui affrontava la vita. Minuta, passo svelto, schiena dritta, mento alto e gli occhi verdi che non avevano paura di nessuno. La descriveva un altro premio Nobel, l'ex compagno di studi Renato Dulbecco. E nei racconti di chi l'ha conosciuta, gli aggettivi che compaiono più spesso sono decisa, determinata e coraggiosa. La sua mente, sempre in movimento, la rese una bambina ansiosa e insicura, una studentessa fin troppo esigente con se stessa, una brillante ricercatrice negli USA, infine, la professoressa affermata, un capo severo, ma apprezzato dai collaboratori per la gentilezza tutta torinese, la capacità di ascoltare e anche per la particolarissima ricetta del suo gelato e il gusto piemontese delle sue pietanze a base di tartufi. Il prossimo 30 dicembre saranno 10 anni che se n'è andata. Eppure è come se fosse sempre tra noi, immortale, nume tutelare della scienza. Forse perché, come diceva lei, quando muore il corpo, sopravvive quello che hai fatto, il messaggio che hai dato. E nei suoi 103 anni di vita, dal 1909 al 2012, la signora dei neuroni di messaggi ce ne ha lasciati moltissimi, nei libri, nelle interviste e nelle migliaia di lettere zeppe di quella grafia fitta fitta che in famiglia definivano a zampe di gallina. Da lì abbiamo tratto le risposte di questa intervista postuma, ma fedele alle sue parole a Rita Levi Montalcini. Giovane, nubile ed ebrea nella società maschilista e antisemita della prima metà del Novecento, quali lati del suo carattere l'hanno aiutata a realizzarsi nonostante le sfavorevoli condizioni? Da mio padre ho ereditato la serietà e l'impegno nel lavoro, una concezione laica della vita, una notevole tenacia nel perseguire la strada che ritenevo giusta, e la noncuranza per le difficoltà che avrei incontrato nella realizzazione dei miei progetti. I miei unici meriti sono stati impegno e ottimismo, non la mia intelligenza, che è più che mediocre. La sua completa dedizione al lavoro è nota. Non pensa mai che fuori dal laboratorio avrebbe potuto trovare anche altro, magari l'amore. Mi sono innamorata forse una volta, ma è durato poco. Non mi sono sposata perché non avevo tempo. Gli uomini mi piacciono, ma se non posso lavorarci insieme, mi annoio. Non so se è la mia scarsa inclinazione a stringere amicizia negli anni universitari, fosse da attribuire al fatto che l'impegno scientifico mi sembrava inconciliabile con le attività goliardiche. Una volta però rividi Gigi Magri, uno dei pochi compagni che, pur con le dovute distanze, frequentavo allora. «Spero che non ti offenda», mi disse, «ma sei più carina adesso, malgrado l'età, di quando eri giovane. Allora eri impossibile, una specie di seppia pronta a schizzare inchiostro contro chi ti avvicinava». Quel suo commento scherzoso fece balzare davanti a me l'immagine della giovane donna che ero stata, dall'espressione cupa e dagli abiti quasi monacali. Il ritratto vivente della nonna materna, secondo sua madre. La sua gemella Paola, invece, era la copia di suo padre. Com'erano i rapporti tra lei e Paola? Quella fisica e quella caratteriale erano solo due delle differenze che rivelavano a prima vista la nostra gemellanza biovulare, ma il nostro legame era così intenso da creare, specialmente da bambine, una specie di barriera contro ogni intrusione di terzi. Questo patto di alleanza mitigò le angosce della mia infanzia, la paura dei mostri nel buio, il terrore dei giocattoli a molla, che avevano radici in un'estrema timidezza, sfiducia in me stessa, timore degli adulti in generale e di mio padre in particolare. Per usare una sua definizione, eravate due rette parallele che contro le leggi della geometria si incontrano, diverse in tutto, ma unite dallo stesso stile di vita controcorrente. Entrambe abbiamo scartato fin dall'adolescenza l'idea di farci una famiglia. Consideravamo questo impegno difficilmente compatibile con la dedizione a tempo pieno alle attività da noi scelte. Non ce ne rammaricammo mai. Tutte e due abbiamo morso con passione il nostro osso e penso che la nostra vita sia stata assai più interessante di quella del 99% delle donne di allora. Se infatti l'era vittoriana era tramontata, la sua influenza era ancora molto potente sull'educazione e sui ruoli dei giovani in base al loro sesso. Lo dimostra la decisione di vostro padre di iscrivervi al liceo femminile, precludendovi l'accesso all'università. Una volta diplomata, si trovò in difficoltà. Non aveva le doti artistiche di Paola, l'idea adolescenziale di diventare scrittrice non la convinceva più. Ignorava l'esistenza delle scienze biologiche, che non facevano parte delle materie da donna, e non si sentiva a suo agio nella ricerca di un compagno di vita. Come uscì dall'impasse? Fu un tragico evento a fornirmi il filo di Arianna. Avevo appena compiuto 20 anni. La nostra governante Giovanna venne ricoverata. Il chirurgo ci comunicò che il cancro che lo occludeva gran parte della cavità gastrica si era ramificato e aveva invaso i tessuti circostanti. Fu in quelle giornate che maturò in me la decisione, sicura di poter convincere papà a darmi la sua autorizzazione. Mi sarei iscritta alla facoltà di medicina. Se questo è veramente il tuo desiderio, mi rispose lui, non te lo impedisco, anche se ho molti dubbi sulla tua scelta. Gli dimostrò che quei dubbi erano infondati. Studiò per tutta l'estate matematica, latino e greco. Passò a pieni voti l'esame da privatista e nell'autunno del 1930, con altri 6 donne soltanto su 50 studenti, si ritrovò seduta nel lugubre e solenne anfiteatro dell'Istituto Anatomico. Laurea a pieni voti, specializzazione, ricerca, ma nel 1938 le leggi razziali fasciste irruppero nella sua vita. Come superò il colpo? Paradossalmente dovrei dire grazie a Hitler e a Mussolini, che dichiarandomi di razza inferiore mi preclusero le distrazioni e mi condannarono a chiudermi in una stanzetta dove non potevo far altro che studiare. Proprio nel laboratorio che creai nel 1940 nella mia camera da letto ho cominciato le ricerche che mi hanno portato alla scoperta del Nerve Growth Factor e al Nobel. A distanza di anni mi sono spesso domandata come potessi dedicarmi con tanto entusiasmo a quelle analisi mentre le armate tedesche disseminavano morte e distruzione in quasi tutta l'Europa. La risposta è nella disperata e in parte inconscia volontà di ignorare quel che accade, quando la piena consapevolezza ci priverebbe della possibilità di continuare a vivere. In questo modo, infatti, sopravvisse alla guerra, ma cominciò a vivere davvero solo quando, nel 1947, accettò l'invito del biologo Victor Hamburger, un semestre negli Stati Uniti, nel suo laboratorio. Cosa ricorda di quel viaggio verso la Washington University di St. Louis? La traversata atlantica sulla piccola nave polacca Sobieski, insieme a Renato Dulbecco, che era diretto al laboratorio di fisica di Bloomington, e il treno che da New York mi portò a St. Louis. Fu il più lussuoso su cui abbia mai viaggiato. I treni e le ferrovie erano state la passione della mia infanzia. Nelle lunghe soste sulla passerella elevata della stazione centrale di Torino, ne osservavo l'intenso traffico, fantasticando su paesi ignoti. Contro ogni pronostico, la permanenza sull'altra sponda dell'Atlantico si prolungò per 30 anni ed è lì che con un disco del suo amato Bach in sottofondo fece la scoperta che le valse il Nobel. Quando le arrivò la fatidica telefonata che appuntò sulla pagina del libro di Agatha Christie che stava leggendo, che cosa provò? L'emozione maggiore nella vita è la scoperta, sentire di essere riusciti a trovare qualcosa per cui abbiamo tanto lavorato. La scoperta che feci nel 1951 fu forse il momento più bello della mia vita. La vigilia del Natale 1986, il Nerve Growth Factor apparve in pubblico sotto la luce dei riflettori, avvolto in un mantello nero, si inchinò al re di Svezia e per un attimo abbassò la visiera che gli copriva il viso. Ci riconoscemmo nella frazione di pochi secondi, quando vidi che mi cercava tra la folla che lo applaudiva, rialzò la visiera e scomparve, così come era apparso. Non prima di aver lasciato un'incredibile notorietà che da allora ha messo al servizio di battaglie politiche e sociali contro la discriminazione di genere e i tagli ai fondi per la ricerca portati avanti attraverso le sue fondazioni e dal seggio di senatrice a vita conferitole dal presidente Carlo Azeglio Ciampi. Come riesce a far tutto a 100 anni? Credo che il mio cervello sia lo stesso di quando ero ventenne. Il mio modo di esercitare il pensiero non è cambiato negli anni e non dipende certo da una mia particolarità, ma da quell'organo magnifico che è il cervello. Se lo coltivi, funziona. Se lo lasci andare e lo metti in pensione, si indebolisce. La sua plasticità è formidabile. Per questo bisogna continuare a pensare.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Placebo, il farmaco non farmaco che cura. Il placebo è una medicina priva di principio attivo, che si somministra ai pazienti come se fosse un vero medicamento. In alcuni casi funziona. Sembra che l'aspetto terapeutico sia prodotto da 11 geni del nostro DNA e gli scienziati stanno studiandolo a fondo. Non è una novità, lo conoscevano anche gli antichi guaritori. Sapevano che il primo rimedio alle malattie è la convinzione di guarire. Di Paola Scaccabarozzi. Un farmaco che non è un farmaco, ossia non è un medicinale, ma un prodotto privo di principio attivo. In sostanza, una pillola zuccherata o un cucchiaino di acqua fresca, presentati al paziente come una terapia efficace. Stiamo parlando dell'effetto placebo, utilizzato a livello comparativo durante gli studi clinici sui nuovi farmaci da mettere in commercio. Sembrerebbe un inganno, ma non lo è. Si tratta invece di un fenomeno complesso che esiste fin dalla notte dei tempi. Ritenuto basilare nelle terapie personalizzate, è sempre più studiato e molto promettente. Dipende anche dai nostri geni. La risposta al placebo ha radici che affondano nella neurofisiologia e nella genetica. Ha a che fare, infatti, anche con il nostro DNA. Lo ha scoperto nel 2015 un gruppo di scienziati israeliani guidati dalla biologa molecolare Catherine T. Hall del Best Israel Deaconess Medical Center della Howard University, analizzando l'ampia letteratura scientifica sull'argomento. Secondo la studiosa, ci sono ben 11 geni implicati nella risposta al placebo, il che spiega perché l'effetto placebo non sia uguale per tutti, ma vari da un individuo all'altro. Una sua maggiore comprensione appare cruciale perché offrirà la possibilità di approfondire le ragioni della variabilità individuale alle terapie e di rendere più accurati gli studi clinici, mettendo in evidenza le differenze fra farmaco e placebo. Una storia che viene da lontano. L'utilizzo del placebo è noto all'uomo sin dall'antichità. Nel passato, la stragrande maggioranza delle terapie prescritte in tutto il mondo da stregoni, guaritori, sciamani e sacerdoti, ma anche dagli stessi medici, era basata sostanzialmente su di esso, ossia sulla speranza che il malato riponeva in maniera incondizionata nei confronti del guaritore e della cura. Lo sa bene Fabrizio Benedetti, docente di fisiologia umana e neurofisiologia all'Università di Torino, direttore del centro Ipossia del Plateau Rosà e uno dei massimi studiosi al mondo di effetto placebo, che in più occasioni ha sottolineato quanto la storia della medicina sia in realtà la storia del placebo. Lo aveva intuito addirittura il filosofo greco Platone, IV-III secolo a.C., che nella sua opera La Repubblica aveva messo in evidenza la necessità del medico di compiacere il malato anche attraverso la menzogna, cioè utilizzando qualunque strumento avesse a disposizione, parole, pozioni e altro, per alleviare le sue sofferenze. Il termine stesso, placebo, è di derivazione classica e la sua origine etimologica fa riferimento al tempo futuro del verbo latino placere. Letteralmente, dunque, placebo vuol dire sarò gradito, piacerò. Più avanti nel tempo, il vocabolo è stato introdotto nel linguaggio sanitario. Lo fece nel 1772 il medico scozzese William Cullen, uno dei più autorevoli professori dell'Università di Medicina di Edimburgo. Allora, però, per placebo non si intendeva una sostanza totalmente priva di effetti, ma un basso dosaggio di un medicamento considerato inefficace in relazione alla gravità della malattia. Sappiamo infatti che Alexander Sutherland, un medico anglosassone, proprio in quegli anni dichiarò di aver prescritto a un paziente una medicina che definì appunto placebo, perché era necessario prescrivere un farmaco a tutti i costi, ma si sapeva che le cure non sarebbero state adeguate alla severità della patologia del suo paziente.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il gatto del Papa, una piccola favola senza tempo, di Flavio Insinna, Rai Libri 2021, letto da Elsa Sabbadin. Flavio Insinna racconta una piccola favola che va dritta al cuore di grandi e piccoli. Una storia che, con tenerezza e ironia, lancia un messaggio di fratellanza e condivisione, in cui la figura del pontefice, da massima icona spirituale, diventa la rappresentazione di tutti noi, quando, presi dalle nostre esigenze, dal nostro lavoro, dai nostri capricci, dalle nostre paure e più in generale dal nostro individualismo, smarriamo la rotta per restare umani. In una Roma senza tempo, ma anche estremamente contemporanea, il Papa porta avanti il suo pontificato in maniera istituzionale, coadiuvato e indirizzato dal suo camerlengo. Ma l'imprevisto e misterioso incontro con un grosso gatto nero parlante sarà l'inizio di qualcosa che risveglierà il pontefice dal torpore morale ed emotivo di cui è vittima. Dal fitto dialogo tra il Papa e il gatto, che si protrarrà per giorni, girovagando dentro e fuori le mura vaticane, emergeranno dubbi, pensieri, rivelazioni che porteranno il pontefice a interrogarsi davvero sull'essenza originaria del suo insostituibile ruolo, quello del pastore di anime nel gregge del mondo, fino a conseguenze del tutto inaspettate.
3: Posso chiedervi un piccolo favore? Lo so, le favole di solito cominciano con il classico «c'era una volta» e, visto che mi state regalando un po' del vostro tempo, forse non è troppo elegante domandarvi anche dell'altro. Ma credetemi, lo dico per voi. Non leggete questa storia tutto d'un fiato, di corsa, ancora affannati per il traffico, gli appuntamenti, i compiti da finire. Aiuto! Devo passare in tintoria! Eccetera, eccetera. Stiracchiatevi un attimo, come fanno i gatti. Chiudete gli occhi, sì, proprio come fanno loro quando si abbandonano alla carezza del sole e sorridono soddisfatti. Si godono il momento. Vi state stiracchiando con gli occhi chiusi? Spero di sì. Adesso, se non siete scivolati in un meritato pisolino, possiamo cominciare. Capitolo 1. Era un'accogliente serata di primavera. Soffiava un leggero venticello e l'aria regalava profumo di pino marittimo, rose e gardenie. Le rondini erano tornate. Per fortuna le rondini tornano sempre e avevano fatto il nido proprio lì, fra due pilastri del colonnato. Un po' defilate, dove nessuno le avrebbe infastidite dopo il lungo viaggio. Se poi per caso preferite una classica notte buia e tempestosa, con la pioggia che percuote la piazza quasi deserta e qualche velocissimo ombrello in fuga, beh, cambia poco. Niente rondini, giusto un piccione in cerca di riparo che nel frattempo raccata le briciole dello spuntino notturno o sbocconcellato di nascosto da una delle guardie. Era davvero tardi. Per la strada poche anime. La ronda che teneva d'occhio la grande cancellata e nella piazza vuota, da solo a contemplarla nella sua magnificenza, un poveraccio perso nei suoi mille pensieri. L'oscurità si era definitivamente fatta largo e in alto c'era una sola finestra illuminata. Dietro quei vetri un uomo, anziano, stanco, vestito con un lunghissimo abito bianco, i capelli candidi come la sua veste e due intensi occhi verdi, luminosi ma un po' tristi. Dall'altra parte dei vetri, invece, altri due occhi vivacissimi.

e non potesse farne a meno. Strano, perché sembrava un uomo davvero importante. Sarebbe probabilmente bastata una sua parola e quella marea di persone non avrebbe avuto altra scelta che togliere il disturbo. Lui però non pareva intenzionato a ribellarsi. Tre uomini di una certa età, tutti e tre senza capelli, impeccabili nei loro completi, confabulavano in un angolo con le cartellette in mano e si passavano freneticamente dei fogli. Dall'uno all'altro e poi all'altro ancora. In fondo al salone, due donne con il capo coperto da un velo bianco trafficavano con vassoi, cibo, bicchieri, flaconi e medicine varie. L'uomo vestito di bianco non aveva cenato, si era limitato a mandar giù un bicchiere d'acqua, un pezzetto di pane e una sequenza interminabile di compresse. «Un bel respiro profondo», disse il dottor Grandi Occhiali. «Un altro, per favore». L'uomo vestito di bianco obbediva stancamente. «E ora un colpo di tosse». Una volta concluso quello strano rituale, il medico tirò fuori un misterioso strumento, una lunga fascia collegata a un macchinario con delle lancette e una pompetta. Strinse quindi la fascia intorno al braccio dell'anziano paziente, che si sottopose anche a quella procedura senza fiatare. Alle sue spalle, con l'aria di chi tutto controlla e sovrintende, stava dritto immobile un tipo magrissimo, alto, elegante, che indossava una lunga tunica nera ma con i bordi rossi. Dietro le lenti dei suoi occhialetti rotondi si intravedevano le due fessure che aveva al posto degli occhi. Estremamente attento ad ascoltare tutto e a non perdersi nulla di quello che stava accadendo, decise che per quella sera poteva bastare. «Grazie, va bene così. Sua Santità è molto stanco. Adesso è meglio se lo lasciamo riposare. Grazie a tutti». Aveva una vocina sottile, ma il tono non ammetteva repliche. Tutti raccolsero carte, strumenti e vassoi, chinarono il capo molto rispettosamente e si congedarono. Sua Santità, quell'uomo anziano vestito di bianco, così stanco e malato, era dunque il Papa. Ringraziò il suo camerlengo che lo aveva liberato da quella specie di tortura serale. Non ne poteva più di essere osservato come un pesce prigioniero in una boccia di vetro. All'alba, di pomeriggio, a tutte le ore, era un continuo «Come vi sentite? Avete mangiato, Santità? Lo sciroppo? Non avrete dimenticato un'altra volta la compressa verde?» «Lasciatemi in pace! Non è mica un delitto essere anziano. Devo sentirmi pure in colpa?» Ecco cosa avrebbe voluto gridare a tutti, ma si limitava a pensarlo. «Santità, mi raccomando, pillola verde e pillola rossa prima di dormire. Avete sentito cosa ha detto il professore? E poi dovete mangiare. Il pesce stasera era squisito, non lo avete neanche guardato». I due occhi fuori dalla finestra non poterono fare a meno di commentare. «E allora è proprio vero che chi c'ha il pane...» «E poi dovete riguardarvi di più, vi stancate troppo. Anzi, ora che ci penso, verificherò con il segretario. Nella vostra agenda ci sono sicuramente degli appuntamenti che si possono cancellare». L'età, i malanni, il suo cuore che aveva deciso di collaborare sempre meno. Beh, fosse stato per lui, avrebbe fatto finta di niente, ma tutti quelli che lo circondavano non facevano altro che ricordarglielo. «Buonanotte, Santità. Le medicine, mi raccomando. Preghiere e medicine. Preghiere e medicine». Il camerlengo sgusciò fuori dagli appartamenti papali, silenzioso come un'ombra, e altrettanto silenziosamente l'enorme gatto nero che aveva assistito a tutta la scena entrò nella stanza dalla finestra.

0: Alleluia, finalmente un po' di pace, sussurrò il Papa. Si mise comodo e provò a leggere qualche pagina, perché quando poteva cercava sempre rifugio nella lettura, anche per pochi minuti. Solo che si sentiva osservato. Nessuno si sarebbe mai permesso di rimanere nelle sue stanze, però avvertiva lo stesso una presenza. Non era turbato da quella sensazione, era semplicemente incuriosito. «Ciao!» Si girò di scatto verso la finestra. Tra due enormi candelabri d'argento, fermo su un ripiano di marmo, c'era il gatto nero che lo fissava. Sembrava un soprammobile. Il Papa era a dir poco perplesso. Abbassò di nuovo gli occhi sul libro che teneva in grembo, ma non riuscì a concentrarsi sulla lettura. Sollevò nuovamente lo sguardo. Il gatto era sempre lì, immobile. «È un regalo», pensò il Papa. «Mi hanno regalato una statuetta e nessuno mi ha detto niente?» «Impossibile!» «Ma allora, chi ha detto ciao?» «O forse era miao?» Dopo il cuore, anche la testa lo stava abbandonando. Poi tutte le sue domande, i dubbi e le supposizioni svanirono. Il gatto fece un salto in avanti, atterrò elegantemente davanti al Papa e disse: «Ma non te le hanno insegnate le buone maniere? Quando uno saluta e dice ciao, l'altro risponde». La replica del Papa fu soltanto un fragoroso e gigantesco starnuto. Neanche il tempo di contare fino a 5 e la porta si aprì di scatto. «Santità, che succede?» chiese il camerlengo. La rapidità con la quale si era palesato lasciava pensare che vivesse appostato lì dietro la porta. «Niente, tutto bene, grazie. Sapete, è solo la mia allergia», rispose il Papa, ansioso di liquidarlo velocemente. «Ah, certo, la polvere. Domani disporrò per una pulizia ancora più accurata delle vostre stanze, ma dovremo anche effettuare delle visite mediche più approfondite. Serena notte, Santità!» Appena il fin troppo zelante prelato ebbe tolto il disturbo, il Papa si voltò, lentamente. Chiuse gli occhi, poi li riaprì. Niente da fare. Il gatto era ancora lì. Se il camerlengo lo avesse visto, avrebbe di certo chiamato le guardie e anche i gendarmi, altro che la polvere. Un gatto, per giunta, nero, negli appartamenti del Papa. «Gli animali portano tante malattie», avrebbe detto di sicuro. Il Papa e il gatto si guardavano, mantenendo una certa distanza per evitare guai. Una brezza improvvisa fece sventolare le gigantesche tende cremisi e scherzò anche con i capelli del Papa. «La finestra! La finestra prima era chiusa!» esclamò il pontefice, come ridestandosi da un sogno a occhi aperti. «Non ti piace questo bel freschetto?» disse il gatto. Il Papa non si capacitava. Forse mentre leggeva si era addormentato e ora stava fantasticando? Gli girava la testa. Avevano ragione i dottori, e magari la situazione era addirittura più grave di quanto pensassero. Cercò di restare calmo per riflettere lucidamente. Durante la visita, uno dei medici si era precipitato a chiudere la finestra. Lui non aveva protestato per evitare una nuova valanga di raccomandazioni. «Santità, volete prendervi anche il raffreddore? Fuori stagione si prendono le influenze più pericolose. Ci manca solo questo». Adesso però la finestra era di nuovo aperta. Il vento giocava con gli elegantissimi tendaggi e davanti a lui c'era un grosso gatto nero. Un gatto parlante. Il Papa cercò di sorridere. «Certo che il vento mi piace, è che... insomma, ero sicuro che uno dei dottori avesse chiuso la finestra». Il gatto decise di dare una bella sterzata alla conversazione. «Beh, aperta o chiusa? Chiusa o aperta? Mi sembra che la finestra sia l'ultimo dei tuoi problemi». Il Papa si mise in ascolto con grande attenzione, ma rimanendo sempre a distanza. «Non ti offendere», proseguì il gatto, «ma a giudicare dal numero di medici che si occupano di te, devi essere piuttosto malandato. In compenso, a quanto pare, sei anche uno molto importante. Si capisce subito».
1: «Un gatto può far arrossire il Papa?»
0: «Importante io? Non saprei. So soltanto che... ecco, io...» «Prego, prego, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere», ridacchiò il gatto. «Ecco, allora, il fatto è che io sarei il Papa».
1: «Saresti? Saresti o sei?»
0: «Sì, sì, sono il Papa».
1: «Il Papa.
0: Se preferisci, il Pontefice o il Santo Padre».
1: «Padre di chi?»
0: «Di tutti. Mi piace pensarlo, almeno. Sono un pastore», aggiunse, «e ho la responsabilità del mio gregge».
1: «Ah, però! Bello faticoso come incarico. E soprattutto, perdonami, alla tua età. Su e giù per i campi e le valli.
0: Il mio gregge è fatto di donne, uomini e bambini. È il genere umano. E come ogni pastore coscienzioso, cerco di proteggere tutti».
1: «Ah!» Il gatto ci pensò su per un attimo.
0: «Posso farti una domanda? Visto che non stai bene, perché non vai in pensione?»
1: La risata del Papa risuonò come tutte le risate belle e semplici che vengono dal cuore. Per fortuna, questa volta il camerlengo non bussò. Perciò l'anziano pontefice, continuando a ridacchiare, disse: «Non è un lavoro il mio, è una missione. La pensione non è prevista, sai. È un incarico che dura fino a quando...»
0: «Fino a quando?»
1: Un pizzico di malinconia velò la voce del Papa.
0: «Fino a quando tornerò alla casa del Padre».
1: «E con il cuore malconcio che mi ritrovo, non credo mi resti ancora molto». Invece di assumere un'espressione seria, il gatto sorrise con gli occhi furbi.
0: «Ma tu davvero pensi che sia il cuore il tuo grande problema?»
1: Il Papa non riusciva proprio a capire.
0: «Vorrei farti notare che da circa un quarto d'ora stai amabilmente conversando con un gatto, che sarei io».
1: Il Papa non sapeva più cosa pensare. Gli venne soltanto di rispondere: «Oltre al cuore, allora, mi sta abbandonando anche la testa».
0: «Fossi in te», lo incalzò il gatto, «penserei esattamente il contrario. Ora ti spiego. Non ti distrarre. Tu parli, io parlo. Ma non è questo il punto. Tu sai fare una delle cose più difficili al mondo. Sai ascoltare. E il fatto che tu, nonostante il tuo cuore sgangherato, le pasticche, i medici, quello strano tipo che ti dice cosa devi fare, la stanchezza e questo squisito pesce che non mangi, nonostante tutto questo, dicevo, tu riesca a sentire la mia voce, mi fa ben sperare».
1: Al Papa girava la testa come da bambino sulle giostre. Chiuse gli occhi, si tolse gli occhiali e premette le dita dell'altra mano sulle palpebre. Poi sospirò più volte. Inspirò a fondo e riaprì gli occhi. Il gatto non c'era più e la grande finestra era chiusa.

Buio per strada, buio pesto. Il buio che piace ai gatti. La luna era una falce stretta stretta. Le stelle erano poche, anche se in cielo non si vedeva neanche una nuvola. Sul selciato il bagliore morbido dei lampioni, piccole macchie di luce nel nero più profondo. E soprattutto un silenzio infinito. Neanche il fiume faceva rumore. Il gatto passeggiava sul ponte che aveva trovato alla fine del viale. Si era lasciato alle spalle la gigantesca piazza su cui si affacciavano gli alloggi del Papa. Solo le rondini al riparo tra le colonne lo avevano notato mentre si allontanava. Non c'era nessuno ad aspettarlo, quindi avanzava senza fretta. Anzi, il suo passo elegante prese il ritmo lento dei suoi pensieri. Aveva conosciuto il Papa, molto simpatico, anche se allergico al suo pelo. Aveva tante persone da guidare, ma forse era troppo malato per farlo, e con quella specie di consigliere così invadente, poi... Le sue riflessioni furono interrotte all'improvviso. «Tu chi sei? Non ti ho mai visto da queste parti!» Da una viuzza laterale era sbucata un'elegantissima gatta tigrata. I suoi occhi verdi screziati di oro bucavano il buio e continuavano a fissare quel grosso gatto nero che non si era ancora presentato. Si studiarono con calma. La gatta aveva la coda mozzata perché, si sa, la vita di strada non sempre è facile. Si capiva subito che era abituata a combattere per vivere, però non sembrava minacciosa. Il gatto nero non era venuto da chissà dove per farsi dei nemici, perciò sfoderò il suo sorriso migliore. «Ciao, hai ragione tu. Sono di passaggio. Non so ancora quanto mi fermerò. Non dipende da me. Ecco, è un problema se mi sistemo da queste parti?» Ma avrebbe voluto imporre la sua presenza. Alla gatta piacque subito il modo in cui parlava. Senza conoscerlo, sentiva di potersi fidare. «Non c'è problema. Qui siamo abituati ai viaggiatori. A quattro zampe e non. Ma finché vorrai essere dei nostri, devi rispettare le regole. Sentiamo!» «Allora», disse la gatta, «sono poche e molto semplici. Qui da noi non si litiga. E soprattutto non si litiga per il cibo. Quello che c'è si divide, perché abitiamo tutti sotto lo stesso cielo, o se preferisci, sotto lo stesso ponte. Se qualcuno di noi sparisce all'improvviso senza avvisare, a turno si va in giro per scoprire se è ferito o ha bisogno di aiuto. Quindi sarebbe buona educazione, quando ripartirai, avvertirci, così eviteremo inutili preoccupazioni.» Il gatto annuì con l'aria di chi è d'accordo. «Non ho finito», continuò la gatta. «Quando c'è da mangiare, per prime mangiano le mamme con i cuccioli da sfamare, gli anziani e i malati. Le gatte e i gatti più forti rovistano nei bidoni. Ognuno ha il suo territorio per cercare topi e lucertole. Se siamo fortunati, qualche umano simpatico sparge per terra un po' di avanzi, e allora noi, i piccioni, le cornacchie e anche gli ospiti come te, se ci sono, facciamo festa tutti insieme. Lo sai come si dice, no? Dove si mangia in due, si mangia anche in tre.» Il gatto sorrise, ma non rispose. Non voleva interrompere quella gatta così simpatica. «Ah, la sera ci ritroviamo nella piazzetta e i nostri saggi raccontano ai più giovani delle storie per insegnare loro quello che hanno imparato in tanti anni. E poi, naturalmente, si gioca. Se qualcuno vuole farsi i fatti suoi, però, lo lasciamo in pace. Fine delle regole.» «Mi sembra tutto molto ragionevole», disse il gatto. «Vieni, così ti faccio vedere.» Con uno scatto la gatta sfrecciò di nuovo nel vicolo. Il gatto accettò l'invito con piacere. Era difficile dire di no a quegli occhi verde oro, e poi le regole di quella comunità lo avevano incuriosito.
Vivevano davvero così? Seguì la sua guida e, dopo un po', si ritrovò in un angolino fuori dal mondo. Avevano superato il fiume e si erano infilati tra le sbarre di un cancello e, dopo una serie di vecchi gradini sbreccati, eccoli là, in mezzo a ruderi e colonne antiche, qualcuna testardamente ancora in piedi, le altre distese nel verde e quasi invisibili tra le piante. Erano una quindicina di gatti sparpagliati qua e là, giovani, anziani, femmine adulte, maschi con un occhio solo. Avevano mantelli di tutti i colori, un paio stavano ripulendo delle preziose lische di pesce. Il pensiero del gatto tornò ancora una volta al papa, ma soprattutto al suo pesce bollito con patate e verdure, neppure degnato di uno sguardo. Ma un gatto rosso tutto muscoli seguiva la scena dall'alto. Non sorrise al nuovo arrivato, anzi, ma la gatta, da vera padrona di casa, mise subito le cose in chiaro. «Vasili, tranquillo, gli ho già spiegato come funziona qui. È tutto a posto». Il gatto rosso, dalla sua postazione rialzata, continuò a scrutarlo con grande diffidenza, ma gli concesse il beneficio del dubbio senza protestare. «Scusa, ma oggi la banda e il comitato di accoglienza hanno il giorno di riposo», ridacchiò la gatta. «Non ci fare caso. Vasili non è molto socievole, è vero, però noi conosciamo la sua storia e lo capiamo. Viveva con una signora straniera molto gentile. Cibo in abbondanza, merenda al pomeriggio, un cuscino soffice e ricamato tutto per lui, ore di pacchia assoluta davanti al camino acceso. Purtroppo la signora è morta e il figlio, arrivato di corsa da non si sa dove, si è preso la casa, ma non il gatto. Gli umani a volte sanno essere così». «Così? Così non umani, ecco». «Già», sussurrò il gatto guardando lontano. «Insomma», riprese a raccontare la gatta, «per lui non è stato facile. Da un giorno all'altro è finito qui per strada da solo. Non è cattivo, è solo arrabbiato, tanto arrabbiato». I due si guardarono in silenzio mentre dalla scala scendeva un altro gatto dal pelo molto lungo e grigio con una vistosa cicatrice sul dorso. «Quello è Billo», disse la gatta, «ma si fa chiamare Mario. È il più anziano di tutti. Non è diffidente come Vasili, ma è meglio se ti vai subito a presentare. Sai, ci tiene». «Non ti sbagliare, chiamalo Mario». «Non sbaglierò». Il gatto nero era molto divertito da tutta la faccenda e ubbidì con piacere. Andò a salutare il grande capo della comunità e tornò subito dalla sua amica. Ma c'era una sorpresa. Nello spiazzo, tra le colonne, si era accucciato un cane.

Avete ascoltato un estratto da Il gatto del Papa, una piccola favola senza tempo, di Flavio Insinna, Rai Libri 2021, letto da Elsa Sabbadin. L'esperienza insegna che gli uomini dall'esperienza non hanno mai imparato nulla. George Bernard Shaw.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Vuoi star zitta per favore? Di Raymond Carver. Letto da Martino Facci. Sessanta acri. La telefonata era arrivata un'ora prima, mentre stavano mangiando. Due uomini stavano sparando sulla sponda del Toppenish Creek, dalla parte di Lee Waite, vicino al ponte di Cowish Road. Era la terza o la quarta volta che succedeva quell'inverno, ricordò Joseph Eagle a Lee Waite. Joseph Eagle era un vecchio indiano che viveva in una casetta vicino a Cowish Road, su un appezzamento di terreno che gli aveva assegnato il governo, con una radio accesa giorno e notte e un telefono in caso si fosse sentito male. Lee Waite avrebbe preferito che il vecchio lo lasciasse in pace, oppure che facesse qualcosa invece di telefonare, se proprio voleva. Sulla veranda, Lee Waite si appoggiò a una gamba e cominciò a stuzzicarsi i denti per ripulirli da un pezzetto di carne. Era un ometto magro con la faccia sottile e i capelli lunghi e neri. Se non fosse stato per la telefonata, si sarebbe fatto un sonnellino quel pomeriggio. Aggrottò la fronte e si infilò con calma la giacca. Non avrebbe trovato più nessuno, comunque, al suo arrivo. Andava così di solito. I cacciatori di Toppenish o Yakima potevano girare per la riserva come chiunque altro, solo non potevano cacciare. Ma andavano su e giù lungo quei suoi 60 acri di terreno, incustodito e irresistibile, due, magari tre volte. Poi, se erano in vena di imprudenze, parcheggiavano tra gli alberi vicino alla strada e attraversavano in fretta l'orzo e l'avena folle alti una cinquantina di centimetri, giù fino al torrente. A volte prendevano qualche anatra, a volte no, ma sparavano sempre all'impazzata, prima di andarsene in fretta come erano venuti. Joseph Eagle, costretto dentro casa dalla sua infermità, li stava a guardare. Succedeva spesso, o almeno così diceva Joseph a Lee Waite. Lee si pulì i denti con la lingua e socchiuse gli occhi nella mezza luce del tardo pomeriggio d'inverno. Non aveva paura. Non era quello, si disse. Solo non voleva guai. La veranda piccola, costruita proprio prima della guerra, era quasi buia. L'unico vetro era stato rotto parecchi anni prima e Waite aveva inchiodato un pezzo di tela di sacco sopra l'apertura. Era ancora lì, vicino a un mobile, spessa e rigida come una stuoia, appena mossa dagli spifferi di aria fredda che filtravano ai bordi. Le pareti erano piene di vecchi giochi e finimenti, e su un lato, sopra la finestra, c'era una fila di strumenti arrugginiti. Lee si passò un'ultima volta la lingua sui denti, avvitò a fondo la lampadina sopra la sua testa e aprì il mobile. Tirò fuori dal fondo il fucile a doppia canna e prese una manciata di proiettili dalla scatola sullo scaffale in alto. Le estremità di ottone dei proiettili erano fredde, e lì se li fece rotolare in mano prima di infilarli in tasca della vecchia giacca che indossava.
3: «Non lo carichi, papà!»
2: disse Benny alle sue spalle. Waite si girò. Vide Benny e il piccolo Jack ritti sulla porta della cucina. Gli erano stati addosso fin dal momento in cui era arrivata la telefonata. Volevano sapere se questa volta avrebbe sparato a qualcuno. Gli dava fastidio che dei bambini parlassero a quel modo, come se la cosa li divertisse. E adesso se ne stavano lì sulla porta a far entrare tutta l'aria fredda dentro casa e a guardare il grosso fucile che teneva sotto braccio.
4: «Tornate subito dentro. Al vostro posto, maledizione!» disse.
2: Ubbidirono lasciando la porta aperta e attraversarono la stanza dove c'erano Nina e sua madre fino alla camera da letto. Wade vide Nina seduta a tavola. Cercava di convincere la piccola a mangiare qualche pezzetto di zucca. Gliela infilava in bocca con mille moine. La piccola si tirava indietro e scuoteva la testa. Nina alzò gli occhi, cercò di sorridere. Wade entrò in cucina, chiuse la porta e vi si appoggiò contro. Nina era proprio stanca, si vedeva. Aveva una fila di goccioline di sudore scintillanti sopra il labbro superiore. E mentre la guardava si passò una mano sui capelli per scostarli dalla fronte. Tornò a guardarlo, poi riabbassò gli occhi sulla piccola. Non aveva mai dato segni di fatica le altre volte che era stata incinta. Le altre volte riusciva appena a star seduta. Continuava a saltar su e a girare per la stanza, anche se non c'era granché da fare, solo per preparare da mangiare o cucire. Wade si tormentò la pelle flaccida intorno al collo e lanciò un'occhiata a sua madre senza parere. Dopo pranzo si era messa a sonnecchiare in una poltrona vicino alla stufa. La vecchia socchiuse gli occhi e annuì. Aveva 70 anni, era rinsecchita, ma aveva ancora i capelli neri, corvini, raccolti in due lunghe trecce perfette che le pendevano sul petto. Lee Wade era sicuro che non fosse più quella di prima, perché passava anche due giorni senza dire niente, seduta nell'altra stanza vicino alla finestra, con gli occhi fissi su per la valle. Lo faceva rabbrividire quando si comportava così, e ormai non sapeva più cosa significassero i suoi piccoli segni e segnali, i suoi silenzi. «Perché non dici qualcosa?» le chiese, scuotendo la testa. «Come faccio a capire che cosa vuoi dire, mamma, se non parli?» Wade la guardò tirarsi le punte delle trecce per un minuto buono, in attesa che rispondesse. Poi fece un grugnito, attraversò la stanza passandole davanti, prese il cappello appeso a un chiodo e uscì fuori. Faceva freddo. 5 o 6 centimetri di neve granulosa caduta 3 giorni prima coprivano tutto, rendevano il terreno irregolare, conferivano un'aria assurda alle file di paletti nudi davanti a casa, dove nella bella stagione si arrampicavano i fagioli. Il cane uscì raspando da sotto la casa quando sentì la porta aprirsi e partì in direzione del camioncino senza guardare indietro.
5: «Vieni qui!»
2: lo chiamò Wade in tono secco e la sua voce si alzò acuta nell'aria sottile. Si chinò e prese il muso freddo e secco del cane tra le mani. «Sarà meglio che tu resti qui questa volta.» «Sì, sì.» Giocherellò con le orecchie dell'animale, mandandole avanti e indietro. Poi si guardò intorno. Non riusciva a vedere le Status Hills sull'altro lato della valle per via delle nuvole basse e pesanti. Vedeva solo la distesa ondulata dei campi di barbabietole da zucchero, bianchi, con qualche chiazza nera qua e là dove la neve non si era accumulata. Si vedeva anche una casa, quella di Charlie Tridwell, piuttosto lontana, ma non c'erano luci accese a quanto pareva. Nessun rumore, solo la distesa di nuvole pesanti che incombeva su tutto. Aveva creduto che ci fosse il

Alla strada, la livellatrice avanzò raschiando verso di lui, la lama che strillava acuta tutte le volte che il metallo toccava la ghiaia gelata. Wade non aveva fretta e aspettò parecchi minuti che la livellatrice lo raggiungesse. Uno dei manovratori, oltrepassandolo, si sporse a salutare agitando la mano con la sigaretta accesa. Ma Wade guardò da un'altra parte. Passando davanti alla casa di Charlie Tridwell, diede un'occhiata alle finestre, ma non c'erano luci accese e la macchina non era al suo posto. Ricordò la storia che Charlie gli aveva raccontato qualche giorno prima, di una lite che aveva avuto la domenica pomeriggio con un ragazzo che aveva oltrepassato la recinzione e aveva sparato alle anatre, giù allo stagno vicino alla stalla. Le anatre ci venivano ogni pomeriggio, aveva detto Charlie. Si fidavano di lui, aveva aggiunto, come se fosse stata una cosa importante. Charlie era arrivato di corsa dalla stalla, dove stava mungendo. Aveva agitato le braccia e urlato, e il ragazzo gli aveva puntato contro il fucile. «Se solo avessi potuto portargli via quel fucile», aveva detto Charlie, fissando duramente Wade col suo occhio buono e muovendo la testa avanti e indietro, lentamente. Wade si agitò sul sedile. Non voleva quel genere di guai lui. Sperava che chiunque avesse invaso il suo terreno se ne fosse già andato, al suo arrivo laggiù, come era sempre successo. Giù a sinistra passò davanti a Forsing Co., le cime dipinte di bianco, dei vecchi edifici visibili dietro la palizzata ricostruita. I cancelli erano aperti e Lee Waite vide alcune macchine parcheggiate all'interno e alcune persone che girellavano, ben coperte. Non si fermava mai in quel posto. Una volta l'insegnante aveva portato tutta la classe a visitare il forte. Un'esercitazione sul campo l'aveva chiamata. Ma proprio quel giorno Wade non era andato a scuola. Abbassò il finestrino, si schiarì la gola e sputò verso il cancello, oltrepassandolo. Svoltò in lateral B e arrivò alla casa di Joseph Eagle, con tutte le luci accese, perfino quella della veranda. Wade la oltrepassò, giù fino all'incrocio con Cowish Road. Poi scese dal camioncino e si mise in ascolto. Aveva cominciato a credere che se ne fossero già andati e stava pensando che poteva invertire la marcia e tornare da dove era venuto quando sentì una serie di colpi d'arma da fuoco, smorzati, lontani, provenire dai campi. Aspettò un po'. Poi prese uno straccio, girò intorno al camioncino e cercò di spazzar via un po' della neve e del ghiaccio che si erano accumulati ai bordi del finestrino. Batté i piedi per togliersi la neve dalle scarpe. Prima di risalire, scese giù fino a un punto dal quale si riusciva a vedere il ponte. Poi si mise a cercare le tracce delle ruote che finivano tra gli alberi, dove sapeva che avrebbe trovato la macchina parcheggiata. Parcheggiò a sua volta dietro la berlina grigia e spense il motore. Restò seduto nel camioncino ad aspettare, premendo il piede sul freno che scricchiolava, ascoltando il rumore di spari che si ripeteva a intervalli. Dopo qualche minuto non riuscì più a star fermo ad aspettare. Scese e andò a mettersi con calma davanti al camioncino. Non veniva in quel posto con uno scopo preciso da 4 o 5 anni. Si appoggiò al parafango e guardò giù verso i campi. Non riusciva a capire dove fosse andato a finire tutto il tempo che era passato. Ricordò l'infanzia. La fretta di crescere. Veniva spesso in quel posto allora, a mettere le trappole per i topi muschiati e le lenze per prendere le trote di notte. Wade si guardò intorno, agitò i piedi dentro le scarpe. Era passato tanto tempo. Crescendo aveva sentito suo padre dire che quella terra era per loro 3 ragazzi, ma entrambi i suoi fratelli erano rimasti uccisi. E la terra, tutta la terra, era andata a Lee Waite. Ricordò quelle morti. Prima Jimmy. Ricordò i tremendi colpi alla porta che l'avevano svegliato. Il buio, l'odore della legna nella stufa, un'automobile fuori con i fari e il motore accesi, e la voce crepitante che usciva da un altoparlante.
Suo padre spalanca la porta

0: e l'enorme sagoma di un uomo in cappello da cowboy, armato, il vice sceriffo, riempie il vano.
1: Wait?
0: Suo figlio è stato accoltellato in una sala da ballo di Wapato. Erano andati tutti via con il camioncino e lì era rimasto solo. Si era accovacciato davanti alla stufa a legna ed era rimasto lì solo tutta la notte a guardare le ombre che saltavano sulla parete. Qualche tempo dopo, quando lui aveva già 12 anni, era venuto un altro vice sceriffo e aveva detto soltanto che dovevano andare con lui. Si staccò dal camioncino e fece i pochi metri che lo separavano dal margine del campo. Le cose erano diverse ormai, ecco tutto. Lui aveva 32 anni e Benny e il piccolo Jack stavano crescendo. E c'era la piccola. Wade scosse la testa. Strinse il pugno intorno a uno degli alti steli di Asclepiade. Lo spezzò e alzò gli occhi quando sentì il verso leggero delle anatre sopra la testa. Si pulì la mano sui pantaloni e seguì per un attimo il volo degli uccelli. Li vide virare tutti insieme e girare in cerchio sopra il torrente. Poi si dispersero. Wade vide tre anatre cadere prima di sentire gli spari. Si girò di colpo e tornò al camioncino. Tirò fuori il fucile, attento a non sbattere la portiera. Avanzò tra gli alberi. Era quasi buio. Fece un colpo di tosse e si fermò con le labbra serrate. Arrivarono fendendo a passi rapidi gli sterpi, in due. Poi superarono la recinzione, scuotendola. Entrarono nel campo e avanzarono sulla neve, facendola scricchiolare. Arrivarono nei pressi della macchina parcheggiata, ansimando pesantemente.
2: «Dio mio, c'è un camioncino laggiù!»
0: disse uno di loro e lasciò cadere le anatre che aveva in mano. Era una voce di ragazzo. Indossava una pesante giacca da caccia e Wade riusciva appena a distinguere l'enorme gonfiore delle anatre nelle tasche. «Ehi, non ti agitare!» L'altro ragazzo si guardava intorno, allungando il collo, aguzzando gli occhi.
2: «Svelto! Non c'è nessuno dentro! Dai, infilati in macchina, maledizione!»
0: Senza muoversi, sforzandosi di mantenere ferma la voce, Wade disse:
1: «Fermi! Mettete giù i fucili, per terra!»
0: Uscì lentamente dagli alberi e li affrontò, alzando e abbassando le canne del fucile.
1: «Ora via le giacche! Svuotatele!»
3: «Oddio, Dio onnipotente!»
0: disse uno dei due. L'altro non disse niente, ma si tolse la giacca e cominciò a tirar fuori le anatre dalle tasche, sempre guardandosi intorno. Wade aprì la portiera della loro macchina e frugò tentoni con il braccio all'interno fino a quando trovò le luci. I ragazzi alzarono una mano a proteggersi gli occhi, poi voltarono la schiena ai fari.
1: «Di chi credete che sia questa terra?» disse Wade.
4: «Cosa credevate di fare a cacciare le anatre sulla mia terra?»
0: Uno dei due ragazzi si girò con un movimento cauto, la mano sempre davanti agli occhi.
1: «Cosa vuol fare?»
4: «Cosa credi che voglia fare?»
0: disse Wade. Sentì il suono della propria voce e gli parve leggero, inconsistente. Sentiva le anatre planare sul torrente, schiamazzare verso quelle ancora in volo.
4: «Cosa credete che voglia fare di voi?» disse. «Cosa fareste al posto mio se trovaste degli intrusi sulla vostra terra?»
1: «Se mi chiedessero scusa e se fosse la prima volta, li lascerei andare»,
0: rispose il ragazzo.
1: «Anch'io farei così, signore, se mi chiedessero scusa»,
0: disse l'altro ragazzo.
1: «Davvero? Pensate davvero che è quello che fareste?»
0: Wade sapeva di star prendendo tempo. I ragazzi non risposero, restarono fermi alla luce dei fari, poi tornarono a girarsi di schiena.
1: «Come faccio a sapere che non siete già stati qui?» disse Wade. «Le altre volte che ho dovuto venire giù di corsa?»
3: «Parola d'onore, signore, questa è la prima volta che veniamo qui. Passavamo da queste parti. La prego,
4: singhiozzò il ragazzo.
3: «È la pura verità», disse l'altro ragazzo. «Tutti possono sbagliare una volta nella vita».
4: Era buio ormai e i fari illuminavano una pioggerella leggera. Wade alzò il colletto e fissò i due ragazzi. Dal torrente arrivò il verso stridulo di un maschio. Wade girò lo sguardo intorno, sulle orribili sagome degli alberi. Poi tornò a posarlo sui ragazzi. «Può darsi», disse, e mosse i piedi. Sapeva che li avrebbe lasciati andare di lì a un minuto. Non c'era praticamente altro che potesse fare. Li stava scacciando dalla sua terra. Era quella la cosa importante.
1: «Come vi chiamate, comunque?
4: Tu, come ti chiami? È tua questa macchina?»
2: «Come ti chiami?»
3: «Bob Roberts»,
4: rispose in fretta il ragazzo e lanciò un'occhiata in tralice al suo compagno.
3: «Williams, signore», disse l'altro ragazzo. «Bill Williams, signore».
4: Wade era disposto a capire che erano ragazzi, che gli stavano mentendo perché avevano paura. Gli voltavano la schiena e Wade continuava a guardarli.
2: «State mentendo», disse, sorprendendo se stesso. «Perché mi mentite? Prima venite sulla mia terra a sparare alle mie anatre e poi mi mentite, porco mondo!»
4: Appoggiò il fucile alla portiera della macchina per tener ferme le canne. Sentiva i rami frusciare in cima agli alberi. Pensò a Joseph Eagle, seduto lassù nella sua casa illuminata, ad ascoltare la radio, i piedi appoggiati a una scatola.
1: Va bene, disse Wade.
4: Bugiardi.
2: Restate lì fermi, bugiardi.
4: Girò intorno al camioncino a passi rigidi e tirò fuori un vecchio sacco per le barbabietole. Lo scosse per aprirlo. Li costrinse a infilarci le anatre. Quando restò fermo in attesa, si accorse che, inspiegabilmente, gli tremavano le ginocchia.
1: «Avanti, adesso andatevene!»
2: «Andatevene, ho detto!»
4: Fece un passo indietro quando i ragazzi si mossero per avvicinarsi alla macchina. «Io faccio marcia indietro fino alla strada. Voi anche?»
3: «Sì, signore!»
4: disse il ragazzo infilandosi dietro il volante.
3: «Ma cosa succede se non riesco a mettere in moto adesso? Può darsi che la batteria si sia scaricata. Era già un po' debole.»
4: «Non so», disse Wade. Si guardò intorno.
1: «Vorrà dire che vi spingerò io.»
4: Il ragazzo spense i fari, spinse l'acceleratore e mise in moto. Il motore partì. Lentamente, ma partì. E il ragazzo continuò a premere l'acceleratore e a scaldare il motore prima di riaccendere le luci. Wade esaminò le facce pallide e fredde che lo fissavano da dietro il finestrino, in attesa di un segnale. Buttò il sacco con le anatre nel camioncino e fece scivolare il fucile a doppia canna sul sedile accanto a quello di guida. Salì e uscì sulla strada a marcia indietro, lentamente. Aspettò che anche i ragazzi uscissero. Poi li seguì giù per Lateral B e si fermò con il motore acceso a guardare i fanalini di coda sparire in direzione di Toppenish. Li aveva cacciati dalla sua terra, era quella la cosa importante. Eppure non capiva perché. Aveva la sensazione che fosse accaduto qualcosa di cruciale, la sensazione di aver fallito, ma non era successo niente. Banchi di nebbia erano venuti su dalla valle. Non si vedeva quasi più niente dalle parti di Charlie, pensò Wade fermandosi per aprire il cancello. Solo la luce smorzata di una lampada accesa sulla veranda che non ricordava di aver visto nel pomeriggio. Il cane lo aspettava accovacciato vicino alla stalla. Saltò in piedi e si mise ad annusare il sacco con le anatre quando Wade se lo buttò sulle spalle e si avviò verso la casa. Si fermò sulla veranda per riporre il fucile. Lasciò le anatre sul pavimento, vicino al mobile. Le avrebbe pulite il giorno dopo, o quello dopo ancora.
1: «Lì?»
4: chiamò Nina. Wade si tolse il cappello, svitò la lampadina e prima di aprire la porta sostò per un attimo nell'oscurità silenziosa. Nina era al tavolo della cucina, la scatoletta con il necessario per cucire lì accanto, su un'altra sedia. Teneva in mano un pezzo di tela jeans. Sul tavolo c'erano due o tre delle camicie di Wade, insieme a un paio di forbici. Wade si pompò un bicchiere d'acqua e prese da uno scaffale sopra il lavandino alcuni dei sassi colorati che i bambini portavano sempre a casa. C'era anche una pigna secca e alcune grosse foglie d'acero, secche e friabili, dell'estate prima. Diede un'occhiata in dispensa, ma non aveva fame. Poi andò alla porta e si appoggiò allo stipite. Era una casa piccola, non c'era nessun posto dove andare. Nel retro, in una sola stanza, dormivano tutti i bambini. Nell'altra, Wade, Nina e la madre di Wade, anche se a volte durante l'estate Wade e Nina andavano a dormire fuori. Non c'era mai un posto dove andare. Sua madre era ancora seduta accanto alla stufa, con una coperta sulle ginocchia, ora, e gli occhi minuscoli aperti, fissi su di lui. «I ragazzi volevano restare alzati ad aspettarti», disse Nina. «Ma io ho detto che dovevano andare a letto, che l'avevi detto tu». «Sì, hai fatto bene», disse Wade. «Era giusto mandarli a letto». «Avevo paura», disse Nina. «Paura?» Wade tentò di parlare in tono sorpreso. «Anche tu avevi paura, mamma?» La vecchia non rispose. Le sue dita si affaccendavano intorno alla coperta, la tiravano, la ripiegavano, la sistemavano contro le correnti d'aria. «Come stai, Nina? Stai meglio stasera?» Wade tirò fuori una sedia e si sedette al tavolo. Sua moglie annuì. Lui non disse altro. Si limitò ad abbassare gli occhi e a passare un'unghia sul tavolo. «Li hai trovati?» chiese Nina. «Erano due ragazzi», disse Wade. «Li ho lasciati andare». Si alzò e andò a mettersi dietro la stufa. Sputò nella cassetta della legna e rimase là in piedi con le dita infilate nelle tasche posteriori dei pantaloni. Dietro la stufa il legno era nero e scrostato e in alto, sopra la sua testa, le maglie scure di una rete da pesca sporgevano da uno scaffale, avvolte intorno ai denti di una fiocina per la pesca al salmone. «Ma che cos'era?» Wade aguzzò gli occhi. «Li ho lasciati andare», disse. «Forse sono stato troppo buono». «Hai fatto la cosa giusta», disse Nina. Wade lanciò un'occhiata a sua madre, oltre la stufa, ma la vecchia non reagì in alcun modo. Solo i suoi occhi neri continuarono a fissare il figlio. «Non so», disse lui. Cercò di pensarci, ma qualunque cosa fosse accaduta, gli sembrava già lontana nel tempo. «Avrei dovuto dar loro una lezione più dura, immagino», guardò Nina. «La mia terra», disse. «Avrei potuto ucciderli». «Uccidere chi?» chiese sua madre. «Quei ragazzi che sono andati a caccia nella proprietà giù in Cowish Road, quelli della telefonata di Joseph Eagle». Dal punto in cui si trovava, Wade poteva vedere le dita di sua madre affaccendarsi in grembo, seguire i disegni in rilievo della coperta. Si sporse sopra la stufa per dire qualcos'altro, ma non sapeva cosa. Tornò al tavolo e si sedette di nuovo. Poi si rese conto di avere ancora indosso la giacca. Si alzò, la slacciò lentamente e la depose sul tavolo. Avvicinò la sedia alle ginocchia della moglie, incrociò le braccia senza energia e strinse la stoffa delle maniche della camicia. «Stavo pensando di affittare quel terreno laggiù a qualche club di cacciatori. A noi non serve così lontano, ti pare? Se la nostra casa fosse laggiù o il terreno proprio qui davanti sarebbe diverso, non ti pare?» Nel silenzio che seguì, sentì solo lo scoppiettio della legna nella stufa. Wade appoggiò le mani aperte sul tavolo e sentì il sangue pulsare forte su nelle braccia. «Potrei affittarlo a uno di quei club di caccia all'anatra di Topnish o di Yakima. Sarebbero ben contenti di mettere le mani su un terreno come quello, proprio sulla rotta delle anatre. È uno dei migliori terreni di caccia della vallata. Se potessi sfruttarlo in qualche altro modo sarebbe diverso». La sua voce si affievolì. Nina si agitò sulla sedia. Disse: «Se credi che sia meglio così, sta a te decidere. Io non so».
1: «Neanche io so bene cosa fare», disse lui.
0: I suoi occhi sfiorarono il pavimento, oltrepassarono la testa di sua madre e tornarono a fissarsi sulla fiocina. Si alzò, scuotendo la testa. Mentre attraversava la stanza, la vecchia piegò la testa e appoggiò la guancia allo schienale della poltrona, gli occhi socchiusi, fissi sul movimento del figlio. Lui alzò le braccia, tolse la fiocina e la rete dallo scaffale scheggiato e si girò dietro la poltrona della madre. Guardò la minuscola testa nera, lo scialle di lana marrone ben tirato sulle spalle curve. Rigirò la fiocina tra le mani per liberarla dalla rete.
4: «Quanto ti darebbero?» chiese Nina.
1: Non lo sapeva, e la coscienza di non saperlo lo mandò un po' in confusione. Diede un ultimo strattone alla rete e tornò a deporre la fiocina sullo scaffale.
0: Fuori un ramo grattò contro la fiancata della casa.
4: «Lì?»
1: Non sapeva bene, avrebbe dovuto chiedere un po' in giro. Mike Chuck aveva dato in affitto 30 acri l'autunno precedente per $500. Jerome Shimp dava in affitto un po' di terra tutti gli anni, ma Wade non gli aveva mai chiesto quanto prendeva.
4: «Forse $1,000», disse.
0: $1,000?» disse Nina. Lui annuì, si sentì sollevato davanti alla sorpresa di lei.
1: Forse di più. Bisogna che veda, dovrò chiedere in giro».
0: Erano parecchi soldi. Si sforzò di pensare a quei $1,000. Chiuse gli occhi e si sforzò di pensare.
4: «E non sarebbe come venderla, no?» chiese Nina. «Se l'affitti sarebbe sempre tua la terra, no?»
1: Sì, sarebbe sempre mia!»
0: Le si avvicinò e si chinò sul tavolo.
4: «Non capisci la differenza, Nina? Non possono comperare nella riserva. Non lo sai? Gliela affitterò, gliela darò in uso».
0: «Capisco», disse lei. Abbassò gli occhi e diede uno strappo a una delle camicie di Wade.
4: «Dovranno restituirtela? Sarà sempre tua la terra, no?»
2: «Ma non capisci!»
0: disse lui. Afferrò il bordo del tavolo e lo strinse.
2: «Voglio solo darla in affitto!»
4: «Cosa dirà la mamma?» chiese Nina.
1: «Sarà d'accordo?»
0: Guardarono entrambi la vecchia, ma aveva gli occhi chiusi e sembrava addormentata.
4: $1,000,
0: disse Nina e scosse la testa. $1,000, forse di più. Non sapeva.
2: «Ma anche solo $1,000?
0: Si chiese come avrebbe fatto ad affittarla. Avrebbe dovuto far sapere in giro che voleva affittare. Per quell'anno era troppo tardi ormai. Ma avrebbe potuto mettere in giro la voce in primavera. Incrociò le braccia e si sforzò di pensare. Si accorse che gli tremavano le gambe e si appoggiò alla parete. Restò là, fermo, per un po'. Poi si lasciò scivolare lentamente lungo la parete, fino al pavimento.
4: «Non devo mica venderla la terra, solo affittarla»,
0: disse. Fissò il pavimento. Sembrava inclinarsi nella sua direzione, sembrava muoversi. Wade chiuse gli occhi e si portò le mani alle orecchie per calmarsi. Poi gli venne in mente di disporle a coppa per sentire il fragore, come quello del vento che urlava dalle conchiglie.
5: Avete ascoltato Il racconto.
6: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi, o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni, www.radiosentichiparla.org.
7: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo,
8: un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
9: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare da gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. Per Giove, che pianeta! Il gigante gassoso del Sistema Solare riaccende l'interesse dei ricercatori. Per le sue caratteristiche peculiari e per le sue lune ghiacciate, tra gli ambienti esobiologicamente più interessanti del nostro sistema planetario. Di Emiliano Ricci. Se vi chiedessero quanti satelliti ha Giove, sapreste rispondere al volo senza consultare Google o Wikipedia? Probabilmente no, anche perché proprio di recente sono aumentati di numero, arrivando a 95 confermati e lasciando così al palo Saturno, che fino a poco tempo fa, con le sue 83, era il pianeta con il maggior numero di lune. I satelliti maggiori di Giove, Io, Europa, Ganimede e Callisto, furono scoperti nel gennaio del 1610 da Galileo Galilei, che li annunciò nel suo trattato Sidereus Nuncius, pubblicato nel marzo dello stesso anno. Ma la maggior parte delle lune di Giove è stata scoperta dal recordman assoluto in questo campo, l'astronomo statunitense Scott S. Shepard del Earth and Planets Laboratory di Carnegie Institution for Science a Washington. Dal 2000 a oggi ne ha scovate ben 73, 27 da solo e le rimanenti con altri colleghi. Ma l'ampio corteo di satelliti è solo uno dei record del gigante gassoso che surclassa per massa e dimensioni tutti gli altri pianeti. Tanto che l'Agenzia Spaziale Europea ha previsto una nuova missione volta all'esplorazione e allo studio della sua densa e violenta atmosfera planetaria, del suo intenso campo magnetico e delle sue tre lune ghiacciate. Europa, Ganimede e Callisto. Sotto le croste solide dei tre satelliti galileiani potrebbero infatti nascondersi profondi oceani salati, capaci di ospitare anche forme di vita primordiali, come accade sulla Terra in prossimità delle sorgenti idrotermali che si trovano nei fondali oceanici. Stiamo parlando della sonda JUICE. Al momento in cui scriviamo, il suo lancio è previsto per aprile, il cui nome è l'acronimo di Jupiter Icy Moons Explorer, esploratore delle lune ghiacciate di Giove. JUICE arriverà a Giove nel 2031, ma nel frattempo, attorno al pianeta, si trova già dal 2016 una sonda della NASA, Juno, il cui nome è dedicato a Giunone, la divinità romana, moglie di Giove. Proprio utilizzando i dati raccolti da questa missione, un gruppo di astronomi guidato da Jack Connerney del NASA Goddard Space Flight Center di Greenbelt, nel Maryland, ha creato per la prima volta una mappa dettagliata e a copertura globale del campo magnetico del pianeta. Questa mappa è stata pubblicata a dicembre 2021 sul Journal of Geophysical Research Planets. Ha rivelato che il campo magnetico di Giove è ben diverso da quello semplicemente dipolare, ovvero con due poli magnetici, uno nord e uno sud, della Terra. È molto più irregolare e asimmetrico. In particolare, vicino all'equatore si trova una regione del campo chiamata Grande Macchia Blu, GBS, da Great Blue Spot, Una zona isolata dove il flusso magnetico è particolarmente intenso. La sonda Juno ha anche osservato distorsioni nella GBS causate dai forti venti che soffiano nell'atmosfera gioviana e variazioni temporali nell'intensità del campo magnetico, forse dovute proprio ai venti. La comprensione del campo magnetico di Giove è fondamentale anche per capire le sue aurore, che sono tra le più spettacolari di tutto il Sistema Solare. Uno studio pubblicato su Nature nel 2017 ha rivelato che le aurore gioviane non sono solo di grande effetto, come dimostrano le ormai numerose immagini che le riprendono, ma sono anche sorprendentemente potenti. Un gruppo di astronomi guidato da Barry Mauch del Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory ha utilizzato i dati di Juno per misurare l'energia degli elettroni che le aurore creano, scoprendo che essi possono raggiungere energie da 10 a 30 volte superiori a quelle degli elettroni aurorali sulla Terra. La comprensione dell'energia delle aurore di Giove potrà aiutarci a capire meglio l'ambiente magnetico complessivo del pianeta, la cui magnetosfera ingloba anche le lune più vicine, comprese quelle galileiane. Una di queste, Ganimede, oltre a essere il satellite naturale più grande del Sistema Solare, è anche l'unica ad avere un campo magnetico proprio, che sarà uno degli obiettivi di studio della missione JUICE. La più vicina a Giove, Io, è invece il corpo celeste più vulcanico del nostro sistema planetario, con oltre 400 vulcani attivi e numerosi geyser che eruttano materiali vulcanici fino a 500 km di altezza. Questi materiali interagiscono con il campo magnetico di Giove, plasmandone l'aspetto e l'intensità. Date le sue dimensioni e la composizione dei suoi strati più esterni, essenzialmente idrogeno ed elio con tracce di metano e ammoniaca, Giove è teatro anche di fenomeni atmosferici estremi, come la grande macchia rossa, che con i suoi 16.000 km di larghezza è la più grande tempesta anticiclonica di tutto il Sistema Solare. Osservata per la prima volta dal fisico inglese Robert Hooke nel maggio del 1664, questa estesa regione di alta pressione, per quanto variabile in dimensioni e intensità, esiste pertanto da oltre 350 anni. Lì i venti possono raggiungere velocità di oltre 430 km orari. Uno studio pubblicato su Nature Astronomy del dicembre 2022 descrive uno studio di oltre 40 anni della complessa dinamica atmosferica di Giove. La ricerca, condotta da un team guidato da Glenn Horton, responsabile del gruppo di atmosfere planetarie ed esoplanetarie del Jet Propulsion Laboratory della NASA, è il più lungo studio mai condotto per monitorare le temperature nella troposfera superiore gioviana. I ricercatori hanno utilizzato dei dati spaziali e terrestri raccolti nel corso di 4 decenni, coprendo oltre 3 orbite di Giove attorno al Sole. Il pianeta impiega quasi 12 anni terrestri a completare un'orbita. Uno studio che risponde a molte domande rimaste a lungo irrisolte, ma che ne pone altre, forse ancora più difficili da affrontare. Insomma, il sistema di Giove ha ancora molto da rivelare e pone domande che ci aiutano a migliorare la nostra

0: cogliere alcuni dei nodi principali. Ma gli astronomi confidano molto sulle capacità di Juno, la cui missione è stata estesa fino al 2025, e soprattutto di JUICE. Occorrerà però attendere che completi i suoi 8 anni di viaggio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. È buona? Fa bene? Tutta la verità sulla carne coltivata. Da poche cellule prelevate dall'animale vivo e fatto crescere in laboratorio, si può ricavare un hamburger di carne coltivata che somiglia per gusto e consistenza a quella vera. Alcuni scienziati sono favorevoli perché ridurrebbe significativamente gli allevamenti intensivi che hanno un forte impatto sull'ambiente. I contrari, invece, ne sottolineano i limiti e i danni che causerebbe a migliaia di allevatori. L'Italia per ora ha detto no. Di Barbara Merlo. La carne coltivata, originata da cellule staminali prelevate dal tessuto muscolare di un animale vivo tramite una piccola biopsia e poi fatte crescere e moltiplicare in laboratorio, era stata presentata per la prima volta nel 2013 a Londra, negli studi televisivi della ATV, dal fisiologo olandese Mark Post. Era un hamburger proveniente da cellule muscolari di bovini cresciuti in una fattoria con metodi di agricoltura biologica. Era buono e della consistenza di un normale hamburger di manzo, ma costava 250.000 euro. Oggi produciamo bocconcini o hamburger di pollo da carne coltivata a 10-20 dollari, un prezzo ancora non competitivo con quello medio di questi prodotti. Nel 2020 Singapore ha autorizzato per prima la commercializzazione dei bocconcini di pollo coltivato, seguito da Israele e USA. In Europa questi alimenti non sono ancora in vendita, ma la ricerca va avanti in attesa che qualche azienda sottoponga all'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, un dossier da valutare. L'Italia però ha già detto no. Il Parlamento ha infatti approvato il disegno di legge che vieta la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati e ne ha proibito l'importazione. Non è un no definitivo. Si attende infatti il vaglio della Commissione europea. Poiché comunque non possiamo fermare le importazioni dai paesi dell'Unione Europea, è probabile che, se l'Europa desse il via libera alla commercializzazione della carne coltivata, essa potrà essere consumata pure in Italia. Mangeremo quindi quella prodotta in altri paesi. C'è chi la chiama carne sintetica o artificiale, ma la comunità scientifica non è d'accordo. Le cellule coltivate in laboratorio per la produzione di carne provengono da un campione di tessuto prelevato dall'animale, pertanto sono naturali. Inoltre, non sono modificate a livello genetico. Quanto otteniamo è, dal punto di vista molecolare, una carne analoga a quella cresciuta nel corpo dell'animale, ma cresciuta in laboratorio. Pertanto, la definizione scientificamente corretta è carne coltivata. Da millenni l'uomo coltiva e alleva. Oggi le conoscenze scientifiche ci hanno reso capaci di farlo anche in laboratorio, partendo da poche cellule, e per questo abbiamo coniato l'espressione agricoltura cellulare. È lo stesso processo col quale ripariamo la pelle di persone ustionate. Preleviamo cellule staminali dal paziente e le facciamo duplicare in un bioreattore fino a ottenere un nuovo lembo di pelle con cui rimarginare quella perduta. Dal punto di vista ecologico, sanitario ed etico, la produzione e il consumo di carne da allevamenti intensivi non è più sostenibile. Raggiungeremo i 10 miliardi di individui sul pianeta entro il 2050 e il consumo di carne, che in 20 anni è cresciuto di oltre il 50%, aumentare

0: Crescerà ancora, a scapito del consumo di suolo e acqua e delle emissioni in atmosfera. Ci sono poi gli aspetti sanitari. Si stima che oltre il 70% di tutti gli antibiotici usati nel mondo sia impiegato per l'allevamento animale e l'Italia è al terzo posto tra gli utilizzatori. L'uso massiccio di questi farmaci negli allevamenti intensivi è necessario perché gli animali sono confinati in spazi ristretti, a contatto tra loro e con le proprie deiezioni. Ma ciò aumenta il rischio di generare ceppi batterici sempre più resistenti agli antibiotici e di diffondere nell'ambiente, attraverso i letami usati come fertilizzanti, batteri resistenti a molti tipi di antibiotici. Queste resistenze si possono trasmettere ai patogeni che infettano l'uomo. Inoltre, queste pratiche favoriscono il contagio tra animali e tra animali e l'uomo, come nel caso di zoonosi. C'è poi la questione etica. Nei macelli perdono la vita miliardi di animali e la sensibilità, soprattutto fra le giovani generazioni, per la sofferenza animale e il consumo di carne da animali allevati ha spinto molti a mangiare meno carne e verso un'alimentazione vegetariana. Secondo alcune ricerche, la carne coltivata potrebbe usare fino al 45% in meno di energia, il 99% in meno di suolo e il 90% in meno di acqua. Le emissioni in atmosfera di gas a effetto serra, come metano e ammoniaca, sarebbero ridotte in media dell'80%. Secondo altri studi, per far funzionare i bioreattori in laboratorio si produrrebbe però più anidride carbonica di quella generata dagli allevamenti intensivi. Il problema della sofferenza animale sarebbe eliminato e dal punto di vista sanitario avremmo la sicurezza di una carne coltivata in ambiente controllato e un ridotto rischio di malattie. La carne potrebbe essere più sana, per esempio arricchita di acidi grassi, buoni, omega-3, vitamine, antiossidanti e sali minerali. Ma oggi la carne coltivata evita davvero la sofferenza di qualsiasi animale? Non proprio, perché allo stato attuale delle conoscenze i nutrienti più efficaci per la crescita delle cellule in laboratorio sono quelli estratti dal siero fetale bovino, ottenuto dalla raccolta di feti bovini prelevati da animali uccisi per fini alimentari. Il progetto di creare carne coltivata non ha senso se si farà ancora uso di siero fetale bovino, perché non è sostenibile dal punto di vista etico, ambientale ed economico. La sfida scientifica è individuare altri tipi di nutrienti per le cellule, per esempio a base vegetale, e la stanno affrontando i laboratori di ricerca impegnati nel progetto. La coltivazione cellulare non potrà essere l'unica soluzione. Bisogna promuovere la dieta mediterranea e le diete ricche di vegetali, tra cui i legumi, che sono un'importante fonte proteica, molto più vantaggiose sia per la salute umana sia per l'ambiente. Ma è impensabile che l'umanità, in particolare i paesi in via di sviluppo, rinunci al consumo di carne. Per questo, quella coltivata può essere una valida alternativa a quella non più sostenibile da allevamenti intensivi, assieme ad altre fonti proteiche, come gli insetti e alla carne tradizionale proveniente da piccole filiere di qualità non intensive, come ve ne sono anche nel nostro paese. L'Italia, col suo recente no alla carne coltivata, ha tarpato le ali alla ricerca nel settore che ci vedrebbe invece in prima linea, perché abbiamo conoscenze molto avanzate sulle cellule staminali. Inoltre, ha perso l'occasione di far interagire tra loro in modo proficuo le proprie filiere agroalimentari della produzione mediterranea e di creare così nuovi posti di lavoro che potrebbero in parte compensare quelli persi nell'allevamento intensivo. Gli scarti di lavorazione ortofrutticoli o della filiera dell'olio d'oliva, per esempio, potrebbero essere studiati come potenziale substrato nutriente per la crescita delle cellule di carne coltivata.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. Il principe dei fiumi. Alla base dell'alimentazione dei nativi dell'Alaska, il salmone è diventato di interesse commerciale quando fu scoperto dalla nobiltà russa. Di Alessandra Branca. Nel 1998 lo chef francese Alain Ducasse, 20 stelle Michelin nei suoi ristoranti in giro per il mondo, partì per una missione. Dopo un lungo viaggio da Parigi con molti scali, con un piccolo aereo della Alaska Airlines, atterrò nella cittadina di Sitka. Voleva assaggiare il salmone reale, incontrare i lupi di mare che lo pescavano alla traina e capire se potesse aggiudicarsene una fornitura costante. Con una soda carne bianca amarezzata di grasso dal sapore che alla cottura ricorda la pancetta di maiale brasata, il salmone reale sta al salmone che conosciamo tutti come il wagyu di Kobe sta al manzo della grande distribuzione. Del resto ciò che noi chiamiamo salmone da solo rappresenta il 12% del consumo totale di pesce a livello mondiale, è stato creato dall'uomo nell'arco di 2 generazioni. C'è chi è arrivato a coniare un nuovo nome per la specie, Salmo domesticus, mentre il salmone di Ducasse è il prodotto di svariati millenni di evoluzione. La storia che lo vede protagonista comincia proprio in Alaska, la sua terra d'origine, dalla quale quello che potrebbe essere definito come salmone primigenio si divise in 2 generi. Onchor hincus, che abita l'Oceano Pacifico, e Salmo, che vive nell'Atlantico. Con meno di 9.000 abitanti, ma con la superficie municipale più grande degli Stati Uniti, 12.500 chilometri quadrati, Sitka è un avamposto di frontiera stretto tra il Pacifico e rilievi coperti di ghiaccio. In mezzo c'è la più vasta estensione di foresta pluviale temperata del pianeta, solcata da una fitta rete di fiumi e torrenti. Tra giugno e dicembre ribollono di milioni di salmoni che, dopo una vita in acqua salata e seguendo l'istinto e il campo magnetico terrestre, tornano dove sono nati per riprodursi e morire, fornendo nutrimento alla terra, agli animali e agli esseri umani che la abitano. Per i nativi dell'Alaska, salmone e cibo sono sempre stati sinonimi. Millenni fa avevano imparato a piazzare reti sui fiumi e a guadagnarsi pesche così abbondanti che permettevano loro di sopravvivere tutto l'anno, dato che lo conservavano affumicandolo, seccandolo, salandolo e trasformandolo persino in farina. Quando all'inizio del XIX secolo a Sitka giunsero i primi europei, che erano russi, distrussero i villaggi dei nativi, ma permisero loro di continuare a pescare salmoni. Avevano fiutato l'affare. Nel 1815 i russi impiantarono qui la prima impresa commerciale di pesca del continente americano e alla fine di quel decennio i salmoni affumicati di Sitka venivano serviti alla tavola della nobiltà di Mosca e San Pietroburgo. Poi, nel 1867, i russi vendettero l'Alaska agli americani, i quali, 10 anni più tardi e grazie a una nuova tecnologia, inaugurarono a Sitka il primo impianto di lavorazione e inscatolamento del salmone, al quale seguirono molti altri, dall'Alaska all'Oregon, passando per la provincia canadese della British Columbia. Oggi se ne è persa memoria, ma fino a metà del XX secolo il salmone in scatola è stato il più globale dei prodotti alimentari made in USA. Allora riconoscibili come oggi lo sono quelle della Coca-Cola, le lattine si potevano comperare ovunque nelle Americhe come in Europa, nei souk del Medio Oriente fino ai mercati cinesi e in tutta l'Africa. Il colpo finale al salmone in scatola nel 1982 è stato un evento accidentale, la morte per avvelenamento da botulino di un giovane belga che in un ristorante di Bruxelles aveva mangiato un piatto a base di salmone dell'Alaska in scatola, provocando, da parte della Food and Drug Administration americana, uno dei più massicci ritiri di generi alimentari che la storia ricordi. Ma già allora i consumatori avevano da tempo acquisito il gusto per un altro salmone, quello affumicato e fresco, allevato in acquacoltura, il Salmo domesticus, di cui si diceva all'inizio. Selezionato dai norvegesi e dagli scozzesi a partire dal salmone atlantico, compie il suo ciclo vitale senza viaggiare, imprigionato in enormi gabbie nelle acque basse dei rispettivi paesi. Più di recente è stato introdotto anche in quelle del Cile, che grazie al basso costo della manodopera ne è diventato uno dei primi paesi esportatori. Il salmone d'allevamento ha avuto il merito di rendere accessibili proteine di pesce fresco a tutte le latitudini e in luoghi lontani dal mare, a costi paragonabili a quelli del pollo. Negli ultimi 20 anni, però, e come conseguenza del viaggio di Ducasse e soprattutto di una serie di campagne ambientaliste che hanno puntato il dito contro l'acquacoltura, dannosa per gli ecosistemi rivieraschi e contro il consumo di salmone allevato in sé, in quanto la sua carne contiene antibiotici in concentrazioni preoccupanti, quello di salmone selvaggio, che costa molto di più, sta avendo un'impennata, almeno tra i gourmet. Con una legge dello Stato, l'Alaska ha vietato l'acquacoltura nelle sue acque territoriali. Oggi dall'area di Sitka proviene 1 su 20 tra i salmoni selvaggi venduti sul mercato globale, tra salmone reale e le altre specie che risalgono i fiumi, ciascuna con un peculiare sapore, che, a dirla tutta, non somiglia nemmeno vagamente a quello del salmone. Questi pesci eccezionali sono il salmone cheta, l'argentato, il rosa, il rosso, che deve il colore della carne al fatto che vive buona parte del suo ciclo vitale nei laghi cibandosi di piccoli crostacei, e il gorbusca, il preferito dai russi. In più, i pescatori dell'Alaska e i broker di salmone selvaggio del mondo, primi tra tutti i giapponesi, sono in grado per ciascuna specie di riconoscere dal sapore i luoghi esatti in cui questi pesci hanno nuotato e si sono cibati. Come dunque succede per il buon vino, anche il salmone, quello vero, ha il suo terroir.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito web dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF.it, una grotta sotto il mare della tranquillità. Un gruppo di scienziati guidati dall'Università di Trento ha fatto una scoperta che segna un'importante svolta nella conoscenza della Luna. Di Giuseppe Fiasconaro. La superficie del nostro satellite naturale è ricoperta da milioni di crateri, ma ospita anche centinaia di cavità chiamate pozzi, pits in inglese. Alcune di esse, chiamate dagli addetti ai lavori skylights, in italiano lucernari, sono grosse buche che si pensa siano state prodotte dal crollo del tetto di tubi di lava lunari. Si tratta di condotti cavi che si ipotizza si siano formati miliardi di anni fa, quando la Luna era ancora geologicamente attiva, in seguito a eruzioni vulcaniche e allo scorrere dei flussi di lava. Larghi diversi metri e lunghi decine di chilometri, simili condotti si possono trovare sulla Terra e anche nel sottosuolo di Marte. Sulla Luna la loro presenza è stata a lungo teorizzata. Adesso, grazie a una ricerca guidata dall'Università di Trento, è arrivata la conferma. Sotto la superficie del nostro satellite naturale c'è un tunnel lavico. Utilizzando i dati della missione LRO della NASA, è stato infatti possibile dimostrare per la prima volta l'esistenza nel sottosuolo lunare di un tunnel lavico. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su Nature Astronomy. Queste caverne sono state teorizzate per oltre 50 anni, dice Lorenzo Bruzzone dell'Università di Trento, coautore dello studio. Ora, per la prima volta, ne dimostriamo l'esistenza. La scoperta del condotto lunare sotterraneo è stata possibile grazie ai dati ottenuti da LRO, il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA, e in particolare grazie alle immagini radar che lo strumento Mini-RF, Miniature Radio Frequency, a bordo dell'orbiter, ha acquisito di un pozzo situato all'interno del Mare della Tranquillità, un'ampia pianura basaltica presente nel lato visibile del nostro satellite. Passando a setaccio i dati di questa cavità, la più profonda oggi nota sulla Luna, i ricercatori subito notano qualcosa di strano, un aumento della luminosità radar sul lato ovest del pozzo. Si tratta di un forte indizio della presenza di tali condotti. La conferma arriva grazie alle simulazioni. Dando in pasto a un codice i dati radar, i ricercatori hanno ottenuto un modello tridimensionale che, coerentemente con le osservazioni, suggerisce l'esistenza di un condotto che si espande nel sottosuolo dal lato ovest del pozzo. I ricercatori stimano che il condotto si trovi a una profondità di circa 130-120 metri, che sia lungo dai 30 agli 80 metri e largo circa 45. I risultati suggeriscono inoltre che il condotto sia leggermente inclinato, con una pendenza massima di 45 gradi. Lo studio in questione, che ha coinvolto anche ricercatori dell'Università di Padova e dell'Aventa Geographic Exploration Apps, che hanno contribuito alle analisi geologiche e alla modellazione del condotto individuato, ha notevoli implicazioni scientifiche per lo sviluppo delle future missioni di esplorazione umana della Luna. In quanto ad abitabilità, il nostro satellite naturale non è il luogo ideale dove vivere per fare ricerca scientifica. Le temperature superficiali sul suo lato illuminato possono raggiungere 127 gradi, mentre quelle sul lato in ombra possono scendere fino a 173 gradi. Neanche a luce incidente è messo meglio. Le radiazioni cosmiche e solari possono essere fino a 150 volte più potenti di quelle che sperimentiamo sulla Terra e la minaccia di impatto di meteoriti è costante. Tutte insieme, queste condizioni determinano la necessità di individuare siti sicuri per la costruzione di future infrastrutture di ricerca in grado di sostenere un'esplorazione prolungata della Luna. Condotti di lava come quello individuato in questo studio potrebbero rappresentare una soluzione al problema. Questa scoperta suggerisce che il pozzo nel Mare della Tranquillità sia un sito promettente per una futura base lunare, concludono i ricercatori. Offrendo un riparo dal duro ambiente della superficie del nostro satellite, potrebbe favorire l'esplorazione umana a lungo termine.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia. Vercelli, Chiesa di San Cristoforo. Il gran teatro della fede. Eretta dagli umiliati, la chiesa ha una galleria di capolavori di Gaudenzio Ferrari. Il pittore cinquecentesco valsesiano realizzò gli affreschi di due cappelle e la pala d'altare. Di Elena Magni. Arrivando dall'autostrada A26, sulla piatta campagna, dove si alternano fabbriche, case coloniche e campi coltivati, Vercelli spunta con le sue torri civili di origine medievale, che, come in una Bologna tutta piemontese, raccontano di antiche famiglie gentilizie che manifestavano così la loro nobiltà, ricchezza e potere. A questi pinnacoli si aggiungono la torre comunale dell'antico Broletto, il campanile del Duomo di Sant'Eusebio, le torrette gemelle della facciata e l'alto Tiburio dell'Abbazia di Sant'Andrea. Tutti monumenti che si preannunciano già a distanza. La chiesa di San Cristoforo, invece, non si vede da lontano. Bisogna cercarla nell'omonima via, dove appare all'improvviso con una sobria facciata settecentesca contenuta, quasi costretta tra due palazzi, con le sole paraste a movimentare un po' la superficie. Varcata la soglia, però, lo stupore è immediato. In contrasto col neoclassicismo minimalista della facciata, l'interno è completamente dipinto dalla volta alle pareti. In un tripudio di finte architetture, cornici, loggiati e medaglioni, con cieli e paesaggi a trondeuil, tutti affollati di personaggi, putti, santi, angioletti dai colori delicati o a monocromo. È il barocchetto dei fratelli Giovannini, i quadraturisti Giacomo Antonio e Francesco Antonio, attivi nei primi 60 anni del Settecento, coadiuvati dal figurista Francesco Maria Bianchi. Questi artisti, negli anni 1752-56, si occuparono della decorazione interna di tutta la chiesa. Tutta fino a un certo punto, in verità, perché si fermarono, rispettosi e ammirati, come se fossero al cospetto di reliquie, davanti agli affreschi cinquecenteschi del transetto e alla pala dell'altare maggiore, capolavori di Gaudenzio Ferrari, 1475-80-1546. Le opere realizzate dal pittore originario di Valduggia in Valsesia nascevano in concomitanza con la nuova chiesa, fatta erigere da Nicolino Corradi di Lignana nel 1515-26, al posto di un precedente edificio medievale. Costui, un nobile vercellese preposito dell'ordine degli umiliati, aveva voluto un edificio a 3 navate con tiburio alla crociera e un transetto non sporgente rispetto al perimetro della chiesa. Al 1529 risale la commissione da parte di Giovanni Angelo Corradi di Lignana a Gaudenzio Ferrari della pala d'altare, la Madonna degli Aranci. L'opera è un olio su tavola, appesa alla parete di fondo del presbiterio, la cui ampia tavolozza di colori contrasta con le quadrature monocrome settecentesche nelle quali è stata poi incastonata. Protagonista è una Madonna leonardesca che tiene a bada un paffuto bambino, mentre questo guarda con aria birichina un gigantesco San Cristoforo che regge un bastone fiorito, tipico attributo iconografico del santo. Sopra le figure, in un turbinio di puttini alati, alcuni rami carichi di frutti dorati hanno innescato l'equivoco del titolo. Potrebbero far pensare a delle arance. In realtà sono mele cotogne, tipiche della Valsesia, la terra natia di Gaudenzio. Il 1532 è la data attestata della conclusione degli affreschi nella cosiddetta Cappella della Maddalena, formata dalle 2 pareti perpendicolari del transetto sud. In quella di destra, in riquadri che si leggono dall'alto a sinistra, sono narrate le storie della Maddalena, secondo racconto che ne danno sia i Vangeli sia Jacopo da Varagine nella sua Leggenda Aurea. A scanso di equivoci interpretativi, gli episodi dipinti sono esplicitati in una targa, una vera e propria didascalia sorretta da un angelo ritratto sotto la finestra. In un riquadro è dipinta la conversione dei principi di Marsiglia. Secondo la credenza che attribuisce alla Maddalena, insieme a Marte e a Lazzaro, l'evangelizzazione della Provenza, con una inusuale rappresentazione del porto della città francese. Nel riquadro accanto, una Maddalena rivestita solo dei suoi lunghi capelli ascende al cielo. Sono affreschi strepitosi per composizione e colori, a cui non sono state risparmiate le ferite della storia. Ampie porzioni di pittura sono cadute in seguito a guerre nel 1638 e nel 1704. Ma in segno di rispetto per l'autore e con una lungimiranza assolutamente moderna per i tempi, non si pensò mai a un ripristino. Completa la cappella la grande crocifissione, gremita di figure, con la Maddalena a braccia aperte alla base della croce, la Vergine svenuta, sorretta dalle pie donne, cavalli e soldati. Alcuni di loro, indifferenti rispetto al tragico evento che si consuma alle loro spalle, si giocano le vesti del Cristo. È una realtà di carne, per riprendere le parole che Giovanni Testori usò nel suo libro Il Gran Teatro Montano, 1965, riferendosi alla cappella del Sacro Monte di Varallo, con il gruppo plastico della crocifissione, realizzato proprio da Gaudenzio Ferrari nel 1521. L'artista non fu solo pittore, ma anche un abile plastificatore, ossia un modellatore di figure in terracotta e in legno, assecondando un talento espressivo tridimensionale evidente anche nelle rappresentazioni dipinte. Simmetrica a quella della Maddalena, la Cappella dell'Assunta, nel transetto sinistro, venne affrescata nel 1533. Riproponendo la medesima composizione a riquadri usata per le storie della Maddalena, anche le storie della Vergine sono rappresentate in sequenza temporale, dalla nascita di Maria all'adorazione dei magi, per concludersi poi con la scena dell'assunzione della Vergine sulla parete di fondo. Quest'ultima, che è l'intervento finale del pittore in San Cristoforo, riprende lo schema della crocifissione, con una sorta di divisione tra spazio terreno e spazio celeste. Nel primo si affollano gli apostoli, ognuno con la propria espressione, che va dalla meraviglia all'incredulità, dallo sconcerto alla preghiera, in un repertorio di visi di ispirazione leonardesca che esprimono i diversi moti dell'animo. Formidabile il gesticolare di mani che tendono verso l'alto, dove Maria, trasportata da uno spumeggiare di nubi e accompagnata da un corteo di angioletti, viene incoronata da Dio Padre. Avanzando lungo la navata verso la crociera, si percepisce la profonda unitarietà degli affreschi nei due bracci del transetto. Voluta e progettata fin dall'inizio dei lavori, conferisce un ulteriore valore all'opera. Nel corso del tempo sono stati in tanti a riconoscere la grandezza di Gaudenzio Ferrari, a partire da Giorgio Vasari, che lo definì pittore eccellentissimo, pratico ed espedito, per proseguire poi con il trattatista Giovanni Paolo Lomazzo, che, accanto a Mantegna, Michelangelo, Polidoro da Caravaggio, Leonardo, Raffaello e Tiziano, lo ritenne uno dei sette governatori nel tempio della pittura. Tra tutte le opere dell'artista valsesiano, quelle in San Cristoforo furono considerate il capo d'opera di quelle che ci rimangono dallo storico dell'arte Luigi Lanzi in visita a Vercelli nel 1793. In tempi più recenti, il 2018 è stato l'anno della grande esposizione Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari, una mostra diffusa tra Varallo Sesia, Vercelli e Novara. All'evento va il merito di aver suggellato l'esperienza vercellese come la stagione della maturità del grande maestro di Valduggia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ansa.it, scienza e arte. Canzoni sempre più semplici e ripetitive negli ultimi 40 anni. Studio su 12.000 testi in inglese. Aumentano le parole di rabbia. A cura della redazione. Negli ultimi 40 anni, i testi delle canzoni in lingua inglese sono diventati sempre più semplici e ripetitivi. A confermare questa sensazione comune è lo studio di 12.000 canzoni pop, rock, rap, country e R&B uscite tra il 1980 e il 2020. I risultati sono pubblicati sulla rivista Scientific Reports dal gruppo di ricerca austriaco guidato da Eva Zangerle dell'Università di Innsbruck. Lo studio dimostra che negli ultimi anni i testi delle canzoni sono diventati sempre più semplici e facili da capire e che la varietà di parole utilizzate è diminuita, soprattutto nel rap e nel rock. L'aumento della ripetitività nei testi dei diversi generi musicali li ha portati a diventare complessivamente più semplici. Gli autori ipotizzano che questa tendenza potrebbe riflettere cambiamenti nel consumo di musica, come l'aumento delle canzoni riprodotte come semplice sottofondo musicale. Un altro aspetto interessante che emerge dallo studio è che col passare del tempo i testi sono diventati più emotivi e personali. L'uso di parole emotivamente positive e negative è aumentato nelle canzoni rap, mentre l'uso di testi emotivamente negativi è aumentato nelle canzoni R&B, pop e country. Inoltre, tutti i generi hanno mostrato un aumento nell'uso di parole legate alla rabbia. I ricercatori hanno condotto ulteriori analisi sulle visualizzazioni totalizzate dalle 12.000 canzoni sulla piattaforma di testi online Genius, scoprendo che nel genere rock i testi delle canzoni più vecchie tendono ad essere letti più di quelli recenti, mentre nel genere country avviene l'esatto contrario. Ciò potrebbe indicare che chi ascolta il rock preferisce i testi delle canzoni del passato, mentre gli ascoltatori di country potrebbero preferire i testi delle canzoni più recenti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
2: Ben ritrovati all'ascolto, cari amici. La puntata di oggi di Altimani Ex Machina incontra un essere umano, personaggio principale della commedia di cui tra poco parleremo, che appartiene a una categoria rara ma reale, un uomo che sfida il mondo in cui vive e di cui in parte è tagliato fuori a causa delle sue non comuni doti caratteriali e psicologiche. È così speciale questo personaggio che dà il titolo alla commedia stessa. Capita spesso di incontrare personaggi molto particolari nelle commedie di Molière, ma la nostra esperienza maturata nella passione per il teatro, in particolare per la simpatia che questo autore ci stimola naturalmente, questa esperienza, dicevo, ci ha insegnato che occorre andare oltre agli stereotipi che caratterizzano i personaggi di Molière.

commedia di oggi, Il Misantropo, è una delle più riuscite di questo grande autore francese. Essenzialmente ci viene proposta la storia di un uomo che ripudia qualunque tipo di ipocrisia sociale, qualunque insincerità, qualunque falsa convinzione preconcetta. È una persona che sempre dice la verità, in qualunque occasione, incapace di mediare le sue ragioni di coscienza con la moderazione dell'occhio in campo mondano. Giunge così a dire in faccia ai conoscenti che loro sono incapaci, subdoli, adulatori. Diremmo oggi, insomma, un individuo che non ha peli sulla lingua. Dice in qualunque occasione le cose come stanno, fino ad applicare questa filosofia di vita anche nelle relazioni amorose. Si tratta di un testo del 1666, rappresentato come molti altri alla corte di Luigi XIV per far divertire il pubblico aristocratico con le vicende della borghesia, ma al contempo per rappresentare quella che era la realtà del tempo. Non staremo qui a discorrere sulla reale o presunta moralità dei testi di Molière, né tantomeno sul ruolo più o meno didattico ad essi direttamente o indirettamente attribuito. Ciò che interessa è vedere attraverso gli occhi dei protagonisti uno scorcio della vita e della società del XVII secolo per poter riflettere meglio anche su questa nostra contemporaneità. Da più di 3 secoli ci si interroga sul modo più giusto di leggere e rappresentare il misantropo. Un dilemma appassionante, ma che forse risulterebbe inesistente se si tenesse nel debito conto la costitutiva e geniale ambiguità del testo. Un'ambiguità alla cui luce Alceste, il protagonista, può avere nello stesso tempo ragione e torto, può apparire dunque contemporaneamente comico e drammatico.

0: Il misantropo dunque è la storia di un uomo che volta le spalle al mondo e che comporta una spiegazione per così dire filosofica e ideologica. Si aggira sulla scena un moralista francese del 600, probabilmente intriso di giansenismo, che soffre una lacerazione profonda. Alceste appartiene, almeno in prima istanza, alla categoria degli uomini razionali, dei philosophes, con i quali condivide un'ansia riformistica. Non è in grado di accettare il mondo come appare, lo vorrebbe come presume che sia dietro il velo dell'apparenza e delle pratiche della società borghese in ascesa. La lacerazione appunto si manifesta coi caratteri aristocratici dell'ipocondria, insopportabile è quel che si è costretti a vivere rispetto a quel che si vorrebbe vivere. Probabilmente per questo il misantropo è stata definita una commedia che è una tragedia. La famosa questione se Alceste sia pazzo e dunque nemico del mondo, oppure nemico del mondo e dunque pazzo, risulta a questo punto la ferita dolente della tragedia. L'enigma di un uomo che è ridicolo perché prende maledettamente sul serio la vita, le cose, la società, il potere. Ha il sospetto forse che tutto potrebbe essere più semplice, un sospetto che gli viene da un universo limitrofo al suo, ma inconoscibile, oscuro come un oggetto del desiderio. Molière, nella sua geniale commedia intellettuale, persegue la sua vena satirica, conserva i caratteri della comicità e si guarda bene dall'esprimere un giudizio o una preferenza sui personaggi. Ma a noi pare che la sua accentuata autoironia rasenti l'abisso della disperazione. Alceste è davvero un nostro contemporaneo, un uomo di carattere umbratile, ma acuto osservatore della realtà del suo tempo, un uomo di grande dirittura morale, il cui desiderio di sincerità si scontra con l'ipocrisia e i vizi della nascente borghesia francese, ignorante e vanitosa. C'è nella sua intransigenza una sottile forma di compiacimento, di narcisismo sottotraccia, che lo fa rientrare in quella categoria che noi oggi chiamiamo conformismo dell'anticonformismo. Alceste è un isolato, ma l'isolamento non lo subisce, lo ricerca. E questo atteggiamento lo isola anche dall'amore di una giovane vedova, Célimène, di cui è perdutamente innamorato. Il suo rigore, il suo disprezzo per la diplomazia e il compromesso e la sua presunzione lo spingono all'errore finale e fatale. Pretendere da lei, donna leggera, civettuola, salottiera e pettegola, che preferisce essere amata più che amare, l'atto di coraggio di una scelta esclusiva che accetti il suo disperato tentativo di fuggire dalla frivola vita dei salotti parigini. La commedia finisce dunque nella elitaria e inevitabile solitudine di Alceste e nell'assordante vacuità di una società senza valori, a cui Célimène, la donna che crede di amare, non riesce a rinunciare. Abbiamo visto che anche nei tempi passati vivere controcorrente non è stato mai facile. È vero, l'atteggiamento di Alceste potrebbe sembrare, più che ribelle, patologico. Giudicare gli esseri umani è sempre rischioso e non è certamente il compito che qui ci proponiamo di portare avanti. Chissà poi perché in ogni tempo si sono considerati tipi strani coloro che sfidano la massa con i propri comportamenti originali e si rifiutano di accondiscendere alle tendenze generali di tutti gli altri. Chissà perché una persona sincera è considerata una mosca bianca o un essere sfacciato e impertinente che spesso contrasta la nostra opinione e quella dei nostri amici dicendocelo in faccia. Molière, nell'esasperazione dei suoi personaggi, alcuni dei quali conosciamo bene, il malato immaginario per esempio, è riuscito a dire lui quello che pensava di certi comportamenti tenuti da categorie potenti come quella dei medici. Ora ci parla di un misantropo, un uomo che, come abbiamo detto, volta le spalle al mondo. Una posizione scomoda, paradossale, anacronistica. Anche rifiutare di salire sempre sul carro del vincitore è una posizione scomoda. Meglio sarebbe adeguarsi. Il teatro però non vuole giudicare e il palcoscenico è una passerella sulla quale sfilano personaggi di tutti i tipi. Talvolta ci sembrano degli alieni, talvolta possiamo riconoscerci in loro parzialmente o in tutto e per tutto. Il teatro è un maestro di vita che ci insegna a non giudicare mai, anche se è impossibile mentire a se stessi. Dunque anche questa volta il misantropo del grande Molière assolve a due compiti principali. Ci fa trascorrere una serata in un luogo amico, conosciuto, confortevole, il teatro, parlandoci del nostro prossimo, dei suoi atteggiamenti, dei rischi che corre, dei suoi successi e delle sue sconfitte, della sua vita insomma. Noi, Uscendo da quel luogo magico che è il teatro, abbiamo la consapevolezza che scavare nel nostro io potrebbe essere un'operazione straordinariamente interessante e forse altamente rischiosa. A presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti chi parla.
2: Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri.

0: in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

Iniziò a giocare a calcio all'età di 9 anni, con il Santa Lucia, squadra messa in piedi dal medico della frazione, il dottor Payar. Nella stessa squadra militava anche il fratello maggiore, Rossano. Al padre Vittorio, ex ala destra del Prato, è dedicato il campo sportivo del Santa Lucia. Dopo aver passato una stagione nell'Ambrosiana, altra società pratese, si trasferì alla Cattolica Virtus, a livello giovanile una delle principali società di Firenze, in cui approdò all'età di 12 anni. A quella età, però, il vero divertimento del giovane Paolo era giocare con il fratello Rossano all'Uliveta di Santa Lucia, a due passi da casa. Nel 1972, a 16 anni, passò alla Juventus, nonostante in famiglia fossero contrari. Erano rimasti scottati dall'esperienza di suo fratello, anche lui in bianconero, che dopo un anno è stato rispedito a casa. Sua madre non ne voleva sapere di mandare a Torino un altro figlio così giovane. Allora suo padre consiglia al dottor Nesticò, un dirigente della Cattolica, di sparare una cifra alta per dissuadere la Juventus. Ma non c'è verso. Italo Allodi va a casa Rossi, fa opera di mediazione e alla fine, per 14 milioni e mezzo, Paolo fa la valigia. A Torino, tuttavia, il suo percorso nelle varie selezioni giovanili fu spesso interrotto da una serie impressionante di infortuni. Addirittura 3 operazioni di menisco nel giro di 2 stagioni. Nonostante ciò, il 1 maggio 1974 esordì in prima squadra in un incontro di Coppa Italia a Cesena. Nella stagione successiva collezionò altre 2 presenze nella competizione, prima di passare nel 1975 al Como. Qui però le cose non andarono granché bene. Rossi scese in campo soltanto per 6 volte nell'arco dell'intero torneo, senza riuscire ad andare a segno. La svolta della carriera fu però dietro l'angolo. Paolo approda alla Nerossi Vicenza. Sì, Serie B. 1976-1977. È lì che tutto ha inizio. Il Vicenza gioca la Serie Cadetta da un anno. La città vuole nomi importanti per risalire. Il presidente Farina invece chiama ad allenare un 50enne emiliano, appena retrocesso in C, con il Piacenza. Si chiama Giovan Battista Fabbri. Insieme a lui arrivano 5 giocatori apparentemente di secondo piano. Tra di loro c'è anche un 20enne scartato dalla Juve, Paolo Rossi. I malumori della piazza sono tanti, ma si dissipano presto. Il Vicenza mette in mostra un gioco raffinato e moderno. Rossi trova nel tecnico Fabbri, per sua stessa ammissione, un secondo padre che gli dà fiducia e lo aiuta a crescere. L'allenatore emiliano segna una svolta nella carriera di Rossi grazie anche allo spostamento in campo da ala a centravanti. La promozione non è mai in discussione. 51 punti, conditi da 18 vittorie, 15 pareggi e appena 5 sconfitte. Al primato in classifica si aggiunge l'esplosione di Rossi, che vince la classifica cannonieri con 21 reti. Il ventenne di Prato diventa uno dei pezzi pregiati del mercato. Sono in molti a volerlo, ma il presidente Farina lo convince a rimanere per la Serie A. Per i biancorossi quella inedita nobiltà calcistica dura però poco, appena un anno. Nella stagione successiva l'eliminazione dall'Europa contro il Dukla Praga arriva presto e in campionato la squadra non riesce a confermarsi. Anzi, arriva la retrocessione. La decreta all'ultima giornata l'Atalanta, proprio la squadra da cui era partita l'anno prima la favola della Nerossi Vicenza. Con il Lanerossi retrocesso, Rossi rimase in massima categoria passando al Perugia, in quegli anni rampante provinciale in ascesa. La formula della cessione, perfezionata tra Farina e il presidente dei Grifoni, Franco D'Attoma, era il prestito per 2 annate. Proprio il trasferimento del giocatore a Perugia
segnò una sorta di spartiacque nel panorama calcistico nazionale. Infatti, per finanziare l'oneroso arrivo in Umbria dell'attaccante, Datoma mise in piedi la prima sponsorizzazione di maglia. Fu un debutto assoluto, poiché mai prima d'allora, in Italia, una divisa da gioco era stata griffata da un marchio commerciale. Rossi e il Perugia furono i primi a rompere questo tabù.

0: Siamo nel 1980, l'anno più buio di Paolo Rossi, accusato di aver truccato la partita Avellino Perugia, nella quale firmò peraltro una doppietta. Rossi venne squalificato dalla CAF per 2 anni, perdendo così anche la possibilità di partecipare con la nazionale all'imminente campionato d'Europa dello stesso anno, proprio in Italia. Paolo racconta così quell'episodio.
1: Dopo cena, mentre sto giocando la solita partita a tombola, tanto per ammazzare il tempo, mi si avvicina il mio compagno della martira.
2: Paolo, vuoi venire un attimo che ci sono 2 amici che vogliono conoscerti?
1: Non sono capace di dire di no. Controvoglia affido le mie cartelle a Ceccarini e mi alzo. Nella hall vedo 2 tipi che non avevo mai visto. Stringo loro la mano. Piacere. Non capisco cosa vogliano da me. Improvvisamente Mauro della Martira dice:
2: Paolo, questo è un mio amico che gioca alle scommesse.
1: E l'amico dell'amico, in spiccato accento romanesco:
2: Paolo, che fate domenica?
1: Rispondo genericamente: Beh, cerchiamo di vincere.
2: E se invece pareggiate?
1: Non capisco dove voglio andare a parare. Sono imbarazzato, anche se non lo do a vedere.

0: non fargli fare brutta figura. E torno al mio posto e riprendo a giocare. Tutto è durato appena 2 minuti. Quelli che diverranno i 2 minuti più angoscianti della mia carriera.
1: Rossi pensò di lasciare il paese a seguito della squalifica. Disse:
0: provavo disgusto per il calcio. Ho pensato di andare via dall'Italia, di smettere. Dissi: non mi vedrete più in nazionale. Mi diedi all'abbigliamento sportivo, conteni. Le cose peggiori? Il sospetto della gente, quegli sguardi. Le notti del sabato, sapendo che al risveglio non c'erano partite ad aspettarmi.
1: Sandro Mazzola, all'epoca dirigente dell'Inter, si interessò subito a lui, ma all'ultimo momento si tirò indietro. Boniperti ritornò a interessarsi al giocatore e riuscì stavolta a portarlo con sé in bianconero, nonostante i 12 mesi di squalifica ancora da scontare. Rossi ricordò così la fiducia del presidente della Juventus.
0: Boniperti mi chiamò. Verrai con noi in ritiro, ti allenerai con gli altri, anzi, più degli altri. Mi sono sentito di nuovo un calciatore.
1: Il 2 maggio 1982 Rossi torna in campo a Udine a fianco di Virdis. Trapattoni dice: è quello di un tempo. E lui:
0: non ricordavo più l'emozione di una partita vera. 2 anni di silenzio mi hanno maturato. Proprio in questo momento mi dico: non c'è solo il calcio.
1: Nonostante le sole 3 presenze nella Juventus, Rossi è convocato ugualmente in nazionale per il campionato mondiale in Spagna. Dice Paolo:
0: la convocazione me l'aspettavo. Berzotta aveva fiducia in me. In Argentina ero andato bene. Ma le prime partite sono un disastro. 3 pareggi con Polonia, Perù e Camerun. Qualificazione per differenza reti. Non ero in forma, anzi, un fantasma. Trovavo difficoltà a fare tutto. Era anche un blocco mentale. Per lo stress ero dimagrito 5 kg. Mi facevano stimolazioni elettriche alle gambe. E ricordo che il cuoco, tutte le sere, alle 22.30, mi portava in camera un bicchiere di latte e una brioche. Finita ogni gara, Berzotte mi diceva: stai tranquillo, ora preparati per la prossima.
2: Ancora pallone su Graziani, è stato Antonioni a passarglielo. È proprio in questo momento, 45 primi e 33 secondi, l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro. L'Italia, pareggiando con il Camerun 1-1, supera la prima fase di questo campionato del mondo, si trasferisce a Barcellona, prosegue la sua strada in questo 12° campionato del mondo.
3: Enzo, una soddisfazione direi, anche se la sfortuna non c'è stata tanto favorevole.
4: Il pareggio forse come andamento potrebbe essere anche giusto, ma diciamo che ci sarà una squadra che meritava qualcosa di più, eravamo noi, insomma, no?
3: Senz'altro.
4: Credo.
1: Gli azzurri si tuffano nel caldo torrido di Barcellona per la seconda fase del Mondiale, con Argentina e Brasile. E comunicano ai cronisti una decisione senza precedenti. Indispettiti dalle voci sui presunti ricchi premi e dalla simpatica insinuazione di un quotidiano milanese su una tenera amicizia tra Rossi e Cabrini, proclamano il silenzio stampa. Motivazione ufficiale: le eccessive distorsioni delle loro dichiarazioni operate dai giornalisti nei loro resoconti. Unica eccezione: a nome di tutti, d'ora in poi, parlerà solo di Nozzov, la cui loquacità è noto. Pareggia la popolarità di Bierzot tra gli operatori dell'informazione. Viene convocata una conferenza stampa per smentire i 70 milioni dello scandalo, senza peraltro sottilizzare più di tanto sulle responsabilità di chi le ha pubblicate. Tanto, tutti si preparano allo scempio che della povera Italia faranno i fenomeni argentini e brasiliani. Quella con l'Argentina campioni del mondo uscenti è la prima partita del girone C della seconda fase. Nonostante la pressione generale, Bierzot conferma nuovamente il deludentissimo Paolo Rossi. Torna al suo posto Oriali e si va in campo nel piccolo, ribollente stadio Sarriá. Qui avviene il miracolo. Di fronte a un'Argentina che

0: ricalca la formazione del 1978, con Diaz al posto di Luque al centro dell'attacco e il giovane fenomeno Diego Maradona per Ortiz, con Kempes all'ala. Gli azzurri danno vita a una prova magistrale, cogliendo la prima vittoria. Il primo tempo scorre senza troppi sussulti. Gentile annulla Maradona e la gara avanza con leggera prevalenza degli uomini di Menotti e con gli azzurri in fase di studio. Undicesimo minuto del secondo tempo, il primo gol dell'Italia.
1: Chiesa di Conti, a lungo verso Tardelli, insieme con Antognoni, al limite ancora Tardelli, in area, su assista, tira, rete! Rete di Tardelli! Ha segnato Tardelli per l'Italia!
0: In un girone a tre, chi perde il primo incontro è fuori per metà. Logica la reazione rabbiosa degli argentini. Maradona colpisce il palo su punizione, ma tre minuti dopo l'Italia fa il bis.
1: Tardelli rimette il pallone ancora verso il centro per Collovati, colpo di testa di quest'ultimo, indietro a Collovati, ancora in avanti a Graziani, vicino alla linea centrale del campo, scavalca la linea mediana, rimette verso Rossi, scattato per l'arbitro regolarmente, Rossi entra in area, esce Pigliol, tiro parato del portiere, ha salvato la propria porta, ma la porta è rimasta ancora vuota, c'è un altro tentativo da parte degli azzurri, ecco un tiro a rete, rete di Caprini, Caprini ha segnato per l'Italia, la seconda rete di Caprini.
0: Al 38esimo minuto gol dell'Argentina che accorcia le distanze. Marini commette fallo su Holguín sulla tre quarti. Punizione violenta e precisa di Passarella. Pallone nell'angolino a mezza altezza. Zoff è sull'altro lato della porta e non riesce a intervenire. L'imprevedibile è accaduto. Qualcuno tra i critici comincia a rettificare il tiro, anche se c'è sempre il Brasile dietro l'angolo, pronto a fare giustizia di Berzot e dei suoi. Intanto Paolo Rossi, che probabilmente paga i due anni di inattività, sembra non reggersi in piedi. Non importa. Testardo fino all'ossessione. Berzot conferma il suo pablito contro il Brasile. Questo è il ricordo di Bruno Conti.
2: Io penso che vedere entrare, fare riscaldamento, vedere Sarria, tanti italiani e tanti brasiliani, tutti con le magliette giallo-oro. Noi eravamo convinti, cioè dovevamo vincere, non avevamo nulla da perdere.
0: Il Sarriá ribolle quando l'arbitro Klein fischia l'avvio. Il tempo di annotare il ringhio del truce, baffuto Gentile su Zico, ed è già gol. 1-0.
1: Chiama in avanti Caprini. Rossi, gol! Rossi! Italia in vantaggio, Rossi! Quinto minuto, Italia 1, Brasile 0. Ha segnato Rossi.
0: Dice Paolo.
3: Il primo gol al Brasile lo ricordo come il più bello della mia vita. Non ho avuto il tempo di pensare a nulla. Ho sentito come un senso di liberazione. È incredibile come un episodio possa cambiarti radicalmente. Niente più blocchi mentali e fisici. Dopo quel gol, tutto è arrivato con naturalezza.
0: Il vantaggio poi si annulla 7 minuti dopo con il pareggio di Socrates.
1: Zico. E pareggio. Pareggio di Socrates.
0: Nuovo vantaggio italiano sempre di Rossi, che sfrutta un errore di Toninho Cerezo al 25esimo minuto.
1: Leandro Cerezo. Rossi, Rossi. E ancora l'Italia in vantaggio. Errore di Junior, errore di Junior. Prontamente sfruttato da Rossi.
0: Gentile intanto fu costretto a una rigida marcatura su Zico, il più pericoloso fra i brasiliani, ottenendo una ammonizione che gli avrebbe poi fatto saltare la semifinale. Nel secondo tempo, pareggio del Brasile al 69esimo con Falcao.
1: Falcao. Falcao. Falcao. E pareggio di Falcao.
0: Ma al 74esimo, Rossi segna il terzo gol.
1: Di nuovo Rossi. Di nuovo Rossi su calcio d'angolo. Terzo gol di Rossi.
0: Gli ultimi minuti della partita furono contraddistinti da un gol annullato ad Antognoni per una erronea segnalazione di fuorigioco del guardialinee e dalla parata sulla linea di porta di Dino Zoff su colpo di testa di Oscar. Il risultato finale fu di 3-2 per l'Italia e il Brasile venne eliminato.
4: Rilancio di Zoff, è finita, l'Italia è fina, semifinalista. Ha battuto il Brasile in una partita esaltante, la più bella, che cancella ogni dubbio sulla efficienza di questa nostra formazione.
0: Fu un'autentica disfatta per i giocatori verde-oro, i quali erano così sicuri di passare il turno al punto di aver già prenotato l'albergo a Madrid. E per tutto il Brasile, che ricorderà questa partita come la tragedia del Sarriá. A giocarsi la Coppa restarono 4 squadre europee: Francia, Germania Ovest, Polonia e Italia. La prima semifinale vedeva nuovamente contro italiani e polacchi, durante la quale, al contrario della partita della prima fase, gli azzurri dominarono gli avversari, battendoli per 2-0 con doppietta di Paolo Rossi, giunto a 5 reti in appena 2 partite. Nell'altra semifinale, tra Germania Ovest e Francia, furono i tedeschi a passare ai rigori. L'11 luglio 1982 andò dunque in scena la finale fra Germania Ovest e Italia, diretta dall'arbitro brasiliano Arnaldo César Coelho, il primo caso di fischietto sudamericano in una finale mondiale. Berzot dovette riadattare la squadra in seguito alla indisponibilità di Antognoni e all'infortunio dopo appena 8 minuti di gioco, occorso a Graziani a causa di uno scontro con la difesa tedesca. Prevalenza italiana nel primo tempo, anche se Cabrini perse l'occasione per passare in vantaggio sbagliando un rigore. La ripresa vide un calo della squadra tedesca, di cui approfittò per primo Rossi su cross di Gentile.
1: Irrompe Gentile sulla destra, parte il tiro, rete! Rete degli azzurri! Rossi, il presidente della Repubblica Italiana è in piedi a salutare questo gol segnato dagli azzurri.
0: Dopo un tentativo di pareggio di Rubes, gli azzurri raddoppiarono con un tiro dal limite dell'area di Tardelli, il cui urlo di gioia divenne un'icona di quei campionati del mondo e delle successive avventure della nazionale italiana. Altobelli segnò la rete del 3-0, seguita dal punto d'onore di Breitner, già realizzatore di un rigore nella finale mondiale del 1974.
4: Ferma Scirea. Bergomi, Gentile, è finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1 insieme con il Brasile, è 3 volte campione del mondo.
0: Paolo Rossi racconta a proposito di quel momento.
3: Il ricordo più nitido che ho è la sensazione al fischio finale contro la Germania. Eravamo campioni del mondo. Feci solo mezzo giro di campo coi compagni. Ero distrutto. Mi sedetti su un tabellone a guardare la folla entusiasta e mi emozionai. Ma dentro sentivo un fondo di amarezza. Pensavo, fermate il tempo. Non può essere già finita. Non vivrò più certi momenti. E capii che la felicità, quella vera, dura solo attimi.

E allora fermiamo qui il racconto della sua carriera splendida, emozionante, ma soprattutto unica. Unica, sì, perché non è solo una carriera sportiva esaltante. È il simbolo di un momento storico unico per il nostro paese, che apre ai meravigliosi anni Ottanta. Un senso di appartenenza e di rivalsa mai provato prima. Tutte le città italiane in festa come un grande popolo finalmente unito nel nome di Paolo Rossi. Ma soprattutto quel giorno, il 5 luglio del 1982 a Barcellona contro il Brasile di Falcao, Zico, Cerezo e Socrates. Loro, come Davide e Golia, si sentivano i più forti, gli invincibili. Ma Paolo segnava e loro pareggiavano, sì. E allora Paolo segnava ancora. Se avessimo giocato per 180 minuti invece di 90, Paolo ne avrebbe fatto sempre uno più di loro. È così che vogliamo ricordarti, ora e per sempre.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Noi siamo come le farfalle che battono le ali per un giorno pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la struttura della Divina Commedia, il Purgatorio. Dante basa la rappresentazione dei regni dell'oltretomba sulla concezione geocentrica, elaborata dall'astronomo Tolomeo, secondo cui la Terra si trova al centro dell'universo ed è suddivisa in due emisferi. Quello a nord, o boreale, limitato a est dal Gange e a ovest dalle colonne di Ercole, è il solo ad essere abitato dall'uomo, mentre quello a sud, o australe, è disabitato perché è interamente ricoperto dalle acque dell'oceano. La montagna del Purgatorio si trova nell'emisfero sud, dove Dante e Virgilio giungono attraverso una natural burella che dal centro della terra conduce in direzione opposta a Gerusalemme. Prima di entrare nel Purgatorio, i due pellegrini passano attraverso la spiaggia, salgono due ripiani rocciosi e attraversano una piccola valle verdeggiante. In questa zona, cioè l'antipurgatorio, si trovano le anime che aspettano di potersi purificare. Poi le anime intraprendono il percorso di purificazione, superando le sette cornici della montagna, che rappresentano i peccati capitali: la superbia, l'invidia, l'ira, l'accidia, l'avarizia, la gola e la lussuria. A differenza di quanto accade nell'inferno, dove Dante osserva la scena dall'esterno, qui il poeta compie assieme alle anime il cammino in salita della purificazione per poter essere degno di raggiungere il paradiso terrestre. Ogni volta che Dante supera una cornice, l'angelo, posto a custodia di essa, gli toglie dalla fronte una P, simbolo del peccato di cui si è purificato. Il paradiso terrestre corrisponde al giardino dell'Eden, descritto dall'Antico Testamento, in cui Dio pose Adamo ed Eva prima della cacciata e si trova sulla cima del monte del Purgatorio. Proprio qui compare Beatrice e scompare Virgilio. Dopo aver rimproverato Dante per i peccati commessi, Beatrice lo fa immergere nelle acque dell'Etè per fargli dimenticare completamente i peccati e poi nelle acque dell'Eunoe, perché gli rimanga impresso nell'anima solo il ricordo delle azioni virtuose. Dopo il rito di purificazione, Dante è veramente puro e disposto a salire alle stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30. 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè, ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Radio senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
4: Dalla rivista F. Per sempre sì. È solo quando troviamo il coraggio di andare incontro alla vita che le cose belle accadono. Di Vania Crippa. Capita a tutti di sentirsi intrappolati in un periodo no, come se stessimo camminando in una valle immersa nella nebbia. Ma da ogni valle si può uscire, un passo alla volta, proprio come quando si scala una montagna. Dice Solo Eleonora, influencer e creatrice di Solo Glow Up, il podcast di crescita personale più ascoltato dalla generazione Z. A 25 anni appena, Solo Eleonora ha già tanta esperienza alle spalle. Una laurea breve in International Business e una specialistica in Mindfulness e Leadership in Olanda. Una vita spesa in 5 paesi e più di 500.000 di follower tra YouTube e Instagram, dove ama proporsi come una sorella maggiore. Dopo il successo del suo primo libro, Manifesta la versione migliore di te, uscito 3 anni fa, Solo Eleonora torna ora con Yes, entra nel tuo periodo sì, 30 giorni per arrivare in vetta. Salire fino alla cima non significa avere una vita perfetta, ma entrare nel tuo periodo sì, imparare a dire sì ai momenti no, a ciò che ti spaventa, ai cambiamenti che rimandi da troppo tempo. Qui ci suggerisce 5 tappe più 4 sì per riuscirci. 1. Guarda la valle. Prima di iniziare a scalare, occorre guardare la valle, capire perché, nonostante tutto, ci sentiamo legati a questo luogo, perché a volte restare nel dolore sembra più facile che cambiare, ma allo stesso tempo dobbiamo anche riconoscere perché una parte di noi desidera uscire. L'esercizio. Disegna su un foglio 2 colonne. In quella, se resto nella valle, scrivi tutto quello che succederebbe se continuassi a vivere come ora. Può essere qualcosa di quotidiano, mi sveglierò ancora stanca, o di più grande, perderò opportunità importanti. Nella colonna, se me ne vado, scrivi cosa succederebbe se iniziassi a uscire dalla valle. Piccoli cambiamenti, mi sentirò più leggera, o grandi possibilità, imparerò a conoscermi meglio. Leggile ad alta voce. Nota come ti fa sentire la prima e poi la seconda. 2. Trova orizzonti di luce. La valle non è sempre buia. A volte basta un piccolo gesto per squarciare la foschia e intravedere un orizzonte diverso. Un sorriso, una parola gentile, un atto inaspettato ci ricordano che anche se la strada sembra dura, esistono momenti di leggerezza e bellezza. Come ricordava Desmond Tutu, attivista sudafricano e premio Nobel per la pace che dedicò la vita a combattere l'apartheid, basta una candela per rompere il buio. Questi orizzonti di luce sono segnali sul cammino, piccoli fari che spingono a dire «Ok, posso fare un passo in più». L'esercizio. Ripensa agli ultimi 3 mesi della tua vita. Chiediti 1. Qual è stato un gesto, piccolo o grande, che qualcuno ha fatto per te o ti ha fatto sentire meno solo? 2. C'è stato un momento in cui ti sei sorpreso a sorridere o a respirare più leggero? Quale? 3. Se dovessi dare un nome a quella sensazione di luce, quale sarebbe? 3. Senti il tuo ritmo. Il poeta e mistico persiano Rumi scrive che quando ci lasciamo guidare dal nostro ritmo interiore, Anche l'universo danza insieme a noi. Il poeta Paul Valéry sostiene che il più grande dei piaceri che l'uomo può sperimentare è quello di seguire il proprio passo, senza conformarsi a quello degli altri. Sono promemorie potenti. Non serve correre per stare al passo, serve imparare a rispettare il proprio ritmo. Smettiamo così di vivere con ansia. L'esercizio. Prenditi un momento per riflettere su queste domande, poi scrivi le risposte. 1. Qual è il momento della giornata in cui ti senti più carico di energia? 2. Quando invece ti senti più scarico? 3. Quale piccola azione potresti inserire ogni giorno in uno di questi momenti per sostenerti meglio? Metti questa risposta come sveglia del telefono per i prossimi 7 giorni. 4. Accendi la curiosità. La curiosità è uno dei motori più potenti della crescita. È un'energia viva che attira mente e corpo, stimolando la dopamina, il neurotrasmettitore della motivazione e del piacere. Ogni volta che ci chiediamo «e se provassi in un modo diverso» o «che cosa posso scoprire qui?», stiamo accendendo la nostra torcia interiore. Immaginiamo di essere sulla montagna, circondata dalla nebbia. La curiosità è quella piccola luce. Non serve vedere la vetta, basta illuminare il metro davanti a noi. La nostra mente inizia a riconoscere opportunità e soluzioni che prima sembravano invisibili. L'esercizio. Individua 3 situazioni recenti in cui ti sei sentito bloccato. Domandati. 1. Che cosa mi incuriosisce che non avevo ancora visto? 2. Che cosa posso imparare da questo momento? 3. Come posso trasformare l'ostacolo in un'opportunità di crescita? Rileggi ogni tanto le risposte, diventeranno il tuo serbatoio di curiosità. 5. Coltiva la gratitudine. Più siamo grati, più troviamo motivi per esserlo. È un cerchio virtuoso che non smette mai di girare, eppure molti di noi hanno paura della gratitudine. Temono che dire grazie per ciò che hanno significhi sfidare la sorte. Ma funziona al contrario. La scienza lo conferma. Gli psicologi Robert Emmons e Michael McCullough, tra i maggiori studiosi di psicologia positiva, hanno dimostrato che la pratica della gratitudine migliora l'umore, riduce lo stress e amplia la percezione di ciò che possediamo. Più siamo grati, più il cervello si orienta verso ciò che funziona, generando una spirale positiva. La gratitudine ci insegna a riconoscere che anche nei giorni difficili c'è qualcosa che continua a sostenerci e non c'è nulla che dobbiamo fare per meritarcela. L'esercizio. Annota 3 cose che dai per scontate e che invece sono doni immensi. Scrivile e accanto a ciascuna ripeti la parola grazie 5 volte. La gratitudine si radica riconoscendo, tornando, insistendo. La vita non ci chiede requisiti. Si chiede solo occhi aperti.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Sotto le lenzuola. Nel Medioevo, la camera da letto era il centro della casa, dove si mangiava, si riceveva, si studiava. Di Irene Merli.
5: Silenzio. Stiamo per entrare in un'epoca molto lontana dalla nostra, la cosiddetta età di mezzo. E ci entriamo per capire che cosa raccontano i letti della vita di quel tempo, perché statene sicuri, avranno molto da dirci. Erano nella stanza più importante della casa, quella con il camino. Non venivano usati solo di notte, come facciamo noi, ed erano un indicatore della condizione economica della famiglia. Sorpresi? Iniziamo con il chiarire che i talami di donne e uomini medievali erano più corti e più larghi dei nostri. Misuravano meno in lunghezza, soprattutto perché si coricavano semiseduti, il busto e la testa sorretti da alti cuscini e non del tutto sdraiati. Si trattava di una posizione che favoriva la digestione e scongiurava gli spiacevoli effetti del reflusso gastroesofageo, come lo chiamiamo oggi, di cui molti soffrivano per le cattive diete alimentari. Quanto alla larghezza, il discorso è tutt'altro. All'epoca era molto raro che qualcuno dormisse da solo. Sotto le stesse coltri si trovavano moglie e marito, figli e a volte perfino ospiti di riguardo. Un esempio? Nel XIV secolo il letto di Francesco Datini, ricco mercante di Prato, e di sua moglie Margherita aveva una larghezza di 3,5 metri. Una vera piazza d'armi. Il giaciglio condiviso accomunava figli o figlie, i servi nelle case abbienti, talvolta i monaci, gli ospiti delle locande, lì si arrivava fino a 6 ospiti per letto, soprattutto nelle grandi città. Persino negli ospedali i ricoverati dormivano assieme. Se alzassimo le coltri domestiche di uomini e donne dell'età di mezzo, scopriremmo che dormivano tutti nudi, anche i moribondi e gli ammalati, per liberarsi il più possibile dell'importuna compagnia di pulci e altri insetti, scrive la medievista Chiara Frugoni nel suo saggio A letto nel Medioevo, come e con chi, il mulino. Gettando poi di solito gli abiti su un bastone teso tra le pareti, ben lontano anche dai topi.

Avevano allora non solo la cuffia, ma anche calde pellicce e strati di coperte stesi sopra le lenzuola praticamente in ogni stagione, come in un eterno inverno. Nel Medioevo, infatti, patire il freddo doveva essere una sensazione fortemente interiorizzata, scrive Chiara Frugoni. Dai serramenti approssimativi delle finestre entravano gli spifferi che penetravano anche fra gli interstizi delle travi di legno del soffitto. Il sistema di riscaldamento era insufficiente. Il camino, si sa, dà calore a chi gli sta molto vicino e per tirare bene ha bisogno di una corrente d'aria da una porta o da una finestra socchiuse. Un altro nemico da combattere era poi l'umidità. Le case avevano pavimenti in terra battuta, i mattoni si trovavano solo attorno al focolare e poco più in là per evitare pericolosi tizzoni. I letti erano quindi issati su spesse pedane di legno che isolavano dal nudo impiantito, sopra i quali stavano materassi imbottiti di lana o di piuma d'oca. Per i più abbienti, ovviamente, i poveri dormivano invece su una nuda stuoia e umili pagliericci e di solito non indossavano neppure la cuffia sulla testa. Vista la situazione, si può capire quanto fossero importanti il tepore del talamo e la testa ben riparata per poter riposare tranquilli nel Medioevo. Tanto che la buona moglie, come scrivono alcune cronache del tempo, doveva preoccuparsi di preparare non solo una buona cena per il marito, ma anche il giaciglio coniugale caldo, e sistemargli per bene la cuffia sulla testa. Altro particolare importante. Ai tempi delle cattedrali, le camere da letto erano multitasking, ovvero non ci si limitava a usarle per coricarsi. Erano molto frequentate anche di giorno per pranzare, ricevere visite, fare giochi di società, studiare. In pratica la camera da letto faceva le veci del nostro soggiorno. Partiamo dal pranzo. Molto spesso nelle stanze dai larghi lettoni si approfittava del camino per cucinare stando al caldo. Proprio per questo vi si trovavano nicchie nel muro con mensole e acquai, alte credenze con piatti, bicchieri e brocche. Per mangiare ci si appoggiava a un cassone in cui si mettevano i vestiti o altri oggetti, oppure si usavano tavoli smontabili, semplici assi appoggiate su cavalletti, che finito il pasto si appoggiavano verticalmente al muro. Anche le panche su cui ci si sedeva avevano per schienali assi smontabili. Tolta la tavola da pranzo, si potevano staccare e rimontare sui perni laterali in modo da invertire la seduta e potersi sedere davanti al fuoco per godere del tepore non solo sulla schiena. Per ricevere visite, poi, la stanza da letto era il luogo ideale, sia per il calore offerto dal fuoco, irrinunciabile, sia per la morbidezza dei cuscini posti sulle panche o sui cassoni, antenati dai nostri divani. Ovviamente tutto dipendeva molto dalla condizione economica dei padroni di casa. Più si saliva nella scala sociale, più la camera era confortevole, dotata di rotoli, cuscini rivestiti di stoffe preziose, fragranze che coprivano il lezzo delle strade. E adatta anche per ospiti importanti. Così, un invito in camera da letto per giocare a scacchi o avere conversazioni private non risultava affatto equivoco come sembrerebbe oggi. Ricevere le persone di giorno nella stanza del talamo era pratica normale, non solo dopo un parto, una malattia o un decesso. Anzi, a volte vi si trattavano questioni di peso. Basti pensare che Carlo VI di Valois,
1368-1400.

0: 1922, aveva l'abitudine di ricevere i suoi consiglieri semi-sdraiato sul suo sontuoso letto regale, tutto rivestito, dalle cortine alle coperte al baldacchino, di tessuto colorato di blu intenso. Un pigmento costosissimo che solo i re potevano permettersi, istoriato con i gigli, simbolo della monarchia d'Oltralpe. Nel XV secolo, in terra francese, i grandi processi si celebravano in un ambiente allestito appositamente, chiamato lit de justice, letto di giustizia. Il re, all'interno di un luogo recintato, sedeva su un trono sopraelevato, sormontato da un baldacchino e circondato da tappezzerie che evocavano il letto, scrive ancora Chiara Frugoni. Nella stanza destinata alle udienze e alle cerimonie ufficiali c'era inoltre un letto particolarmente lussuoso, il cosiddetto letto da parata, che doveva impressionare i visitatori. Quello di Carlo V di Valois sul trono dal 1338-1380 misurava circa 40 metri quadrati. A conti fatti, il rilievo dato alla magnificenza del letto nei roman come L'Ancillotto del Lago, inizi XIII secolo, nelle trecentesche novelle di Boccaccio e in tante altre fonti letterarie rivela che era di gran lunga il mobile più importante e più confortevole della casa medievale. Non è quindi un caso se alcuni di quei giacigli potrebbero raccontare di intrighi, tranelli, amori legittimi e proibiti, assassini e trattative segrete.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. E se l'uomo fosse stato creato dagli alieni? Gli alieni sono arrivati sulla Terra e hanno creato l'uomo a loro immagine e somiglianza. Ecco come, a partire dalla fine degli anni 50, nacque questa assurda teoria. A cura della redazione. E se la Terra fosse stata un grande laboratorio, e gli esseri umani il prodotto finale di esperimenti evoluti promossi da intelligenze extraterrestri tecnologicamente avanzatissime. È ciò che alcuni, a partire dalla fine degli anni 50, hanno ipotizzato basandosi su analisi non convenzionali di antichi miti e leggende e di insoliti o anacronistici reperti archeologici. Il più famoso divulgatore di quelle che sono divenute note come le teorie degli antichi astronauti, lo svizzero Erich von Däniken, sostiene che miti e leggende del passato più remoto della civiltà umana andrebbero presi molto più alla lettera di quanto non sia stato fatto dagli studiosi finora. Secondo von Däniken, i tentativi dell'uomo di esplorare lo spazio ci permettono di rileggere le vicende della nostra preistoria. Perché, ad esempio, nella mitologia della maggior parte delle civiltà umane è presente l'immagine di dei che scendono dal cielo? Di solito l'interpretazione degli studiosi è di tipo simbolico. I primi uomini, cioè, hanno pensato che la natura, che essi non riuscivano a governare, venisse da dei arrivati dal cielo, cioè dall'immensità del mondo che li circondava. Tuttavia, secondo l'autore svizzero e altri, se alieni di aspetto umanoide fossero atterrati sul nostro pianeta in epoche passate, la descrizione di questa visita di extraterrestri avrebbe assunto proprio questa forma. Del resto, che cosa ricordano le raffigurazioni rupestri di strani uomini che indossano ancor più bizzarri copricapi, come quelle che compaiono sui monti Tassili, nel Sahara algerino o anche in Italia, in Val Camonica? Secondo von Däniken, sarebbero per l'appunto visitatori extraterrestri, muniti di tuta spaziale, scafandro e antenne, che decine di migliaia di anni fa incontrarono i nostri antenati. Raffigurazioni di antichi astronauti sarebbero ravvisabili anche in molte rappresentazioni più recenti, dal basso rilievo Maya conservato all'interno del Tempio delle Iscrizioni e noto come l'astronauta di Palenque, al dogu giapponese del Museo Nazionale di Tokyo, che sembra indossare una tuta spaziale con elmetto e visiera. Sarebbero prove del passaggio sulla Terra in epoche preistoriche di visitatori extraterrestri, anche i cosiddetti oggetti fuori posto, come li chiamano gli appassionati di queste teorie. Si tratta per esempio di microscopiche spirali di tungsteno, ritrovate di recente sugli Urali in strati rocciosi profondi, risalenti al Pleistocene, e che potrebbero far pensare a nanotecnologie impossibili per l'epoca. Anche una catenina d'oro rinvenuta nel 1891 all'interno di un blocco di carbone risalente al Paleozoico farebbe pensare ad un'antichissima visita extraterrestre. Un'impronta ritrovata in uno strato geologico datato al Cambriano, 500 milioni di anni fa, ricorda invece la suola di una scarpa di un antichissimo uomo moderno. In realtà si tratta di una macchia naturale della roccia. E perfino il teschio di un bisonte risalente a 70.000 anni fa, conservato al Museo di Paleontologia di Mosca, che presenta sulla fronte un foro rotondo. Questo farebbe immaginare che qualcuno a quell'epoca andasse a caccia con armi da fuoco. In realtà il foro è causato dall'azione di alcuni parassiti. Insomma, tanti piccoli indizi che, messi uno accanto all'altro, secondo alcuni dovrebbero costituire prove sufficienti a favore della teoria degli antichi astronauti. Ma von Däniken e i suoi emuli vanno oltre. Non si limitano ad immaginare possibili visite di civiltà extraterrestri al nostro pianeta, ma sostengono che gli antichi visitatori siano in realtà i nostri progenitori e la comparsa dell'Homo sapiens sulla Terra sia il risultato di accoppiamenti incrociati ed esperimenti genetici sugli ominidi. Avvalendosi delle loro avanzate conoscenze di biologia molecolare, gli extraterrestri avrebbero deciso di accelerare l'evoluzione dell'uomo, presero cioè alcuni esemplari di scimmie della specie più evoluta allora esistente e se ne servirono per creare uomini a loro immagine e somiglianza. Il principale argomento a sostegno di questa idea è il tempo relativamente breve, pur sempre 300.000 anni, impiegato dal cervello dell'Homo sapiens per arrivare a un livello di complessità mai raggiunto da altri organismi, che pure esistono da centinaia di milioni di anni. Gli alieni, continua la teoria di von Däniken, stabilirono regole molto rigide per assicurarsi che la razza da loro creata rimanesse pura ed eliminarono coloro che deludevano le loro aspettative. E da questa nuova specie di uomini venivano considerati degli dei. Tutta la storia dell'antichità, dunque, sarebbe la storia dei rapporti tra extraterrestri e antichi uomini. Un tempo vivevano insieme, poi, a causa di qualche gravissima violazione da parte degli uomini alle leggi dei loro creatori, l'amicizia finì e gli extraterrestri lasciarono gli umani al loro destino e tornarono nello spazio. A questa separazione si ispirerebbero tra l'altro le storie di Adamo ed Eva nella Bibbia o di Prometeo, l'eroe greco che rubò il fuoco agli dei per darlo agli uomini. E anche la leggenda di Atlantide, dove un'evolutissima civiltà viveva prospera finché una catastrofe immane non ne provocò l'estinzione, racconterebbe in forma di favola la stessa storia. Una variante di questa teoria è stata quella proposta dallo scrittore a zero Zecharia Sitkin, che reinterpretando antichi testi sumeri e medio orientali, ipotizzava che gli dei delle culture mesopotamiche altro non fossero che extraterrestri. Gli alieni, Anunnaki in sumero, proverrebbero dall'ipotetico pianeta Nibiru, che tuttora orbiterebbe intorno al nostro Sole. Gli Anunnaki sarebbero arrivati sulla Terra 450.000 anni fa, in cerca di minerali e forse oro, di cui necessitavano sul loro pianeta. Poiché di materiale ne serviva parecchio, decisero di crearsi manodopera a costo zero, modificando geneticamente l'Homo erectus, incrociandolo con la propria razza e creando così l'Homo sapiens. I Sumeri avrebbero dunque fondato la civiltà in Mesopotamia sotto la guida degli Anunnaki, finché nel 2000 avanti Cristo sarebbe scoppiata una guerra nucleare tra diverse fazioni extraterrestri. Sitkin sosteneva anche che gran parte delle opere megalitiche sparse per il globo erano state costruite dagli Anunnaki. Si tratta certamente di teorie molto affascinanti, ma che cosa ne pensa la comunità scientifica? Il problema principale di autori come von Däniken è che il loro approccio è estremamente soggettivo, ha dichiarato William Steinberg, professore associato di storia presso l'Università di New Orleans in Louisiana. Si limitano a descrivere l'impressione che ricevono da un brano della Bibbia o da una statuetta, stimolando così idee e domande. Ma subito dopo queste impressioni sono trattate alla stregua di fatti accertati. Un po' come succede con il test psicologico delle macchie d'inchiostro, dove in una macchia indefinita ognuno vede quello che vuole. L'approccio di von Däniken è analogo, ha detto Kenneth Feder, archeologo della Central Connecticut State University. Sebbene descriva immagini reali, queste immagini fanno parte di una cultura a lui estranea. Senza una conoscenza dei contesti religiosi, artistici o storici, dei disegni e delle raffigurazioni nell'ambito delle culture che le hanno prodotte, le descrizioni fornite da von Däniken ci dicono molto più quanto è nella sua testa, piuttosto che in quella degli antichi artisti che la produssero. Per esempio, le pitture rupestri o le statuine identificate come extraterrestri, con caschi e antenne, potrebbero spiegarsi più semplicemente come figure di sciamani o sacerdoti, che indossavano maschere di cervi o figure mitiche. Prendiamo il sarcofago Maya di Palenque, continua Feder. Per von Däniken è un astronauta. In realtà, non conoscendo il contesto culturale di Palenque, non riconosce i simboli Maya presenti nell'incisione e non può nemmeno capire che l'uomo raffigurato sul coperchio è un personaggio storico, non un extraterrestre. Si tratta del re Maya Pakal, raffigurato tra la vita, l'albero di Ceiba, sopra di lui, e la morte, il mostro della terra, sotto di lui. In generale, poi, i sostenitori di queste teorie ritengono che gli antichi fossero troppo arretrati per aver pensato e costruito le opere artistiche e architettoniche sopravvissute fino ai nostri giorni, e si meravigliano costantemente che miti e leggende parlino di armi divine capaci di ridurre in cenere antiche città o che emanano lampi o raggi accecanti, sostenendo che simili descrizioni non poterono sorgere dall'immaginazione degli antichi. Con buona pace di Jules Verne, che descrisse un viaggio spaziale verso la Luna, o di Leonardo da Vinci, che immaginò macchine volanti e sommergibili molto tempo prima che fosse realistico anche solo concepire il loro concretizzarsi. Come disse l'astronomo Carl Sagan, tra i fondatori del progetto SETI, ricerca di intelligenza artificiale, non c'è niente di assurdo a priori nelle teorie degli antichi astronauti. Sono assurde solo a posteriori. La possibilità che esista un'intelligenza extraterrestre è qualcosa che io e molti altri scienziati prendiamo molto seriamente, al punto da utilizzare enormi telescopi per ascoltare possibili segnali inviati verso di noi da esseri su pianeti di altre stelle. Se ci fossero prove convincenti che nel passato fummo visitati da tali esseri, il nostro compito sarebbe enormemente più semplice, ma fortunatamente prove simili non ce ne sono.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Specchio, specchio delle mie brame, non voglio sembrare la più vecchia del reame. Non c'è niente di male a cercare di mantenersi in forma il più a lungo possibile, rallentando l'invecchiamento. Qualcuno però sviluppa una vera e propria ossessione e vive in preda all'angoscia, arrivando ad abusare di chirurgia e trattamenti estetici. Di Monica Morandi. Esordisce attorno ai 40 anni, quando compaiono le prime rughe e il corpo inizia a manifestare qualche segno dell'età. La paura di invecchiare è del tutto naturale se rimane nei limiti fisiologici, ma in alcuni casi può diventare patologica. Si parla allora di gerascofobia, un disturbo che può manifestarsi come un'angoscia generalizzata per la vecchiaia oppure concentrarsi su un particolare aspetto. Il lato estetico e il cambiamento fisico, la perdita della bellezza e della prestanza, il lato sessuale, le prestazioni cognitive, timore di perdere la memoria o di sviluppare una demenza, oppure la perdita del proprio ruolo sociale e il terrore di rimanere soli. In sintesi, la paura è di perdere da una parte salute e vitalità, dall'altra l'autonomia intesa come autosufficienza e sostentamento, spiega Micaela Fantoni, psicologa del Centro Helpis di Ispra, Varese. Per compensazione, ciò può tradursi in comportamenti e atteggiamenti che vanno a confermare la vitalità, come per esempio una sessualità molto attiva. La gerascofobia si manifesta con ansia, iperattenzione ai segni del tempo e pensieri negativi sulla vita futura in età avanzata, fino agli attacchi di panico dinanzi al decadimento fisico. È caratterizzata dal terrore dell'invecchiamento, dalla sua mancata accettazione e dall'accanimento ossessivo nel voler preservare a tutti i costi la giovinezza. Da qui l'uso massiccio di cosmetici e il ripetuto ricorso alla chirurgia estetica, oltre all'esercizio fisico esagerato e a ogni genere di trucco per sembrare più giovani, dalla pettinatura all'abbigliamento. Dall'angoscia di perdere le capacità fisiche e cognitive nasce l'ossessione di dover fare qualsiasi cosa per rimanere giovani a tutti i costi, spiega Fantoni, il che produce pesanti ripercussioni sulla vita sociale. Continua la psicologa. La persona eluderà qualunque situazione che la porti al pensiero della vecchiaia. Per non sembrare vecchio, il gerascofobico eviterà sia gli ambienti frequentati dagli anziani, sia quelli frequentati dai giovani. Nel primo caso, per non sembrare anziano, nel secondo, nel timore di apparire inadeguato in compagnia di persone più giovani di lui. Situazione che gli ricorda che sta invecchiando. Da qui il rischio di isolamento sociale e depressione. Un disturbo che condivide molte componenti della gerascofobia è la sindrome di Dorian Gray, descritta per la prima volta nel 2000 dallo psichiatra tedesco Burkhard Brosich. Prende il nome dal protagonista del famoso romanzo di Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, 1890, che, non volendo accettare di diventare vecchio, ottiene che a invecchiare al suo posto sia il suo ritratto, mentre lui rimarrà sempre giovane. Si tratta di un meccanismo di non accettazione della realtà. Spiega Fantoni. Con la gerascofobia il disturbo ha in comune la paura di invecchiare e l'ossessione di mantenere a ogni costo un'apparenza giovane e attraente, ma vi associa un atteggiamento ossessivo nei confronti dell'aspetto esteriore e delle imperfezioni fisiche, ci si vede troppo grassi, con il naso troppo voluminoso, eccetera, detto dismorfofobia. Nasce da qui l'abuso di farmaci, cosmetici e interventi di chirurgia estetica, finalizzato a combattere l'invecchiamento e a rincorrere un ideale di bellezza irraggiungibile, anteposto al benessere e alla salute. Al contrario della gerascofobia, che compare in età matura, 40-50 anni, quando si annuncia il fisiologico decadimento fisico e cognitivo, la sindrome di Dorian Gray esordisce nella tarda adolescenza, cioè all'ingresso dell'età adulta, e comporta il rifiuto di maturare e di diventare adulti. La paura dell'invecchiamento è alimentata dai modelli di riferimento che ci propone la società, in primo luogo dai personaggi dello spettacolo che si sottopongono a continui interventi di chirurgia plastica, dalle foto inverosimili, senza una ruga, che pubblicano sui social, e dai manifesti elettorali che ringiovaniscono di almeno due decenni i politici. La chiave del successo personale viene vista nell'immagine giovane, sana ed efficiente, ostentata da VIP e influencer. Un ideale che fa sentire molti inadeguati. Anni fa non avremmo mai pensato che il politico potesse ritoccarsi, osserva Fantoni, e il fatto che ora accada crea nell'opinione pubblica l'idea che così si debba fare. Prima si rifacevano solo le attrici, adesso lo fanno tutti quelli che vanno in TV, giornalisti, presentatori, indipendentemente dal ruolo. Prosegue la psicologa. La pubblicità vede protagonisti soggetti giovani, belli e prestanti, e nei rari casi in cui propone degli anziani, li raffigura sempre secondo il vecchio modello del decadimento fisico, mai come persone efficienti e interessanti. Alla base del disturbo può esserci un evento traumatico legato alla vecchiaia che ha creato un vissuto negativo. L'aver osservato persone anziane malate o in difficoltà, la vista traumatica di anziani non autosufficienti in una casa di riposo, l'aver vissuto male qualche episodio della vecchiaia altrui. Può contribuire un disturbo narcisistico della personalità, per il quale l'aspetto gioca un ruolo fondamentale. Altri fattori predisponenti possono essere cause personologiche, l'idea di dover essere sempre belli e una bassa autostima che punta sull'aspetto esteriore, e in generale il collegare l'idea della vecchiaia al non essere più autonomi e all'aver bisogno di qualcun altro. I consigli per ritardare l'invecchiamento si identificano nei comuni consigli di buona salute: seguire un'alimentazione sana, praticare un'attività sportiva, curare la pelle, mantenersi attivi intellettualmente e coltivare le relazioni sociali. Il tutto senza cadere nell'eccesso. La terapia cognitivo-comportamentale aiuta il gerascofobico a lavorare sui pensieri disfunzionali e sulle convinzioni negative legate all'invecchiamento e a trasformarle in pensieri funzionali e in convinzioni positive. Spiega Fantoni. Si tratta di ristrutturare il pensiero in modo che, per esempio, le rughe non siano sinonimo di bruttezza, ma il segno di una vita vissuta intensamente, e che la parola vecchio venga associata a qualcosa di positivo. Questa terapia aiuta anche a gestire l'ansia. Sono interessanti le terapie di gruppo che aiutano la persona a sentirsi adeguata rispetto alla sua età e a sviluppare strategie funzionali in risposta al tempo che passa. Occorrerebbe anche avvicinare il mondo degli anziani, frequentando persone sane e vitali che conducano una bella vita. Anziani, definibili tali anagraficamente, ma pieni di risorse e dotati di uno spirito brillante che facciano efficacemente da contraltare all'immagine del vecchio col bastone. Infatti, l'errore di pensiero del gerascofobico è attribuire all'anziano tutte le accezioni negative di bruttezza, mancanza di vitalità e tendenza a spegnersi. Il suggerimento è frequentare anziani intellettualmente interessanti, che non siano ricchi soltanto di esperienze da trasmettere, ma che non smettano di farne di nuove. Persone che vivono appieno il presente e la vita.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Freedom, Rudolf Diesel, Mettere in moto tutto il mondo, di Angelica Giacobbo. Il motore dell'automobile arriverà e allora il compito della mia vita sarà compiuto. Ne era fermamente convinto Rudolf Diesel, geniale inventore a fine Ottocento di quel motore che ha sostenuto la seconda rivoluzione industriale, ha messo in moto il mondo e che forse gli è costato la vita. Rudolf Christian Karl Diesel era nato nel 1858 a Parigi, dove i suoi genitori tedeschi si erano stabiliti. Il padre Theodor era un rinomato artigiano rilegatore, la madre era governante e tutrice. Rudolf si dimostrò subito un bravissimo scolaro, tanto che a 12 anni fu ammesso all'École Primaire Supérieure, la migliore della città. Ma lo scoppio della guerra franco-prussiana nell'agosto 1870 interruppe bruscamente la sua infanzia felice. I genitori, ritrovatisi di colpo nemici della Francia, furono costretti a riparare a Londra, mentre il piccolo Rudolf preferì tornare ad Augusta, città natale del padre, ospite degli zii. Qui, a soli 14 anni, decise di diventare un ingegnere. Frequentò il Politecnico di Monaco, dove si laureò nel 1880 con il massimo dei voti e divenne pupillo di Carl von Linde, il re dei frigoriferi. Dopo una breve esperienza di lavoro in Svizzera, ritornò in Francia, dove fu assunto nella fabbrica Linde. A Parigi, città che adorava, coltivò molti interessi anche politici. Simpatizzava per idee socialiste e internazionaliste e fu un convinto sostenitore dell'Esperanto. Nel 1883, appena 25enne, si sposò. Dal matrimonio nacquero tre figli, ma la sua idea fissa era creare un nuovo tipo di motore, più efficiente, piccolo e leggero, di quelli a vapore in uso all'epoca. Così, nel 1885, aprì la sua prima officina laboratorio, dove trascorreva tutto il tempo libero. Non era un'idea nuovissima, quella del motore a combustione interna. Altri, come Nicolaus Augusto Otto, ci stavano già lavorando con successo. Ma grazie alla sua solida preparazione in matematica e fisica, Rudolf riuscì a progettare un motore che, almeno in teoria, aveva un rendimento superiore. Poco dopo, però, dovette nuovamente lasciare Parigi per trasferirsi a Berlino su richiesta delle industrie Linde per cui ancora lavorava. Nel 1892, finalmente, il suo progetto fu brevettato e l'anno seguente, grazie al sostegno di Friedrich Krupp, proprietario delle celebri acciaierie, era pronto un prototipo funzionante. Diesel rischiò la vita quando uno dei primi imperfetti congegni esplose. Ma almeno aveva dimostrato che il carburante si accendeva senza bisogno di una scintilla esterna. Comunque ci vollero altri 4 anni di tentativi per arrivare a un motore funzionante e sicuro, sostanzialmente uguale a quello di oggi. Il primo motore diesel fu presentato in grande stile all'Esposizione Universale di Parigi del 1900. Bruciava olio di arachidi, piuttosto costoso, ma poteva funzionare con qualsiasi altro olio vegetale o minerale. Il successo fu immediato. La produzione commerciale iniziò subito e il primo esemplare fu installato in una distilleria statunitense. Nel giro di pochi anni, il motore diesel avrebbe alimentato impianti elettrici nelle miniere, nelle fabbriche e nei giacimenti petroliferi e in seguito auto, camion e imbarcazioni. In breve, Diesel era diventato ricco, molto ricco, ma non felice. Doveva continuamente affrontare cause legali e problemi tecnici relativi alla fabbricazione, ai brevetti, alle licenze e ai finanziamenti che finirono per minare il suo equilibrio. Iniziò a manifestare segnali di esaurimento nervoso e paranoie. Nel 1904 comunque riuscì a tenere un ciclo di conferenze negli Stati Uniti e a pubblicare un'opera in 2 volumi in cui esprimeva la sua idea di solidarismo. Era una forma di economia solidale. I lavoratori si organizzavano per produrre beni e servizi e i ricavi finivano in una cassa di risparmio che li redistribuiva ai soci. Fra l'altro, Diesel sperava che anche il suo motore potesse diventare un mezzo democratico di promozione sociale e, infatti, nel 1908 il primo diesel di piccola cilindrata metteva in moto un'automobile e cambiava per sempre il modo di viaggiare. Ma forse a causa della sua fragilità psicologica, Rudolf Diesel non fu mai un buon imprenditore. I debiti si accumulavano, tanto che nel 1911 la sua fabbrica fallì. Intanto in Europa crescevano le tensioni che porteranno alla Prima Guerra Mondiale, la crisi dell'impero austro-ungarico, gli irredentismi balcanici, la rivalità navale anglo-tedesca. Nel settembre del 1913 Rudolf raggiunse il porto di Anversa, dove si imbarcò sul piroscafo Dresden diretto a Harwich, in Inghilterra. La sera del 29 settembre alle 22 salutò cordialmente i compagni di viaggio, ma il giorno seguente nessuno lo vide a colazione. Sparito. In cabina il letto era intatto, la camicia da notte ancora piegata, cappello e soprabito furono rinvenuti accanto a un parapetto. Sulla sua agenda il giorno 29 settembre era contrassegnato da una croce, il che fece subito pensare al suicidio, ma presto iniziarono a circolare teorie più inquietanti. Per mantenere la supremazia della Marina britannica su quella tedesca, Winston Churchill, primo lord dell'ammiragliato, voleva nuovi sottomarini con motori diesel a gasolio, che potevano essere riforniti da navi cisterna, senza bisogno di rientrare in porto per caricare carbone. La Kaiserliche Marine tedesca aveva già cominciato ad adottarli contro il parere dello stesso Diesel. Per questo i giornali titolarono «L'inventore gettato in mare per fermare la vendita di brevetti al governo britannico», mentre altri tiravano in ballo l'impero tedesco o i trust del carbone, che temevano di perdere il monopolio delle forniture per i trasporti marittimi e ferroviari. Suicidio, disgrazia o omicidio? Forse la verità non verrà mai a galla, ma il corpo sì. Fu ripescato nella Manica il 10 ottobre dal guardiacosta olandese Kurtzen. Fu il figlio Eugen a riconoscere i pochi effetti personali, mentre il corpo era stato ributtato subito in mare, secondo l'uso del tempo. La moglie Marta ricevette poi una valigetta contenente una modesta somma di denaro e documenti attestanti i pesanti debiti contratti dal marito. Nel 1912, comunque, più di 70.000 motori diesel funzionavano già in tutto il mondo e intonavano, a modo loro, le lodi di quell'uomo geniale e visionario che aveva previsto persino l'uso dei super ecologici biocarburanti. L'uso di olio vegetale come combustibile può sembrare insignificante oggi, ma tali prodotti possono nel tempo diventare importanti quanto il cherosene e i prodotti di catrame di carbone di oggi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge. Joseph Brodsky.

0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il gatto del Papa, una piccola favola senza tempo, di Flavio Insinna, Rai Libri 2021, letto da Elsa Sabbadin. Flavio Insinna racconta una piccola favola che va dritta al cuore di grandi e piccoli. Una storia che, con tenerezza e ironia, lancia un messaggio di fratellanza e condivisione, in cui la figura del pontefice, da massima icona spirituale, diventa la rappresentazione di tutti noi, quando, presi dalle nostre esigenze, dal nostro lavoro, dai nostri capricci, dalle nostre paure e più in generale dal nostro individualismo, smarriamo la rotta per restare umani. In una Roma senza tempo, ma anche estremamente contemporanea, il Papa porta avanti il suo pontificato in maniera istituzionale, coadiuvato e indirizzato dal suo camerlengo. Ma l'imprevisto e misterioso incontro con un grosso gatto nero parlante sarà l'inizio di qualcosa che risveglierà il pontefice dal torpore morale ed emotivo di cui è vittima. Dal fitto dialogo tra il Papa e il gatto, che si protrarrà per giorni, girovagando dentro e fuori le mura vaticane, emergeranno dubbi, pensieri, rivelazioni che porteranno il pontefice a interrogarsi davvero sull'essenza originaria del suo insostituibile ruolo, quello del pastore di anime nel gregge del mondo, fino a conseguenze del tutto inaspettate.
3: Posso chiedervi un piccolo favore? Lo so, le favole di solito cominciano con il classico «c'era una volta» e, visto che mi state regalando un po' del vostro tempo, forse non è troppo elegante domandarvi anche dell'altro. Ma credetemi, lo dico per voi. Non leggete questa storia tutto d'un fiato, di corsa, ancora affannati per il traffico, gli appuntamenti, i compiti da finire. «Aiuto! Devo passare in tintoria!» eccetera, eccetera. Stiracchiatevi un attimo, come fanno i gatti. Chiudete gli occhi, sì, proprio come fanno loro quando si abbandonano alla carezza del sole e sorridono soddisfatti. Si godono il momento. Vi state stiracchiando con gli occhi chiusi? Spero di sì. Adesso, se non siete scivolati in un meritato pisolino, possiamo cominciare. Capitolo 1. Era un'accogliente serata di primavera, soffiava un leggero venticello e l'aria regalava profumo di pino marittimo, rose e gardenie. Le rondini erano tornate. Per fortuna le rondini tornano sempre e avevano fatto il nido proprio lì, fra due pilastri del colonnato. Un po' defilate, dove nessuno le avrebbe infastidite dopo il lungo viaggio. Se poi per caso preferite una classica notte buia e tempestosa, con la pioggia che percuote la piazza quasi deserta e qualche velocissimo ombrello in fuga, beh, cambia poco. Niente rondini, giusto un piccione in cerca di riparo che nel frattempo raccatta le briciole dello spuntino notturno o sbocconcellato di nascosto da una delle guardie. Era davvero tardi. Per la strada poche anime. La ronda che teneva d'occhio la grande cancellata e nella piazza vuota, da solo a contemplarla nella sua magnificenza, un poveraccio perso nei suoi mille pensieri. L'oscurità si era definitivamente fatta largo e in alto c'era una sola finestra illuminata. Dietro quei vetri un uomo, anziano, stanco, vestito con un lunghissimo abito bianco, i capelli candidi come la sua veste e due intensi occhi verdi, luminosi ma un po' tristi. Dall'altra parte dei vetri invece altri due occhi vivacissimi seguivano la scena con grande attenzione. Intorno a quell'uomo, adesso seduto in una elegantissima poltrona, un vortice di persone tutte assai indaffarate e tutte con l'aria molto, molto seria. Un tipo con giacca, cravatta e grandi occhiali stava effettuando una visita medica che l'uomo vestito di bianco subiva di malavoglia. Non sembrava gradire troppo tutte quelle attenzioni, ma era rassegnato ad accettarle come se non potesse farne a meno. Strano, perché sembrava un uomo davvero importante. Sarebbe probabilmente bastata una sua parola e quella marea di persone non avrebbe avuto altra scelta che togliere il disturbo. Lui però non pareva intenzionato a ribellarsi. Tre uomini di una certa età, tutti e tre senza capelli, impeccabili nei loro completi, confabulavano in un angolo con le cartellette in mano e si passavano freneticamente dei fogli. Dall'uno all'altro e poi all'altro ancora. In fondo al salone, due donne con il capo coperto da un velo bianco trafficavano con vassoi, cibo, bicchieri, flaconi e medicine varie. L'uomo vestito di bianco non aveva cenato. Si era limitato a mandar giù un bicchiere d'acqua, un pezzetto di pane e una sequenza interminabile di compresse. «Un bel respiro profondo», disse il dottor Grandi Occhiali. «Un altro, per favore!» L'uomo vestito di bianco obbediva stancamente. «E ora un colpo di tosse!» Una volta concluso quello strano rituale, il medico tirò fuori un misterioso strumento, una lunga fascia collegata a un macchinario con delle lancette e una pompetta. Strinse quindi la fascia intorno al braccio dell'anziano paziente, che si sottopose anche a quella procedura senza fiatare. Alle sue spalle, con l'aria di chi tutto controlla e sovrintende, stava dritto immobile un tipo magrissimo, alto, elegante, che indossava una lunga tunica nera ma con i bordi rossi. Dietro le lenti dei suoi occhialetti rotondi si intravedevano le due fessure che aveva al posto degli occhi. Estremamente attento ad ascoltare tutto e a non perdersi nulla di quello che stava accadendo, decise che per quella sera poteva bastare. «Grazie, va bene così. Sua Santità è molto stanco. Adesso è meglio se lo lasciamo riposare. Grazie a tutti!» Aveva una vocina sottile, ma il tono non ammetteva repliche. Tutti raccolsero carte, strumenti e vassoi, chinarono il capo molto rispettosamente e si congedarono. Sua Santità, quell'uomo anziano vestito di bianco, così stanco e malato, era dunque il Papa. Ringraziò il suo camerlengo che lo aveva liberato da quella specie di tortura serale. Non ne poteva più di essere osservato come un pesce prigioniero in una boccia di vetro. All'alba, di pomeriggio, a tutte le ore, era un continuo «Come vi sentite? Avete mangiato, Santità? Lo sciroppo? Non avrete dimenticato un'altra volta la compressa verde?» «Lasciatemi in pace! Non è mica un delitto essere anziano! Devo sentirmi pure in colpa?» Ecco cosa avrebbe voluto gridare a tutti, ma si limitava a pensarlo. «Santità, mi raccomando, pillola verde e pillola rossa prima di dormire. Avete sentito cosa ha detto il professore? E poi dovete mangiare. Il pesce stasera era squisito. Non lo avete neanche guardato!» I due occhi fuori dalla finestra non poterono fare a meno di commentare. «E allora è proprio vero che chi c'ha il pane...» «E poi dovete riguardarvi di più, vi stancate troppo!»

Medicine. Il camerlengo sgusciò fuori dagli appartamenti papali, silenzioso come un'ombra, e altrettanto silenziosamente l'enorme gatto nero che aveva assistito a tutta la scena entrò nella stanza dalla finestra.

Alleluia, finalmente un po' di pace, sussurrò il Papa. Si mise comodo e provò a leggere qualche pagina, perché quando poteva cercava sempre rifugio nella lettura, anche per pochi minuti. Solo che si sentiva osservato. Nessuno si sarebbe mai permesso di rimanere nelle sue stanze, però avvertiva lo stesso una presenza. Non era turbato da quella sensazione, era semplicemente incuriosito. Ciao! Si girò di scatto verso la finestra. Tra due enormi candelabri d'argento, fermo su un ripiano di marmo, c'era il gatto nero che lo fissava. Sembrava un soprammobile. Il Papa era a dir poco perplesso. Abbassò di nuovo gli occhi sul libro che teneva in grembo, ma non riuscì a concentrarsi sulla lettura. Sollevò nuovamente lo sguardo. Il gatto era sempre lì, immobile. È un regalo, pensò il Papa. Mi hanno regalato una statuetta e nessuno mi ha detto niente? Impossibile. Ma allora, chi ha detto ciao? O forse era miao? Dopo il cuore, anche la testa lo stava abbandonando. Poi tutte le sue domande, i dubbi e le supposizioni svanirono. Il gatto fece un salto in avanti, atterrò elegantemente davanti al Papa e disse: Ma non te le hanno insegnate le buone maniere? Quando uno saluta e dice ciao, l'altro risponde. La replica del Papa fu soltanto un fragoroso e gigantesco starnuto. Neanche il tempo di contare fino a cinque e la porta si aprì di scatto. Santità, che succede? Chiese il camerlengo. La rapidità con la quale si era palesato lasciava pensare che vivesse appostato lì dietro la porta. Niente, tutto bene, grazie. Sapete, è solo la mia allergia, rispose il Papa, ansioso di liquidarlo velocemente. Ah, certo, la polvere. Domani disporrò per una pulizia ancora più accurata delle vostre stanze, ma dovremo anche effettuare delle visite mediche più approfondite. Serena notte, Santità. Appena il fin troppo zelante prelato ebbe tolto il disturbo, il Papa si voltò lentamente. Chiuse gli occhi, poi li riaprì. Niente da fare. Il gatto era ancora lì. Se il camerlengo lo avesse visto, avrebbe di certo chiamato le guardie e anche i gendarmi, altro che la polvere. Un gatto, per giunta, nero, negli appartamenti del Papa. Gli animali portano tante malattie, avrebbe detto di sicuro. Il Papa e il gatto si guardavano, mantenendo una certa distanza per evitare guai. Una brezza improvvisa fece sventolare le gigantesche tende cremisi e scherzò anche con i capelli del Papa. La finestra! La finestra prima era chiusa! Esclamò il pontefice, come ridestandosi da un sogno a occhi aperti. Non ti piace questo bel freschetto? Disse il gatto. Il Papa non si capacitava. Forse mentre leggeva si era addormentato e ora stava fantasticando? Gli girava la testa. Avevano ragione i dottori, e magari la situazione era addirittura più grave di quanto pensassero. Cercò di restare calmo per riflettere lucidamente. Durante la visita, uno dei medici si era precipitato a chiudere la finestra. Lui non aveva protestato per evitare una nuova valanga di raccomandazioni. Santità, volete prendervi anche il raffreddore? Fuori stagione si prendono le influenze più pericolose. Ci manca solo questo. Adesso però la finestra era di nuovo aperta. Il vento giocava con gli elegantissimi tendaggi e davanti a lui c'era un grosso gatto nero.

Un gatto parlante. Il papa cercò di sorridere. Certo che il vento mi piace, è che... Insomma, ero sicuro che uno dei dottori avesse chiuso la finestra. Il gatto decise di dare una bella sterzata alla conversazione. Beh, aperta o chiusa? Chiusa o aperta? Mi sembra che la finestra sia l'ultimo dei tuoi problemi. Il papa si mise in ascolto con grande attenzione, ma rimanendo sempre a distanza. «Non ti offendere», proseguì il gatto, «ma a giudicare dal numero di medici che si occupano di te, devi essere piuttosto malandato. In compenso, a quanto pare, sei anche uno molto importante. Si capisce subito». «Un gatto può far arrossire il papa?» «Importante io?» «Non saprei. So soltanto che... ecco... Io... Prego, prego, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere», ridacchiò il gatto. «Ecco, allora, il fatto è che io sarei il papa». «Saresti? Saresti o sei?» «Sì, sì, sono il papa». «Il papa. Se preferisci, il pontefice o il santo padre». «Padre di chi?» «Di tutti. Mi piace pensarlo, almeno. Sono un pastore», aggiunse, «e ho la responsabilità del mio gregge». «Ah, però! Bello faticoso come incarico. E soprattutto, perdonami, alla tua età. Su e giù per i campi e le valli. Il mio gregge è fatto di donne, uomini e bambini. È il genere umano». «E come ogni pastore coscienzioso, cerco di proteggere tutti». «Ah!» Il gatto ci pensò su per un attimo. «Posso farti una domanda? Visto che non stai bene, perché non vai in pensione?» La risata del papa risuonò come tutte le risate belle e semplici che vengono dal cuore. Per fortuna, questa volta il camerlengo non bussò. Perciò l'anziano pontefice, continuando a ridacchiare, disse: «Non è un lavoro il mio, è una missione. La pensione non è prevista, sai. È un incarico che dura fino a quando...» «Fino a quando?» Un pizzico di malinconia velò la voce del papa. «Fino a quando tornerò alla casa del padre». «E con il cuore malconcio che mi ritrovo, non credo mi resti ancora molto». Invece di assumere un'espressione seria, il gatto sorrise con gli occhi furbi. «Ma tu davvero pensi che sia il cuore il tuo grande problema?» Il papa non riusciva proprio a capire. «Vorrei farti notare che da circa un quarto d'ora stai amabilmente conversando con un gatto, che sarei io». Il papa non sapeva più cosa pensare. Gli venne soltanto di rispondere: «Oltre al cuore, allora, mi sta abbandonando anche la testa». «Fossi in te», lo incalzò il gatto, «penserei esattamente il contrario. Ora ti spiego. Non ti distrarre. Tu parli, io parlo. Ma non è questo il punto. Tu sai fare una delle cose più difficili al mondo. Sai ascoltare. E il fatto che tu, nonostante il tuo cuore sgangherato, le pasticche, i medici, quello strano tipo che ti dice cosa devi fare, la stanchezza e questo squisito pesce che non mangi, nonostante tutto questo, dicevo, tu riesca a sentire la mia voce, mi fa ben sperare». Al papa girava la testa come da bambino sulle giostre. Chiuse gli occhi. Si tolse gli occhiali e premette le dita dell'altra mano sulle palpebre. Poi sospirò più volte. Inspirò a fondo e riaprì gli occhi. Il gatto non c'era più e la grande finestra era chiusa.

Buio per strada, buio pesto, il buio che piace ai gatti. La luna era una falce stretta stretta. Le stelle erano poche, anche se in cielo non si vedeva neanche una nuvola. Sul selciato il bagliore morbido dei lampioni, piccole macchie di luce nel nero più profondo. E soprattutto un silenzio infinito. Neanche il fiume faceva rumore. Il gatto passeggiava sul ponte che aveva trovato alla fine del viale. Si era lasciato alle spalle la gigantesca piazza su cui si affacciavano gli alloggi del Papa. Solo le rondini al riparo tra le colonne lo avevano notato mentre si allontanava. Non c'era nessuno ad aspettarlo, quindi avanzava senza fretta. Anzi, il suo passo elegante prese il ritmo lento dei suoi pensieri. Aveva conosciuto il Papa, molto simpatico, anche se allergico al suo pelo. Aveva tante persone da guidare, ma forse era troppo malato per farlo, e con quella specie di consigliere così invadente, poi... Le sue riflessioni furono interrotte all'improvviso. «Tu chi sei? Non ti ho mai visto da queste parti». Da una viuzza laterale era sbucata un'elegantissima gatta tigrata. I suoi occhi verdi screziati di oro bucavano il buio e continuavano a fissare quel grosso gatto nero che non si era ancora presentato. Si studiarono con calma. La gatta aveva la coda mozzata perché, si sa, la vita di strada non sempre è facile. Si capiva subito che era abituata a combattere per vivere, però non sembrava minacciosa. Il gatto nero non era venuto da chissà dove per farsi dei nemici, perciò sfoderò il suo sorriso migliore. «Ciao, hai ragione tu. Sono di passaggio. Non so ancora quanto mi fermerò. Non dipende da me. Ecco, è un problema se mi sistemo da queste parti?» Ma avrebbe voluto imporre la sua presenza. Alla gatta piacque subito il modo in cui parlava. Senza conoscerlo sentiva di potersi fidare. «Non c'è problema. Qui siamo abituati ai viaggiatori. A quattro zampe e non. Ma finché vorrai essere dei nostri, devi rispettare le regole. Sentiamo». «Allora», disse la gatta, «sono poche e molto semplici. Qui da noi non si litiga». E soprattutto non si litiga per il cibo. Quello che c'è si divide, perché abitiamo tutti sotto lo stesso cielo, o se preferisci, sotto lo stesso ponte. Se qualcuno di noi sparisce all'improvviso senza avvisare, a turno si va in giro per scoprire se è ferito o ha bisogno di aiuto. Quindi sarebbe buona educazione, quando ripartirai, avvertirci, così eviteremo inutili preoccupazioni. Il gatto annuì con l'aria di chi è d'accordo. «Non ho finito», continuò la gatta. «Quando c'è da mangiare, per prime mangiano le mamme con i cuccioli da sfamare, gli anziani e i malati. Le gatte e i gatti più forti rovistano nei bidoni. Ognuno ha il suo territorio per cercare topi e lucertole. Se siamo fortunati, qualche umano simpatico sparge per terra un po' di avanzi, e allora noi, i piccioni, le cornacchie e anche gli ospiti come te, se ci sono, facciamo festa tutti insieme. Lo sai come si dice, no? Dove si mangia in due, si mangia anche in tre». Il gatto sorrise, ma non rispose. Non voleva interrompere quella gatta così simpatica. «Ah, la sera ci ritroviamo nella piazzetta e i nostri saggi raccontano ai più giovani delle storie per insegnare loro quello che hanno imparato in tanti anni. E poi, naturalmente, si gioca. Se qualcuno vuole farsi i fatti suoi, però, lo lasciamo in pace. Fine delle regole». «Mi sembra tutto molto ragionevole», disse il gatto. «Vieni, così ti faccio vedere». Con uno scatto la gatta sfrecciò di nuovo nel vicolo. Il gatto accettò l'invito con piacere. Era difficile dire di no a quegli occhi verde oro, e poi le regole di quella comunità lo avevano incuriosito.
Vivevano davvero così? Seguì la sua guida e, dopo un po', si ritrovò in un angolino fuori dal mondo. Avevano superato il fiume e si erano infilati tra le sbarre di un cancello e, dopo una serie di vecchi gradini sbreccati, eccoli là, in mezzo a ruderi e colonne antiche, qualcuna testardamente ancora in piedi, le altre distese nel verde e quasi invisibili tra le piante. Erano una quindicina di gatti sparpagliati qua e là, giovani, anziani, femmine adulte, maschi con un occhio solo. Avevano mantelli di tutti i colori, un paio stavano ripulendo delle preziose lische di pesce. Il pensiero del gatto tornò ancora una volta al papa, ma soprattutto al suo pesce bollito con patate e verdure, neppure degnato di uno sguardo. Ma un gatto rosso tutto muscoli seguiva la scena dall'alto. Non sorrise al nuovo arrivato, anzi, ma la gatta, da vera padrona di casa, mise subito le cose in chiaro. «Vassili, tranquillo, gli ho già spiegato come funziona qui. È tutto a posto». Il gatto rosso, dalla sua postazione rialzata, continuò a scrutarlo con grande diffidenza, ma gli concesse il beneficio del dubbio senza protestare. «Scusa, ma oggi la banda e il comitato di accoglienza hanno il giorno di riposo», ridacchiò la gatta. «Non ci fare caso. Vassili non è molto socievole, è vero, però noi conosciamo la sua storia e lo capiamo. Viveva con una signora straniera molto gentile. Cibo in abbondanza, merenda al pomeriggio, un cuscino soffice ricamato tutto per lui, ore di pacchia assoluta davanti al camino acceso. Purtroppo la signora è morta e il figlio, arrivato di corsa da non si sa dove, si è preso la casa, ma non il gatto. Gli umani a volte sanno essere così». «Così? Così non umani, ecco». «Già», sussurrò il gatto guardando lontano. «Insomma», riprese a raccontare la gatta, «per lui non è stato facile. Da un giorno all'altro è finito qui per strada da solo. Non è cattivo, è solo arrabbiato, tanto arrabbiato». I due si guardarono in silenzio mentre dalla scala scendeva un altro gatto dal pelo molto lungo e grigio, con una vistosa cicatrice sul dorso. «Quello è Billo», disse la gatta, «ma si fa chiamare Mario. È il più anziano di tutti. Non è diffidente come Vassili, ma è meglio se ti vai subito a presentare. Sai, ci tiene». «Non ti sbagliare, chiamalo Mario». «Non sbaglierò». Il gatto nero era molto divertito da tutta la faccenda e ubbidì con piacere. Andò a salutare il grande capo della comunità e tornò subito dalla sua amica. Ma c'era una sorpresa. Nello spiazzo, tra le colonne, si era accucciato un cane.

Avete ascoltato un estratto da Il gatto del Papa, una piccola favola senza tempo, di Flavio Insinna, Rai Libri 2021, letto da Elsa Sabbadin.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Vuoi star zitta per favore? Di Raymond Carver. Letto da Martino Facci. Sessanta acri. La telefonata era arrivata un'ora prima, mentre stavano mangiando. Due uomini stavano sparando sulla sponda del Toppenish Creek, dalla parte di Lee Waite, vicino al ponte di Cowish Road. Era la terza o la quarta volta che succedeva quell'inverno, ricordò Joseph Eagle a Lee Waite. Joseph Eagle era un vecchio indiano che viveva in una casetta vicino a Cowish Road, su un appezzamento di terreno che gli aveva assegnato il governo, con una radio accesa giorno e notte e un telefono in caso si fosse sentito male. Lee Waite avrebbe preferito che il vecchio lo lasciasse in pace, oppure che facesse qualcosa invece di telefonare, se proprio voleva. Sulla veranda, Lee Waite si appoggiò a una gamba e cominciò a stuzzicarsi i denti per ripulirli da un pezzetto di carne. Era un ometto magro con la faccia sottile e i capelli lunghi e neri. Se non fosse stato per la telefonata, si sarebbe fatto un sonnellino quel pomeriggio. Aggrottò la fronte e si infilò con calma la giacca. Non avrebbe trovato più nessuno, comunque, al suo arrivo. Andava così di solito. I cacciatori di Toppenish o Yakima potevano girare per la riserva come chiunque altro, solo non potevano cacciare. Ma andavano su e giù lungo quei suoi 60 acri di terreno, incustodito e irresistibile, due, magari tre volte. Poi, se erano in vena di imprudenze, parcheggiavano tra gli alberi vicino alla strada e attraversavano in fretta l'orzo e l'avena folle alti una cinquantina di centimetri, giù fino al torrente. A volte prendevano qualche anatra, a volte no, ma sparavano sempre all'impazzata, prima di andarsene in fretta come erano venuti. Joseph Eagle, costretto dentro casa dalla sua infermità, li stava a guardare. Succedeva spesso, o almeno così diceva Joseph a Lee Waite. Lee si pulì i denti con la lingua e socchiuse gli occhi nella mezza luce del tardo pomeriggio d'inverno. Non aveva paura. Non era quello, si disse. Solo non voleva guai. La veranda piccola, costruita proprio prima della guerra, era quasi buia. L'unico vetro era stato rotto parecchi anni prima e Waite aveva inchiodato un pezzo di tela di sacco sopra l'apertura. Era ancora lì, vicino a un mobile, spessa e rigida come una stuoia, appena mossa dagli spifferi di aria fredda che filtravano ai bordi. Le pareti erano piene di vecchi giochi e finimenti e su un lato, sopra la finestra, c'era una fila di strumenti arrugginiti. Lee si passò un'ultima volta la lingua sui denti. Avvitò a fondo la lampadina sopra la sua testa e aprì il mobile. Tirò fuori dal fondo il fucile a doppia canna e prese una manciata di proiettili dalla scatola sullo scaffale in alto. Le estremità di ottone dei proiettili erano fredde e Lee se li fece rotolare in mano prima di infilarli in tasca della vecchia giacca che indossava.
3: «Non lo carichi, papà!»
2: disse Benny alle sue spalle. Waite si girò. Vide Benny e il piccolo Jack ritti sulla porta della cucina. Gli erano stati addosso fin dal momento in cui era arrivata la telefonata. Volevano sapere se questa volta avrebbe sparato a qualcuno. Gli dava fastidio che dei bambini parlassero a quel modo, come se la cosa li divertisse. E adesso se ne stavano lì sulla porta, a far entrare tutta l'aria fredda dentro casa e a guardare il grosso fucile che teneva sotto braccio.
3: «Tornate subito dentro. Al vostro posto, maledizione!» disse.
2: Ubbidirono lasciando la porta aperta e attraversarono la stanza dove c'erano Nina e sua madre, fino alla camera da letto. Wait vide Nina seduta a tavola. Cercava di convincere la piccola a mangiare qualche pezzetto di zucca. Gliela infilava in bocca con mille moine. La piccola si tirava indietro e scuoteva la testa. Nina alzò gli occhi. Cercò di sorridere. Wait entrò in cucina, chiuse la porta e vi si appoggiò contro. Nina era proprio stanca, si vedeva. Aveva una fila di goccioline di sudore scintillanti sopra il labbro superiore. E mentre la guardava si passò una mano sui capelli per scostarli dalla fronte. Tornò a guardarlo, poi riabbassò gli occhi sulla piccola. Non aveva mai dato segni di fatica le altre volte che era stata incinta. Le altre volte riusciva appena a star seduta. Continuava a saltar su e a girare per la stanza, anche se non c'era granché da fare, solo per preparare da mangiare o cucire. Wade si tormentò la pelle flaccida intorno al collo e lanciò un'occhiata a sua madre senza parere. Dopo pranzo si era messa a sonnecchiare in una poltrona vicino alla stufa. La vecchia socchiuse gli occhi e annuì. Aveva 70 anni, era rinsecchita, ma aveva ancora i capelli neri, corvini, raccolti in due lunghe trecce perfette che le pendevano sul petto. Lee Wait era sicuro che non fosse più quella di prima, perché passava anche due giorni senza dire niente, seduta nell'altra stanza vicino alla finestra, con gli occhi fissi su per la valle. Lo faceva rabbrividire quando si comportava così, e ormai non sapeva più cosa significassero i suoi piccoli segni e segnali, i suoi silenzi. «Perché non dici qualcosa?» le chiese, scuotendo la testa. «Come faccio a capire che cosa vuoi dire, mamma, se non parli?» Wade la guardò tirarsi le punte delle trecce per un minuto buono, in attesa che rispondesse. Poi fece un grugnito, attraversò la stanza passandole davanti, prese il cappello appeso a un chiodo e uscì fuori. Faceva freddo. 5 o 6 centimetri di neve granulosa caduta 3 giorni prima coprivano tutto. Rendevano il terreno irregolare, conferivano un'aria assurda alle file di paletti nudi davanti a casa, dove nella bella stagione si arrampicavano i fagioli. Il cane uscì raspando da sotto la casa quando sentì la porta aprirsi e partì in direzione del camioncino senza guardare indietro.
4: «Vieni qui!»
2: lo chiamò Wade in tono secco e la sua voce si alzò acuta nell'aria sottile. Si chinò e prese il muso freddo e secco del cane tra le mani.
4: «Sarà meglio che tu resti qui questa volta.»
2: «Sì, sì.» Giocherellò con le orecchie dell'animale, mandandole avanti e indietro. Poi si guardò intorno. Non riusciva a vedere le Status Hills sull'altro lato della valle per via delle nuvole basse e pesanti. Vedeva solo la distesa ondulata dei campi di barbabietole da zucchero, bianchi, con qualche chiazza nera qua e là dove la neve non si era accumulata. Si vedeva anche una casa, quella di Charlie Tridwell, piuttosto lontana, ma non c'erano luci accese a quanto pareva. Nessun rumore, solo la distesa di nuvole pesanti che incombeva su tutto. Aveva creduto che ci fosse il vento, invece nemmeno un soffio.
4: «Devi stare qui, hai capito?»
2: Si diresse verso il camioncino, desiderando di non dover andare laggiù. La notte prima aveva sognato di nuovo. Non ricordava cosa, ma si era svegliato con una sensazione di disagio che non era ancora scomparsa. Guidò in prima fin giù al cancello, scese ad aprirlo, lo oltrepassò, ridiscese a chiuderlo. Non aveva più cavalli, ma ormai aveva preso l'abitudine di tenerlo chiuso, il cancello. In fondo alla strada, la livellatrice avanzò raschiando verso di lui, la lama che strillava acuta tutte le volte che il metallo toccava la ghiaia gelata. Wade non aveva fretta e aspettò parecchi minuti che la livellatrice lo raggiungesse. Uno dei manovratori, oltrepassandolo, si sporse a salutare agitando la mano con la sigaretta accesa. Ma Wade guardò da un'altra parte. Passando davanti alla casa di Charlie Tridwell, diede un'occhiata alle finestre, ma non c'erano luci accese e la macchina non era al suo posto. Ricordò la storia che Charlie gli aveva raccontato qualche giorno prima, di una lite che aveva avuto la domenica pomeriggio con un ragazzo che aveva oltrepassato la recinzione.

Non voleva quel genere di guai lui. Sperava che chiunque avesse invaso il suo terreno se ne fosse già andato, al suo arrivo laggiù, come era sempre successo. Giù a sinistra passò davanti a Forsing Co., le cime dipinte di bianco, dei vecchi edifici visibili dietro la palizzata ricostruita. I cancelli erano aperti e Li Wait vide alcune macchine parcheggiate all'interno e alcune persone che girellavano, ben coperte. Non si fermava mai in quel posto. Una volta l'insegnante aveva portato tutta la classe a visitare il forte. Un'esercitazione sul campo l'aveva chiamata, ma proprio quel giorno Wait non era andato a scuola. Abbassò il finestrino, si schiarì la gola e sputò verso il cancello, oltrepassandolo. Svoltò in lateral B e arrivò alla casa di Joseph Eagle, con tutte le luci accese, perfino quella della veranda. Wait la oltrepassò, giù fino all'incrocio con Cowish Road. Poi scese dal camioncino e si mise in ascolto. Aveva cominciato a credere che se ne fossero già andati e stava pensando che poteva invertire la marcia e tornare da dove era venuto, quando sentì una serie di colpi d'arma da fuoco, smorzati, lontani, provenire dai campi. Aspettò un po'. Poi prese uno straccio, girò intorno al camioncino e cercò di spazzar via un po' della neve e del ghiaccio che si erano accumulati ai bordi del finestrino. Batté i piedi per togliersi la neve dalle scarpe, prima di risalire. Scese giù fino a un punto dal quale si riusciva a vedere il ponte. Poi si mise a cercare le tracce delle ruote, che finivano tra gli alberi, dove sapeva che avrebbe trovato la macchina parcheggiata. Parcheggiò a sua volta dietro la berlina grigia e spense il motore. Restò seduto nel camioncino ad aspettare, premendo il piede sul freno che scricchiolava, ascoltando il rumore di spari che si ripeteva a intervalli. Dopo qualche minuto non riuscì più a star fermo ad aspettare. Scese e andò a mettersi con calma davanti al camioncino. Non veniva in quel posto con uno scopo preciso da 4 o 5 anni. Si appoggiò al parafango e guardò giù verso i campi. Non riusciva a capire dove fosse andato a finire tutto il tempo che era passato. Ricordò l'infanzia, la fretta di crescere. Veniva spesso in quel posto allora, a mettere le trappole per i topi muschiati e le lenze per prendere le trote di notte. Wait si guardò intorno, agitò i piedi dentro le scarpe. Era passato tanto tempo. Crescendo aveva sentito suo padre dire che quella terra era per loro 3 ragazzi, ma entrambi i suoi fratelli erano rimasti uccisi. E la terra, tutta la terra, era andata a Li Wait. Ricordò quelle morti. Prima Jimmy. Ricordò i tremendi colpi alla porta che l'avevano svegliato. Il buio, l'odore della legna nella stufa, un'automobile fuori con i fari e il motore accesi, e la voce crepitante che usciva da un altoparlante. Suo padre spalanca la porta e l'enorme sagoma di un uomo in cappello da cowboy, armato, il vice sceriffo, riempie il vano. Wait? Suo figlio è stato accoltellato in una sala da ballo di Wapato. Erano andati tutti via con il camioncino e lì era rimasto solo. Si era accovacciato davanti alla stufa a legna ed era rimasto lì solo tutta la notte a guardare le ombre che saltavano sulla parete. Qualche tempo dopo, quando lui aveva già 12 anni, era venuto un altro vice sceriffo e aveva detto soltanto che dovevano andare con lui. Si staccò dal camioncino e fece i pochi metri che lo separavano dal margine del campo. Le cose erano diverse ormai. Ecco tutto. Lui aveva 32 anni e Benny e il piccolo Jack stavano crescendo. E c'era la piccola. Wait scosse la testa. Strinse il pugno intorno a uno degli alti steli di Asclepiade. Lo spezzò e alzò gli occhi quando sentì il verso leggero delle anatre sopra la testa. Si pulì la mano sui pantaloni e seguì per un attimo il volo degli uccelli. Li vide virare tutti insieme e girare in cerchio sopra il torrente.

0: si dispersero. Wade vide tre anatre cadere prima di sentire gli spari. Si girò di colpo e tornò al camioncino. Tirò fuori il fucile, attento a non sbattere la portiera. Avanzò tra gli alberi. Era quasi buio. Fece un colpo di tosse e si fermò con le labbra serrate. Arrivarono fendendo a passi rapidi gli sterpi, in due. Poi superarono la recinzione, scuotendola. Entrarono nel campo e avanzarono sulla neve, facendola scricchiolare. Arrivarono nei pressi della macchina parcheggiata, ansimando pesantemente. «Dio mio, c'è un camioncino laggiù!» disse uno di loro e lasciò cadere le anatre che aveva in mano. Era una voce di ragazzo. Indossava una pesante giacca da caccia e Wade riusciva appena a distinguere l'enorme gonfiore delle anatre nelle tasche. «Ehi, non ti agitare!» L'altro ragazzo si guardava intorno, allungando il collo, aguzzando gli occhi. «Svelto! Non c'è nessuno dentro! Dai, infilati in macchina, maledizione!» Senza muoversi, sforzandosi di mantenere ferma la voce, Wade disse: «Fermi! Mettete giù i fucili, per terra!» Uscì lentamente dagli alberi e li affrontò, alzando e abbassando le canne del fucile. «Ora via le giacche! Svuotatele!»
1: «Oddio, Dio onnipotente!» disse uno dei due.
0: L'altro non disse niente, ma si tolse la giacca e cominciò a tirar fuori le anatre dalle tasche, sempre guardandosi intorno. Wade aprì la portiera della loro macchina e frugò tentoni con il braccio all'interno fino a quando trovò le luci. I ragazzi alzarono una mano a proteggersi gli occhi, poi voltarono la schiena ai fari. «Di chi credete che sia questa terra?» disse Wade. «Cosa credevate di fare a cacciare le anatre sulla mia terra?» Uno dei due ragazzi si girò con un movimento cauto, la mano sempre davanti agli occhi.
1: «Cosa vuol fare?»
0: «Cosa credi che voglia fare?» disse Wade. Sentì il suono della propria voce e gli parve leggero, inconsistente. Sentiva le anatre planare sul torrente, schiamazzare verso quelle ancora in volo. «Cosa credete che voglia fare di voi?» disse. «Cosa fareste al posto mio se trovaste degli intrusi sulla vostra terra?»
1: «Se mi chiedessero scusa e se fosse la prima volta, li lascerei andare»,
0: rispose il ragazzo.
1: «Anch'io farei così, signore, se mi chiedessero scusa», disse l'altro ragazzo.
0: «Davvero? Pensate davvero che è quello che fareste?» Wade sapeva di star prendendo tempo. I ragazzi non risposero, restarono fermi alla luce dei fari, poi tornarono a girarsi di schiena.
1: «Come faccio a sapere che non siete già stati qui?» disse Wade. «Le altre volte che ho dovuto venire giù di corsa?» «Parola d'onore, signore, questa è la prima volta che veniamo qui. Passavamo da queste parti. La prego!»
0: singhiozzò il ragazzo.
1: «È la pura verità», disse l'altro ragazzo. «Tutti possono sbagliare una volta nella vita».
0: Era buio ormai e i fari illuminavano una pioggerella leggera. Wade alzò il colletto e fissò i due ragazzi. Dal torrente arrivò il verso stridulo di un maschio. Wade girò lo sguardo intorno, sulle orribili sagome degli alberi. Poi tornò a posarlo sui ragazzi. «Può darsi», disse, e mosse i piedi. Sapeva che li avrebbe lasciati andare di lì a un minuto. Non c'era praticamente altro che potesse fare. Li stava scacciando dalla sua terra. Era quella la cosa importante.
1: «Come vi chiamate, comunque?
0: Tu, come ti chiami? È tua questa macchina?»
1: «Come ti chiami?»
0: «Bob Roberts», rispose in fretta il ragazzo e lanciò un'occhiata intralice al suo compagno.
1: «Williams, signore», disse l'altro ragazzo.
0: «Bill Williams, signore». Wade era disposto a capire che erano ragazzi, che gli stavano mentendo perché avevano paura. Gli voltavano la schiena e Wade continuava a guardarli.
1: «State mentendo», disse, sorprendendo se stesso. «Perché mi mentite? Prima venite sulla mia terra a sparare alle mie anatre e poi mi mentite, porco mondo!» Appoggiò il fucile alla portiera della macchina per tener ferme le canne. Sentiva i rami frusciare in cima agli alberi. Pensò a Joseph Eagle, seduto lassù nella sua casa illuminata, ad ascoltare la radio, i piedi appoggiati a una scatola.
0: Va bene», disse Wade.
1: «Bugiardi.
0: Restate lì fermi, bugiardi!»
1: Girò intorno al camioncino a passi rigidi e tirò fuori un vecchio sacco per le barbabietole. Lo scosse per aprirlo. Li costrinse a infilarci le anatre. Quando restò fermo in attesa, si accorse che, inspiegabilmente, gli tremavano le ginocchia.
0: «Avanti, adesso andatevene!» «Andatevene, ho detto!»
1: Fece un passo indietro quando i ragazzi si mossero per avvicinarsi alla macchina. «Io faccio marcia indietro fino alla strada. Voi anche?»
0: «Sì, signore!»
1: disse il ragazzo infilandosi dietro il volante.
0: «Ma cosa succede se non riesco a mettere in moto adesso? Può darsi che la batteria si sia scaricata. Era già un po' debole.»
1: «Non so», disse Wade. Si guardò intorno. «Vorrà dire che vi spingerò io.» Il ragazzo spense i fari, spinse l'acceleratore e mise in moto. Il motore partì, lentamente ma partì, e il ragazzo continuò a premere l'acceleratore e a scaldare il motore prima di riaccendere le luci. Wade esaminò le facce pallide e fredde che lo fissavano da dietro il finestrino, in attesa di un segnale. Buttò il sacco con le anatre nel camioncino e fece scivolare il fucile a doppia canna sul sedile accanto a quello di guida. Salì e uscì sulla strada a marcia indietro, lentamente. Aspettò che anche i ragazzi uscissero, poi li seguì giù per Lateral B e si fermò con il motore acceso a guardare i fanalini di coda sparire in direzione di Toppenish. Li aveva cacciati dalla sua terra, era quella la cosa importante. Eppure non capiva perché. Aveva la sensazione che fosse accaduto qualcosa di cruciale, la sensazione di aver fallito, ma non era successo niente. Banchi di nebbia erano venuti su dalla valle. Non si vedeva quasi più niente dalle parti di Charlie, pensò Wade fermandosi per aprire il cancello. Solo la luce smorzata di una lampada accesa sulla veranda che non ricordava di aver visto nel pomeriggio. Il cane lo aspettava accovacciato vicino alla stalla. Saltò in piedi e si mise ad annusare il sacco con le anatre quando Wade se lo buttò sulle spalle e si avviò verso la casa. Si fermò sulla veranda per riporre il fucile. Lasciò le anatre sul pavimento, vicino al mobile. Le avrebbe pulite il giorno dopo o quello dopo ancora. «Lì?» chiamò Nina. Wade si tolse il cappello, svitò la lampadina e prima di aprire la porta sostò per un attimo nell'oscurità silenziosa. Nina era al tavolo della cucina, la scatoletta con il necessario per cucire lì accanto, su un'altra sedia. Teneva in mano un pezzo di tela jeans. Sul tavolo c'erano due o tre delle camicie di Wade, insieme a un paio di forbici. Wade si pompò un bicchiere d'acqua e prese da uno scaffale sopra il lavandino alcuni dei sassi colorati che i bambini portavano sempre a casa. C'era anche una pigna secca e alcune grosse foglie d'acero, secche e friabili, dell'estate prima. Diede un'occhiata in dispensa, ma non aveva fame. Poi andò alla porta e si appoggiò allo stipite. Era una casa piccola. Non c'era nessun posto dove andare. Nel retro, in una sola stanza, dormivano tutti i bambini. Nell'altra, Wade, Nina e la madre di Wade. Anche se a volte, durante l'estate, Wade e Nina andavano a dormire fuori. Non c'era mai un posto dove andare. Sua madre era ancora seduta accanto alla stufa, con una coperta sulle ginocchia, ora, e gli occhi minuscoli aperti, fissi su di lui. «I ragazzi volevano restare alzati ad aspettarti», disse Nina. «Ma io ho detto che dovevano andare a letto, che l'avevi detto tu».
2: «Sì, hai fatto bene», disse Wade. «Era giusto mandarli a letto. Avevo paura», disse Nina.
1: Paura? Wait tentò di parlare in tono sorpreso.
2: Anche tu avevi paura, mamma?
1: La vecchia non rispose. Le sue dita si affaccendavano intorno alla coperta, la tiravano, la ripiegavano, la sistemavano contro le correnti d'aria.
2: Come stai, Nina? Stai meglio stasera?
1: Wait tirò fuori una sedia e si sedette al tavolo. Sua moglie annuì. Lui non disse altro. Si limitò ad abbassare gli occhi e a passare un'unghia sul tavolo.
2: «Li hai trovati?» chiese Nina.
1: «Erano due ragazzi», disse Wait. «Li ho lasciati andare». Si alzò e andò a mettersi dietro la stufa. Sputò nella cassetta della legna e rimase là in piedi con le dita infilate nelle tasche posteriori dei pantaloni. Dietro la stufa il legno era nero e scrostato e in alto, sopra la sua testa, le maglie scure di una rete da pesca sporgevano da uno scaffale, avvolte intorno ai denti di una fiocina per la pesca al salmone. Ma che cos'era? Wait aguzzò gli occhi.
2: «Li ho lasciati andare», disse.
1: «Forse sono stato troppo buono».
2: «Hai fatto la cosa giusta», disse Nina.
1: Wait lanciò un'occhiata a sua madre, oltre la stufa, ma la vecchia non reagì in alcun modo. Solo i suoi occhi neri continuarono a fissare il figlio.
2: «Non so», disse lui.
1: Cercò di pensarci, ma qualunque cosa fosse accaduta, gli sembrava già lontana nel tempo.
2: «Avrei dovuto dar loro una lezione più dura, immagino»,
1: guardò Nina.
0: «La mia terra», disse. «Avrei potuto ucciderli».
2: «Uccidere chi?» chiese sua madre.
1: «Quei ragazzi che sono andati a caccia nella proprietà giù in Cowish Road, quelli della telefonata di Joseph Eagle». Dal punto in cui si trovava, Wait poteva vedere le dita di sua madre affaccendarsi in grembo, seguire i disegni in rilievo della coperta. Si sporse sopra la stufa per dire qualcos'altro, ma non sapeva cosa. Tornò al tavolo e si sedette di nuovo. Poi si rese conto di avere ancora indosso la giacca. Si alzò, la slacciò lentamente e la depose sul tavolo. Avvicinò la sedia alle ginocchia della moglie, incrociò le braccia senza energia e strinse la stoffa delle maniche della camicia.
2: «Stavo pensando di affittare quel terreno laggiù a qualche club di cacciatori. A noi non serve così lontano, ti pare? Se la nostra casa fosse laggiù o il terreno proprio qui davanti sarebbe diverso, non ti pare?»
1: Nel silenzio che seguì, sentì solo lo scoppiettio della legna nella stufa. Wait appoggiò le mani aperte sul tavolo e sentì il sangue pulsare forte su nelle braccia.
2: «Potrei affittarlo a uno di quei club di caccia all'anatra di Topnish, o di Yakima. Sarebbero ben contenti di mettere le mani su un terreno come quello, proprio sulla rotta delle anatre. È uno dei migliori terreni di caccia della vallata. Se potessi sfruttarlo in qualche altro modo sarebbe diverso».
1: La sua voce si affievolì. Nina si agitò sulla sedia. Disse:
2: «Se credi che sia meglio così, sta a te decidere. Io non so».
1: «Neanche io so bene cosa fare», disse lui. I suoi occhi sfiorarono il pavimento, oltrepassarono la testa di sua madre e tornarono a fissarsi sulla fiocina. Si alzò, scuotendo la testa. Mentre attraversava la stanza, la vecchia piegò la testa e appoggiò la guancia allo schienale della poltrona, gli occhi socchiusi, fissi sul movimento del figlio. Lui alzò le braccia, tolse la fiocina e la rete dallo scaffale scheggiato e si girò dietro la poltrona della madre. Guardò la minuscola testa nera, lo scialle di lana marrone ben tirato sulle spalle curve. Rigirò la fiocina tra le mani per liberarla dalla rete.
2: «Quanto ti darebbero?» chiese Nina.
1: Non lo sapeva, e la coscienza di non saperlo lo mandò un po' in confusione. Diede un ultimo strattone alla rete e tornò a deporre la fiocina sullo scaffale. Fuori un ramo grattò contro la fiancata della casa.
2: «Lì?»
1: Non sapeva bene, avrebbe dovuto chiedere un po' in giro. Mike Chuck aveva dato in affitto 30 acri l'autunno precedente per $500. Jerome Shimp dava in affitto un po' di terra tutti gli anni.
2: ma Wait non gli aveva mai chiesto quanto prendeva.
1: «Forse $1,000», disse.
2: $1,000?» disse Nina.
1: Lui annuì. Si sentì sollevato davanti alla sorpresa di lei.
2: «Forse, forse di più. Bisogna che veda. Dovrò chiedere in giro».
1: Erano parecchi soldi. Si sforzò di pensare a quei $1,000. Chiuse gli occhi e si sforzò di pensare.
2: «E non sarebbe come venderla, no?» chiese Nina. «Se l'affitti sarebbe sempre tua la terra, no?»
1: «Sì, sì, sarebbe sempre mia!» Le si avvicinò e si chinò sul tavolo.
2: «Non capisci la differenza, Nina? Non possono comperare nella riserva.
1: Non lo sai? Gliela affitterò, gliela darò in uso».
2: «Capisco», disse lei. Abbassò gli occhi e diede uno strappo a una delle camicie di Wade.
1: «Dovranno restituirtela. Sarà sempre tua la terra, no?»
2: «Ma non capisci!» disse lui. Afferrò il bordo del tavolo e lo strinse. «Voglio solo darla in affitto!»
1: «Cosa dirà la mamma?» chiese Nina.
2: «Sarà d'accordo?»
1: Guardarono entrambi la vecchia, ma aveva gli occhi chiusi e sembrava addormentata.
2: $1,000, disse Nina e scosse la testa.
1: $1,000, forse di più. Non sapeva.
2: «Ma anche solo $1,000?
1: Si chiese come avrebbe fatto ad affittarla. Avrebbe dovuto far sapere in giro che voleva affittare. Per quell'anno era troppo tardi ormai. Ma avrebbe potuto mettere in giro la voce in primavera.
2: Incrociò le braccia e si sforzò di pensare.
1: Si accorse che gli tremavano le gambe e si appoggiò alla parete. Restò là, fermo, per un po'. Poi si lasciò scivolare lentamente lungo la parete, fino al pavimento.
2: «Non devo mica venderla la terra, solo affittarla», disse.
1: Fissò il pavimento. Sembrava inclinarsi nella sua direzione, sembrava muoversi. Wade chiuse gli occhi e si portò le mani alle orecchie per calmarsi. Poi gli venne in mente di disporle a coppa per sentire il fragore, come quello del vento che urlava dalle conchiglie.
3: Avete ascoltato Il racconto.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: The Civic Immersion, an economic reality program.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Donna Moderna. Mai più prostitute di Stato. La senatrice Lina Merlin è ricordata per la legge del 1958 che abolì le case chiuse. Di Sara Peggion. Ah, questo paese di viriloni, che passano per gli uomini più dotati del mondo e poi non riescono a conquistare una donna da soli. Basterebbero queste poche righe tratte da un'intervista rilasciata a Oriana Fallaci nel 1963 per descrivere il carattere tutt'altro che docile della senatrice Lina Merlin. A 5 anni dalla legge 75 del 1958, che aboliva la regolamentazione statale della prostituzione, le polemiche non si erano ancora spente. E alla giornalista che per l'Europeo provava a incalzarla sul problema delle lucciole, rimaste senza casa, Merlin ribadiva: «E prima non si vedevano in giro? Ma mi faccia il piacere, lei non capisce proprio nulla. Nelle case chiuse c'erano 2.500 donne, fuori c'erano almeno 50.000 clandestine. La mia legge mirava solo a impedire la complicità dello Stato». Il discusso provvedimento era costato alla militante socialista un decennio di battaglie civili e di attacchi fuori e dentro il Parlamento, ai quali lei aveva sempre risposto con i fatti, visitando i bordelli per documentare le indegne condizioni di vita delle lavoratrici, il cui sfruttamento sessuale legalizzato era ormai sanzionato in tutta Europa tranne che in Italia. E pare eloquente che ad adoperarsi fosse una donna di oltre 60 anni, esponente della generazione più anziana del suo partito, scrive Monica Fioravanzo, docente di storia contemporanea all'Università di Padova e autrice di Lina Merlin, una donna, due guerre, tre regimi, Franco Angeli. Nel saggio la studiosa ripercorre la vita e il lungo impegno politico e sociale della senatrice veneta, da tutti, persino dal New York Times, ricordata per lo più per la legge che porta il suo nome, ma madre di tante altre lotte per l'emancipazione femminile, nonché tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente. La sua vita fu a tratti avventurosa e anticonformista, sempre salda su principi di solidarietà e di uguaglianza, ma non senza contraddizioni. Quando era ormai fuori dalla vita politica attiva, tornò alla ribalta della cronaca per le posizioni che assunse rispetto alla legge sul divorzio del 1970, accettando la vicepresidenza del comitato promotore del referendum abrogativo, spiega Fioravanzo. Schierandosi a favore dell'indissolubilità del matrimonio civile, Lina Merlin ritenne di tutelare ancora una volta i soggetti più fragili che all'interno della famiglia erano i figli e con loro le mogli e le madri, per la maggioranza casalinghe, più raramente occupate, ma spesso sottopagate e comunque prive per la maggior parte di una vera autonomia economica e di copertura pensionistica. Nata nel 1887 a Pozzo Novo, in provincia di Padova, prima di 10 figli in una famiglia della media borghesia, Angelina, il suo nome all'anagrafe, diventa maestra elementare, mestiere che vive come una missione civile, specializzandosi nell'insegnamento del francese. Nel 1919 aderisce al Partito Socialista perché vicino ai suoi ideali di giustizia e si espone apertamente contro il nascente regime. Quando nel 1926 il governo impone ai dipendenti pubblici il giuramento di fedeltà al fascismo, Lina si rifiuta e perde il posto di lavoro. «Non si può educare la libertà piegando la schiena alla dittatura», scrive. Inizia per lei, nubile che vive della sua professione, un periodo che oggi chiameremmo di precariato, tra lezioni private e domicili clandestini. Nel 1926 viene arrestata a Milano insieme al medico e deputato Dante Gallani, un compagno già sposato che poi, da vedovo, diventerà suo marito. incarcerata a San Vittore e inviata al confino in Sardegna per 5 anni, poi graziati a 3. Un soggiorno gravato da continue vessazioni e contrassegnato dall'imposizione di faticosi trasferimenti, volti a fiaccarne lo spirito indomito, scrive Fioravanzo. Dopo la caduta del regime e il contributo alla resistenza, Lina Merlin viene eletta all'Assemblea Costituente nel 1946. È anche grazie alla sua pressione se nell'articolo 3 della Costituzione trova spazio un'affermazione netta di pari dignità sociale, senza distinzioni di sesso. La senatrice si occupa di assistenza all'infanzia, di riforma carceraria, di parità tra i coniugi, di tutela delle lavoratrici madri. Si batte per l'abolizione della dicitura figlio di NN nei registri anagrafici, lavora affinché le donne possano accedere a ruoli pubblici. Nel suo privato crea una famiglia allargata ante litteram. Nel 1933, a 46 anni, sposa il vedovo Dante Gallani. Al viaggio di nozze a Santa Margherita Ligure partecipano anche il figlio di lui, Corrado, e la nipote di lei, Franca Cuonzo, rimasta orfana di madre e poi adottata. Il matrimonio dura poco, perché nel 1936 Gallani muore. Rimasi vedova, sola, priva di tutto, offesa perfino dalle aspre critiche dei compagni che condannavano la mia testardaggine, scrive nelle sue memorie. Testarda lo era davvero. Tra le cause che non mollò mai, ci fu quella del mezzogiorno del settentrione, il Polesine che nel secondo dopoguerra fu travolto da 17 alluvioni. In occasione della prima, nel 1951, fu lei ad accompagnare a Rovigo il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e a rimanere poi ad Adria per fornire e organizzare i soccorsi, ricorda Fioravanzo. Le foto la ritraggono in stivaloni su barconi carichi di provviste. A Loreo rischiò persino di annegare quando l'imbarcazione su cui trasportava gli aiuti si capovolse. E a una Oriana Fallaci, che la punzecchia di essere mal sopportata dentro al suo stesso partito, ecco come risponde. Un'inondazione e mandavano me. Cascava un argine e mandavano me. Bisognava visitare 12 paesini di fila e mandavano me. Via la povera vecchia a bagnarsi e ammalarsi, finché diedi le dimissioni e decisi di non presentarmi più alle elezioni. Morì nel 1979, a 92 anni. La notizia uscì su qualche trafiletto di giornale, ma lei conquistò per sempre un posto al Famedio di Milano.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Conoscere la storia. Il morso curativo. Sanguisughe e salassi per riequilibrare gli umori. La pratica del salasso veniva utilizzata per equilibrare gli umori all'interno del corpo. Il sangue veniva prelevato tramite incisioni o con l'utilizzo di sanguisughe. L'utilizzo delle sanguisughe per il riequilibrio dei fluidi corporei è una delle pratiche mediche più longeve e curiose della storia. Risalente ad antiche civiltà come quella egizia, greca e romana, la terapia era fondata su una convinzione profondamente radicata nella teoria dei 4 umori sviluppata da Ippocrate e Galeno. Secondo gli antichi studiosi, la salute dipendeva dall'equilibrio di 4 fluidi corporei: sangue, flemma, bile gialla e bile nera. Un eccesso o un deficit di uno di questi umori era considerato la causa di malattie e disturbi fisici o mentali. La pratica del salasso, e in particolare l'uso delle sanguisughe, rappresentava quindi un metodo efficace per rimuovere l'umore in eccesso, in genere il sangue, e ristabilire l'armonia del corpo. Le sanguisughe erano particolarmente apprezzate per la loro capacità di prelevare sangue in modo naturale e indolore, rispetto alle tecniche più invasive di salasso con bisturi o lancette. Gli antichi medici credevano che queste piccole creature fossero in grado di succhiare esattamente la quantità di sangue necessaria a riequilibrare l'organismo, senza il rischio di perdere troppo liquido, un pericolo presente invece nelle operazioni manuali. Non sorprende, quindi, che la sanguisuga fosse considerata uno strumento quasi miracoloso, adatto a curare una vasta gamma di malanni, dai mal di testa alle infezioni cutanee, fino ai disturbi gastrointestinali e alle febbri. Il potere simbolico di purificazione che le sanguisughe incarnavano si estendeva anche al regno spirituale, rendendo questa pratica non solo una procedura medica, ma una sorta di rituale che permetteva di rimuovere impurità non solo fisiche, ma anche morali. Durante il Medioevo e il Rinascimento, l'uso delle sanguisughe per il salasso divenne ancora più popolare, in parte grazie al rinnovato interesse per la medicina greco-romana e la diffusione di testi medici classici. In un'epoca in cui la medicina moderna era agli albori e la comprensione delle malattie ancora limitata, i medici medievali facevano ampio uso di sanguisughe per trattare un numero incredibile di malanni, dolori muscolari, infiammazioni, persino disfunzioni sessuali. Il salasso era considerato una panacea. Le sanguisughe erano così richieste che si creò un vero e proprio commercio di questi piccoli animali, con intere economie locali che prosperavano intorno alla loro cattura e vendita per scopi terapeutici. Nel Rinascimento, grazie alle nuove scoperte anatomiche e alle influenze della medicina araba, il salasso con le sanguisughe raggiunse l'apice della sua popolarità. I medici dell'epoca, pur non avendo ancora una comprensione scientifica della

del corpo e le sanguisughe dovevano essere posizionate in corrispondenza di questi punti per garantire un equilibrio ottimale degli umori. Con l'avvento della scienza moderna e la rivoluzionaria scoperta della circolazione del sangue da parte di William Harvey nel XVII secolo, la pratica del salasso e l'uso delle sanguisughe, che per secoli erano stati considerati metodi fondamentali per curare molte malattie, cominciarono a perdere il loro prestigio. L'idea che il corpo umano funzionasse attraverso un sistema di umori, il cui equilibrio era cruciale per la salute, venne progressivamente abbandonata. Tuttavia, nonostante questi nuovi sviluppi scientifici, il ricorso alle sanguisughe non scomparve immediatamente. Il loro uso continuò a prosperare ancora per diversi secoli, anche in contesti medici sempre più avanzati. Nel XIX secolo, l'utilizzo delle sanguisughe raggiunse forse il suo apice, specialmente in Francia, dove il medico François Brousset, un sostenitore accanito del salasso, ne raccomandava l'impiego per trattare quasi ogni tipo di infiammazione e disturbo. Secondo le teorie di Brousset, molti problemi di salute erano causati da infiammazioni locali che potevano essere alleviate grazie al drenaggio di sangue, e le sanguisughe rappresentavano lo strumento perfetto per questa pratica. Si stima che durante questo periodo la Francia importasse annualmente oltre 40 milioni di sanguisughe per uso medico, un numero impressionante che riflette la diffusione e la dipendenza dalla pratica. Le sanguisughe erano ovunque, utilizzate dagli ospedali, dai medici privati e persino nelle case come parte di una autocura comune. In Europa il commercio di sanguisughe divenne un business prospero, con una rete complessa di raccolta e distribuzione che alimentava la crescente domanda. Tuttavia, verso la fine del XIX secolo, con lo sviluppo delle moderne teorie mediche, una maggiore comprensione delle malattie e l'avvento della farmacologia, l'utilizzo delle sanguisughe iniziò a diminuire drasticamente. I progressi nella chimica e nella microbiologia offrivano soluzioni terapeutiche più sicure ed efficaci rispetto a pratiche ormai considerate primitive. Nonostante il loro progressivo abbandono, le sanguisughe non scomparvero completamente dal panorama medico. In tempi recenti, hanno conosciuto una sorprendente rinascita nella medicina moderna, ma in un contesto completamente diverso. Oggi questi piccoli e un tempo temuti animali vengono impiegati in ambito di microchirurgia, soprattutto negli interventi di ricostruzione tissutale. Grazie alle loro straordinarie proprietà anticoagulanti, sono in grado di svolgere un ruolo essenziale nei casi in cui la circolazione sanguigna è compromessa. La loro saliva contiene infatti un enzima, l'irudina, che impedisce la coagulazione del sangue e favorisce il flusso ematico in aree del corpo danneggiate o difficili da trattare, come ad esempio durante i trapianti di pelle, dita, o altre piccole parti del corpo. In queste circostanze, le sanguisughe vengono applicate per prevenire la stagnazione del sangue nei tessuti trapiantati, un problema comune che può portare al fallimento dell'intervento. Questa straordinaria capacità ha permesso alle sanguisughe di rientrare nella medicina contemporanea come un prezioso strumento chirurgico. Il loro ritorno, sebbene in un ruolo diverso, dimostra che la natura e la medicina possono
possono trovare punti di contatto.

0: in modi sorprendenti e innovativi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. I superpoteri della poppata. Nutritivo, dinamico, protettivo. Il latte materno è davvero un alimento speciale. Di Elena Meli. Ci protegge dalle malattie per decenni. Mantiene in forma. Insegna ad apprezzare cibi differenti. A mangiare quanto basta e solo quando si ha fame. Fa bene al cervello. È un collante per le prime relazioni affettive e sociali. Non costa nulla. Non è una pillola miracolosa, ma un cibo con i superpoteri. Il primo che assaggiamo appena veniamo al mondo. Il latte materno è un alimento vivo che non finisce mai di stupire, grazie agli innumerevoli vantaggi che regala al neonato, alla sua mamma, perfino alla società. Chi non può allattare al seno, oggi trova ottimi sostituti senza rischi o conseguenze per sé o per il bambino. Ma poterlo fare è una vera fortuna, a giudicare dal lungo elenco di benefici che garantisce. Il latte umano, infatti, è uno scrigno di sostanze preziose. È ricchissimo, per esempio, di anticorpi, che la mamma passa al bimbo, su misura per l'ambiente in cui entrambi si trovano. E ciò, oltre a proteggere nell'immediato dalle infezioni respiratorie e gastrointestinali, costruisce una barriera più forte anche per gli anni a venire. Una ricerca dell'Università Britannica di Birmingham ha spiegato perché. Già nelle prime 3 settimane di vita, nei neonati allattati al seno, la quantità di linfociti T regolatori, importanti per modulare la risposta immune e infiammatoria, è doppia rispetto ai piccoli nutriti con latte artificiale. Il sistema immunitario dei bambini allattati con latte materno risulta ulteriormente potenziato dalla presenza più abbondante di batteri buoni, che favoriscono l'azione dei globuli bianchi regolatori. La flora batterica intestinale dei neonati allattati al seno è diversa e li protegge perché modula in meglio la risposta immunitaria, aiutando contro malattie nell'immediato e nel futuro. Tanto che per i bambini nati prima del termine, ancora più indifesi e a rischio di infezioni, il latte materno è considerato un vero farmaco. Conferma Luigi Orfeo, presidente della Società Italiana di Neonatologia, SIN. Il latte materno è stato un baluardo anche per i piccoli nati durante la pandemia. La SIN è stata la prima società scientifica a sostenere già nel 2020 che le mamme contagiate potevano e dovevano continuare ad allattare, perché se anche avessero trasmesso il virus al piccolo, gli avrebbero passato contemporaneamente gli anticorpi necessari a debellarlo. Gli studi hanno poi verificato che nel latte materno delle mamme positive al virus non si trova SARS-CoV-2, ma moltissimi anticorpi che proteggono il neonato da un eventuale contagio. Nel latte, però, non ci sono soltanto elementi del sistema immunitario, ma anche altre sostanze che lo rendono un vero e proprio sistema, in grado di produrre risposte immunitarie da solo. Lo ha scoperto poco tempo fa Catherine Wender, dell'Università di Binghamton, USA. Mettendo a contatto il latte materno con diversi batteri, ha notato che le cellule immunitarie presenti nel latte producono molecole infiammatorie e reagiscono contro i germi già da sole, senza insomma che ci sia bisogno di attivare la risposta immune del bambino. Le molecole nel latte materno con effetti positivi sull'immunità sono innumerevoli. Oltre alla lattoferrina, che protegge dalle infezioni, un altro esempio è MIR-375, un micro-RNA, ovvero una piccola molecola di RNA che non codifica per le proteine, ma è in grado di modificare l'espressione dei geni, che il pediatra Steven Hicks, dell'Università della Pennsylvania, USA, ha scoperto essere uno dei motivi per cui i bimbi allattati al seno sono protetti anche dalle allergie. malattie in cui il sistema immunitario deraglia rispondendo a sostanze innocue. MIR-375 riduce il pericolo di andare incontro a dermatiti, asma, allergie alimentari nel primo anno di vita. I bambini che ne introducono di più, perché sono allattati più a lungo, si ammalano di meno. MIR-375 è pari circa all'1% dei microRNA che la mamma passa al bimbo, ma la sua quantità cresce nel corso dell'allattamento, dal primo mese in poi. Ciò potrebbe spiegare perché allattare abbastanza a lungo diminuisce il rischio di allergie. Al crescere della durata dell'allattamento al seno, infatti, si abbassa di pari passo la probabilità di diventare asmatici. Una recente meta-analisi ha mostrato che essere allattati per oltre 6 mesi dimezza il pericolo rispetto a chi ha preso il latte per meno di 2 mesi. Il microRNA antiallergie non è l'unica sostanza che nel corso dell'allattamento diventa più o meno abbondante. Il latte materno è un alimento vivo che si modifica nei mesi. Passa dal colostro, il prelatte prodotto subito dopo la nascita, al latte di transizione e a quello di mantenimento. È su misura per il singolo bambino e, per esempio, quello che nutre un maschio è differente da quello per una femmina, così come esistono differenze geografiche che rispondono ai vari contesti di vita. Il latte cambia anche fra l'inizio e la fine di una stessa poppata, diventando man mano più ricco di grassi per favorire il senso di sazietà. Questo meccanismo ha un effetto positivo sulla regolazione dell'appetito, che dura tutta la vita, e dipende anche dai contenuti di altri nutrienti, per esempio una bassa quantità di aminoacidi che favoriscono l'accumulo di peso, spiega Massimo Agosti, vicepresidente SIN. Il latte contiene ormoni che regolano la fame e tutto ciò favorisce una crescita equilibrata e riduce il rischio di sovrappeso o d'obesità, aggiunge Orfeo. Ci sono poi fattori di crescita preziosi, come i probiotici e gli oligosaccaridi, che il bimbo non digerisce e che nutrono la sua flora intestinale. In questo modo il latte materno non è solo uno scudo nei primi mesi di vita, ma anche un'ipoteca per uno sviluppo sano lungo l'arco di tutta l'esistenza. I piccoli allattati al seno hanno una minor probabilità di malattie cardiovascolari e metaboliche, dall'ipertensione al diabete. Il latte della mamma protegge perfino dalla leucemia, stando a una ricerca che ha tenuto conto di oltre 30 studi su più di 400.000 neonati. Con più di 9 mesi di allattamento, la probabilità scende di oltre il 30%. Se tutto questo non bastasse, ci sono vantaggi pure per il cervello, visto che le performance cognitive di bambini e ragazzi allattati al seno sono migliori, come dimostra un recente studio dell'Università di Oxford, Regno Unito, su poco meno di 8.000 bimbi seguiti fino ai 14 anni. Anche la vista ci guadagna. Uno studio della Tianjin Medical University in Cina ha dimostrato che i piccoli allattati al seno hanno un minor rischio di diventare miopi fra i 6 e i 12 anni. In più, hanno pure un minor pericolo di sviluppare carie, e la modalità con cui viene succhiato il latte consente un corretto sviluppo del palato, con un adeguato allargamento dell'osso mascellare che pone le basi per avere sufficiente spazio per la crescita di tutti i denti ben allineati. A far pendere ancora di più la bilancia a favore dell'allattamento al seno, ci sono poi numerosi vantaggi per la mamma, che per esempio vede scendere il pericolo di tumore al seno e all'ovaio grazie a una minore esposizione agli estrogeni e al gravoso impegno delle cellule nella produzione del latte, che riduce la loro capacità di trasformarsi in senso tumorale. Inoltre diminuisce di circa il 30% la probabilità di diabete di tipo 2 più avanti negli anni, soprattutto nelle donne che hanno sofferto di diabete in gravidanza e che proprio per questo hanno un maggior rischio di ammalarsi, grazie a un effetto positivo diretto sulle cellule del pancreas che producono insulina. Nell'immaginario collettivo, allattare serve soprattutto perché si consumano più calorie, il che è vero, e si rientra prima nella propria taglia dopo il parto. Ma conta forse di più che all'allattamento si associa anche una protezione del sistema cardiovascolare, visto che il pericolo di infarti, ictus e malattie cardiache in genere diminuisce fino al 17%, secondo uno studio internazionale coordinato da Peter Veleit dell'Università di Innsbruck in Austria, condotto su circa 1,2 milioni di donne seguite fra il 1986 e il 2009. Per di più, allattare fa bene anche al cervello. La salute mentale e cognitiva migliora grazie a effetti neuroprotettivi, forse dovuti al mix di ormoni benefici prodotti assieme al latte, perché per esempio si attenua il cortisolo, con effetti positivi su ansia e umore, e aumenta l'ossitocina, ormone che aiuta la memoria e le prestazioni cerebrali, oltre a favorire l'attaccamento tra mamma e bimbo. Allattare al seno, infine, ha anche altri benefici, che vanno oltre la salute. Il latte materno è l'elemento di continuità nel grande trauma della nascita e difende dalla novità del mondo esterno non solo grazie alla barriera degli anticorpi, ma anche perché connette alla mamma, al suo abbraccio protettivo, sottolinea Agosti. Il liquido amniotico ha componenti, consistenza e odore simili al latte e il piccolo, alla fine della gravidanza, ne inghiotte circa mezzo litro al giorno. Ritrovare nel latte qualcosa di molto simile a quel liquido dà sicurezza al neonato, che nei primi 3 mesi si sente ancora parte della mamma e così, durante la poppata, può essere ancora in simbiosi con lei. Questo non significa che le donne che non possono allattare debbano sentirsi in colpa o siano meno brave. I latti artificiali oggi sono molto simili a quello materno. Un biberon può essere dato con lo stesso amore. E così, nella relazione di nutrimento, ci sarà la stessa benefica intensa comunicazione fra mamma e bimbo, conclude Agosti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Bere caffè fa bene e abbassa la pressione. Lo dice uno studio italiano che pone però 2 condizioni. Non essere particolarmente sensibili alla caffeina e limitarsi a 2-3 tazzine al giorno. Non è il solo effetto benefico di questa bevanda amata dagli italiani. Altre ricerche hanno scoperto che protegge dal diabete di tipo 2, dalle malattie cardiovascolari e addirittura dal tumore al fegato. Di Barbara Merlo. Noi italiani non siamo tra i maggiori consumatori di caffè al mondo per quantità, 5,5 kg a testa all'anno contro i 12 della Finlandia, che ha il più alto consumo pro capite secondo i dati dell'International Coffee Organization. La ragione è che prediligiamo i formati piccoli, cioè quell'espresso in tazzina che siamo davvero i più bravi a fare. L'Italia, infatti, attorno al caffè, ha creato un vero e proprio rito che va al di là del consumo della bevanda. Il caffè è parte della nostra identità nazionale, è espressione della socialità che ci contraddistingue nel mondo. Per chi lo apprezza è un piacere irrinunciabile. Ma fa bene o male alla salute? Numerosi studi negli ultimi anni hanno concluso che con un consumo moderato, massimo 3-4 tazzine al giorno, i benefici superano gli eventuali effetti collaterali. È dimostrato, per esempio, un effetto protettivo nei confronti delle malattie cardiovascolari, del diabete di tipo 2, di alcune malattie neurodegenerative e del tumore al fegato e all'endometrio. Ancora oggetto di dibattito è invece la relazione tra caffè e rischio di ipertensione. Secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nutrients, condotta da studiosi dell'Università di Bologna e del Policlinico di Sant'Orsola, del capoluogo emiliano, il caffè aiuta anche a mantenere bassa la pressione sanguigna. Dallo studio è infatti emerso che chi ne beve 2 o 3 tazzine al giorno ha la pressione più bassa di chi ne beve una sola tazzina o non ne beve affatto. I ricercatori, coordinati dal professor Claudio Borghi, hanno considerato un campione di 720 uomini e 783 donne nell'ambito del Brisighella Heart Study, uno studio del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche dell'Ateneo Bolognese che dagli anni 70 osserva e analizza periodicamente un campione randomizzato della popolazione di Brisighella, piccolo comune rurale dell'entroterra romagnolo. Per ognuna delle persone individuate sono stati confrontati i valori della pressione sanguigna, sia periferica sia misurata a livello della aorta vicino al cuore, e le abitudini di consumo del caffè, assieme a una serie di altri dati clinici. Le persone che bevevano 2 o più di 3 tazze di caffè al giorno presentavano valori di pressione sistolica, la cosiddetta massima, inferiori rispettivamente di 5,2 e 9,7 mm di mercurio, l'unità di misura della pressione, rispetto a coloro che non ne bevevano mai. Inoltre, il minore rischio di sviluppare ipertensione sembrerebbe già apprezzabile con una tazzina di caffè al giorno rispetto a nessuna tazzina. Come molti altri infusi di origine naturale, al momento della sua preparazione, il caffè rilascia una serie di sostanze antiossidanti, in prevalenza catechine e flavonoidi, con funzione vasodilatatrice che contrasta l'ipertensione. Gli effetti positivi si sono registrati anche nei consumatori di caffè decaffeinato, spiega Arrigo Cicero, docente di scienze dietetiche dell'Università di Bologna, presidente della SINUT, Società Italiana di Nutraceutica, e tra gli autori dello studio. Tuttavia c'è anche l'effetto della caffeina che si muove in direzione contraria, aggiunge l'esperto, favorendo il rilascio nel sangue di catecolamine, in particolare adrenalina e noradrenalina, che aumentano la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. Pertanto, dallo studio si sono autoesclusi i soggetti particolarmente sensibili alla caffeina, che per questo hanno difficoltà a consumare il caffè, in quanto ne patiscono alcune conseguenze legate proprio alla presenza di caffeina. Alterazioni del sonno, aumento della frequenza cardiaca e della pressione, iperacidità gastrica. La nostra ricerca non conclude che il caffè faccia abbassare la pressione sempre, ma che nei soggetti normotesi, che tollerano bene la caffeina, questa bevanda contribuisce a mantenere più sani i vasi sanguigni, puntualizza Cicero. Il caffè è un'alchimia complessa di sostanze, la cui natura varia in funzione non soltanto del tipo di miscela di partenza, ma anche della tostatura, del grado di macinazione, del metodo di preparazione, espresso al bar, moka, macchina a capsule o a cialde. Il caffè meno tostato contiene in media più sostanze antiossidanti perché è stato meno trattato termicamente. Anche la modalità di preparazione influisce sul rilascio di antiossidanti. La bollitura in stile americano e la moka permettono infatti un rilascio di antiossidanti maggiore della preparazione con la macchina da bar o con quella a capsule o cialde, conclude il professor Cicero.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito Il Corriere della Sera. Houston, abbiamo un problema. 56 anni fa, l'incidente dell'Apollo 13, ma l'iconica frase era diversa. Un collaudo sbagliato poco prima del lancio ha causato la vulnerabilità di un serbatoio, che poi è esploso, portando così alla citazione che è diventata iconica, anche grazie a Hollywood. Di Velia Alvich. Certe frasi lasciano un segno così profondo nell'immaginario collettivo da diventare espressioni di uso comune. Prendiamo ad esempio «Houston, abbiamo un problema», un momento carico di tensione durante una missione spaziale. L'espressione è stata immortalata da Hollywood e alla fine è diventata quasi un modo di dire. Ma alla realtà storica dell'Apollo 13, che proprio 56 anni fa ha affrontato il problema durante il viaggio verso la Luna, si accompagna una piccola inesattezza storica legata proprio a questa espressione. Non è la prima volta che le citazioni vengono modificate o attribuite alla persona sbagliata, ma il famoso incidente della missione Apollo ha lasciato un segno nell'immaginario comune, anche nella sua piccola inesattezza. Appena 9 mesi dopo il primo allunaggio e nel pieno della corsa allo spazio, gli Stati Uniti si preparavano per portare i propri astronauti, John Young, Fred Hayes e Jack Swigert, sulla Luna per la terza volta, con la missione Apollo 13. L'allunaggio era previsto vicino al cratere Fran Mauro e uno degli obiettivi della missione era quello di raccogliere il materiale derivante dall'impatto di un meteorite con il nostro satellite all'inizio della sua vita. Il 13 aprile 1970, dopo più di 2 giorni di viaggio e 330.000 chilometri dalla Terra, l'equipaggio aveva appena terminato una diretta televisiva, poco seguita dagli spettatori, visto il calo di interesse degli americani nei confronti delle missioni, e si stava preparando per alcuni controlli di routine. Dal centro di controllo, il nome per intero è Centro di Controllo Missione Christopher C. Kraft Jr., ma nelle comunicazioni radio era chiamato semplicemente con il nome della città texana dove si trovava, cioè Houston, l'astronauta Jack Swigert aveva ricevuto delle indicazioni precise. Attivare i mescolatori dei serbatoi, un sistema che serviva a mescolare l'ossigeno liquido per mantenere una temperatura uniforme e delle misurazioni più precise. Un'operazione ordinaria di monitoraggio che fino a quel momento non aveva dato nessun problema, ma che in quella sfortunata occasione ha scatenato un pericoloso incidente. Per capire cosa ha causato il problema di bordo, bisogna tornare sulla Terra e indietro di poco più di 56 ore. Durante i test prima del lancio, i tecnici si erano accorti che il tubo di svuotamento dell'ossigeno non funzionava correttamente. Per non rischiare di perdere la preziosa finestra di lancio, evitando così di rimandare la missione, e non trattandosi di una parte fondamentale per la missione, l'equipe aveva deciso di svuotare l'ossigeno usato per i test, riscaldandolo oltre la temperatura di ebollizione. Per farlo, furono accese le resistenze interne al serbatoio. In quel momento, il termostato, progettato per funzionare a 28 volt, venne esposto ad una tensione di 65 volt e per questo danneggiato. Quando Swigert ha acceso l'interruttore della ventola di mescolamento, un cortocircuito ha generato una scintilla, accendendo così l'ossigeno puro. Questo ha causato l'esplosione del serbatoio 2, che si è completamente distrutto, e la perdita di pressione nel serbatoio 1. «Ok, Houston, we have had a problem here». Questa è la frase originale pronunciata da Swigert. Abbiamo avuto un problema qui. Una frase che si riferisce al passato, nonostante fossero passati poco più di 20 secondi da quando avevano sentito la forte esplosione. Qui è Houston che parla. Ripetete, per favore. Dicono dal centro di controllo. Houston, abbiamo avuto un problema. Abbiamo avuto un calo di tensione sul pannello principale B. Risponde Lowell. Un po' diverso rispetto all'espressione che è diventata famosa. Il merito, o la colpa, è del film che porta lo stesso nome della missione spaziale. Nella scena clou, Tom Hanks, che interpreta il comandante Jim Lowell, ripete la frase al centro di controllo, trasformandola però al presente, per renderla cinematograficamente più intensa. Un incidente che si sarebbe concluso in una tragedia se non fosse stato per l'esperienza e il sangue freddo dell'equipaggio. La missione ufficiale, cioè l'allunaggio, doveva essere annullata. La nuova priorità era diventata il ritorno in sicurezza sulla Terra. Il modulo lunare, che sarebbe servito per la missione sul satellite, venne trasformato così in una scialuppa di salvataggio, seguendo una procedura d'emergenza che era stata messa a punto proprio per una eventualità simile, considerata improbabile in fase di progettazione. Per riuscire a tornare sulla Terra, però, non potevano fare semplicemente marcia indietro. Per questo usarono l'orbita lunare e una piccola spinta data dal meno potente sistema di propulsione di discesa per immettersi nella traiettoria di ritorno libero. Neanche la discesa verso il nostro pianeta, durata 4 giorni, fu semplice. Il modulo lunare non era pensato per ospitare 3 persone e comunque l'energia elettrica e l'acqua scarseggiavano. Per questo il viaggio di ritorno avvenne al freddo. La temperatura del modulo rimase costante attorno ai 3 gradi centigradi e con poca acqua da bere. La fase finale è stata altrettanto carica di tensione quanto i 4 giorni precedenti. Alla fine, dopo 6 minuti di silenzio radio, dovuta alla ionizzazione dell'atmosfera attorno al modulo di comando con la quale stavano rientrando, la missione di salvataggio si è conclusa comunque con un successo. Il modulo lunare aveva completato l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico meridionale, dove gli astronauti vennero recuperati e riportati alla normalità della Terra. L'incidente, intanto, aveva risvegliato l'attenzione mondiale nei confronti della corsa spaziale. E oggi, dopo 56 anni, continuiamo a far riferimento ad una frase che ha segnato un momento fondamentale nell'esplorazione spaziale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
2: Ben ritrovati all'ascolto, cari amici. La puntata di oggi di Altimani Ex Machina incontra un essere umano, personaggio principale della commedia di cui tra poco parleremo, che appartiene a una categoria rara ma reale, un uomo che sfida il mondo in cui vive e di cui in parte è tagliato fuori a causa delle sue non comuni doti caratteriali e psicologiche. È così speciale questo personaggio che dà il titolo alla commedia stessa. Capita spesso di incontrare personaggi molto particolari nelle commedie di Molière, ma la nostra esperienza maturata nella passione per il teatro, in particolare per la simpatia che questo autore ci stimola naturalmente, questa esperienza, dicevo, ci ha insegnato che occorre andare oltre agli stereotipi che caratterizzano i personaggi di Molière.

commedia di oggi, Il Misantropo, è una delle più riuscite di questo grande autore francese. Essenzialmente ci viene proposta la storia di un uomo che ripudia qualunque tipo di ipocrisia sociale, qualunque insincerità, qualunque falsa convinzione preconcetta. È una persona che sempre dice la verità, in qualunque occasione, incapace di mediare le sue ragioni di coscienza con la moderazione dell'occhio in campo mondano. Giunge così a dire in faccia ai conoscenti che loro sono incapaci, subdoli, adulatori. Diremmo oggi, insomma, un individuo che non ha peli sulla lingua. Dice in qualunque occasione le cose come stanno, fino ad applicare questa filosofia di vita anche nelle relazioni amorose. Si tratta di un testo del 1666, rappresentato come molte altre alla corte di Luigi XIV per far divertire il pubblico aristocratico con le vicende della borghesia, ma al contempo per rappresentare quella che era la realtà del tempo. Non staremo qui a discorrere sulla reale o presunta moralità dei testi di Molière, né tantomeno sul ruolo più o meno didattico ad essi direttamente o indirettamente attribuito. Ciò che interessa è vedere attraverso gli occhi dei protagonisti uno scorcio della vita e della società del XVII secolo per poter riflettere meglio anche su questa nostra contemporaneità. Da più di 3 secoli ci si interroga sul modo più giusto di leggere e rappresentare il misantropo. Un dilemma appassionante, ma che forse risulterebbe inesistente se si tenesse nel debito conto la costitutiva e geniale ambiguità del testo. Un'ambiguità alla cui luce Alceste, il protagonista, può avere nello stesso tempo ragione e torto, può apparire dunque contemporaneamente comico e drammatico.

0: Il misantropo dunque è la storia di un uomo che volta le spalle al mondo, il che comporta una spiegazione per così dire filosofica e ideologica. Si aggira sulla scena un moralista francese del 600, probabilmente intriso di giansenismo, che soffre una lacerazione profonda. Alceste appartiene, almeno in prima istanza, alla categoria degli uomini razionali, dei philosophes, con i quali condivide un'ansia riformistica. Non è in grado di accettare il mondo come appare, lo vorrebbe come presume che sia dietro il velo dell'apparenza e delle pratiche della società borghese in ascesa. La lacerazione appunto si manifesta coi caratteri aristocratici dell'ipocondria, insopportabile è quel che si è costretti a vivere rispetto a quel che si vorrebbe vivere. Probabilmente per questo il misantropo è stata definita una commedia che è una tragedia. La famosa questione se Alceste sia pazzo e dunque nemico del mondo, oppure nemico del mondo e dunque pazzo, risulta a questo punto la ferita dolente della tragedia. L'enigma di un uomo che è ridicolo perché prende maledettamente sul serio la vita, le cose, la società, il potere. Ha il sospetto forse che tutto potrebbe essere più semplice, un sospetto che gli viene da un universo limitrofo al suo, ma inconoscibile, oscuro come un oggetto del desiderio. Molière, nella sua geniale commedia intellettuale, persegue la sua vena satirica, conserva i caratteri della comicità e si guarda bene dall'esprimere un giudizio o una preferenza sui personaggi. Ma a noi pare che la sua accentuata autoironia rasenti l'abisso della disperazione. Alceste è davvero un nostro contemporaneo, un uomo di carattere umbratile, ma acuto osservatore della realtà del suo tempo, un uomo di grande dirittura morale, il cui desiderio di sincerità si scontra con l'ipocrisia e i vizi della nascente borghesia francese, ignorante e vanitosa. C'è nella sua intransigenza una sottile forma di compiacimento, di narcisismo sottotraccia, che lo fa rientrare in quella categoria che noi oggi chiamiamo conformismo dell'anticonformismo. Alceste è un isolato, ma l'isolamento non lo subisce, lo ricerca. E questo atteggiamento lo isola anche dall'amore di una giovane vedova, Célimène, di cui è perdutamente innamorato. Il suo rigore, il suo disprezzo per la diplomazia e il compromesso e la sua presunzione lo spingono all'errore finale e fatale. Pretendere da lei, donna leggera, civettuola, salottiera e pettegola, che preferisce essere amata più che amare, l'atto di coraggio di una scelta esclusiva che accetti il suo disperato tentativo di fuggire dalla frivola vita dei salotti parigini. La commedia finisce dunque nella elitaria e inevitabile solitudine di Alceste e nell'assordante vacuità di una società senza valori, a cui Célimène, la donna che crede di amare, non riesce a rinunciare. Abbiamo visto che anche nei tempi passati vivere controcorrente non è stato mai facile. È vero, l'atteggiamento di Alceste potrebbe sembrare, più che ribelle, patologico. Giudicare gli esseri umani è sempre rischioso e non è certamente il compito che qui ci proponiamo di portare avanti. Chissà poi perché in ogni tempo si sono considerati tipi strani coloro che sfidano la massa con i propri comportamenti originali e si rifiutano di accondiscendere alle tendenze generali di tutti gli altri. Chissà perché una persona sincera è considerata una mosca bianca o un essere sfacciato e impertinente che spesso contrasta la nostra opinione e quella dei nostri amici dicendocelo in faccia. Molière, nell'esasperazione dei suoi personaggi, alcuni dei quali conosciamo bene, il malato immaginario per esempio, è riuscito a dire lui quello che pensava di certi comportamenti tenuti da categorie potenti come quella dei medici. Ora ci parla di un misantropo, un uomo che, come abbiamo detto, volta le spalle al mondo. Una posizione scomoda, paradossale, anacronistica. Anche rifiutare di salire sempre sul carro del vincitore è una posizione scomoda. Meglio sarebbe adeguarsi. Il teatro però non vuole giudicare e il palcoscenico è una passerella sulla quale sfilano personaggi di tutti i tipi. Talvolta ci sembrano degli alieni, talvolta possiamo riconoscerci in loro parzialmente o in tutto e per tutto. Il teatro è un maestro di vita che ci insegna a non giudicare mai, anche se è impossibile mentire a se stessi. Dunque anche questa volta il misantropo del grande Molière assolve a due compiti principali. Ci fa trascorrere una serata in un luogo amico, conosciuto, confortevole, il teatro, parlandoci del nostro prossimo, dei suoi atteggiamenti, dei rischi che corre, dei suoi successi e delle sue sconfitte, della sua vita insomma. Noi, Uscendo da quel luogo magico che è il teatro, abbiamo la consapevolezza che scavare nel nostro io potrebbe essere un'operazione straordinariamente interessante e forse altamente rischiosa. A presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

siamo solo una razza avanzata di scimmie su un pianeta minore di una stella di media grandezza. Ma possiamo capire l'universo e questo ci rende molto speciali. Stephen Hawking.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dulce via.
1: Non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

Iniziò a giocare a calcio all'età di 9 anni, con il Santa Lucia. Squadra messa in piedi dal medico della frazione, il dottor Payar. Nella stessa squadra militava anche il fratello maggiore, Rossano. Al padre Vittorio, ex ala destra del Prato, è dedicato il campo sportivo del Santa Lucia. Dopo aver passato una stagione nell'Ambrosiana, altra società pratese, si trasferì alla Cattolica Virtus, a livello giovanile una delle principali società di Firenze, in cui approdò all'età di 12 anni. A quella età, però, il vero divertimento del giovane Paolo era giocare con il fratello Rossano all'Uliveta di Santa Lucia, a due passi da casa. Nel 1972, a 16 anni, passò alla Juventus, nonostante in famiglia fossero contrari. Erano rimasti scottati dall'esperienza di suo fratello, anche lui in bianconero, che dopo un anno è stato rispedito a casa. Sua madre non ne voleva sapere di mandare a Torino un altro figlio così giovane. Allora suo padre consiglia al dottor Nesticò, un dirigente della Cattolica, di sparare una cifra alta per dissuadere la Juventus. Ma non c'è verso. Italo Allodi va a casa Rossi, fa opera di mediazione e alla fine, per 14 milioni e mezzo, Paolo fa la valigia. A Torino, tuttavia, il suo percorso nelle varie selezioni giovanili fu spesso interrotto da una serie impressionante di infortuni. Addirittura 3 operazioni di menisco nel giro di 2 stagioni. Nonostante ciò, il 1 maggio 1974 esordì in prima squadra in un incontro di Coppa Italia a Cesena. Nella stagione successiva collezionò altre 2 presenze nella competizione, prima di passare nel 1975 al Como. Qui però le cose non andarono granché bene. Rossi scese in campo soltanto per 6 volte nell'arco dell'intero torneo, senza riuscire ad andare a segno. La svolta della carriera fu però dietro l'angolo. Paolo approda alla Nerossi Vicenza. Sì, Serie B. 1976-1977. È lì che tutto ha inizio. Il Vicenza gioca la serie cadetta da un anno. La città vuole nomi importanti per risalire. Il presidente Farina invece chiama ad allenare un 50enne emiliano, appena retrocesso in C, con il Piacenza. Si chiama Giovan Battista Fabbri. Insieme a lui arrivano 5 giocatori apparentemente di secondo piano. Tra di loro c'è anche un 20enne scartato dalla Juve, Paolo Rossi. I malumori della piazza sono tanti, ma si dissipano presto. Il Vicenza mette in mostra un gioco raffinato e moderno. Rossi trova nel tecnico Fabbri, per sua stessa ammissione, un secondo padre che gli dà fiducia e lo aiuta a crescere. L'allenatore emiliano segna una svolta nella carriera di Rossi grazie anche allo spostamento in campo da ala a centravanti. La promozione non è mai in discussione. 51 punti, conditi da 18 vittorie, 15 pareggi e appena 5 sconfitte. Al primato in classifica si aggiunge l'esplosione di Rossi, che vince la classifica cannonieri con 21 reti. Il ventenne di Prato diventa uno dei pezzi pregiati del mercato. Sono in molti a volerlo, ma il presidente Farina lo convince a rimanere per la Serie A. Per i biancorossi quella inedita nobiltà calcistica dura però poco, appena un anno. Nella stagione successiva l'eliminazione dall'Europa contro il Dukla Praga arriva presto e in campionato la squadra non riesce a confermarsi. Anzi, arriva la retrocessione. La decreta all'ultima giornata l'Atalanta, proprio la squadra da cui era partita l'anno prima la favola della Nerossi Vicenza. Con il Lanerossi retrocesso, Rossi rimase in massima categoria passando al Perugia, in quegli anni rampante provinciale in ascesa. La formula della cessione, perfezionata tra Farina e il presidente dei Grifoni, Franco D'Attoma, era il prestito per 2 annate. Proprio il trasferimento del giocatore a Perugia
segnò una sorta di spartiacque nel panorama calcistico nazionale. Infatti, per finanziare l'oneroso arrivo in Umbria dell'attaccante, Datoma mise in piedi la prima sponsorizzazione di maglia. Fu un debutto assoluto, poiché mai prima d'allora, in Italia, una divisa da gioco era stata griffata da un marchio commerciale. Rossi e il Perugia furono i primi a rompere questo tabù.

0: Siamo nel 1980, l'anno più buio di Paolo Rossi, accusato di aver truccato la partita Avellino-Perugia, nella quale firmò peraltro una doppietta. Rossi venne squalificato dalla CAF per 2 anni, perdendo così anche la possibilità di partecipare con la nazionale all'imminente campionato d'Europa dello stesso anno, proprio in Italia. Paolo racconta così quell'episodio.
1: Dopo cena, mentre sto giocando la solita partita a tombola, tanto per ammazzare il tempo, mi si avvicina il mio compagno della martira.
2: Paolo, vuoi venire un attimo che ci sono 2 amici che vogliono conoscerti?
1: Non sono capace di dire di no. Controvoglia affido le mie cartelle a Ceccarini e mi alzo. Nella hall vedo 2 tipi che non avevo mai visto. Stringo loro la mano. Piacere. Non capisco cosa vogliano da me. Improvvisamente Mauro della Martira dice:
2: Paolo, questo è un mio amico che gioca alle scommesse.
1: E l'amico dell'amico, in spiccato accento romanesco:
2: Paolo, che fate domenica?
1: Rispondo genericamente: Beh, cerchiamo di vincere.
2: E se invece pareggiate?
1: Non capisco dove voglio andare a parare. Sono imbarazzato, anche se non lo do a vedere. Non vedo l'ora di liberarmi dall'impiccio. Intanto, per educazione rispondo: Ma il pareggio non è un risultato da buttare. L'Avellino ha 1 punto in meno di noi, ha vinto con la Juve e ha perso soltanto con il Torino.
2: Sai, abbiamo un amico dall'altra parte che dice che un pareggio andrebbe più che bene.
1: E aggiunge l'altro:
2: Magari fai anche 2 gol.
1: La discussione non mi piace per nulla. Voglio tornare alla mia tombola. Queste facce non mi ispirano fiducia. Taglio corto. Mauro, mi aspettano. Ci vediamo, fai tu. Giusto per non fargli fare brutta figura. E torno al mio posto e riprendo a giocare. Tutto è durato appena 2 minuti. Quelli che diverranno i 2 minuti più angoscianti della mia carriera.
0: Rossi pensò di lasciare il paese a seguito della squalifica. Disse:
1: Provavo disgusto per il calcio. Ho pensato di andare via dall'Italia, di smettere. Dissi: Non mi vedrete più in nazionale. Mi diedi all'abbigliamento sportivo, con Teni. Le cose peggiori? Il sospetto della gente, quegli sguardi. Le notti del sabato, sapendo che al risveglio non c'erano partite ad aspettarmi.
0: Sandro Mazzola, all'epoca dirigente dell'Inter, si interessò subito a lui, ma all'ultimo momento si tirò indietro. Boniperti ritornò a interessarsi al giocatore e riuscì stavolta a portarlo con sé in bianconero, nonostante i 12 mesi di squalifica ancora da scontare. Rossi ricordò così la fiducia del presidente della Juventus.
1: Boniperti mi chiamò. Verrai con noi in ritiro, ti allenerai con gli altri, anzi, più degli altri. Mi sono sentito di nuovo un calciatore.
0: Il 2 maggio 1982 Rossi torna in campo a Udine a fianco di Virdis. Trapattoni dice: È quello di un tempo. E lui:
1: Non ricordavo più l'emozione di una partita vera. 2 anni di silenzio mi hanno maturato. Proprio in questo momento mi dico: Non c'è solo il calcio.
0: Nonostante le sole 3 presenze nella Juventus, Rossi è convocato ugualmente in nazionale per il campionato mondiale in Spagna. Dice Paolo:
1: La convocazione me l'aspettavo. Berzot aveva fiducia in me. In Argentina ero andato bene. Ma le prime partite sono un disastro. 3 pareggi con Polonia, Perù e Camerun. Qualificazione per differenza reti. Non ero in forma, anzi, un fantasma. Trovavo difficoltà a fare tutto. Era anche un blocco mentale. Per lo stress ero dimagrito 5 kg. Mi facevano stimolazioni elettriche alle gambe. E ricordo che il cuoco, tutte le sere, alle 22:30, mi portava in camera un bicchiere di latte e una brioche. Finita ogni gara, Berzot mi diceva: Stai tranquillo. Ora preparati per la prossima.
3: Ma ancora il pallone su Graziani, è stato Antonioni a passarglielo, è proprio in questo momento 40...

0: di Barcellona per la seconda fase del Mondiale, con Argentina e Brasile. E comunicano ai cronisti una decisione senza precedenti. Indispettiti dalle voci sui presunti ricchi premi e dalla simpatica insinuazione di un quotidiano milanese su una tenera amicizia tra Rossi e Cabrini, proclamano il silenzio stampa. Motivazione ufficiale: le eccessive distorsioni delle loro dichiarazioni operate dai giornalisti nei loro resoconti. Unica eccezione: a nome di tutti, d'ora in poi, parlerà solo di Nozov, la cui loquacità è noto, pareggia la popolarità di Bierzot tra gli operatori dell'informazione. Viene convocata una conferenza stampa per smentire i 70 milioni dello scandalo, senza peraltro sottilizzare più di tanto sulle responsabilità di chi le ha pubblicate. Tanto, tutti si preparano allo scempio che della povera Italia faranno i fenomeni argentini e brasiliani. Quella con l'Argentina campioni del mondo uscenti è la prima partita del girone C della seconda fase. Nonostante la pressione generale, Bierzot conferma nuovamente il deludentissimo Paolo Rossi. Torna al suo posto Oriali e si va in campo nel piccolo, ribollente stadio Sarriá. Qui avviene il miracolo. Di fronte a un'Argentina che ricalca la formazione del 1978, con Diaz al posto di Luque al centro dell'attacco e il giovane fenomeno Diego Maradona per Ortiz, con Kempes all'ala, gli azzurri danno vita a una prova magistrale, cogliendo la prima vittoria. Il primo tempo scorre senza troppi sussulti. Gentile annulla Maradona e la gara avanza con leggera prevalenza degli uomini di Menotti e con gli azzurri in fase di studio. Undicesimo minuto del secondo tempo, il primo gol dell'Italia.
1: Chiesa di Conti, a lungo verso Tardelli, insieme con Antognoni, al limite ancora Tardelli, in aria, sulla sinistra, tiro, rete! Rete di Tardelli! Ha segnato Tardelli per l'Italia!
0: In un girone a tre, chi perde il primo incontro è fuori per metà. Logica la reazione rabbiosa degli argentini. Maradona colpisce il palo su punizione, ma tre minuti dopo l'Italia fa il bis.
1: Tardelli rimette il pallone ancora verso il centro per Collovati, colpo di testa di quest'ultimo, indietro a Collovati, ancora in avanti a Graziani, vicino alla linea centrale del campo, scavalca la linea mediana, rimette verso Rossi, scattato per l'arbitro regolarmente, Rossi entra in aria, esce Pigliol, tiro parato del portiere, ha salvato la propria porta, ma la porta è rimasta ancora vuota, c'è un altro tentativo da parte degli azzurri, ecco un tiro a rete, rete di Cabrini, Cabrini ha segnato per l'Italia, la seconda rete di Cabrini.
0: Al 38esimo minuto gol dell'Argentina che accorcia le distanze. Marini commette fallo su Holguín sulla tre quarti. Punizione violenta e precisa di Passarella. Pallone nell'angolino a mezza altezza. Zoff è sull'altro lato della porta e non riesce a intervenire. L'imprevedibile è accaduto. Qualcuno tra i critici comincia a rettificare il tiro, anche se c'è sempre il Brasile dietro l'angolo, pronto a fare giustizia di Bierzot e dei suoi. Intanto Paolo Rossi, che probabilmente paga i 2 anni di inattività, sembra non reggersi in piedi. Non importa. Testardo fino all'ossessione, Bierzot conferma il suo Pablito contro il Brasile. Questo è il ricordo di Bruno Conti.
2: Io penso che vedere entrare, fare riscaldamento, vedere il Sarria, tanti italiani e tanti brasiliani, tutti con le magliette giallo-oro, noi eravamo convinti, cioè dovevamo vincere, non avevamo nulla da perdere.
0: Il Sarriá ribolle quando l'arbitro Klein fischia l'avvio. Il tempo di annotare il ringhio del truce baffuto Gentile su Zico ed è già gol, 1-0.
1: Chiama in avanti Cabrini. Rossi, gol, Rossi, Italia in vantaggio, Rossi. Quinto minuto, Italia 1, Brasile 0. Ha segnato Rossi.
0: Dice Paolo.
3: Il primo gol al Brasile lo ricordo come il più bello della mia vita. Non ho avuto il tempo di pensare a nulla. Ho sentito come un senso di liberazione. È incredibile come un episodio possa cambiarti radicalmente. Niente più blocchi mentali e fisici. Dopo quel gol, tutto è arrivato con naturalezza.

0: Il vantaggio poi si annulla 7 minuti dopo con il pareggio di Sócrates.
1: Zico. E pareggio. Pareggio di Sócrates.
0: Nuovo vantaggio italiano sempre di Rossi, che sfrutta un errore di Toninho Cerezo al 25esimo minuto.
1: Leandro Cerezo. Rossi, Rossi. E ancora l'Italia in vantaggio. Errore di Junior, errore di Junior, prontamente sfruttato da Rossi.
0: Gentile intanto fu costretto a una rigida marcatura su Zico, il più pericoloso fra i brasiliani, ottenendo una ammonizione che gli avrebbe poi fatto saltare la semifinale. Nel secondo tempo, pareggio del Brasile al 69esimo con Falcao.
1: Falcao. Falcao. Falcao. Pareggio di Falcao.
0: Ma al 74esimo, Rossi segna il terzo gol.
1: Di nuovo Rossi su calcio d'angolo. Terzo gol di Rossi.
0: Gli ultimi minuti della partita furono contraddistinti da un gol annullato ad Antognoni per una erronea segnalazione di fuorigioco del guardialinea e dalla parata sulla linea di porta di Dino Zoff su colpo di testa di Oscar. Il risultato finale fu di 3-2 per l'Italia e il Brasile venne eliminato.
1: Rilancio di Zoff, è finita! È finita! L'Italia è semifinalista! Ha battuto il Brasile in una partita esaltante. La più bella, che cancella ogni dubbio sulla efficienza di questa nostra formazione.
0: Fu un'autentica disfatta per i giocatori verde-oro, i quali erano così sicuri di passare il turno al punto di aver già prenotato l'albergo a Madrid. E per tutto il Brasile, che ricorderà questa partita come la tragedia del Sarriá. A giocarsi la Coppa restarono 4 squadre europee: Francia, Germania Ovest, Polonia e Italia. La prima semifinale vedeva nuovamente contro italiani e polacchi, durante la quale, al contrario della partita della prima fase, gli azzurri dominarono gli avversari, battendoli per 2-0 con doppietta di Paolo Rossi, giunto a 5 reti in appena 2 partite. Nell'altra semifinale, tra Germania Ovest e Francia, furono i tedeschi a passare ai rigori. L'11 luglio 1982 andò dunque in scena la finale fra Germania Ovest e Italia, diretta dall'arbitro brasiliano Arnaldo César Coelho, il primo caso di fischietto sudamericano in una finale mondiale. Berzot dovette riadattare la squadra in seguito alla indisponibilità di Antognoni e all'infortunio dopo appena 8 minuti di gioco, occorso a Graziani a causa di uno scontro con la difesa tedesca. Prevalenza italiana nel primo tempo, anche se Cabrini perse l'occasione per passare in vantaggio sbagliando un rigore. La ripresa vide un calo della squadra tedesca, di cui approfittò per primo Rossi su cross di Gentile.
2: Irrompe Gentile sulla destra, parte il tiro, rete! Rete degli azzurri! Rossi, Rossi, Rossi! Il presidente della Repubblica Italiana è in piedi a salutare questo gol segnato dagli azzurri.
0: Dopo un tentativo di pareggio di Rubesch, gli azzurri raddoppiarono con un tiro dal limite dell'area di Tardelli, il cui urlo di gioia divenne un'icona di quei campionati del mondo e delle successive avventure della nazionale italiana. Altobelli segnò la rete del 3-0, seguita dal punto d'onore di Breitner, già realizzatore di un rigore nella finale mondiale del 1974.
1: Ferma Scirea. Bergomi, Gentile, è finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1 insieme con il Brasile, è tre volte campione del mondo.
0: Paolo Rossi racconta a proposito di quel momento.
3: Il ricordo più nitido che ho è la sensazione al fischio finale contro la Germania. Eravamo campioni del mondo. Feci solo mezzo giro di campo coi compagni. Ero distrutto. Mi sedetti su un tabellone a guardare la folla entusiasta e mi emozionai. Ma dentro sentivo un fondo di amarezza. Pensavo, fermate il tempo. Non può essere già finita. Non vivrò più certi momenti. E capii che la felicità, quella vera, dura solo attimi.

E allora fermiamo qui il racconto della sua carriera splendida, emozionante, ma soprattutto unica. Unica, sì, perché non è solo una carriera sportiva esaltante. È il simbolo di un momento storico unico per il nostro paese, che apre ai meravigliosi anni Ottanta. Un senso di appartenenza e di rivalsa mai provato prima. Tutte le città italiane in festa come un grande popolo finalmente unito nel nome di Paolo Rossi. Ma soprattutto quel giorno, il 5 luglio del 1982 a Barcellona contro il Brasile di Falcao, Zico, Cerezo e Socrates. Loro, come Davide e Golia, si sentivano i più forti, gli invincibili. Ma Paolo segnava e loro pareggiavano, sì. E allora Paolo segnava ancora. Se avessimo giocato per 180 minuti invece di 90, Paolo ne avrebbe fatto sempre uno più di loro. È così che vogliamo ricordarti, ora e per sempre.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la struttura della Divina Commedia, il Purgatorio. Dante basa la rappresentazione dei regni dell'oltretomba sulla concezione geocentrica, elaborata dall'astronomo Tolomeo, secondo cui la Terra si trova al centro dell'universo ed è suddivisa in due emisferi. Quello a nord, o boreale, limitato a est dal Gange e a ovest dalle colonne di Ercole, è il solo ad essere abitato dall'uomo, mentre quello a sud, o australe, è disabitato perché è interamente ricoperto dalle acque dell'oceano. La montagna del Purgatorio si trova nell'emisfero sud, dove Dante e Virgilio giungono attraverso una natural burella che dal centro della terra conduce in direzione opposta a Gerusalemme. Prima di entrare nel Purgatorio, i due pellegrini passano attraverso la spiaggia, salgono due ripiani rocciosi e attraversano una piccola valle verdeggiante. In questa zona, cioè l'antipurgatorio, si trovano le anime che aspettano di potersi purificare. Poi le anime intraprendono il percorso di purificazione, superando le sette cornici della montagna, che rappresentano i peccati capitali: la superbia, l'invidia, l'ira, l'accidia, l'avarizia, la gola e la lussuria. A differenza di quanto accade nell'inferno, dove Dante osserva la scena dall'esterno, qui il poeta compie assieme alle anime il cammino in salita della purificazione, per poter essere degno di raggiungere il paradiso terrestre. Ogni volta che Dante supera una cornice, l'angelo, posto a custodia di essa, gli toglie dalla fronte una P, simbolo del peccato di cui si è purificato. Il paradiso terrestre corrisponde al giardino dell'Eden, descritto dall'Antico Testamento, in cui Dio pose Adamo ed Eva prima della cacciata e si trova sulla cima del monte del Purgatorio. Proprio qui compare Beatrice e scompare Virgilio. Dopo aver rimproverato Dante per i peccati commessi, Beatrice lo fa immergere nelle acque dell'Etè per fargli dimenticare completamente i peccati e poi nelle acque dell'Eunoe, perché gli rimanga impresso nell'anima solo il ricordo delle azioni virtuose. Dopo il rito di purificazione, Dante è veramente puro e disposto a salire alle stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'orgoglio ha quasi sempre una compagna ancora peggiore: l'invidia. Alexandre Dumas, padre.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Che barba, che noia. La calma piatta tra le lenzuola non è un destino ineluttabile se hai una relazione di lungo corso. Prova a focalizzarti su te stessa, cerca di capire cosa ti piace davvero e trova il coraggio di dirlo al tuo partner. Di Alessandro Pellizzari. Correvano gli anni 90 e in Casa Vianello, una delle sitcom più seguite dagli italiani, Sandra Mondaini e suo marito Raimondo rappresentavano in modo goliardico gioie e bisticci del matrimonio di lungo corso all'italiana. Puntate, in onda per 20 anni, che finivano inesorabilmente con la scena del letto, lui immerso nella Gazzetta dello Sport e lei che sbuffava borbottando «che barba, che noia». E il talamo nuziale trasformato in sala lettura o puro dormitorio di allora ben si adatta a quello che succede oggi a molte coppie. Le testimonianze confessate agli esperti recitano di solito così: «Amo mio marito, lo considero una persona splendida e un padre perfetto, ma non siamo più la coppia di prima. Almeno, io lo desidero meno, a volte lo faccio per accontentarlo, eppure rimane il mio uomo l'unico e irrinunciabile. Cosa mi sta succedendo? Sono io che sono cambiata o è la normale evoluzione di una storia felice ma lunga?» Per le risposte abbiamo consultato la dottoressa Maria Giovanna Luini, oncologa, medico psicosomatista e psicoterapeuta esperta in questioni di coppia, che ci guida nel mondo dello star bene in due. Dottoressa Luini, la situazione descritta in Casa Vianello è ancora attuale e diffusa? Sì, al di là dell'età, dei grandi cambiamenti ormonali come la menopausa, la trasformazione della coppia in qualcosa di diverso dai primi tempi di innamorati è qualcosa di reale, ma anche di fisiologico. La frequentazione assidua porta a conoscere sempre di più l'altra persona o a pensare di conoscerla, e questo, da una parte, è un'assicurazione di felicità. Si crea, nelle coppie che funzionano da anni senza tradirsi, un affiatamento che lo rende un team, a volte professionale, spesso genitoriale, persino progettuale. Ci sono partner che costruiscono progetti meravigliosi anche dopo anni di matrimonio e li realizzano con gioia insieme. Sono coppie che si trovano simpatiche, condividono hobby, ridono tra di loro, giocano molto. È amore anche questo, è la faccia positiva di tante storie longeve. E il che barba che noia allora dove sta? Nel letto, nel desiderio appunto. La parte clou della passione non è il conoscersi, ma il cercare l'ignoto che ancora, almeno in parte, c'è nell'altro, in profondità. Si usa il termine penetrare nell'atto sessuale, ma il termine ha una valenza anche psichica. La coppia è felice, come abbiamo visto, su altri piani, ma nel conoscersi troppo e da troppo tempo perde un po' di smalto nel cercarsi. Questo succede a uno dei due o a entrambi. Il desiderio che in qualche modo si modifica, ci si piace ancora, ma piacersi deve avere anche il suo lato erotico ancora vivo e vivace. Ciò non toglie nulla alla stima reciproca o all'amore, però magari può insorgere una minore curiosità verso l'altro e quindi meno passione. Facciamo un esempio concreto. Prendiamo una serata trascorsa insieme, particolarmente bella. Una volta nella stessa coppia era anche erotizzante e non finiva certo con leggere giornale a letto. La conoscenza decennale o più non tramuta la stessa serata in qualcosa di meno piacevole, però si è stanchi, si è mangiato e bevuto troppo, il giorno dopo si lavora, è tardi, bacino bacetto e si va a dormire. Mentre solo qualche anno prima quel bacio diventava immediatamente profondo e il pensiero del carico della giornata, agenda compresa, andava a farsi benedire nel tempo di un abbraccio. Cos'è cambiato? conoscersi troppo bene, credo, ma anche rilassarsi nei comportamenti. Cosa significa rilassarsi per la coppia? Senza rendersene conto, uno dei due inizia a manifestare all'altro il peggio di sé dal punto di vista erotizzante. Per esempio, gli uomini si curano meno e questo non aiuta il desiderio della donna, così sensibile al fascino della persona e, diciamolo fuori dai denti, alla pulizia maschile. Cito una paziente simbolo delle lamentele più frequenti. Lui sarebbe sempre pronto, subito, in ogni condizione. Io però quando lo vedo lì, sul divano, con le ciabatte mezze penzolanti, che non si è lavato neanche i denti, altro che desiderio. È una situazione comunissima che uccide l'eros in molte donne. In questi casi, con la routine, la sessualità tende a svanire perché lui ha lasciato rilassare il potere erotizzante che aveva. Tutta colpa degli uomini, allora? No, esiste un aspetto particolare nelle donne che fa parte un po' della cultura italiana, soprattutto in certe fasce d'età. Il tacere, il non dire cosa piace e cosa non piace nel sesso. E ciò parte da subito, dai primi mesi di conoscenza, all'inizio della relazione, quando alcune di noi vogliono disperatamente che tutto funzioni, o quando nasce l'innamoramento. Certi approcci e tecniche amatorie che non ci piacciono, oppure che ci limitiamo a tollerare, li abboniamo, ci passiamo sopra. Il risultato? L'uomo, senza informazioni in merito, anzi non di rado promosso da gridolini di piacere o addirittura finti orgasmi, ripeterà in buona fede l'esercizio che le piace. E il non mi va diventa così nel tempo vero fastidio, evitamento, eros che scappa silenziosamente. Però quando la confidenza aumenta si potrebbe fare anche outing finalmente, o no? Eh no, non sempre perlomeno. A relazione consolidata, quando sarebbe il momento di dire cosa piace e cosa no, guarda che questa posizione non mi è mai piaciuta, oppure avrei preferito che mi toccassi in questo modo e non in un altro, molte donne tacciono ancora perché pensano, se non gliel'ho detto prima, adesso come faccio? Così diversi partner si trovano autoimprigionati in un ruolo che poi non riescono più a sostenere. Cosa dovrebbero fare le donne in questi casi? Imparare a esplicitare i loro desideri e raccontare, avere il coraggio di dire guarda, scusa, non offenderti, ma questo con me non funziona. Spesso è solo questione di tecnica, di pratica guidata fra le lenzuola, almeno le prime volte. Allora l'uomo impara, perché se ama, gli interessa il piacere della sua donna. Non è mai troppo tardi per chiarirsi. Se invece si insiste nel silenzio e nel lasciar correre, il desiderio inevitabilmente cala. Perché sappiamo già che fra le lenzuola ci aspetta qualcosa che non ci va, almeno in parte. Un trucco? Partire con l'outing da una cosa positiva. Sono molto felice con te, mi piace questo, vorrei che ne parlassimo un po' perché mi è venuta la curiosità di provare. Adoro quando fai così, dovresti. A me piacerebbe che tu ti concentrassi su. Proviamoci. Qualche trucco che aiuti? Inserire solo un pizzico di innocente strisciante gelosia. Eros è anche quello in parte. Per esempio, il pantofolaio di prima potrebbe essere stimolato da piccole strategie, come iniziare a uscire con le amiche tutte belle truccate e vestite bene, o trovarsi degli spazi da sole che non si avevano. Prima o poi nascerà un sospetto in lui che è stimolante, che sveglia anche eroticamente. Dove va? Chi potrebbe incontrare? Si diverte. E io, il partner, a guardare la partita a casa. Bastano anche piccoli cambiamenti di abitudini. Come mai prima mi rispondeva a tutte le telefonate e adesso solo a una su tre? Dove sono finiti tutti quei messaggi quotidiani? L'uomo va incuriosito e stimolato anche così, con una parte sottile che è lui a dover notare. Di solito lo fa nel tempo, ci mette magari un po', però a un certo punto si accorge che qualcosa è cambiato, che sta cambiando, e con la novità arriva spesso il desiderio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista History. Domande e risposte. Che cos'è lo stendardo di Ur? Scoperto dall'archeologo britannico Leonard Woolley negli anni 20 del secolo scorso, durante gli scavi che stava conducendo nell'antica città mesopotamica di Ur, nell'odierno Iraq, lo stendardo di Ur, oggi conservato al British Museum di Londra, è una delle testimonianze più interessanti della storia e dell'arte dei Sumeri. Risale al periodo della prima dinastia di Ur, circa 2600-2400 avanti Cristo, ed è costituito da un grande pannello rettangolare di legno ricoperto da intricati mosaici di lapislazzuli, conchiglie e calcare rosso. Anche se è comunemente chiamato stendardo, non si tratta in realtà di uno stendardo nel senso moderno del termine. La sua funzione originaria, per la verità, non è del tutto chiara. Secondo alcuni, era un pannello esposto in un tempio o utilizzato nelle processioni. Per altri, parte di un oggetto devozionale o uno strumento musicale. Le scene raffigurano su un lato la guerra e sull'altro la pace. Nel primo vediamo una battaglia con soldati armati e carri trainati da asini che conducono i prigionieri davanti al re seduto su un trono. In pratica, una rappresentazione emblematica dell'organizzazione militare e della gerarchia sociale dei Sumeri. Sul secondo lato c'è invece un banchetto reale. Il sovrano è circondato da nobili e dignitari allietati da musica, scena che sottolinea il ruolo centrale della regalità e della vita cerimoniale nella cultura sumerica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Ipse dixit. Non sempre lo ha davvero detto lui. Spesso le frasi famose che ci piace citare di tanto in tanto non sono state mai pronunciate o erano diverse. Vero e falso delle citazioni celebri. Di Elisa Venco. Nel 2021, in occasione dei 75 anni dalla morte di Wells, noto scrittore di fantascienza, la zecca inglese ha coniato una speciale moneta da 2 sterline, su cui era stata impressa una frase celebre dell'autore. «I buoni libri sono magazzini di idee». Peccato che in realtà Wells non abbia mai formulato quelle parole. Gli studiosi dell'autore hanno chiarito che nei suoi scritti è presente una frase un po' diversa. «I buoni libri sono i magazzini degli ideali». Ma non è un caso isolato. Spesso attribuiamo frasi dette a personaggi famosi senza troppo badare alla loro autenticità e utilizziamo queste citazioni in molti contesti, perfino nei profili Facebook, facendone il nostro motto. Ma perché ci piacciono così tanto? E come può succedere che molte delle frasi più spesso citate siano sbagliate o addirittura non siano mai state pronunciate? Indubbiamente una frase incisiva si scolpisce nella memoria alla pari di una formula matematica cristallina e inoppugnabile.

di citazioni, al punto che i filologi ricostruiscono le opere incomplete di grandi autori antichi anche integrandole con le citazioni riportate da altri. È il caso, per esempio, delle Noctes Attiche di Aulo Gellio, secondo secolo d.C., testo denso di travasi da altri autori. La pratica di citare gli antichi è poi proseguita per tutto il Medioevo e il Rinascimento. Dal XVII secolo in Inghilterra, le raccolte di frasi memorabili, dette commonplace books, smisero però di essere solo raccolte personali di appunti, appannaggio delle persone colte, e divennero testi utilizzati da studenti e studiosi per imparare e memorizzare concetti utili. Nel tempo, la pratica della citazione si è estesa dagli specialisti alle persone comuni. E oggi non sono pochi coloro che sui social, riprendendo frasi di personaggi noti, rafforzano le proprie argomentazioni, servendosi dell'autorità del personaggio citato. Per Bacco l'ha detto Einstein. Così danno anche prova di vastità di interessi, rafforzando la propria immagine. E sta qui una delle principali differenze tra menzioni del passato e quelle odierne. Un tempo riportare un commento, una frase specifica, presupponeva la conoscenza diretta del testo citato. Ora invece, molto spesso, la fonte consiste al massimo in un'antologia o in raccolte online come Wikiquote o Brainiquote, che non sono accurate e favoriscono il moltiplicarsi di errori o addirittura di falsi. La verità, in effetti, è che molte delle frasi che noi riteniamo proverbiali non sono mai state pronunciate o non appartengono a chi pensiamo le abbia dette. Per esempio, ad affermare «Non condivido quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo», non è stato, come sovente si ritiene, il filosofo francese Voltaire, bensì Evelyn Beatrice Hall, 1868-1956, scrittrice britannica e autrice di una biografia del filosofo intitolata Gli amici di Voltaire. Non è stato Joseph Goebbels, ministro della propaganda nominato da Hitler, a dire «Quando sento la parola cultura, tolgo la sicura dalla pistola o alla mia Browning». Bensì Hans Joost, drammaturgo tedesco nazista, che ha inserito la battuta in un suo testo teatrale. Maria Antonietta non ha mai detto in relazione ai rivoluzionari parigini: se non hanno pane, mangino brioche. La frase è sicuramente precedente, perché già nota ai tempi di Jean-Jacques Rousseau, quando la sovrana non era ancora nata. E Machiavelli non ha mai detto esplicitamente: il fine giustifica i mezzi. Per quanto queste parole riflettano almeno in parte il suo pensiero. Sono rivelazioni che lasciano senza parole, ma che consentono anche di capire il meccanismo per il quale alcune frasi rimangono memorabili anche se inventate. Le citazioni che fanno presa sul pubblico si distinguono infatti per un mix di scrittura, psicologia motivazionale e pseudo-autorevolezza. A livello linguistico, la formulazione di un principio tramite rime, parallelismi, come nel caso latino simul stabunt, simul cadent, ovvero insieme staranno oppure insieme cadranno, e chiasmi, una specie di inversione come nel caso della frase di Kennedy, non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiedi cosa puoi fare per il tuo paese, contribuisce all'efficacia del detto. Il modo di dire qualcosa è importante al punto che, stando a uno studio apparso sulla rivista scientifica Psychological Science, quando alle persone vengono mostrate due versioni dello stesso detto, esse sono più propense a considerare autentico quello in rima. A livello di ispirazione, invece, si tende a dare più credito a una frase quando è attribuita a qualcuno fuori dal comune. Ecco perché alcune figure particolari, molto celebri e influenti, sono diventate magneti di citazioni con numerose attribuzioni sbagliate. La fama è un catalizzatore di detti, riassume Gerson O'Toole, un appassionato che dal 2010 indaga sulla veridicità delle citazioni e pubblica i risultati sul sito The Quiet Investigator, l'investigatore delle citazioni. Ha analizzato in modo esaustivo più di 2000 frasi celebri. Ma la notorietà deve essere di un certo tipo.

0: Per attirare le citazioni occorre innanzitutto avere rilevanza storica, come Abraham Lincoln o Einstein, e una reputazione come creatori di aforismi compatibili con un certo tipo di frase. L'arguzia di Oscar Wilde si addice a un aforismo umoristico, non a uno politico, mentre il legame di Churchill con i grandi discorsi si adatta molto bene alle frasi motivazionali e meno alle battute. D'altra parte ci sono anche autori buoni per tutte le stagioni, ai quali sono state appiccicate moltissime frasi. Nel mondo dell'editoria anglosassone, per esempio, si dice che quando non sai di chi è una frase, è di Mark Twain. Accade perfino che nel tempo, poiché alcuni personaggi storici vengono dimenticati, le loro presunte affermazioni sopravvivono appiccicate ad altri, in una sorta di selezione naturale che opera sul processo di diffusione delle frasi memorabili e che favorisce i nomi più autorevoli in ogni epoca, spiega O'Toole. Inoltre, quando un'affermazione acuta attribuita a una figura minore viene riassegnata a un nome importante, la nuova paternità si diffonde a un tasso molto più elevato, moltiplicando gli errori. Un esempio sta in una massima spesso rivolta ai laureandi nei discorsi dei rettori americani. Ciò che sta dietro di noi e ciò che sta davanti a noi è poca cosa rispetto a ciò che sta dentro di noi. Queste belle parole sono state attribuite a grandi figure come i filosofi statunitensi Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau. Ma secondo le indagini di O'Toole, il loro autore è un agente di borsa di nome Henry Stanley Haskins, forse un tipo disonesto, visto che fu espulso da Wall Street per comportamenti scorretti. Immaginiamo quindi l'effetto di un oratore che suggerisca agli studenti di seguire il detto di un agente di borsa radiato dall'albo. Se è vero che una frase può essere inventata, semplificata o attribuita a qualcuno di diverso dall'autore, molto più comunemente un'attribuzione errata deriva da un errore in buona fede. Qualcuno, cioè, condivide una citazione, ma nel processo attribuisce la citazione alla persona sbagliata o la ricorda male. Fortunatamente oggi l'abbondanza di documenti scritti offre una sorta di registro che gli investigatori possono utilizzare per tracciare la vera genealogia di queste citazioni. Va detto però che in passato una registrazione audio o video di alta qualità di una persona che diceva una frase emblematica costituiva una prova inoppugnabile, sottolinea O'Toole. Ora è possibile creare un audio o un video fraudolento in cui un personaggio famoso pronuncia tutte le battute che vogliamo. È anche possibile creare ritagli di giornale digitali dall'aspetto realistico. Rintracciare la provenienza delle citazioni non è più così semplice. L'intelligenza artificiale rischia di complicarci le cose, sia rendendo sempre più difficile verificare le fonti, sia moltiplicando via social le frasi inventate. Ma giusto per concludere con una citazione in tema, quando utilizziamo un detto, dovremmo sempre ricordarci dell'ammonimento dello scrittore USA Ambrose Bierce, secondo il quale una citazione è l'atto di ripetere erroneamente le parole di un altro, sempre che Bierce l'abbia detto davvero.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Miramare. Massimiliano d'Asburgo fece costruire un castello dove si era riparato dalla bora. L'imperatore austriaco si innamorò a prima vista della punta rocciosa sotto la quale aveva trovato rifugio dal freddo vento di Trieste. Decise di costruirvi una dimora che sembrasse uscita da una fiaba e ne curò personalmente il progetto. Qui visse gli anni d'oro del suo matrimonio con Carlotta del Belgio. Di Fabio Dal Masso. Splendido, affascinante, romantico. Così lo descrivono le migliaia di turisti che inevitabilmente rimangono incantati davanti a questo castello che sembra uscito da una fiaba. Bianco e splendente. Situato su una punta rocciosa a picco sul mare, racchiude un pezzo importante della storia di Trieste e permette di ripercorrere gli anni più felici di Massimiliano d'Asburgo, che lo fece costruire. Come ricorda Rossella Fabiani nel suo libro Museo storico del castello di Miramare, Electra Edizioni, in una fredda giornata primaverile del 1855, durante un'escursione in mare, Massimiliano d'Asburgo, a causa di un inaspettato maltempo provocato dalla bora, il vento tipico di Trieste, sbarcò su un promontorio del Golfo di Trieste. Colpito dalla bellezza aspra e selvaggia di quel luogo e della vicina sporgenza collinosa, l'arciduca decise immediatamente di acquistare quel terreno per realizzare il suo sogno, costruire un parco ed erigere una residenza degna del suo nome. Lo chiamerà con la parola spagnola Miramar. Massimiliano immagina la sua residenza, la sua casa, un luogo per se stesso, dove avere contatto diretto con la natura. Posizione ideale. Ad appena 8 chilometri dal centro di Trieste, infatti, il territorio dove sorge il castello era perfetto per le esigenze dell'arciduca. Una posizione ideale dalla quale contemplare il mare di Trieste e immergersi nella natura. Come sottolinea Fabiani, quindi, la dimora e il parco non sono la rappresentazione del potere in modo esplicito, ma solo voluti essenzialmente per un fatto privato, per soddisfare gli interessi dell'arciduca, che realizza una perfetta sintesi tra profumi mediterranei e austere forme europee. Buona la terza. Massimiliano affida all'ingegnere e architetto austriaco Karl Jonker il compito di dare forma ai suoi desideri, preparando un progetto per la futura residenza. Le prime proposte, fornite dal professionista, però, non lo soddisfano appieno e l'arciduca decide di rivolgersi all'ingegnere triestino Giovanni Berlam. Questi, il 18 febbraio 1856, presenta un progetto simile a quello di Jonker, ma dalle proporzioni più ridotte. Nemmeno i disegni del triestino però convincono Massimiliano, che preferisce coinvolgere nuovamente Jonker, al quale chiede un nuovo progetto. Massimiliano vuole un vero e proprio castello, in pietra bianca d'Istria, formato da piano terra, primo e secondo piano e mezzanin, cioè il piano ribassato sotto il tetto. Un maniero ai margini di un grande parco, dove natura e arte si uniscono in una sintesi perfetta. Ad arricchire l'edificio dovranno esserci finestre con arco a tutto tondo, merlature sul coronamento del tetto e una torretta rivolta verso il mare. Fedele ai desideri del committente, Jonker adatta la planimetria dell'edificio all'andamento orografico della punta del promontorio, consentendo così la totale esposizione degli appartamenti riservati alla coppia arciducale e agli ospiti verso il mare, con continua insolazione durante la giornata. Un'altra idea di Jonker è poi quella di collegare i due corpi del castello, con uno scalone interno rivolto verso Trieste e verso Duino, quasi un ponte che consente la contemporanea veduta delle due parti del golfo. Via ai lavori. Il 1 marzo 1856 iniziano i lavori affidati all'impresa di Anton Hauser. Un anno dopo, però, per ragioni sia estetiche sia economiche, Massimiliano decide di eliminare il secondo piano previsto nel progetto, conferendo al castello l'attuale aspetto con il piano terra destinato a ospiti, gli appartamenti della coppia arciducale, il primo piano destinato agli ospiti e di rappresentanza, il mezzanin destinato alla servitù. Per quanto riguarda lo stile architettonico adottato, il progetto prevede una sorta di fusione di molteplici soluzioni. Forme medievali come l'arco a tutto sesto, unite a motivi del gotico inglese e a spunti islamici e bizantini, romantici e rinascimentali. Il tutto filtrato e adattato alla filosofia architettonica dell'Ottocento, che Massimiliano conosceva e apprezzava. L'edificio viene terminato nel 1860, anche se alcuni spazi interni saranno ultimati solo nel 1869 e il 1871. Azzurro e rosso per l'interno. Per gli arredi interni, l'arciduca si affida agli austriaci Franz e Julius Hoffmann, padre e figlio, che lavorano sulla scorta di precise direttive scritte che Massimiliano impartisce a entrambi, scrive ancora Fabiani. Ogni sala viene attentamente descritta sia nelle boiserie, la copertura delle pareti con pannelli di legno, sia nella collocazione di quadri, soprammobili e oggetti. L'arciduca ha idee chiare anche sulle stoffe da impiegare. L'azzurro, ad esempio, domina il piano terra, nelle tre stanze dedicate all'arciduca. Stanza da letto, studio e biblioteca, e in quelle destinate alla sua consorte Carlotta. Stanza da pranzo, sala da musica e studiolo, stanza da letto e spogliatoio. Per il primo piano, invece, destinato agli ospiti, il colore predominante è il rosso, con ampio spazio simboli che rappresentano la dinastia asburgica. Qui spiccano la sala delle udienze, luogo dal tono sfarzoso posto al centro della facciata verso il mare e destinato agli incontri ufficiali, e la sala del trono, l'ambiente più vasto del castello e progettato per celebrare la dinastia austriaca e il ricordo del suo glorioso passato. Purtroppo la sala viene terminata dopo la morte di Massimiliano, che non occuperà mai il seggio a lui destinato, commenta Fabiani. Sempre al primo piano sono da segnalare il salotto giapponese e quello cinese, due stanze che riflettono il gusto esotico di Massimiliano e che richiamano negli arredi gli stili dell'Estremo Oriente. A coronare il progetto concorre il parco di 22 ettari, che nasce come luogo privato e non come parco di rappresentanza. Non possiede infatti un ingresso monumentale o un viale di accesso che accentui il percorso verso il castello. Anche per questo importante elemento, l'arciduca impartisce le sue direttive a Karl Junker, affidando l'aspetto botanico all'esperto giardiniere boemo Anton Jelinek. Il risultato è un parco in cui bosco e giardino all'italiana si alternano, danno vita a uno degli elementi principali del parco, l'effetto sorpresa, una prospettiva inaspettata sul mare, una veduta in attesa di un angolo boschivo, uno spazio panoramico inconsueto. Nel parco si trovano inoltre alcune piccole costruzioni, come il castelletto, una sorta di castello di miramare di dimensioni ridotte, abitato saltuariamente dalla coppia tra il 1858 e il 1859. Il complesso delle serre, destinato alla crescita delle piante da inserire nel parco, e le scuderie. Così, tra natura e storia, il castello di Miramare domina il Golfo di Trieste, segno materiale del carattere e delle passioni di Massimiliano d'Asburgo e del suo sogno divenuto realtà. Massimiliano d'Asburgo preferì Trieste a Vienna. Ferdinando Massimiliano d'Asburgo Lorena nacque a Vienna il 6 luglio 1832. Sin da giovane dimostrò una passione per la natura e per la cultura. Fondamentale per la sua educazione fu il viaggio che compì nel 1850 con il fratello Carlo Ludovico, 1833-1896, in Grecia, Turchia e Dalmazia, e per la prima volta Trieste. Il 26 ottobre 1850 si arruolò nella Marina austriaca e stabilì nella città giuliana la sua dimora principale, affittando Villa Lazarovic sul colle di San Vito. Nominato contrammiraglio nel 1854, il 27 luglio del 1857 sposò Carlotta del Belgio. La coppia entrò nel castello di Miramare nel Natale del 1860, ma nel 1864 salpò per il Messico, dove Massimiliano divenne imperatore. I continui attacchi del fronte repubblicano minarono la situazione. Carlotta tornò in Europa nel 1866, dove manifestò segni di squilibrio mentale. Trasferita in Belgio, morì nel 1927. Massimiliano fu catturato dai repubblicani e fucilato il 19 giugno 1867. Le sue spoglie vennero portate a Vienna. Anche Sissi visse a Miramare. Dopo la morte di Massimiliano, Miramare divenne residenza saltuaria degli Asburgo. Tra il 1869 e il 1896 fu utilizzato anche dall'imperatrice Elisabetta, la nota Sissi, moglie di Francesco Giuseppe. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, 1914, tutto l'arredo fu portato a Vienna, mentre nel 1918, con l'inclusione di Trieste in Italia, Miramare divenne proprietà demaniale. Lo Stato stipulò un accordo con l'Austria per la restituzione dei mobili e aprire il castello come museo. Dal 1930 al 1937 Miramare fu dimora del duca Amedeo d'Aosta e di sua moglie Anna di Francia. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu adibito a scuola per ufficiali dell'esercito tedesco. Dopo il 1945 a sede dei governi militari alleati fino al 1954. Riaprì al pubblico il 2 giugno 1955.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom, Vicenza, il teatro olimpico, di Giovanna Giacobbo. Un gioiello di arte e architettura che si è miracolosamente mantenuto intatto attraverso i secoli. Quando i 21 autorevoli soci fondatori dell'Accademia Olimpica nel 1580 decisero di costruire un teatro per le rappresentazioni che organizzavano con appassionato interesse, fino ad allora in strutture effimere o in sale di palazzi nobiliari, non ebbero bisogno di cercare lontano. Fra di loro c'era infatti il noto e celebrato architetto Andrea Palladio, che fu investito del progetto. Ispirandosi ai grandi esempi del mondo classico, egli concepì tuttavia un'opera modernissima e realizzò il primo teatro stabile coperto del Rinascimento, che è arrivato fino a noi perfettamente conservato. All'interno del guscio di un edificio preesistente, le prigioni del Palazzo del Territorio, Palladio inscrisse un piccolo gioiello considerato tra i suoi capolavori e il suo testamento spirituale e architettonico. Morì infatti appena 6 mesi dopo l'inizio dei lavori, che furono seguiti dal figlio Silla, il quale, sui disegni del padre, consegnerà il progetto completato 5 anni dopo, nel 1585. In uno spazio ridotto, Palladio riuscì a creare un ambiente eccezionalmente armonioso e con sembianze più ampie del reale, grazie a un abile gioco di prospettiva e ai chiaroscuri ottenuti dai pieni e dai vuoti degli elementi architettonici e decorativi. L'effetto prospettico è accentuato dalle scene lignee dipinte progettate dal grande architetto Vincenzo Scamozzi per la rappresentazione inaugurale del teatro il 3 marzo 1585 con la tragedia dell'Edipo tiranno di Sofocle e che sono rimaste in loco da allora. La cavea in legno semi-ellittica con 13 gradoni destinati a ospitare 470 spettatori scende in forte pendenza verso la fossa dell'orchestra. Alle spalle della cavea si distende un'esedra carinzia, scandita da 29 intercolumni. Nelle nicchie sono ospitate 21 statue raffiguranti i membri dell'Accademia Olimpica, tra i quali lo stesso Andrea Palladio, abbigliati nelle vesti di eroi classici. Sopra, l'esedra termina in una loggia anch'essa ornata di statue, 28 sulla balaustra e 4 negli angoli delle scale. L'imponente scena, il cui fronte è lungo 25 metri, è ispirata agli archi di trionfo romani ed è suddivisa in orizzontale in 7 campate e in verticale in 2 ordini architettonici corinzi. Al centro si apre un grande arco, la cosiddetta porta regia, affiancato da 2 porte rettangolari più piccole, dette ospitalia. Ulteriori 2 porticine più strette si aprono nelle versure, ovvero le pareti laterali del proscenio. Da queste 5 aperture si dipartono a raggiera le spettacolari scene dipinte progettate dallo Scamozzi che raffigurano le 7 vie di Tebe. La forte prospettiva accentua otticamente la profondità del proscenio, che in realtà è di 12 metri. In alto, il fronte della scena è coronato da un attico a pilastrini, suddiviso in 11 riquadri che accolgono altorilievi illustranti le 12 fatiche di Ercole, e al centro, sopra la porta regia, una scena di Corsa delle Bighe, insegna dell'Accademia. Nelle edicole e sui pilastrini, infine, si stagliano altre 42 statue, sempre dedicate agli illustri accademici.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito lastampa.it. La festa della mamma. La festa della mamma ha origini diverse. Nell'antichità esistevano riti cerimoniali e celebrazioni tradizionali tra le popolazioni politeiste, che si rifacevano al culto della madre terra e celebravano le divinità femminili legate alla rinascita della natura in primavera, le genitrici, coloro che rappresentavano la fertilità e la vita. Per i greci era Rea, la madre di tutti gli dèi, la grande procreatrice, e un giorno all'anno veniva celebrata la sua figura e quella di tutte le madri per associazione. Presso i romani era Cibele, la divinità simbolo della natura e di tutte le madri. In Inghilterra le celebrazioni legate alla festa della mamma risalgono al XVII secolo. Originariamente il Mother's Day non era inteso come un'occasione per festeggiare la propria madre con fiori o regali, ma assumeva un significato completamente diverso. La festività, chiamata Mothering Sunday, coincideva con la quarta domenica di Quaresima. In quell'occasione, tutti i bambini che vivevano lontano dalle loro famiglie, chi per imparare un mestiere e chi perché costretto a fare il servo per guadagnarsi da vivere, potevano ritornare a casa per un giorno. A poco si era diffusa la tradizione di riunirsi a metà del periodo di Quaresima per festeggiare la propria famiglia e soprattutto la mamma, considerata un elemento fondamentale dell'unione tra consanguinei. I ragazzi che facevano visita alle loro famiglie portavano alle mamme fiori e altro genere di regali. La tradizione del Mothering Sunday sopravvive ancora oggi in Inghilterra, dove è più comunemente conosciuta come Mother's Day, festa della mamma. Nel 1914, l'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Wilson, per dimostrare profondo rispetto nei confronti di tutte le mamme, con una delibera del Congresso istituì il Mother's Day. Non venne stabilita una data fissa sul calendario, ma per convenzione si decise di celebrare tutte le mamme americane la seconda domenica di maggio. Se in America, Italia, Belgio, Germania, Giappone e in altri 34 stati i festeggiamenti cadono la seconda domenica di maggio, in altri paesi le date cambiano, andando dal 14 ottobre della Bielorussia al 22 dicembre dell'Indonesia, al 12 agosto della Thailandia, con rituali e usanze spesso molto diverse. A differenza dell'Inghilterra, negli Stati Uniti il Mothering Sunday non ebbe successo, dal momento che la popolazione era restia alle tradizioni popolari. Per questo motivo, la festa della mamma si diffuse negli Stati Uniti come una festività legata ai movimenti sociali che chiedevano il suffragio alle donne e predicavano la pace. Nel maggio 1870, negli Stati Uniti, Julia Ward Howe, attivista pacifista e promotrice dell'abolizione della schiavitù, propose l'istituzione del Mother's Day, un'occasione in più per riflettere sull'inutilità della guerra a favore di una pace duratura. Altro nome legato all'origine della festività è quello di Anna Jervis, che si batté per l'istituzione di una festa in onore di tutte le vittime della guerra civile americana. Dopo la morte della madre, alla quale era molto legata, Anna cominciò ad inviare lettere a diversi ministri e membri del Congresso affinché venisse istituita una festa nazionale dedicata a tutte le mamme. L'obiettivo di Anna era quello di fare in modo che tutti celebrassero la loro madre mentre questa era ancora in vita. Anna riuscì nel suo intento e nel maggio del 1908 a Grafton, nel Massachusetts, venne celebrata la prima festa della mamma. L'anno seguente fu la volta di Filadelfia. La Jervis scelse, come simbolo di questa nuova festa, il garofano, il fiore preferito della sua defunta madre. In Italia la festa della mamma fu festeggiata per la prima volta nel 1957 da Don Otello Migliosi, un sacerdote del borgo di Tor di Betto ad Assisi. Successivamente la festa è entrata a far parte del nostro calendario. Oggi, nel borgo di Tor di Betto ad Assisi, la ricorrenza viene celebrata con particolare fervore. Altro pioniere della festa della mamma è il senatore e sindaco di Bordighera, Raul Zaccari, che istituì il primo festeggiamento nel 1956. In Italia, tradizione vuole che tutte le mamme siano omaggiate con coloratissimi fiori, ma amore è prima di tutto creatività. Per questo i più intraprendenti possono sempre dar sfogo alla fantasia uscendo un po' dai classici schemi floreali, scegliendo o confezionando omaggi un po' diversi dal solito. L'azalea è uno dei simboli più forti e più importanti di questa giornata dedicata a tutte le madri. L'azalea è il fiore delle donne e delle mamme per eccellenza. È l'espressione della femminilità, della grazia, della temperanza e non solo per il suo colore rosa e per la sua esplosiva energia. Negli ultimi anni, in occasione della festa della mamma, sono stati allestiti dei gazebo nelle principali piazze d'Italia, dove è stato possibile acquistare fiori di azalea. Questa iniziativa è stata promossa dall'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per informare e raccogliere fondi per le donne malate di tumore al seno e non solo. Un modo intelligente ed efficace per fare del bene, pensando al prossimo e allo stesso tempo un pensiero carico di significato per le madri che sicuramente apprezzeranno il dono.

Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il gatto del Papa, una piccola favola senza tempo, di Flavio Insinna, Rai Libri 2021, letto da Elsa Sabbadin. Flavio Insinna racconta una piccola favola che va dritta al cuore di grandi e piccoli. Una storia che, con tenerezza e ironia, lancia un messaggio di fratellanza e condivisione, in cui la figura del pontefice, da massima icona spirituale, diventa la rappresentazione di tutti noi, quando, presi dalle nostre esigenze, dal nostro lavoro, dai nostri capricci, dalle nostre paure e più in generale dal nostro individualismo, smarriamo la rotta per restare umani. In una Roma senza tempo, ma anche estremamente contemporanea, il Papa porta avanti il suo pontificato in maniera istituzionale, coadiuvato e indirizzato dal suo camerlengo. Ma l'imprevisto e misterioso incontro con un grosso gatto nero parlante sarà l'inizio di qualcosa che risveglierà il pontefice dal torpore morale ed emotivo di cui è vittima. Dal fitto dialogo tra il Papa e il gatto, che si protrarrà per giorni, girovagando dentro e fuori le mura vaticane, emergeranno dubbi, pensieri, rivelazioni che porteranno il pontefice a interrogarsi davvero sull'essenza originaria del suo insostituibile ruolo, quello del pastore di anime nel gregge del mondo, fino a conseguenze del tutto inaspettate.
3: Posso chiedervi un piccolo favore? Lo so, le favole di solito cominciano con il classico «c'era una volta» e, visto che mi state regalando un po' del vostro tempo, forse non è troppo elegante domandarvi anche dell'altro. Ma credetemi, lo dico per voi. Non leggete questa storia tutto d'un fiato, di corsa, ancora affannati per il traffico, gli appuntamenti, i compiti da finire. «Aiuto! Devo passare in tintoria!» eccetera, eccetera. Stiracchiatevi un attimo, come fanno i gatti. Chiudete gli occhi, sì, proprio come fanno loro quando si abbandonano alla carezza del sole e sorridono soddisfatti. Si godono il momento. Vi state stiracchiando con gli occhi chiusi? Spero di sì. Adesso, se non siete scivolati in un meritato pisolino, possiamo cominciare. Capitolo 1. Era un'accogliente serata di primavera. Soffiava un leggero venticello e l'aria regalava profumo di pino marittimo, rose e gardenie. Le rondini erano tornate. Per fortuna le rondini tornano sempre e avevano fatto il nido proprio lì, fra due pilastri del colonnato. Un po' defilate, dove nessuno le avrebbe infastidite dopo il lungo viaggio. Se poi per caso preferite una classica notte buia e tempestosa, con la pioggia che percuote la piazza quasi deserta e qualche velocissimo ombrello in fuga, beh, cambia poco. Niente rondini, giusto un piccione in cerca di riparo che nel frattempo raccatta le briciole dello spuntino notturno o sbocconcellato di nascosto da una delle guardie. Era davvero tardi. Per la strada poche anime. La ronda che teneva d'occhio la grande cancellata e nella piazza vuota, da solo a contemplarla nella sua magnificenza, un poveraccio perso nei suoi mille pensieri. L'oscurità si era definitivamente fatta largo e in alto c'era una sola finestra illuminata. Dietro quei vetri un uomo, anziano, stanco, vestito con un lunghissimo abito bianco, i capelli candidi come la sua veste e due intensi occhi verdi, luminosi ma un po' tristi. Dall'altra parte dei vetri, invece, altri due occhi vivacissimi seguivano la scena con grande attenzione. Intorno a quell'uomo, adesso seduto in una elegantissima poltrona, un vortice di persone tutte assai indaffarate e tutte con l'aria molto, molto seria. Un tipo con giacca, cravatta e grandi occhiali stava effettuando una visita medica che l'uomo vestito di bianco subiva di malavoglia. Non sembrava gradire troppo tutte quelle attenzioni, ma era rassegnato ad accettarle come se non potesse farne a meno. Strano, perché sembrava un uomo davvero importante. Sarebbe probabilmente bastata una sua parola e quella marea di persone non avrebbe avuto altra scelta che togliere il disturbo. Lui però non pareva intenzionato a ribellarsi. Tre uomini di una certa età, tutti e tre senza capelli, impeccabili nei loro completi, confabulavano in un angolo con le cartellette in mano e si passavano freneticamente dei fogli. Dall'uno all'altro e poi all'altro ancora. In fondo al salone, due donne con il capo coperto da un velo bianco trafficavano con vassoi, cibo, bicchieri, flaconi e medicine varie. L'uomo vestito di bianco non aveva cenato. Si era limitato a mandar giù un bicchiere d'acqua, un pezzetto di pane e una sequenza interminabile di compresse. «Un bel respiro profondo», disse il dottor Grandi Occhiali. «Un altro, per favore!» L'uomo vestito di bianco obbediva stancamente. «E ora un colpo di tosse!» Una volta concluso quello strano rituale, il medico tirò fuori un misterioso strumento, una lunga fascia collegata a un macchinario con delle lancette e una pompetta. Strinse quindi la fascia intorno al braccio dell'anziano paziente, che si sottopose anche a quella procedura senza fiatare. Alle sue spalle, con l'aria di chi tutto controlla e sovrintende, stava dritto immobile un tipo magrissimo, alto, elegante, che indossava una lunga tunica nera ma con i bordi rossi. Dietro le lenti dei suoi occhialetti rotondi si intravedevano le due fessure che aveva al posto degli occhi. Estremamente attento ad ascoltare tutto e a non perdersi nulla di quello che stava accadendo, decise che per quella sera poteva bastare. «Grazie, va bene così. Sua Santità è molto stanco. Adesso è meglio se lo lasciamo riposare. Grazie a tutti!» Aveva una vocina sottile, ma il tono non ammetteva repliche. Tutti raccolsero carte, strumenti e vassoi, chinarono il capo molto rispettosamente e si congedarono. Sua Santità, quell'uomo anziano vestito di bianco, così stanco e malato, era dunque il Papa. Ringraziò il suo camerlengo che lo aveva liberato da quella specie di tortura serale. Non ne poteva più di essere osservato come un pesce prigioniero in una boccia di vetro. All'alba, di pomeriggio, a tutte le ore, era un continuo «Come vi sentite? Avete mangiato, Santità? Lo sciroppo? Non avrete dimenticato un'altra volta la compressa verde?» «Lasciatemi in pace! Non è mica un delitto essere anziano! Devo sentirmi pure in colpa?» Ecco cosa avrebbe voluto gridare a tutti, ma si limitava a pensarlo. «Santità, mi raccomando, pillola verde e pillola rossa prima di dormire. Avete sentito cosa ha detto il professore? E poi dovete mangiare. Il pesce stasera era squisito. Non lo avete neanche guardato!» I due occhi fuori dalla finestra non poterono fare a meno di commentare. «E allora è proprio vero che chi c'ha il pane...» «E poi dovete riguardarvi di più, vi stancate troppo! Anzi, ora che ci penso, verificherò con il segretario. Nella vostra agenda ci sono sicuramente degli appuntamenti che si possono cancellare. L'età, i malanni, il suo cuore che aveva deciso di collaborare sempre meno. Beh, fosse stato per lui, avrebbe fatto finta di niente, ma tutti quelli che lo circondavano non facevano altro che ricordarglielo. «Buonanotte, Santità. Le medicine, mi raccomando. Preghiere e medicine. Preghiere e medicine». Il camerlengo sgusciò fuori dagli appartamenti papali, silenzioso come un'ombra, e altrettanto silenziosamente l'enorme gatto nero che aveva assistito a tutta la scena entrò nella stanza dalla finestra.

Alleluia, finalmente un po' di pace, sussurrò il Papa. Si mise comodo e provò a leggere qualche pagina, perché quando poteva cercava sempre rifugio nella lettura, anche per pochi minuti. Solo che si sentiva osservato. Nessuno si sarebbe mai permesso di rimanere nelle sue stanze, però avvertiva lo stesso una presenza. Non era turbato da quella sensazione, era semplicemente incuriosito. «Ciao!» Si girò di scatto verso la finestra. Tra due enormi candelabri d'argento, fermo su un ripiano di marmo, c'era il gatto nero che lo fissava. Sembrava un soprammobile. Il Papa era a dir poco perplesso. Abbassò di nuovo gli occhi sul libro che teneva in grembo, ma non riuscì a concentrarsi sulla lettura. Sollevò nuovamente lo sguardo. Il gatto era sempre lì, immobile. «È un regalo», pensò il Papa. «Mi hanno regalato una statuetta e nessuno mi ha detto niente?»

0: starnuto. Neanche il tempo di contare fino a 5 e la porta si aprì di scatto.
1: «Santità, che succede?» chiese il camerlengo.
0: La rapidità con la quale si era palesato lasciava pensare che vivesse appostato lì dietro la porta.
1: «Niente, tutto bene, grazie. Sapete, è solo la mia allergia», rispose il Papa, ansioso di liquidarlo velocemente.
0: «Ah, certo, la polvere. Domani disporrò per una pulizia ancora più accurata delle vostre stanze, ma dovremo anche effettuare delle visite mediche più approfondite. Serena notte, Santità!»
1: Appena il fin troppo zelante prelato ebbe tolto il disturbo, il Papa si voltò lentamente. Chiuse gli occhi, poi li riaprì. Niente da fare. Il gatto era ancora lì.
0: Se il camerlengo lo avesse visto, avrebbe di certo chiamato le guardie e anche i gendarmi, altro che la polvere. Un gatto, per giunta, nero, negli appartamenti del Papa. «Gli animali portano tante malattie», avrebbe detto di sicuro. Il Papa e il gatto si guardavano, mantenendo una certa distanza per evitare guai. Una brezza improvvisa fece sventolare le gigantesche tende cremisi e scherzò anche con i capelli del Papa.
1: «La finestra! La finestra prima era chiusa!» esclamò il pontefice, come ridestandosi da un sogno a occhi aperti.
0: «Non ti piace questo bel freschetto?» disse il gatto. Il Papa non si capacitava. Forse mentre leggeva si era addormentato e ora stava fantasticando? Gli girava la testa. Avevano ragione i dottori e magari la situazione era addirittura più grave di quanto pensassero. Cercò di restare calmo per riflettere lucidamente. Durante la visita, uno dei medici si era precipitato a chiudere la finestra. Lui non aveva protestato per evitare una nuova valanga di raccomandazioni. «Santità, volete prendervi anche il raffreddore? Fuori stagione si prendono le influenze più pericolose. Ci manca solo questo». Adesso però la finestra era di nuovo aperta. Il vento giocava con gli elegantissimi tendaggi e davanti a lui c'era un grosso gatto nero. Un gatto parlante. Il Papa cercò di sorridere. «Certo che il vento mi piace, è che... insomma, ero sicuro che uno dei dottori avesse chiuso la finestra». Il gatto decise di dare una bella sterzata alla conversazione. «Beh, aperta o chiusa? Chiusa o aperta? Mi sembra che la finestra sia l'ultimo dei tuoi problemi». Il Papa si mise in ascolto con grande attenzione, ma rimanendo sempre a distanza. «Non ti offendere», proseguì il gatto, «ma a giudicare dal numero di medici che si occupano di te, devi essere piuttosto malandato. In compenso, a quanto pare, sei anche uno molto importante. Si capisce subito».
1: «Un gatto può far arrossire il Papa?»
0: «Importante io? Non saprei. So soltanto che... ecco... io...» «Prego, prego, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere», ridacchiò il gatto. «Ecco, allora, il fatto è che io sarei il Papa».
1: «Saresti? Saresti o sei?»
0: «Sì, sì, sono il Papa».
1: «Il Papa.
0: Se preferisci, il Pontefice o il Santo Padre».
1: «Padre di chi?»
0: «Di tutti. Mi piace pensarlo, almeno. Sono un pastore», aggiunse, «e ho la responsabilità del mio gregge».
1: «Ah, però! Bello faticoso come incarico. E soprattutto, perdonami, alla tua età. Su e giù per i campi e le valli. Il mio gregge è fatto di donne, uomini e bambini. È il genere umano. E come ogni pastore coscienzioso, cerco di proteggere tutti».
0: «Ah!» Il gatto ci pensò su per un attimo. «Posso farti una domanda? Visto che non stai bene, perché non vai in pensione?» La risata del Papa risuonò come...

e tutte le risate belle e semplici che vengono dal cuore. Per fortuna questa volta il camerlengo non bussò, perciò l'anziano pontefice, continuando a ridacchiare, disse: «Non è un lavoro il mio, è una missione. La pensione non è prevista, sai. È un incarico che dura fino a quando...» «Fino a quando?» Un pizzico di malinconia velò la voce del Papa. «Fino a quando tornerò alla casa del padre». «E con il cuore malconcio che mi ritrovo, non credo mi resti ancora molto». Invece di assumere un'espressione seria, il gatto sorrise con gli occhi furbi. «Ma tu davvero pensi che sia il cuore il tuo grande problema?» Il Papa non riusciva proprio a capire. «Vorrei farti notare che da circa un quarto d'ora stai amabilmente conversando con un gatto, che sarei io». Il Papa non sapeva più cosa pensare. Gli venne soltanto di rispondere: «Oltre al cuore, allora, mi sta abbandonando anche la testa». «Fossi in te», lo incalzò il gatto, «penserei esattamente il contrario. Ora ti spiego. Non ti distrarre. Tu parli, io parlo. Ma non è questo il punto. Tu sai fare una delle cose più difficili al mondo. Sai ascoltare. E il fatto che tu, nonostante il tuo cuore sgangherato, le pasticche, i medici, quello strano tipo che ti dice cosa devi fare, la stanchezza e questo squisito pesce che non mangi, nonostante tutto questo, dicevo, tu riesca a sentire la mia voce, mi fa ben sperare». Al Papa girava la testa come da bambino sulle giostre. Chiuse gli occhi, si tolse gli occhiali e premette le dita dell'altra mano sulle palpebre. Poi sospirò più volte. Inspirò a fondo e riaprì gli occhi. Il gatto non c'era più e la grande finestra era chiusa.

Buio per strada, buio pesto. Il buio che piace ai gatti. La luna era una falce stretta stretta. Le stelle erano poche, anche se in cielo non si vedeva neanche una nuvola. Sul selciato il bagliore morbido dei lampioni, piccole macchie di luce nel nero più profondo. E soprattutto un silenzio infinito. Neanche il fiume faceva rumore. Il gatto passeggiava sul ponte che aveva trovato alla fine del viale. Si era lasciato alle spalle la gigantesca piazza su cui si affacciavano gli alloggi del Papa. Solo le rondini al riparo tra le colonne lo avevano notato mentre si allontanava. Non c'era nessuno ad aspettarlo, quindi avanzava senza fretta. Anzi, il suo passo elegante prese il ritmo lento dei suoi pensieri. Aveva conosciuto il Papa. Molto simpatico, anche se allergico al suo pelo. Aveva tante persone da guidare, ma forse era troppo malato per farlo, e con quella specie di consigliere così invadente, poi... Le sue riflessioni furono interrotte all'improvviso. «Tu chi sei? Non ti ho mai visto da queste parti!» Da una viuzza laterale era sbucata un'elegantissima gatta tigrata. I suoi occhi verdi screziati di oro bucavano il buio e continuavano a fissare quel grosso gatto nero che non si era ancora presentato. Si studiarono con calma. La gatta aveva la coda mozzata perché, si sa, la vita di strada non sempre è facile. Si capiva subito che era abituata a combattere per vivere, però non sembrava minacciosa. Il gatto nero non era venuto da chissà dove per farsi dei nemici, perciò sfoderò il suo sorriso migliore. «Ciao, hai ragione tu. Sono di passaggio. Non so ancora quanto mi fermerò. Non dipende da me. Ecco, è un problema se mi sistemo da queste parti?» Ma avrebbe voluto imporre la sua presenza. Alla gatta piacque subito il modo in cui parlava. Senza conoscerlo, sentiva di potersi fidare. «Non c'è problema. Qui siamo abituati ai viaggiatori. A quattro zampe e non. Ma finché vorrai essere dei nostri, devi rispettare le regole. Sentiamo». «Allora», disse la gatta, «sono poche e molto semplici. Qui da noi non si litiga. E soprattutto non si litiga per il cibo. Quello che c'è si divide. Perché abitiamo tutti sotto lo stesso cielo, o se preferisci, sotto lo stesso ponte. Se qualcuno di noi sparisce all'improvviso senza avvisare, a turno si va in giro per scoprire se è ferito o ha bisogno di aiuto. Quindi sarebbe buona educazione, quando ripartirai, avvertirci, così eviteremo inutili preoccupazioni». Il gatto annuì con l'aria di chi è d'accordo. «Non ho finito», continuò la gatta. «Quando c'è da mangiare, per prime mangiano le mamme con i cuccioli da sfamare, gli anziani e i malati. Le gatte e i gatti più forti rovistano nei bidoni. Ognuno ha il suo territorio per cercare topi e lucertole. Se siamo fortunati, qualche umano simpatico sparge per terra un po' di avanzi, e allora noi, i piccioni, le cornacchie e anche gli ospiti come te, se ci sono, facciamo festa tutti insieme. Lo sai come si dice, no? Dove si mangia in due, si mangia anche in tre». Il gatto sorrise, ma non rispose. Non voleva interrompere quella gatta così simpatica. «Ah, la sera ci ritroviamo nella piazzetta e i nostri saggi raccontano ai più giovani delle storie per insegnare loro quello che hanno imparato in tanti anni. E poi, naturalmente, si gioca. Se qualcuno vuole farsi i fatti suoi, però, lo lasciamo in pace. Fine delle regole». «Mi sembra tutto molto ragionevole», disse il gatto. «Vieni, così ti faccio vedere». Con uno scatto la gatta sfrecciò di nuovo nel vicolo. Il gatto accettò l'invito con piacere. Era difficile dire di no a quegli occhi verde oro, e poi le regole di quella comunità lo avevano incuriosito.
Vivevano davvero così? Seguì la sua guida e, dopo un po', si ritrovò in un angolino fuori dal mondo. Avevano superato il fiume e si erano infilati tra le sbarre di un cancello e, dopo una serie di vecchi gradini sbreccati, eccoli là, in mezzo a ruderi e colonne antiche, qualcuna testardamente ancora in piedi, le altre distese nel verde e quasi invisibili tra le piante. Erano una quindicina di gatti sparpagliati qua e là, giovani, anziani, femmine adulte, maschi con un occhio solo. Avevano mantelli di tutti i colori, un paio stavano ripulendo delle preziose lische di pesce. Il pensiero del gatto tornò ancora una volta al Papa, ma soprattutto al suo pesce bollito con patate e verdure, neppure degnato di uno sguardo. Ma un gatto rosso tutto muscoli seguiva la scena dall'alto. Non sorrise al nuovo arrivato, anzi, ma la gatta, da vera padrona di casa, mise subito le cose in chiaro. «Vassili, tranquillo, gli ho già spiegato come funziona qui. È tutto a posto». Il gatto rosso, dalla sua postazione rialzata, continuò a scrutarlo con grande diffidenza, ma gli concesse il beneficio del dubbio senza protestare. «Scusa, ma oggi la banda e il comitato di accoglienza hanno il giorno di riposo», ridacchiò la gatta. «Non ci fare caso. Vassili non è molto socievole, è vero, però noi conosciamo la sua storia e lo capiamo. Viveva con una signora straniera molto gentile. Cibo in abbondanza, merenda al pomeriggio, un cuscino soffice e ricamato tutto per lui, ore di pacchia assoluta davanti al camino acceso. Purtroppo la signora è morta e il figlio, arrivato di corsa da non si sa dove, si è preso la casa, ma non il gatto. Gli umani a volte sanno essere così». «Così? Così non umani, ecco». «Già», sussurrò il gatto guardando lontano. «Insomma», riprese a raccontare la gatta, «per lui non è stato facile. Da un giorno all'altro è finito qui per strada da solo. Non è cattivo, è solo arrabbiato, tanto arrabbiato». I due si guardarono in silenzio mentre dalla scala scendeva un altro gatto dal pelo molto lungo e grigio, con una vistosa cicatrice sul dorso. «Quello è Billo», disse la gatta, «ma si fa chiamare Mario. È il più anziano di tutti. Non è diffidente come Vassili, ma è meglio se ti vai subito a presentare. Sai, ci tiene». «Non ti sbagliare, chiamalo Mario». «Non sbaglierò». Il gatto nero era molto divertito da tutta la faccenda e ubbidì con piacere. Andò a salutare il grande capo della comunità e tornò subito dalla sua amica. Ma c'era una sorpresa. Nello spiazzo, tra le colonne, si era accucciato un cane.

0: Avete ascoltato un estratto da Il gatto del Papa, una piccola favola senza tempo, di Flavio Insinna, Rai Libri 2021, letto da Elsa Sabbadin.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del Creatore. Gregor Mendel.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Vuoi star zitta, per favore? Di Raymond Carver. Letto da Martino Facci. Sessanta acri. La telefonata era arrivata un'ora prima, mentre stavano mangiando. Due uomini stavano sparando sulla sponda del Toppenish Creek, dalla parte di Lee Waite, vicino al ponte di Cowish Road. Era la terza o la quarta volta che succedeva quell'inverno, ricordò Joseph Eagle a Lee Waite. Joseph Eagle era un vecchio indiano che viveva in una casetta vicino a Cowish Road, su un appezzamento di terreno che gli aveva assegnato il governo, con una radio accesa giorno e notte e un telefono in caso si fosse sentito male. Lee Waite avrebbe preferito che il vecchio lo lasciasse in pace, oppure che facesse qualcosa invece di telefonare, se proprio voleva. Sulla veranda, Lee Waite si appoggiò a una gamba e cominciò a stuzzicarsi i denti per ripulirli da un pezzetto di carne. Era un ometto magro con la faccia sottile e i capelli lunghi e neri. Se non fosse stato per la telefonata, si sarebbe fatto un sonnellino quel pomeriggio. Aggrottò la fronte e si infilò con calma la giacca. Non avrebbe trovato più nessuno, comunque, al suo arrivo. Andava così di solito. I cacciatori di Toppenish o Yakima potevano girare per la riserva come chiunque altro, solo non potevano cacciare. Ma andavano su e giù lungo quei suoi 60 acri di terreno, incustodito e irresistibile, due, magari tre volte. Poi, se erano in vena di imprudenze, parcheggiavano tra gli alberi vicino alla strada e attraversavano in fretta l'orzo e l'avena folle alti una cinquantina di centimetri, giù fino al torrente. A volte prendevano qualche anatra, a volte no, ma sparavano sempre all'impazzata, prima di andarsene in fretta come erano venuti. Joseph Eagle, costretto dentro casa dalla sua infermità, li stava a guardare. Succedeva spesso, o almeno così diceva Joseph a Lee Waite. Lee si pulì i denti con la lingua e socchiuse gli occhi nella mezza luce del tardo pomeriggio d'inverno. Non aveva paura. Non era quello, si disse. Solo non voleva guai. La veranda piccola, costruita proprio prima della guerra, era quasi buia. L'unico vetro era stato rotto parecchi anni prima e Waite aveva inchiodato un pezzo di tela di sacco sopra l'apertura. Era ancora lì, vicino a un mobile, spessa e rigida come una stuoia, appena mossa dagli spifferi di aria fredda che filtravano ai bordi. Le pareti erano piene di vecchi giochi e finimenti e su un lato, sopra la finestra, c'era una fila di strumenti arrugginiti. Lee si passò un'ultima volta la lingua sui denti. Avvitò a fondo la lampadina sopra la sua testa e aprì il mobile. Tirò fuori dal fondo il fucile a doppia canna e prese una manciata di proiettili dalla scatola sullo scaffale in alto. Le estremità di ottone dei proiettili erano fredde e lì se li fece rotolare in mano prima di infilarli in tasca della vecchia giacca che indossava.
3: «Non lo carichi, papà!»
2: disse Benny alle sue spalle. Waite si girò. Vide Benny e il piccolo Jack ritti sulla porta della cucina. Gli erano stati addosso fin dal momento in cui era arrivata la telefonata. Volevano sapere se questa volta avrebbe sparato a qualcuno. Gli dava fastidio che dei bambini parlassero a quel modo, come se la cosa li divertisse. E adesso se ne stavano lì sulla porta, a far entrare tutta l'aria fredda dentro casa e a guardare il grosso fucile che teneva sotto braccio.
3: «Tornate subito dentro. Al vostro posto, maledizione!» disse.
2: Ubbidirono lasciando la porta aperta e attraversarono la stanza dove c'erano Nina e sua madre, fino alla camera da letto. Wade vide Nina seduta a tavola. Cercava di convincere la piccola a mangiare qualche pezzetto di zucca. Gliela infilava in bocca con mille moine. La piccola si tirava indietro e scuoteva la testa. Nina alzò gli occhi. Cercò di sorridere. Wade entrò in cucina, chiuse la porta e vi si appoggiò contro. Nina era proprio stanca, si vedeva. Aveva una fila di goccioline di sudore scintillanti sopra il labbro superiore. E mentre la guardava si passò una mano sui capelli per scostarli dalla fronte. Tornò a guardarlo, poi riabbassò gli occhi sulla piccola. Non aveva mai dato segni di fatica le altre volte che era stata incinta. Le altre volte riusciva appena a star seduta. Continuava a saltar su e a girare per la stanza, anche se non c'era granché da fare, solo per preparare da mangiare o cucire. Wade si tormentò la pelle flaccida intorno al collo e lanciò un'occhiata a sua madre senza parere. Dopo pranzo si era messa a sonnecchiare in una poltrona vicino alla stufa. La vecchia socchiuse gli occhi e annuì. Aveva 70 anni, era rinsecchita, ma aveva ancora i capelli neri, corvini, raccolti in due lunghe trecce perfette che le pendevano sul petto. Lee Wade era sicuro che non fosse più quella di prima, perché passava anche due giorni senza dire niente, seduta nell'altra stanza vicino alla finestra, con gli occhi fissi su per la valle. Lo faceva rabbrividire quando si comportava così, e ormai non sapeva più cosa significassero i suoi piccoli segni e segnali, i suoi silenzi. «Perché non dici qualcosa?» le chiese, scuotendo la testa. «Come faccio a capire che cosa vuoi dire, mamma, se non parli?» Wade la guardò tirarsi le punte delle trecce per un minuto buono, in attesa che rispondesse. Poi fece un grugnito, attraversò la stanza passandole davanti, prese il cappello appeso a un chiodo e uscì fuori. Faceva freddo. 5 o 6 centimetri di neve granulosa caduta 3 giorni prima coprivano tutto, rendevano il terreno irregolare, conferivano un'aria assurda alle file di paletti nudi davanti a casa, dove nella bella stagione si arrampicavano i fagioli. Il cane uscì raspando da sotto la casa quando sentì la porta aprirsi e partì in direzione del camioncino senza guardare indietro.
4: «Vieni qui!»
2: lo chiamò Wade in tono secco e la sua voce si alzò acuta nell'aria sottile. Si chinò e prese il muso freddo e secco del cane tra le mani.
4: «Sarà meglio che tu resti qui questa volta.»
2: «Sì, sì.» Giocherellò con le orecchie dell'animale, mandandole avanti e indietro. Poi si guardò intorno. Non riusciva a vedere le Status Hills sull'altro lato della valle per via delle nuvole basse e pesanti. Vedeva solo la distesa ondulata dei campi di barbabietole da zucchero, bianchi, con qualche chiazza nera qua e là dove la neve non si era accumulata. Si vedeva anche una casa, quella di Charlie Tridwell, piuttosto lontana, ma non c'erano luci accese a quanto pareva. Nessun rumore, solo la distesa di nuvole pesanti che incombeva su tutto. Aveva creduto che ci fosse il vento, invece nemmeno un soffio.
4: «Devi stare qui, hai capito?»
2: Si diresse verso il camioncino, desiderando di non dover andare laggiù. La notte prima aveva sognato di nuovo. Non ricordava cosa, ma si era svegliato con una sensazione di disagio che non era ancora scomparsa. Guidò in prima fin giù al cancello, scese ad aprirlo, lo oltrepassò, ridiscese a chiuderlo. Non aveva più cavalli, ma ormai aveva preso l'abitudine di tenerlo chiuso, il cancello. In fondo alla strada, la livellatrice avanzò raschiando verso di lui, la lama che strillava acuta tutte le volte che il metallo toccava la ghiaia gelata. Wade non aveva fretta e aspettò parecchi minuti che la livellatrice lo raggiungesse. Uno dei manovratori, oltrepassandolo, si sporse a salutare agitando la mano con la sigaretta accesa. Ma Wade guardò da un'altra parte. Passando davanti alla casa di Charlie Tridwell, diede un'occhiata alle finestre, ma non c'erano luci accese e la macchina non era al suo posto. Ricordò la storia che Charlie gli aveva raccontato qualche giorno prima, di una lite che aveva avuto la domenica pomeriggio con un ragazzo che aveva oltrepassato la recinzione e aveva sparato alle anatre, giù allo stagno vicino alla stalla. Le anatre ci venivano ogni pomeriggio, aveva detto Charlie. Si fidavano di lui, aveva aggiunto, come se fosse stata una cosa importante. Charlie era arrivato di corsa dalla stalla, dove stava mungendo. Aveva agitato le braccia e urlato, e il ragazzo gli aveva puntato contro il fucile. «Se solo avessi potuto portargli via quel fucile», aveva detto Charlie, fissando duramente Wade col suo occhio buono e muovendo la testa avanti e indietro, lentamente. Wade si agitò sul sedile. Non voleva quel genere di guai lui. Sperava che chiunque avesse invaso il suo terreno se ne fosse già andato, al suo arrivo laggiù, come era sempre successo. Giù a sinistra passò davanti a Forsyth Co., le cime dipinte di bianco, dei vecchi edifici visibili dietro la palizzata ricostruita. I cancelli erano aperti e Lee Waite vide alcune macchine parcheggiate all'interno e alcune persone che girellavano, ben coperte. Non si fermava mai in quel posto. Una volta l'insegnante aveva portato tutta la classe a visitare il forte. Un'esercitazione sul campo l'aveva chiamata. Ma proprio quel giorno Wade non era andato a scuola. Abbassò il finestrino, si schiarì la gola e sputò verso il cancello, oltrepassandolo. Svoltò in lateral B e arrivò alla casa di Joseph Eagle, con tutte le luci accese, perfino quella della veranda. Wade la oltrepassò, giù fino all'incrocio con Cowish Road. Poi scese dal camioncino e si mise in ascolto. Aveva cominciato a credere che se ne fossero già andati e stava pensando che poteva invertire la marcia e tornare da dove era venuto quando sentì una serie di colpi d'arma da fuoco, smorzati, lontani, provenire dai campi. Aspettò un po'. Poi prese uno straccio, girò intorno al camioncino e cercò di spazzar via un po' della neve e del ghiaccio che si erano accumulati ai bordi del finestrino. Batté i piedi per togliersi la neve dalle scarpe prima di risalire. Scese giù fino a un punto dal quale si riusciva a vedere il ponte. Poi si mise a cercare le tracce delle ruote che finivano tra gli alberi, dove sapeva che avrebbe trovato la macchina parcheggiata. Parcheggiò a sua volta dietro la berlina grigia e spense il motore. Restò seduto nel camioncino ad aspettare, premendo il piede sul freno che scricchiolava, ascoltando il rumore di spari che si ripeteva a intervalli. Dopo qualche minuto non riuscì più a star fermo ad aspettare. Scese e andò a mettersi con calma davanti al camioncino. Non veniva in quel posto con uno scopo preciso da 4 o 5 anni. Si appoggiò al parafango e guardò giù verso i campi. Non riusciva a capire dove fosse andato a finire tutto il tempo che era passato. Ricordò l'infanzia, la fretta di crescere. Veniva spesso in quel posto allora, a mettere le trappole per i topi muschiati e le lenze per prendere le trote di notte. Wade si guardò intorno, agitò i piedi dentro le scarpe. Era passato tanto tempo. Crescendo aveva sentito suo padre dire che quella terra era per loro 3 ragazzi, ma entrambi i suoi fratelli erano rimasti uccisi. E la terra, tutta la terra, era andata a Lee Waite. Ricordò quelle morti. Prima Jimmy. Ricordò i tremendi colpi alla porta che l'avevano svegliato. Il buio, l'odore della legna nella stufa. Un'automobile fuori con i fari e il motore.

0: Qualche tempo dopo, quando lui aveva già 12 anni, era venuto un altro vice sceriffo e aveva detto soltanto che dovevano andare con lui. Si staccò dal camioncino e fece i pochi metri che lo separavano dal margine del campo. Le cose erano diverse, ormai. Ecco tutto. Lui aveva 32 anni e Benny e il piccolo Jack stavano crescendo. E c'era la piccola. Wade scosse la testa. Strinse il pugno intorno a uno degli alti steli di Asclepiade. Lo spezzò e alzò gli occhi quando sentì il verso leggero delle anatre sopra la testa. Si pulì la mano sui pantaloni e seguì per un attimo il volo degli uccelli. Li vide virare tutti insieme e girare in cerchio sopra il torrente. Poi si dispersero. Wade vide tre anatre cadere prima di sentire gli spari. Si girò di colpo e tornò al camioncino. Tirò fuori il fucile, attento a non sbattere la portiera. Avanzò tra gli alberi. Era quasi buio. Fece un colpo di tosse e si fermò con le labbra serrate. Arrivarono fendendo a passi rapidi gli sterpi, in due. Poi superarono la recinzione, scuotendola. Entrarono nel campo e avanzarono sulla neve, facendola scricchiolare. Arrivarono nei pressi della macchina parcheggiata, ansimando pesantemente. «Dio mio, c'è un camioncino laggiù!» disse uno di loro e lasciò cadere le anatre che aveva in mano. Era una voce di ragazzo. Indossava una pesante giacca da caccia e Wade riusciva appena a distinguere l'enorme gonfiore delle anatre nelle tasche. «Ehi, non ti agitare!» L'altro ragazzo si guardava intorno, allungando il collo, aguzzando gli occhi. «Svelto! Non c'è nessuno dentro! Dai, infilati in macchina, maledizione!» Senza muoversi, sforzandosi di mantenere ferma la voce, Wade disse: «Fermi! Mettete giù i fucili, per terra!» Uscì lentamente dagli alberi e li affrontò, alzando e abbassando le canne del fucile. «Ora via le giacche! Svuotatele!»
1: «Oddio, Dio onnipotente!» disse uno dei due.
0: L'altro non disse niente, ma si tolse la giacca e cominciò a tirar fuori le anatre dalle tasche, sempre guardandosi intorno. Wade aprì la portiera della loro macchina e frugò tentoni con il braccio all'interno fino a quando trovò le luci. I ragazzi alzarono una mano a proteggersi gli occhi, poi voltarono la schiena ai fari. «Di chi credete che sia questa terra?» disse Wade. «Cosa credevate di fare a cacciare le anatre sulla mia terra?» Uno dei due ragazzi si girò con un movimento cauto, la mano sempre davanti agli occhi.
1: «Cosa vuol fare?»
0: «Cosa credi che voglia fare?» disse Wade. Sentì il suono della propria voce e gli parve leggero, inconsistente. Sentiva le anatre planare sul torrente, schiamazzare verso quelle ancora in volo. «Cosa credete che voglia fare di voi?» disse. «Cosa fareste al posto mio se trovaste degli intrusi sulla vostra terra?»
1: «Se mi chiedessero scusa e se fosse la prima volta, li lascerei andare», rispose il ragazzo.
2: «Anch'io farei così, signore, se mi chiedessero scusa», disse l'altro ragazzo.
1: «Davvero? Pensate davvero che è quello che fareste?»
0: Wade sapeva di star prendendo tempo. I ragazzi non risposero, restarono fermi alla luce dei fari, poi tornarono a girarsi di schiena.
1: «Come faccio a sapere che non siete già stati qui?» disse Wade. «Le altre volte che ho dovuto venire giù di corsa?» «Parola d'onore, signore, questa è la prima volta che veniamo qui. Passavamo da queste parti. La prego!»
0: singhiozzò il ragazzo.
2: «È la pura verità», disse l'altro ragazzo. «Tutti possono sbagliare una volta nella vita».
0: Era buio ormai e i fari illuminavano una pioggerella leggera. Wade alzò il colletto e fissò i due ragazzi. Dal torrente arrivò il verso stridulo di un maschio. Wade girò lo sguardo intorno, sulle orribili sagome degli alberi,

0: Poi tornò a posarlo sui ragazzi. «Può darsi», disse, e mosse i piedi. Sapeva che li avrebbe lasciati andare di lì a un minuto. Non c'era praticamente altro che potesse fare. Li stava scacciando dalla sua terra. Era quella la cosa importante. «Come vi chiamate, comunque? Tu, come ti chiami? È tua questa macchina?» «Come ti chiami?» «Bob Roberts», rispose in fretta il ragazzo e lanciò un'occhiata in tralice al suo compagno. «Williams, signore», disse l'altro ragazzo. «Bill Williams, signore». Wade era disposto a capire che erano ragazzi, che gli stavano mentendo perché avevano paura. Gli voltavano la schiena e Wade continuava a guardarli. «State mentendo», disse, sorprendendo se stesso. «Perché mi mentite? Prima venite sulla mia terra a sparare alle mie anatre e poi mi mentite, porco mondo!» Appoggiò il fucile alla portiera della macchina per tener ferme le canne. Sentiva i rami frusciare in cima agli alberi. Pensò a Joseph Eagle, seduto lassù nella sua casa illuminata, ad ascoltare la radio, i piedi appoggiati a una scatola.
1: Va bene», disse Wade.
0: «Bugiardi.
1: Restate lì fermi, bugiardi!»
0: Girò intorno al camioncino a passi rigidi e tirò fuori un vecchio sacco per le barbabietole. Lo scosse per aprirlo. Li costrinse a infilarci le anatre. Quando restò fermo in attesa, si accorse che, inspiegabilmente, gli tremavano le ginocchia.
1: «Avanti, adesso andatevene!» «Andatevene, ho detto!»
0: Fece un passo indietro quando i ragazzi si mossero per avvicinarsi alla macchina. «Io faccio marcia indietro fino alla strada. Voi anche?»
1: «Sì, signore!»
0: disse il ragazzo infilandosi dietro il volante.
1: «Ma cosa succede se non riesco a mettere in moto adesso? Può darsi che la batteria si sia scaricata. Era già un po' debole.»
0: «Non so», disse Wade. Si guardò intorno. «Vorrà dire che vi spingerò io.» Il ragazzo spense i fari, spinse l'acceleratore e mise in moto. Il motore partì. Lentamente, ma partì. E il ragazzo continuò a premere l'acceleratore e a scaldare il motore prima di riaccendere le luci. Wade esaminò le facce pallide e fredde che lo fissavano da dietro il finestrino, in attesa di un segnale. Buttò il sacco con le anatre nel camioncino e fece scivolare il fucile a doppia canna sul sedile accanto a quello di guida. Salì e uscì sulla strada a marcia indietro, lentamente. Aspettò che anche i ragazzi uscissero. Poi li seguì giù per Lateral B e si fermò con il motore acceso a guardare i fanalini di coda sparire in direzione di Toppenish. Li aveva cacciati dalla sua terra. Era quella la cosa importante. Eppure non capiva perché. Aveva la sensazione che fosse accaduto qualcosa di cruciale. La sensazione di aver fallito. Ma non era successo niente. Banchi di nebbia erano venuti su dalla valle. Non si vedeva quasi più niente dalle parti di Charlie, pensò Wade fermandosi per aprire il cancello. Solo la luce smorzata di una lampada accesa sulla veranda che non ricordava di aver visto nel pomeriggio. Il cane lo aspettava accovacciato vicino alla stalla. Saltò in piedi e si mise ad annusare il sacco con le anatre quando Wade se lo buttò sulle spalle e si avviò verso la casa. Si fermò sulla veranda per riporre il fucile. Lasciò le anatre sul pavimento, vicino al mobile. Le avrebbe pulite il giorno dopo, o quello dopo ancora. «Lì?» chiamò Nina. Wade si tolse il cappello, svitò la lampadina e prima di aprire la porta sostò per un attimo nell'oscurità silenziosa. Nina era al tavolo della cucina, la scatoletta con il necessario per cucire lì accanto, su un'altra sedia. Teneva in mano un pezzo di tela jeans. Sul tavolo c'erano due o tre delle camicie di Wade, insieme a un paio di forbici. Wade si pompò un bicchiere d'acqua e prese da uno scaffale sopra il lavandino alcuni dei sassi colorati che i bambini portavano sempre a casa. C'era anche una pigna secca e alcune grosse foglie d'acero, secche e friabili, dell'estate prima. Diede un'occhiata in dispensa, ma non aveva fame. Poi andò alla porta e si appoggiò allo stipite. Era una casa piccola. Non c'era nessun posto dove andare. Nel retro, in una sola stanza, dormivano tutti i bambini. Nell'altra, Wade, Nina e la madre di Wade. Anche se a volte, durante l'estate, Wade e Nina andavano a dormire fuori. Non c'era mai un posto dove andare. Sua madre era ancora seduta accanto alla stufa, con una coperta sulle ginocchia, ora, e gli occhi minuscoli aperti, fissi su di lui. «I ragazzi volevano restare alzati ad aspettarti», disse Nina. «Ma io ho detto che dovevano andare a letto, che l'avevi detto tu». «Sì, hai fatto bene», disse Wade. «Era giusto mandarli a letto». «Avevo paura», disse Nina. «Paura?» Wade tentò di parlare in tono sorpreso. «Anche tu avevi paura, mamma?» La vecchia non rispose. Le sue dita si affaccendavano intorno alla coperta, la tiravano, la ripiegavano, la sistemavano contro le correnti d'aria. «Come stai, Nina? Stai meglio stasera?» Wade tirò fuori una sedia e si sedette al tavolo. Sua moglie annuì. Lui non disse altro. Si limitò ad abbassare gli occhi e a passare un'unghia sul tavolo. «Li hai trovati?» chiese Nina. «Erano due ragazzi», disse Wade. «Li ho lasciati andare». Si alzò e andò a mettersi dietro la stufa. Sputò nella cassetta della legna e rimase là in piedi con le dita infilate nelle tasche posteriori dei pantaloni. Dietro la stufa il legno era nero e scrostato e in alto, sopra la sua testa, le maglie scure di una rete da pesca sporgevano da uno scaffale, avvolte intorno ai denti di una fiocina per la pesca al salmone. Ma che cos'era? Wade aguzzò gli occhi. «Li ho lasciati andare», disse. «Forse sono stato troppo buono». «Hai fatto la cosa giusta», disse Nina. Wade lanciò un'occhiata a sua madre, oltre la stufa, ma la vecchia non reagì in alcun modo. Solo i suoi occhi neri continuarono a fissare il figlio. «Non so», disse lui. Cercò di pensarci, ma qualunque cosa fosse accaduta, gli sembrava già lontana nel tempo. «Avrei dovuto dar loro una lezione più dura, immagino», guardò Nina. «La mia terra», disse. «Avrei potuto ucciderli». «Uccidere chi?» chiese sua madre. «Quei ragazzi che sono andati a caccia nella proprietà giù in Cowish Road, quelli della telefonata di Joseph Eagle». Dal punto in cui si trovava, Wade poteva vedere le dita di sua madre affaccendarsi in grembo, seguire i disegni in rilievo della coperta. Si sporse sopra la stufa per dire qualcos'altro, ma non sapeva cosa. Tornò al tavolo e si sedette di nuovo. Poi si rese conto di avere ancora indosso la giacca. Si alzò, la slacciò lentamente e la depose sul tavolo. Avvicinò la sedia alle ginocchia della moglie, incrociò le braccia senza energia e strinse la stoffa delle maniche della camicia. «Stavo pensando di affittare quel terreno laggiù a qualche club di cacciatori. A noi non serve così lontano, ti pare? Se la nostra casa fosse laggiù o il terreno proprio qui davanti sarebbe diverso, non ti pare?» Nel silenzio che seguì, sentì solo lo scoppiettio della legna nella stufa. Wade appoggiò le mani aperte sul tavolo e sentì il sangue pulsare forte su nelle braccia. «Potrei affittarlo a uno di quei club di caccia all'anatra di Topnish o di Yakima. Sarebbero ben contenti di mettere le mani su un terreno come quello, proprio sulla rotta delle anatre. È uno dei migliori terreni di caccia della vallata. Se potessi sfruttarlo in qualche altro modo sarebbe diverso». La sua voce si affievolì. Nina si agitò sulla sedia. Disse: «Se credi che sia meglio così, sta a te decidere. Io non so». «Neanche io so bene cosa fare», disse lui. I suoi occhi sfiorarono il pavimento, oltrepassarono la testa di sua madre e tornarono a fissarsi sulla fiocina. Si alzò, scuotendo la testa. Mentre attraversava la stanza, la vecchia piegò la testa e appoggiò la guancia allo schienale della poltrona. gli occhi socchiusi, fissi sul movimento del figlio. Lui alzò le braccia, tolse la fiocina e la rete dallo scaffale scheggiato e si girò dietro la poltrona della madre. Guardò la minuscola testa nera, lo scialle di lana marrone ben tirato sulle spalle curve. Rigirò la fiocina tra le mani per liberarla dalla rete.
1: «Quanto ti darebbero?»
0: chiese Nina.
2: Non lo sapeva, e la coscienza di non saperlo lo mandò un po' in confusione. Diede un ultimo strattone alla rete e tornò a deporre la fiocina sullo scaffale.
0: Fuori un ramo grattò contro la fiancata della casa.
1: «Lì?»
0: Non sapeva bene, avrebbe dovuto chiedere un po' in giro. Mike Chuck aveva dato in affitto 30 acri l'autunno precedente, per $500. Jerome Shimp dava in affitto un po' di terra tutti gli anni, ma Wade non gli aveva mai chiesto quanto prendeva.
2: «Forse $1,000», disse.
1: $1,000?»
0: disse Nina. Lui annuì, si sentì sollevato davanti alla sorpresa di lei.
2: «Forse, forse di più. Bisogna che veda, dovrò chiedere in giro».
0: Erano parecchi soldi. Si sforzò di pensare a quei $1,000. Chiuse gli occhi e si sforzò di pensare.
1: «E non sarebbe come venderla, no?»
0: chiese Nina.
1: «Se l'affitti sarebbe sempre tua la terra, no?»
2: «Sì, sì, sarebbe sempre mia!»
0: Le si avvicinò e si chinò sul tavolo.
1: «Non capisci la differenza, Nina? Non possono comperare nella riserva.
0: Non lo sai? Gliela affitterò, gliela darò in uso».
1: «Capisco»,
0: disse lei. Abbassò gli occhi e diede uno strappo a una delle camicie di Wade.
1: «Dovranno restituirtela? Sarà sempre tua la terra, no?» «Ma non capisci!»
0: disse lui. Afferrò il bordo del tavolo e lo strinse.
1: «Voglio solo darla in affitto!»
0: «Cosa dirà la mamma?» chiese Nina.
1: «Sarà d'accordo?»
0: Guardarono entrambi la vecchia, ma aveva gli occhi chiusi e sembrava addormentata.
1: $1,000,
0: disse Nina e scosse la testa. $1,000, forse di più. Non sapeva.
1: Ma anche solo $1,000?
0: Si chiese come avrebbe fatto ad affittarla. Avrebbe dovuto far sapere in giro che voleva affittare. Per quell'anno era troppo tardi ormai. Ma avrebbe potuto mettere in giro la voce in primavera. Incrociò le braccia e si sforzò di pensare. Si accorse che gli tremavano le gambe e si appoggiò alla parete. Restò là, fermo, per un po'. Poi si lasciò scivolare lentamente lungo la parete, fino al pavimento.
1: «Non devo mica venderla la terra, solo affittarla»,
0: disse. Fissò il pavimento. Sembrava inclinarsi nella sua direzione, sembrava muoversi. Wade chiuse gli occhi e si portò le mani alle orecchie per calmarsi. Poi gli venne in mente di disporle a coppa per sentire il fragore, come quello del vento che urlava dalle conchiglie.
3: Avete ascoltato Il racconto.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La bellezza non è nel viso, la bellezza è nella luce nel cuore. Khalil Gibran.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
0: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Conoscere la storia. Napoli, la città più bombardata del secondo conflitto mondiale. Strategica per porto e tessuto industriale, dal 40 fino al 43 la città fu presa di mira dai bombardieri alleati, causando danni ingenti anche al tessuto sociale. Di Giuseppe Russo. Nel raccontare le vicende della Seconda Guerra Mondiale, il conflitto che ha cambiato radicalmente il nostro mondo, bisogna necessariamente evidenziare le numerose tragedie arrivate dal cielo, primo vero fronte bellico, ancor prima dei sanguinosi scontri di terra che ampliarono, dopo gli sbarchi in Sicilia e a Salerno, le distruzioni già causate dai vari raid aerei anglo-americani. Bombardamenti che per ovvi motivi tecnici e per l'affascinante stratificazione storica delle nostre città colpirono irrimediabilmente anche il tessuto economico e culturale di quei territori finiti nel mirino nemico. Quando si parla di follia bellica degli anni 40, non si può quindi evitare di raccontare quanti beni culturali, industriali, sportivi e commerciali siano stati strappati al regolare corso della nostra storia. Sebbene alcuni siano rinati, ricostruiti con le stesse sembianze, pur restando simulacri o potremmo dire falsi storici, molte eccellenze del bel paese sono state però cancellate proprio come le vite umane. Se nel 39 la Germania riesumava un'oscura ideologia per imporsi in Europa, poco dopo l'Italia, in pieno periodo fascista, azzardava sciaguratamente l'ingresso in guerra nel giugno del 1940. Il nostro paese, però, smentite le erronee previsioni di un conflitto breve e limitato, custode di un inestimabile patrimonio culturale, sprofondò presto nella realtà degli attacchi aerei britannici. La Royal Air Force, famosa per aver salvato il continente vincendo la battaglia d'Inghilterra con i mitici Spitfire, pur volando di notte con bombardieri poco precisi, iniziò subito a colpire le aree italiane a portata dei propri velivoli. Torino inaugurò la triste serie di raid aerei sulla penisola proprio il giorno dopo la dichiarazione di guerra italiana. Ma la Campania, diventata trampolino di lancio verso il Mediterraneo, divenne in poche settimane il main target della strategia britannica e poi, da fine 42, della più distruttiva visione americana. Se a Torino si accesero subito i riflettori nemici sugli stabilimenti Fiat, azienda che forniva mezzi alle nostre forze armate, Napoli ne seguì subito le sorti, perché nei pressi del porto e della zona orientale Diverse importanti aziende producevano siluri e parti di mezzi per marina e aeronautica. Ma le due città erano, oltre che naturali obiettivi bellici per industrie e scali merci, anche i target italiani più facilmente raggiungibili dalle basi britanniche in patria e nel Mediterraneo, oltre che candidate ideali a fare da esempio al resto della nazione per mostrare a tutti le sofferenze della guerra e le sue distruzioni. Napoli, porto dell'impero, definizione che ne inquadrava l'importanza strategica per dimensione e capacità del suo scalo, per posizione geografica, per i suoi collegamenti con Roma, nonché per capacità produttiva delle sue industrie, durante la Seconda Guerra Mondiale divenne bersaglio privilegiato degli anglo-americani, trasformata nell'obiettivo più bombardato in Italia, con oltre 200 attacchi aerei su un'area urbana in cui le strutture moderne si incastonavano, come oggi, con i millenari strati culturali di un passato che affonda le proprie radici nella mitologia greca. Nonostante le precauzioni messe in atto dal governo, conscio del pericolo in cui il nostro fragile patrimonio culturale sarebbe andato incontro in caso di conflitto, come mostrato dai bombardamenti sulla città spagnola di Guernica nel 1937, da cui nacque il celeberrimo quadro di Picasso, a Napoli furono devastate o danneggiate più di 65 chiese antiche, alcune sostanzialmente perse nella loro facies originale per la gravità dei danni subiti. È il caso della chiesa di Santa Chiara, sventrata dalle bombe americane e beffardamente deturpata dalle stesse opere di protezione degli interni, le incastellature, che alimentarono un devastante incendio capace di calcinare addirittura marmi e opere ivi custodite. Ma oltre alle basiliche, nelle quali si persero sculture, altari, affreschi e arredi, anche la Reggia Borbonica, diversi musei come il Filangeri o quello di geologia e paleontologia, il Teatro San Carlo, l'area archeologica di Pompei e addirittura le architetture moderne come lo stadio Ascarelli, primo e unico stadio di proprietà della squadra Gioco Calcio Napoli, subirono i tremendi colpi inferti dal nemico. Come se non bastasse, alcuni raid cambiarono definitivamente alcuni tratti caratteristici della cultura locale, cancellando ad esempio il famoso caffè Vacca e l'antico hotel Isotta e Genève, come pure il già citato stadio cittadino, tradizionali luoghi ludico-commerciali di cui oggi non vi è più traccia. Una città capro espiatorio, che il 4 agosto del 43, durante il più grande bombardamento a tappeto mai visto in Italia, diventò annuncio degli americani sul destino del paese, un messaggio chiaro e pienamente accolto dalle trattative segrete che di lì a un mese avrebbero portato alla famosa resa dell'8 settembre, ciò che a distanza di decenni ci ostiniamo ancora a chiamare armistizio.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Perché in alcuni paesi del mondo le auto circolano a sinistra? Le ragioni storiche di una convenzione che non unisce tutti i paesi del mondo. Quando nel Medioevo Papa Bonifacio VIII ribadì che tutte le strade portano a Roma, invitò i pellegrini a tenersi sul lato sinistro della strada, rafforzando un'abitudine già diffusa tra i viandanti e i cavalieri, allo scopo di utilizzare più agevolmente la spada in caso di attacchi improvvisi. I ritrovamenti archeologici dimostrano infatti che nell'antichità le grandi civiltà, Egizi, antichi greci, romani, usavano tenere la sinistra. Questa consuetudine si è mantenuta anche in Europa fino alla fine del Settecento. Il motivo era evidente. La maggioranza delle persone era destrimano e, tenendo la sinistra, era più facile sguainare le spade per difendersi, salire a cavallo o camminarci accanto. Durante la Rivoluzione francese, Robespierre ordinò ai cittadini di circolare a destra, in segno di sfida alla Chiesa cattolica. Alcuni anni dopo, Napoleone, che tra l'altro pare fosse mancino, esportò tale usanza nei paesi occupati dalle sue armate, secondo alcuni anche in opposizione dell'abitudine vigente nel Regno Unito. Inglesi. L'Inghilterra, infatti, rimase sempre estranea al cambiamento e i territori dell'impero ereditarono le stesse norme. La prima norma scritta conosciuta che impose il traffico a sinistra nel Regno Unito fu emanata nel 1756 e riguardava il London Bridge. Nel 1835 la regola si diffuse anche nelle colonie dell'impero britannico. Nel resto d'Europa, alcuni paesi, per esempio quelli scandinavi, conservavano la guida a sinistra, mentre gli altri già viaggiavano a destra. Nel 1859 anche i giapponesi, allora grandi ammiratori dei costumi britannici, decisero di adeguarsi alla guida a sinistra. Oggi solo in un quarto circa degli stati del mondo si guida a sinistra. In Europa solo in Inghilterra, Irlanda e Malta. L'Italia, Mussolini e Hitler. Nel 1901, nell'allora Regno d'Italia, una legge consentiva ad ogni provincia di decidere la direzione di marcia dei veicoli. Era una gran confusione. Nel 1922 i fascisti marciarono su Roma e percorsero le vie del centro tenendo la sinistra. Poi Mussolini decise di fare ordine e impose di tenere la destra in tutto il paese. Nel frattempo in Europa si era diffuso l'uso della destra. Il cambio da sinistra a destra fu quasi completo tra la fine degli anni 30 e gli anni 40, grazie all'invasione della Germania di Adolf Hitler, che uniformò alla destra le nazioni dell'ex impero austro-ungarico. Le ultime nazioni europee a cambiare lato furono la Svezia nel 1967 e l'Islanda l'anno successivo.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Come imparare a usare bene il tempo ogni giorno. Il nostro tempo è davvero così poco? Sì e no, secondo gli esperti. Da un lato, oggi, abbiamo fin troppe opzioni per riempire le giornate. Il risultato è che ci sentiamo sopraffatti dagli impegni. Dall'altro, spesso, sprechiamo interi pomeriggi o serate, per esempio sui social. La buona notizia è che possiamo fare meglio. De Andrea Porta. 6 lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale sia rappresentato dalla mancanza di tempo per dedicarsi a ciò che vorrebbero. Il dato viene da un'indagine condotta durante la pandemia dalla società di consulenza delle risorse umane Cornerstone. È infatti esperienza comune sentire di non avere mai tempo per dedicarci ai nostri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici o per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi oppure siamo noi a non saperci organizzare? Sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che vengono poi inghiottite da una quotidianità sempre più complessa e pesante, spiega da Airone Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Spesso partiamo con buoni propositi, ma alla fine, sopraffatti dalle scadenze, arriviamo distrutti a fine giornata e disdiciamo tutto per l'eccessiva stanchezza. Comunque, non siamo tutti uguali. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, prosegue Milanese. Al contrario, chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è tipicamente un ottimista e tende a sovrastimare il tempo a sua disposizione, accorgendosi inevitabilmente di essere in ritardo quando ormai è troppo tardi. Così finisce col completare i suoi impegni all'ultimo e magari male. Chi ha problemi a organizzare i suoi tempi di solito è anche un perfezionista. È sempre in ritardo perché vorrebbe fare tutto al meglio. Oppure è incapace di delegare agli altri le sue attività, pur sapendo di non poterle portare a termine. Spesso poi la percezione di non aver tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra, ma non trovo il tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi, si chiede Milanese. Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo di fare ciò che non abbiamo voglia di fare. Questo ci insegna che dovremmo essere consapevoli di cosa veramente vogliamo fare e di cosa invece ci imponiamo di fare controvoglia. Per gli psicologi il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e organizzarci al meglio per fare quello che magari non ci piace, ma che pur dobbiamo fare. La società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Borkman, giornalista e autore del recente «Come fare per avere più tempo?» Ballardi, fa un confronto con le comunità contadine medievali. Non esistevano pressioni intollerabili per fare tutto, perché il lavoro di un contadino è infinito. Ci saranno sempre un'altra mungitura e un altro raccolto, quindi non ha senso affrettarsi verso un ipotetico traguardo. Gli storici definiscono questo stile di vita come

0: all'interno della linea temporale. Ma se a guidare le nostre giornate il tempo e non le azioni che compiamo, lo stress diventa inevitabile. Oggi il tempo manca anche perché abbiamo tantissime opzioni tra cui scegliere per riempire le nostre vite. Che questo abbia dei risvolti positivi è indubbio, ma non possiamo sottovalutare quelli negativi, scrive Andrea Giulio Dori in un saggio su Psicologia contemporanea. Se il contadino medievale conduceva una vita dura ma semplice, oggi siamo angosciati da come impiegare al meglio le giornate e dalla paura di sprecarle. L'abbondanza di attività possibili suscita troppe aspettative, ci paralizza e dopo aver preso una decisione ci rende tristi per il timore di non aver fatto la scelta migliore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica. Abbassiamo la musica, please. Di Aldo Capece. Non è un mistero che i nostri lontani progenitori, agli albori della storia dell'uomo, avessero sensi più sviluppati dei nostri. La natura li aveva dotati di occhi più acuti, un fine olfatto e orecchie che captavano i rumori più lievi. Con l'evoluzione della specie, alla diminuzione della capacità dei sensi, si è sostituita una maggiore intelligenza. Oggi sembra di vivere una fase della storia in cui i cinque sensi si stanno ulteriormente indebolendo. Troppa luce fa male agli occhi, troppo rumore manda in tilt l'udito. Se prima i casi di sordità riguardavano solo ed esclusivamente le persone di una certa età, raffigurate caricaturalmente, curve e con il cornetto acustico dentro l'orecchio, ora purtroppo si cominciano a registrare danni all'udito anche fra i giovani. Com'è possibile? Martelli pneumatici? Decollo di aerei supersonici? Fischi di treni in corsa? No, la musica troppo alta. Detto così potrebbe sembrare un'affermazione quasi moralistica. I giovani dai tempi di Catullo non si devono baciare in pubblico, non possono giocare a pallone negli spazi davanti alle chiese e neppure stare per strada ad ascoltare musica dopo una certa ora. Ci sarà sempre qualcuno che, spalancate le finestre, comincerà a sgridarli, minacciando di far intervenire chi di dovere. Ma non si tratta di questo. All'Università del South Carolina si sono presi la briga di riesaminare una serie di studi condotti dal 2000 al 2021 su un campione di 19.000 persone di età compresa tra i 12 e i 34 anni. La dottoressa Lauren Dillard, medico audiologo, ha concluso che l'udito non si danneggia soltanto con i decibel troppo alti di rumori sgradevoli, ma anche con la musica, per quanto coinvolgente e gradita possa essere. Quasi la metà dei soggetti esaminati ascoltava musica a volumi troppo alti in locali pubblici, come le discoteche, ma un altro 23% lo faceva anche a casa o all'aperto con l'ausilio delle cuffie. Ascoltare musica a tutto volume quando si passeggia per strada o peggio si guida un'auto o una bici può mettere a serio rischio l'incolumità personale, si perde la percezione della realtà, non si sentono eventuali segnali acustici come un colpo di clacson o un avvertimento vocale, si perde concentrazione. La soglia di guardia, dicono gli esperti, dovrebbe essere 80 decibel, cioè qualcosa di simile al brusio di un ristorante particolarmente affollato. Se questo rumore si ascolta per oltre 40 ore alla settimana, ci si espone al pericolo di danneggiare l'apparato uditivo. Per la verità non sembra una soglia particolarmente alta, ma il fatto è che l'orecchio umano è molto delicato. Si è evoluto in un mondo che era molto meno rumoroso di quello attuale e ora è come se si trovasse indifeso di fronte ai suoni acuti e forti della vita contemporanea. Il tallone d'Achille di tutto l'apparato sono le cellule ciliate situate all'interno della coclea.

0: importantissimo organo che trasforma le vibrazioni meccaniche dei suoni esterni in impulsi nervosi da far pervenire al cervello. Queste cellule muoiono uccise da rumori molto intensi e o ripetuti. La percezione dei suoni ad alto volume può venirne compromessa. Un sintomo di danni alla coclea può anche essere la cronicità del fenomeno detto acufene, cioè quella specie di ronzio che a volte avvertiamo nelle orecchie. Cosa si può fare? Purtroppo le cellule ciliate non rinascono. Nei casi gravi di sordità si deve ricorrere ad apparecchi elettronici, ma ovviamente la prevenzione è la soluzione migliore, anche se gli scienziati stanno lavorando con le cellule staminali per tentare, in prospettiva futura, di rigenerare le cellule ciliate. Il volume prodotto dalla musica di un concerto all'aperto va dai 105 ai 120 decibel. Un gradino più sotto, 104 decibel, si colloca l'intensità di quello regolato da molti giovani sui loro smartphone. Va da sé che tanto più alto il volume, tanto minore sarà la durata consigliata di ascolto, in un rapporto inversamente proporzionale. È altrettanto vero però che moltissimi ascoltatori di questo tipo di musica non si preoccupano di queste cose, anche se dovrebbero, almeno stando ai campanelli d'allarme lanciati dai medici. La dottoressa Diyar prevede che fra qualche decennio potrebbero esserci sul nostro pianeta 1,35 miliardi di persone di mezza età con problemi seri di udito. Fortunatamente altri esperti giudicano questa stima un po' troppo pessimistica, ma il problema esiste e tapparsi le orecchie per far finta di nulla non serve. Dunque non rinunciate alla musica, che è uno dei piaceri della vita, ma non ascoltatela a tutto volume, prendetevi delle pause e monitorate volume e durata di ascolto, visto che molti smartphone hanno applicazioni che consentono di farlo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. Basilicata segreta e selvaggia. Il weekend, Valdagri e Appennino Lucano. Racchiuso tra una corona di cime e il fiume Agri, il settore appenninico della regione è protetto da un parco nazionale. Tra faggete e praterie in quota, attraversate da facili escursioni, si scoprono silenziosi borghi di origine longobarda e normanna, arricchiti da decine di variopinti murales. La storia degli insediamenti umani nel territorio dell'Appennino Lucano, oggi protetto da un parco nazionale, ha origini antiche. A raccontarcela sono gli scavi del parco archeologico di Grumentum, in Alta Valdagri. La città, protagonista di un episodio della Seconda Guerra Punica, III secolo a.C., era già un centro fiorente di probabile fondazione lucana, arricchitosi anche grazie alla vicinanza con le colonie della Magna Grecia. Sotto i Longobardi, la zona entrò poi a far parte del Principato di Salerno e, al dissolversi di quest'ultimo, fu inglobata nel Regno di Napoli. Le due guerre mondiali e l'emigrazione nel secondo dopoguerra portarono a un forte spopolamento, arrestatosi solo in tempi recenti con la costruzione della strada statale di Fondovalle 598 e lo sfruttamento dei cospicui giacimenti petroliferi della Valdagri. Le perforazioni, dopo una fase pionieristica negli anni 30 e 40, vennero riprese nel 1975. Forse proprio gli interessi dovuti all'estrazione petrolifera hanno rallentato per anni l'istituzione del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Valdagri-Lago Negrese, penultima area protetta italiana in ordine temporale. Il parco si estende su circa 70.000 ettari e tutela una serie di selvaggi gruppi montuosi appenninici, tutti in provincia di Potenza. Tra le vette più alte spicca il Monte Volturino, 1836 metri, il cui nome deriva dal latino vultur, avvoltoio, che domina la Val d'Agri tra Marsico Nuovo e Marsico Vetere. Come altre cime del parco, anche il Volturino si presenta con un versante nord molto aspro e roccioso, mentre quello esposto a sud è più tondeggiante e ricoperto da verdeggianti faggete. Questo alternarsi di ambienti naturali accentua la biodiversità dell'area, in cui si possono ammirare sia fitti boschi di latifoglie che praterie sommitali abbellite dalle variopinte fioriture di endemismi appenninici e di orchidee selvatiche. Ricchissima anche la fauna, con diversi mammiferi come il cervo e il lupo, e rapaci come l'aquila e il nibbio reale. Li si ammira volteggiare tra le cime o nel fondovalle. La cima del Volturino si raggiunge a piedi da Marsico Vetere, centro storico di origini normanne. Si parte dalla sorgente Capone, situata appena fuori dal centro abitato, da dove inizia la salita che, con un dislivello di 955 metri, circa 4 ore e mezza di cammino, raggiunge la vetta. Volendo abbreviare i tempi, si può raggiungere in auto il santuario della Madonna Assunta del Volturino, al piano dell'Imperatore, e poi seguire i segnavia biancorossi che conducono in cima in poco meno di 2 ore. Da qui apprezziamo il panorama sulla Val d'Agri con il grande lago artificiale di pietra del Pertusillo, costruito tra il 1957 e il 1962, e il Sacro Monte di Viggiano, 1725 metri, sulla cui sommità spicca il santuario della Madonna Nera, XIV secolo. Quella al Volturino è la più nota fra le escursioni nel parco. Chi vuole avere un assaggio delle zone più selvagge può puntare sulla facile salita al Monte Calvelluzzo, 1699 metri, partendo dalla piana del lago, 1290 metri, proprio nei dintorni delle sorgenti del fiume Agri, che dalla Serra di Calvello comincia il suo cammino verso il Golfo di Taranto. Il trekking segue il sentiero CAI 504, affrontando una spettacolare cresta colma di fioriture, con una serie di dolci saliscendi, si arriva in 2 ore alla panoramica vetta. Ma il parco non è formato solo da ambienti selvaggi. Una serie di caratteristici borghi fa da corona all'area protetta. A partire dal Longobardo Principato di Salerno, Marsico Nuovo è stato a lungo legato al territorio campano. Solo nel 1816 una riforma amministrativa del Regno di Napoli lo spostò nel distretto di Potenza, città a cui è rimasto legato fino ai nostri giorni. Il paese è dominato dalla cattedrale di San Giorgio Martire, eretta probabilmente nel 1311 su indicazioni del vescovo Enrico e più volte rimaneggiata nel corso dei secoli. Più caratteristico, sia per la posizione su uno sperone roccioso ai piedi del Volturino che per i vicoletti del centro storico, è il vicino borgo di Marsico Vetere, dominato dal castello risalente all'XI secolo, di cui restano solo alcune vestigia. Spostandosi a nord-ovest, ai confini con la Campania, la Valle del Melandro racconta una bella vicenda di rilancio turistico legata all'arte. Grazie agli oltre 400 murales sulle pareti delle case di Satriano di Lucania, Sant'Angelo le Fratte e Savoia di Lucania, è stata ribattezzata la valle più dipinta d'Italia. Il progetto è nato nel 1988 su iniziativa di Luciano Latorre, presidente dell'Associazione Artistica e Culturale Arte per la Valle. I murales, di grandi dimensioni, raccontano la storia, le tradizioni e le leggende della zona. Da Savoia si può raggiungere il sentiero che porta alle impetuose cascate del Vallone del Tuorno. La meta finale è la Cascata Grande, alta 20 metri, seguendo una ripida discesa fino al bordo del fiume, tra rocce levigate e flora lussureggiante. Il percorso, di circa 2 ore, per i tratti scivolosi, va affrontato con scarponi adatti. Altre avventure offre il vicino Sasso di Castalda, detto il Borgo dei Ponti Tibetani, Sorto come roccaforte normanna intorno al 1068, intorno al cosiddetto Saxum, un grosso sperone roccioso, è un susseguirsi di casette in pietra e vicoletti che si affacciano sull'aspra forra del fosso Arenazzo. Proprio la presenza di questa gola selvaggia ha ispirato la costruzione nel 2017 del Ponte alla Luna, sospeso a 102 metri sul sottostante vallone. Con l'attrezzatura fornita dall'organizzazione, gli escursionisti più avventurosi possono affrontarlo in sicurezza. Chi non ama i percorsi da brivido, raggiunta la sommità del paese, può affacciarsi sull'area faunistica del Cervo, dove ammirare il branco al pascolo con lo sfondo del borgo. Come arrivare? In auto. Il territorio del Parco Nazionale si raggiunge con l'autostrada A2, uscita a Tena Lucana. Da qui si segue la strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri per Marsico Nuovo e Grumento Nova. Per i borghi dei Murales nella Valle del Melandro, statale 95 da Brienza. In treno. La città più vicina meglio servita dalla ferrovia è Salerno, da dove parte l'autobus 5282 delle linee Sita Sud per Sasso di Castalda. Da Potenza si raggiunge la Val d'Agri con Sita Sud o con le autolinee SLA. In aereo. Aeroporto di Salerno Ponte Cagnano. In camper. Area comunale a Satriano di Lucania, strada comunale Campo di Rato. Parco archeologico di Grumentum, museo archeologico dell'Alta Val d'Agri. Santuario della Madonna Nera. Museo del Lupo. Museo contadino, la casa di Dorina. Formaggi, fagioli e peperoni cruschi. La Val d'Agri e i dintorni offrono numerosi prodotti tipici da acquistare e degustare. Spicca in particolare il caciocavallo podolico della Basilicata, presidio slow food, fiore all'occhiello del settore caseario, prodotto con il latte delle vacche di razza podolica allevate allo stato brado. A questo formaggio si affianca il canestrato di Moliterno IGP, ottenuto dalla trasformazione del latte di pecore e capre alimentate con foraggi freschi. Un buon riferimento è lo stagionatore Cassino Rocco. Un'altra tipicità della zona sono i fagioli di Sarconi IGP. Sono ottenuti dalla coltivazione delle varietà Cannellino e Borlotto e da 20 ecotipi locali derivati da queste. Si trovano all'azienda agricola Belisario. Da Sudrise la scelta di specialità è vastissima, dai salumi alla frutta, dai formaggi ai dolci, dalla pasta alle bevande. Non mancano gli imperdibili peperoni cruschi, simbolo dell'enogastronomia locale. Vengono fritti per pochi secondi in olio extravergine d'oliva, lasciati raffreddare per qualche minuto e infine salati.
1: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Donna Moderna. Simone de Beauvoir, donna si diventa. Sono passati 40 anni esatti dalla morte della filosofa francese, quasi 80 dal suo saggio Il secondo sesso, dove indagava la sottomissione del genere femminile e ne rivendicava il diritto alla libertà, con riflessioni potenti e ancora attualissime. Di Rosa Boldocci. C'è un libro che i ventenni di oggi dovrebbero leggere, tutti, ragazzi e ragazze. Un libro non di facilissimo approccio, vista e considerata la mole, quasi 700 pagine, e il taglio filosofico a cui spesso e volentieri chi scrive fa ricorso, ma in questo caso la fatica, come si dice, fa bene. Il saggio è Il secondo sesso, l'autrice Simone de Beauvoir, di cui il 14 aprile 2026 ricorrono i 40 anni dalla morte. Scrittrice e filosofa dell'esistenza libera e scandalosa, icona del femminismo, compagna per la vita del filosofo Jean-Paul Sartre,
3: fu messa all'indice e giudicata sia per le idee sia per i comportamenti fuori da ogni regola. Un'esploratrice della vita, artefice del proprio destino e della propria infaticabile opera secondo quel credo che nelle sue parole, scritte nell'introduzione al secondo sesso, suona così. La prospettiva che adottiamo è quella della morale esistenzialista. Ogni soggetto si pone concretamente mediante progetti come una trascendenza, attua la propria libertà solo su un oltrepassamento perpetuo verso altre libertà. La sola giustificazione dell'esistenza presente è la sua espansione verso un avvenire indefinitamente aperto. Parole scandalose quando furono scritte nel 1949, così sovversive, perché opera di una donna, da essere messe all'indice dal Vaticano nel 1956. Quel libro, di recente ripubblicato dal Saggiatore, fu eletto testo sacro del femminismo nel maggio francese del 1968, con una frase diventata nel tempo il mantra di ogni battaglia femminile. Donna non si nasce, lo si diventa. A riprenderlo tra le mani ora, con in mente l'emozione che provocavano a me, ragazza degli anni 60, certe affermazioni in cui Simone, con la penna intinta nella linfa della ribellione, descriveva la condizione delle giovani, mogli, madri, lavoratrici sottomesse al potere maschile, mi viene da dire che è, sì, oggi è più attuale che mai, anche se la società si è evoluta e le donne hanno fatto parecchia strada. Qualcuno potrebbe chiedersi, ha ancora senso leggere De Beauvoir? La risposta è semplicemente sì. Tale è la portata delle sue riflessioni, tanto profonde sono ancora le disparità di genere che in quelle pagine possiamo trovare spunti, teorie, prese di posizioni perfettamente contemporanee. Le domande poste da Simone bruciano ancora. In che modo un essere umano potrà realizzarsi nella condizione femminile? Quali vie le sono aperte? Quali finiscono in un vicolo cieco? Come ritrovare l'indipendenza nella dipendenza? Quali circostanze limitano la libertà della donna e lei potrà superarle? Sono questi i problemi fondamentali che vorremmo chiarire. Simone si interrogava a partire dalla sua stessa vita. Più tardi, nei lavori autobiografici, Memorie di una ragazza per bene, 1960, L'età forte, 1961, La forza delle cose, 1966, darà corpo col racconto delle sue esperienze a molti dei temi affrontati nel secondo sesso in forma di saggio. Nata in una famiglia parigina alto borghese, conquistata dalla filosofia fin da ragazza, sceglie di diventare insegnante, legandosi in una relazione intellettuale e amorosa di lunga durata a Jean-Paul Sartre, col quale non si sposerà mai, ma coltiverà un rapporto su cui molto è stato scritto fuori dalle regole sociali, aperto a ogni altro incontro erotico, in grado di durare nel tempo, costruito sulla reciproca stima e amore. Simone scriverà di sé, raccontando il peso dell'educazione borghese che la vorrebbe inquadrata in una vita di dipendenza dall'uomo, il bisogno di rinnegare la famiglia patriarcale, l'urgenza di dare forma alla propria vita, le contraddizioni che ogni relazione con l'uomo porta con sé, l'irrinunciabile diritto per ogni donna alla libertà. Una scrittura capace di partire dalla propria vicenda personale per arrivare a un discorso universale, politico, si potrebbe dire. In Il secondo sesso, Simone aveva già formulato tutto ciò in forma di saggio suddiviso in due parti, i fatti e i miti e l'esperienza vissuta. Nella prima passa in rassegna come veniva considerata la donna dall'antichità a oggi. Aristotele diceva: la femmina è femmina in virtù di una certa assenza di qualità. Dobbiamo considerare il carattere delle donne come naturalmente difettoso. San Tommaso decretava che la donna è un uomo mancato, un essere occasionale, mentre tra i favori di cui Platone ringraziava gli dei, il primo era che l'avessero creato libero e non schiavo, il secondo che fosse uomo e non donna. Ma Simone non cita soltanto le posizioni negative sentite qui. Tra i letterati, Montaigne ha assai ben capito l'arbitrio e l'ingiustizia della sorte assegnata alla donna. Le donne hanno ragione a ribellarsi contro le leggi perché noi le abbiamo fatte senza di loro. È naturale che non conta buon sangue tra loro e noi. Sempre capace di tenere il giusto equilibrio. Simone, nella seconda parte, traccia l'esistenza della donna dall'infanzia all'iniziazione sessuale, dalla maturità fino alla vecchiaia, descrivendo le varie tipologie: la narcisista, l'innamorata, la mistica, la lesbica, la prostituta, la madre di famiglia, la donna indipendente, pronandoci con ogni parola a lottare per dare forma alla nostra trascendenza, a espandere la nostra esistenza. Anche se poi, con la lucidità che le era propria, scrive anche: l'azione delle donne non è mai stata altro che un movimento simbolico. Hanno ottenuto solo ciò che gli uomini si sono degnati di concedere. Non si sono prese niente, hanno ricevuto. Oggi è il momento di prendere.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Avvenire, il carteggio inedito del Piccolo Principe. Spuntano le missive dello scrittore e aviatore francese, uno degli ultimi eroi romantici, morto in volo il 31 luglio 1944, a Italo Balbo, allora governatore della Libia, di Vincenzo Grienti. Un'impresa aviatoria che doveva diventare un reportage da scrivere lungo la rotta Parigi-Le Bourget-Saigon per conto del quotidiano L'Intransigeant e Antoine de Saint-Exupéry, l'inviato pronto a raccontare una nuova avventura. Tutto sulla scia delle grandi trasvolate degli anni 20 e 30, quando italiani, francesi, britannici e statunitensi si sfidavano nei cieli del mondo per dimostrare il coraggio dei piloti e le capacità dei velivoli, espressione diretta dell'ingegneria e dell'industria aeronautica del tempo. Il successo del volo Roma a Centocelle-Tokyo nel 1920 aveva celebrato Arturo Ferrarin e Guido Masiero, assieme ai due giovani motoristi Gino Cappanini e Roberto Maretto. Nel 1925 era stata la volta di Francesco De Pinedo e il motorista Ernesto Campanelli, volando per 55.000 chilometri, da Sesto Calende a Melbourne, Tokyo e Roma. Il 20 e 21 maggio 1927 Charles Lindbergh decollò da Roosevelt Field, vicino New York, per atterrare a Le Bourget, in Francia, compiendo la prima traversata aerea dell'Oceano Atlantico senza scalo. Poi il cambio di passo. Chiusa la parentesi dei voli in solitaria, si aprì quella delle crociere collettive organizzate da Italo Balbo. La prima fu quella del Mediterraneo occidentale, 26 maggio 2 giugno 1928, compiuta da una formazione di 61 idrovolanti, da Orbetello alla penisola iberica e ritorno. L'anno seguente, dal 5 al 19 giugno, quella del Mediterraneo orientale, con 35 idrovolanti, passando per Taranto, Atene, Istanbul, Varna, Odessa, Costanza e rientro a Orbetello. Dall'idroscalo toscano nel 1930 ebbero inizio i preparativi per la prima traversata dell'Atlantico in formazione fino al Brasile. Dal 17 dicembre 1930 al 15 gennaio 1931, giorno in cui i trasvolatori arrivarono a Rio de Janeiro. Il successo ottenuto lanciò il progetto della crociera del decennale della costituzione della Regia Aeronautica il 28 marzo 1923, la trasvolata dell'Atlantico fino agli Stati Uniti. Il 1 luglio 1933 una formazione di 24 idrovolanti S.55X, comandata da Balbo, decollò da Orbetello per raggiungere New York 18 giorni più tardi. Due anni dopo, in nome della comune passione per il volo, Antoine de Saint-Exupéry si rivolse a Balbo, nel frattempo diventato governatore della Libia. «Ho l'onore di sottoporre alla vostra alta gentilezza il mio progetto di realizzare un giro del Mediterraneo a bordo di un aereo Cotron Simoun, viaggio motivato da conferenze e articoli di propaganda aerea. Scrisse in francese Saint-Exupéry il 10 ottobre 1935 per chiedere l'autorizzazione a presentarmi a lei a Tripoli. L'ora più bella di questo volo intorno alle terre che l'Italia ha tanto segnato con il suo genio sarebbe quella in cui potrei, signor maresciallo, esprimerle la mia ammirazione per l'aviazione italiana. Lo scrittore ed aviatore francese, nella lettera contenuta nel fondo Balbo, donato dalla famiglia all'archivio centrale dello Stato di Roma e disponibile tra le corrispondenze del trasvolatore atlantico. Il futuro autore del Piccolo Principe, nella missiva spiegava il tragitto che avrebbe compiuto. Da Parigi via Algeri. E aggiungeva: spero di poter restare in Libia dal 3 al 7 novembre 1935. Immediata la risposta di Balbo. Caro amico, sarò ben lieto di vedervi a Tripoli nei prossimi giorni di novembre. Ho dato senz'altro disposizioni al comando dell'aviazione della Libia circa il vostro arrivo. Ed aggiungeva: i campi d'atterraggio lungo la costa libica sono tutti in buone condizioni, augurando infine buon viaggio. Erano in volo nei cieli dell'Africa del Nord quando il 29 dicembre 1935, da una stanza dell'ufficio addestramento del comando aviazione della Cirenaica dell'aeronautica della Libia, una telescrivente batteva il messaggio: apparecchio francese, pilota de Saint-Exupéry, ride Parigi-Saigon. 24 ore dopo, Saint-Exupéry e il suo meccanico precipitarono a 150 chilometri dal Cairo dopo aver urtato la cima di un altopiano nel deserto egiziano. Fu un dramma non solo per i due francesi che sopravvissero camminando per 3 giorni nel deserto, ma per tutto il mondo della cultura e dell'aviazione. L'intransigeant diede per primo la notizia dell'accaduto. La contessa Saint-Exupéry, così come emerge dai documenti d'archivio, scrisse un telegramma a Balbo, ansiosa per suo marito. La contessa chiese di fare tutto ciò che era in suo potere per le ricerche, si legge nel telegramma. L'epilogo della vicenda lo raccontò per primo l'Express del 3 gennaio 1936, con un resoconto di quanto accaduto a De Saint-Exupéry e Prévost. Infine, André de Lamoy, corrispondente de Le Figaro al Cairo, raggiunse i due aviatori all'Hotel Continental e raccolse le loro testimonianze dopo i 3 giorni drammatici nel deserto. Momenti in cui Saint-Exupéry conobbe l'esperienza della solitudine, la vera essenza della vita, i valori dell'amicizia e l'autentico significato di libertà e di rispetto reciproco. Tutte chiavi di lettura che porteranno il trasvolatore a scrivere e a pubblicare la sua opera più famosa, Il Piccolo Principe, pubblicato nel 1943 e destinato a diventare uno dei libri più letti e tradotti al mondo. Più di un anno dopo, il 31 luglio 1944, alle 8:35, Saint-Exupéry, membro del gruppo da ricognizione aerea francese 2/33, decollò dalla base di Borgo in Corsica per la sua 10ª missione. Aveva ricevuto l'ordine di fotografare obiettivi militari nella zona di Grenoble-Annecy, ma il Piccolo Principe non fece più ritorno.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
2: Ben ritrovati all'ascolto, cari amici. La puntata di oggi di Altimani ex machina incontra un essere umano, personaggio principale della commedia di cui tra poco parleremo, che appartiene a una categoria rara ma reale, un uomo che sfida il mondo in cui vive e di cui in parte è tagliato fuori a causa delle sue non comuni doti caratteriali e psicologiche. È così speciale questo personaggio che dà il titolo alla commedia stessa. Capita spesso di incontrare personaggi molto particolari nelle commedie di Molière, ma la nostra esperienza maturata nella passione per il teatro, in particolare per la simpatia che quest'autore ci stimola naturalmente, questa esperienza, dicevo, ci ha insegnato che occorre andare oltre agli stereotipi che caratterizzano i personaggi di Molière.

commedia di oggi, Il Misantropo, è una delle più riuscite di questo grande autore francese. Essenzialmente ci viene proposta la storia di un uomo che ripudia qualunque tipo di ipocrisia sociale, qualunque insincerità, qualunque falsa convinzione preconcetta. È una persona che sempre dice la verità, in qualunque occasione, incapace di mediare le sue ragioni di coscienza con la moderazione dell'occhio in campo mondano. Giunge così a dire in faccia ai conoscenti che loro sono incapaci, subdoli, adulatori, diremmo oggi insomma un individuo che non ha peli sulla lingua. Dice in qualunque occasione le cose come stanno, fino ad applicare questa filosofia di vita anche nelle relazioni amorose. Si tratta di un testo del 1666, rappresentato come molte altre alla corte di Luigi XIV per far divertire il pubblico aristocratico con le vicende della borghesia, ma al contempo per rappresentare quella che era la realtà del tempo. Non staremo qui a discorrere sulla reale o presunta moralità dei testi di Molière, né tantomeno sul ruolo più o meno didattico ad essi direttamente o indirettamente attribuito. Ciò che interessa è vedere attraverso gli occhi dei protagonisti uno scorcio della vita e della società del XVII secolo per poter riflettere meglio anche su questa nostra contemporaneità. Da più di 3 secoli ci si interroga sul modo più giusto di leggere e rappresentare il misantropo. Un dilemma appassionante, ma che forse risulterebbe inesistente se si tenesse nel debito conto la costitutiva e geniale ambiguità del testo. Un'ambiguità alla cui luce Alceste, il protagonista, può avere nello stesso tempo ragione e torto, può apparire dunque contemporaneamente comico e drammatico.

0: Il misantropo dunque è la storia di un uomo che volta le spalle al mondo, il che comporta una spiegazione per così dire filosofica e ideologica. Si aggira sulla scena un moralista francese del 600, probabilmente intriso di giansenismo, che soffre una lacerazione profonda. Alceste appartiene, almeno in prima istanza, alla categoria degli uomini razionali, dei philosophes, con i quali condivide un'ansia riformistica. Non è in grado di accettare il mondo come appare, non vorrebbe come presume che sia dietro il velo dell'apparenza e delle pratiche della società borghese in ascesa. La lacerazione appunto si manifesta coi caratteri aristocratici dell'ipocondria, insopportabile è quel che si è costretti a vivere rispetto a quel che si vorrebbe vivere. Probabilmente per questo il Misantropo è stata definita una commedia che è una tragedia. La famosa questione se Alceste sia pazzo e dunque nemico del mondo, oppure nemico del mondo e dunque pazzo, risulta a questo punto la ferita dolente della tragedia. L'enigma di un uomo che è ridicolo perché prende maledettamente sul serio la vita, le cose, la società, il potere. Ha il sospetto forse che tutto potrebbe essere più semplice, un sospetto che gli viene da un universo limitrofo al suo, ma inconoscibile, oscuro come un oggetto del desiderio. Molière, nella sua geniale commedia intellettuale, persegue la sua vena satirica, conserva i caratteri della comicità e si guarda bene dall'esprimere un giudizio o una preferenza sui personaggi. Ma a noi pare che la sua accentuata autoironia rasenti l'abisso della disperazione. Alceste è davvero un nostro contemporaneo, un uomo di carattere umbratile, ma acuto osservatore della realtà del suo tempo, un uomo di grande dirittura morale, cui desiderio di sincerità si scontra con l'ipocrisia e i vizi della nascente borghesia francese, ignorante e vanitosa. C'è nella sua intransigenza una sottile forma di compiacimento, di narcisismo sottotraccia, che lo fa rientrare in quella categoria che noi oggi chiamiamo conformismo dell'anticonformismo. Alceste è un isolato, ma l'isolamento non lo subisce, lo ricerca. E questo atteggiamento lo isola anche dall'amore di una giovane vedova, Célimène, di cui è perdutamente innamorato. Il suo rigore, il suo disprezzo per la diplomazia e il compromesso e la sua presunzione lo spingono all'errore finale e fatale. Pretendere da lei, donna leggera, civettuola, salottiera e pettegola, che preferisce essere amata più che amare, l'atto di coraggio di una scelta esclusiva che accetti il suo disperato tentativo di fuggire dalla frivola vita dei salotti parigini. La commedia finisce dunque nella elitaria e inevitabile solitudine di Alceste e nell'assordante vacuità di una società senza valori, a cui Célimène, la donna che crede di amare, non riesce a rinunciare. Abbiamo visto che anche nei tempi passati vivere controcorrente non è stato mai facile. È vero, l'atteggiamento di Alceste potrebbe sembrare, più che ribelle, patologico. Giudicare gli esseri umani è sempre rischioso e non è certamente il compito che qui ci proponiamo di portare avanti. Chissà poi perché in ogni tempo si sono considerati tipi strani coloro che sfidano la massa con i propri comportamenti originali e si rifiutano di accondiscendere alle tendenze generali di tutti gli altri. Chissà perché una persona sincera è considerata una mosca bianca o un essere sfacciato e impertinente, che spesso contrasta la nostra opinione e quella dei nostri amici dicendocelo in faccia. Molière, nell'esasperazione dei suoi personaggi, alcuni dei quali conosciamo bene, il malato immaginario per esempio, è riuscito a dire lui quello che pensava di certi comportamenti tenuti da categorie potenti come quella dei medici. Ora ci parla di un misantropo, un uomo che, come abbiamo detto, volta le spalle al mondo. Una posizione scomoda, paradossale, anacronistica. Anche rifiutare di salire sempre sul carro del vincitore è una posizione scomoda. Meglio sarebbe adeguarsi. Il teatro però non vuole giudicare e il palcoscenico è una passerella sulla quale sfilano personaggi di tutti i tipi. Talvolta ci sembrano degli alieni, talvolta possiamo riconoscerci in loro parzialmente o in tutto e per tutto. Il teatro è un maestro di vita che ci insegna a non giudicare mai, anche se è impossibile mentire a se stessi. Dunque anche questa volta il misantropo del grande Molière assolve a due compiti principali. Ci fa trascorrere una serata in un luogo amico, conosciuto, confortevole, il teatro, parlandoci del nostro prossimo, dei suoi atteggiamenti, dei rischi che corre, dei suoi successi e delle sue sconfitte, della sua vita insomma. Noi, Uscendo da quel luogo magico che è il teatro, abbiamo la consapevolezza che scavare nel nostro io potrebbe essere un'operazione straordinariamente interessante e forse altamente rischiosa. A presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: L'uomo è nato per vivere, non per prepararsi a vivere. Boris Pasternak.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda il racconto

Iniziò a giocare a calcio all'età di 9 anni, con il Santa Lucia, squadra messa in piedi dal medico della frazione, il dottor Payar. Nella stessa squadra militava anche il fratello maggiore, Rossano. Al padre Vittorio, ex ala destra del Prato, è dedicato il campo sportivo del Santa Lucia. Dopo aver passato una stagione nell'Ambrosiana, altra società pratese, si trasferì alla Cattolica Virtus, a livello giovanile una delle principali società di Firenze, in cui approdò all'età di 12 anni. A quella età, però, il vero divertimento del giovane Paolo era giocare con il fratello Rossano all'Uliveta di Santa Lucia, a due passi da casa. Nel 1972, a 16 anni, passò alla Juventus, nonostante in famiglia fossero contrari. Erano rimasti scottati dall'esperienza di suo fratello, anche lui in bianconero, che dopo un anno è stato rispedito a casa. Sua madre non ne voleva sapere di mandare a Torino un altro figlio così giovane. Allora suo padre consiglia al dottor Nesticò, un dirigente della Cattolica, di sparare una cifra alta per dissuadere la Juventus. Ma non c'è verso. Italo Allodi va a casa Rossi, fa opera di mediazione e alla fine, per 14 milioni e mezzo, Paolo fa la valigia. A Torino, tuttavia, il suo percorso nelle varie selezioni giovanili fu spesso interrotto da una serie impressionante di infortuni. Addirittura 3 operazioni di menisco nel giro di 2 stagioni. Nonostante ciò, il 1 maggio 1974 esordì in prima squadra in un incontro di Coppa Italia a Cesena. Nella stagione successiva collezionò altre 2 presenze nella competizione, prima di passare nel 1975 al Como. Qui però le cose non andarono granché bene. Rossi scese in campo soltanto per 6 volte nell'arco dell'intero torneo, senza riuscire ad andare a segno. La svolta della carriera fu però dietro l'angolo. Paolo approda alla Nerossi Vicenza. Sì, Serie B. 1976-1977. È lì che tutto ha inizio. Il Vicenza gioca la serie cadetta da un anno. La città vuole nomi importanti per risalire. Il presidente Farina invece chiama ad allenare un 50enne emiliano, appena retrocesso in C, con il Piacenza. Si chiama Giovan Battista Fabbri. Insieme a lui arrivano 5 giocatori apparentemente di secondo piano. Tra di loro c'è anche un 20enne scartato dalla Juve, Paolo Rossi. I malumori della piazza sono tanti, ma si dissipano presto. Il Vicenza mette in mostra un gioco raffinato e moderno. Rossi trova nel tecnico Fabbri, per sua stessa ammissione, un secondo padre che gli dà fiducia e lo aiuta a crescere. L'allenatore emiliano segna una svolta nella carriera di Rossi grazie anche allo spostamento in campo da ala a centravanti. La promozione non è mai in discussione. 51 punti, conditi da 18 vittorie, 15 pareggi e appena 5 sconfitte. Al primato in classifica si aggiunge l'esplosione di Rossi, che vince la classifica cannonieri con 21 reti. Il ventenne di Prato diventa uno dei pezzi pregiati del mercato. Sono in molti a volerlo, ma il presidente Farina lo convince a rimanere per la Serie A. Per i biancorossi quella inedita nobiltà calcistica dura però poco, appena un anno. Nella stagione successiva l'eliminazione dall'Europa contro il Dukla Praga arriva presto e in campionato la squadra non riesce a confermarsi. Anzi, arriva la retrocessione. La decreta all'ultima giornata l'Atalanta, proprio la squadra da cui era partita l'anno prima la favola della Nerossi Vicenza. Con il Lanerossi retrocesso, Rossi rimase in massima categoria passando al Perugia, in quegli anni rampante provinciale in ascesa. La formula della cessione, perfezionata tra Farina e il presidente dei Grifoni, Franco D'Attoma, era il prestito per 2 annate. Proprio il trasferimento del giocatore a Perugia
segnò una sorta di spartiacque nel panorama calcistico nazionale. Infatti, per finanziare l'oneroso arrivo in Umbria dell'attaccante, Datoma mise in piedi la prima sponsorizzazione di maglia. Fu un debutto assoluto, poiché mai prima d'allora, in Italia, una divisa da gioco era stata griffata da un marchio commerciale. Rossi e il Perugia furono i primi a rompere questo tabù.

0: Siamo nel 1980, l'anno più buio di Paolo Rossi, accusato di aver truccato la partita Avellino Perugia, nella quale firmò peraltro una doppietta. Rossi venne squalificato dalla CAF per 2 anni, perdendo così anche la possibilità di partecipare con la nazionale all'imminente campionato d'Europa dello stesso anno, proprio in Italia. Paolo racconta così quell'episodio.
1: Dopo cena, mentre sto giocando la solita partita a tombola, tanto per ammazzare il tempo, mi si avvicina il mio compagno della martira.
2: Paolo, vuoi venire un attimo che ci sono 2 amici che vogliono conoscerti?
1: Non sono capace di dire di no. Controvoglia affido le mie cartelle a Ceccarini e mi alzo. Nella hall vedo 2 tipi che non avevo mai visto. Stringo loro la mano. Piacere. Non capisco cosa vogliano da me. Improvvisamente Mauro della Martira dice:
2: Paolo, questo è un mio amico che gioca alle scommesse.
1: E l'amico dell'amico, in spiccato accento romanesco:
2: Paolo, che fate domenica?
1: Rispondo genericamente: Beh, cerchiamo di vincere.
2: E se invece pareggiate?
1: Non capisco dove voglio andare a parare. Sono imbarazzato, anche se non lo do a vedere. Non vedo l'ora di liberarmi dall'impiccio. Intanto, per educazione rispondo: Ma il pareggio non è un risultato da buttare. L'Avellino ha 1 punto in meno di noi, ha vinto con la Juve e ha perso soltanto con il Torino.
2: Sai, abbiamo un amico dall'altra parte che dice che un pareggio andrebbe più che bene.
1: E aggiunge l'altro:
2: Magari fai anche 2 gol.
1: La discussione non mi piace per nulla. Voglio tornare alla mia tombola. Queste facce non mi ispirano fiducia. Taglio corto. Mauro, mi aspettano. Ci vediamo, fai tu. Giusto per non fargli fare brutta figura. E torno al mio posto e riprendo a giocare. Tutto è durato appena 2 minuti. Quelli che diverranno i 2 minuti più angoscianti della mia carriera.
0: Rossi pensò di lasciare il paese a seguito della squalifica. Disse:
1: Provavo disgusto per il calcio. Ho pensato di andare via dall'Italia, di smettere. Dissi: Non mi vedrete più in nazionale. Mi diedi all'abbigliamento sportivo, conteni. Le cose peggiori? Il sospetto della gente, quegli sguardi. Le notti del sabato, sapendo che al risveglio non c'erano partite ad aspettarmi.
0: Sandro Mazzola, all'epoca dirigente dell'Inter, si interessò subito a lui, ma all'ultimo momento si tirò indietro. Boniperti ritornò a interessarsi al giocatore e riuscì stavolta a portarlo con sé in bianconero, nonostante i 12 mesi di squalifica ancora da scontare. Rossi ricordò così la fiducia del presidente della Juventus.
1: Boniperti mi chiamò. Verrai con noi in ritiro, ti allenerai con gli altri, anzi, più degli altri. Mi sono sentito di nuovo un calciatore.
0: Il 2 maggio 1982 Rossi torna in campo a Udine a fianco di Virdis. Trapattoni dice: È quello di un tempo. E lui:
1: Non ricordavo più l'emozione di una partita vera. 2 anni di silenzio mi hanno maturato. Proprio in questo momento mi dico: Non c'è solo il calcio.
0: Nonostante le sole 3 presenze nella Juventus, Rossi è convocato ugualmente in nazionale per il campionato mondiale in Spagna. Dice Paolo:
1: La convocazione me l'aspettavo. Berzotta aveva fiducia in me. In Argentina ero andato bene. Ma le prime partite sono un disastro. 3 pareggi con Polonia, Perù e Camerun. Qualificazione per differenza reti. Non ero in forma, anzi, un fantasma. Trovavo difficoltà a fare tutto. Era anche un blocco mentale. Per lo stress ero dimagrito 5 kg. Mi facevano stimolazioni elettriche alle gambe. E ricordo che il cuoco, tutte le sere, alle 22.30, mi portava in camera un bicchiere di latte e una brioche. Finita ogni gara, Berzotte mi diceva: Stai tranquillo. Ora preparati per la prossima.
3: Ma ancora il pallone su Graziani, è stato Antonioni a passarglielo, è proprio in questo momento, 45 primi e 33 secondi, l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro. L'Italia, pareggiando con il Camerun 1-1, supera la prima fase di questo campionato del mondo, si trasferisce a Barcellona, prosegue la sua strada in questo 12° campionato del mondo.
4: Enzo, la soddisfazione direi, anche se la sfortuna non c'è stata tanto favorevole.
5: Il pareggio forse come andamento potrebbe essere anche giusto, ma diciamo che ci sarà una squadra che meritava qualcosa di più, eravamo noi, insomma, no?
4: Senz'altro.
5: Credo.
0: Gli azzurri si tuffano nel caldo torrido di Barcellona per la seconda fase del Mondiale, con Argentina e Brasile. E comunicano ai cronisti una decisione senza precedenti. Indispettiti dalle voci sui presunti ricchi premi e dalla simpatica insinuazione di un quotidiano milanese su una tenera amicizia tra Rossi e Cabrini, proclamano il silenzio stampa. Motivazione ufficiale: le eccessive distorsioni delle loro dichiarazioni operate dai giornalisti nei loro resoconti. Unica eccezione: a nome di tutti, d'ora in poi, parlerà solo Dino Zoff, la cui loquacità è noto, pareggia la popolarità di Bierzot tra gli operatori dell'informazione. Viene convocata una conferenza stampa per smentire i 70 milioni dello scandalo, senza peraltro sottilizzare più di tanto sulle responsabilità di chi le ha pubblicate. Tanto, tutti si preparano allo scempio che della povera Italia faranno i fenomeni argentini e brasiliani. Quella con l'Argentina campioni del mondo uscenti è la prima partita del girone C della seconda fase. Nonostante la pressione generale, Bierzot conferma nuovamente il deludentissimo Paolo Rossi. Torna al suo posto Oriali e si va in campo nel piccolo, ribollente stadio Sarriá. Qui avviene il miracolo. Di fronte a un'Argentina che ricalca la formazione del 1978, con Diaz al posto di Luque al centro dell'attacco e il giovane fenomeno Diego Maradona per Ortiz, con Kempes all'ala, gli azzurri danno vita a una prova magistrale, cogliendo la prima vittoria. Il primo tempo scorre senza troppi sussulti. Gentile annulla Maradona e la gara avanza con leggera prevalenza degli uomini di Menotti e con gli azzurri in fase di studio. 11° minuto del secondo tempo, il primo gol dell'Italia.
3: Chiesa di Conti, a lungo verso Tardelli, insieme con Antonioni, al limite ancora Tardelli, in area, sulla sinistra, tira, rete! Rete di Tardelli! Ha segnato Tardelli per l'Italia!
0: In un girone a tre, chi perde il primo incontro è fuori per metà. Logica la reazione rabbiosa degli argentini. Maradona colpisce il palo su punizione, ma tre minuti dopo l'Italia fa il bis.
3: Tardelli rimette il pallone ancora verso il centro per Collovati, colpo di testa di quest'ultimo, indietro a Collovati, ancora in avanti a Graziani, vicino alla linea centrale del campo, scavalca la linea mediana, rimette verso Rossi, scattato per l'arbitro regolarmente, Rossi entra in area, esce Pigliol, tiro parato del portiere, ha salvato la propria porta, ma la porta è rimasta ancora vuota, c'è un altro tentativo da parte degli azzurri, ecco un tiro a rete, rete di Cabrini, Cabrini ha segnato per l'Italia, la seconda rete di Cabrini.
0: Al 38° minuto gol dell'Argentina che accorcia le distanze. Marini commette fallo su Holguín sulla tre quarti. Punizione violenta e precisa di Passarella. Pallone nell'angolino a mezza altezza. Zoff è sull'altro lato della porta e non riesce a intervenire. L'imprevedibile è accaduto. Qualcuno tra i critici comincia a rettificare il tiro, anche se c'è sempre il Brasile dietro l'angolo, pronto a fare giustizia di Bierzot e dei suoi. Intanto Paolo Rossi, che probabilmente paga i 2 anni di inattività, sembra non reggersi in piedi. Non importa. Testardo fino all'ossessione, Bierzot conferma il suo pablito contro il Brasile. Questo è il ricordo di Bruno Conti.
6: Io penso che vedere entrare, fare riscaldamento, vedere il Sarria, tanti italiani e tanti brasiliani, tutti con le magliette giallo-oro, noi eravamo convinti, cioè dovevamo vincere, non avevamo nulla da perdere.
0: Il Sarriá ribolle quando l'arbitro Klein fischia l'avvio. Il tempo di annotare il ringhio del truce, baffuto Gentile su Zico, ed è già gol. 1-0.
3: Chiama in avanti Cabrini. Rossi, gol!
7: vantaggio, Rossi, quinto minuto, Italia 1, Brasile 0. Ha segnato Rossi.
0: Dice Paolo:
1: il primo gol al Brasile lo ricordo come il più bello della mia vita. Non ho avuto il tempo di pensare a nulla. Ho sentito come un senso di liberazione. È incredibile come un episodio possa cambiarti radicalmente. Niente più blocchi mentali e fisici. Dopo quel gol, tutto è arrivato con naturalezza.
0: Il vantaggio poi si annulla 7 minuti dopo con il pareggio di Socrates.

0: ottenendo una ammonizione che gli avrebbe poi fatto saltare la semifinale. Nel secondo tempo, pareggio del Brasile al 69esimo con Falcao.
1: Falcao, pareggio di Falcao.
0: Ma al 74esimo, Rossi segna il terzo gol.
1: Di nuovo Rossi su calcio d'angolo. Terzo gol di Rossi.
0: Gli ultimi minuti della partita furono contraddistinti da un gol annullato ad Antognoni per una erronea segnalazione di fuorigioco del guardialinee e dalla parata sulla linea di porta di Dino Zoff su colpo di testa di Oscar. Il risultato finale fu di 3-2 per l'Italia e il Brasile venne eliminato.
1: Rilancio di Zoff, è finita, l'Italia è fina, semifinalista, ha battuto il Brasile in una partita esaltante, la più bella, che cancella ogni dubbio sulla efficienza di questa nostra formazione.
0: Fu un'autentica disfatta per i giocatori verdeoro, i quali erano così sicuri di passare il turno al punto di aver già prenotato l'albergo a Madrid. E per tutto il Brasile, che ricorderà questa partita come la tragedia del Sarriá. A giocarsi la Coppa restarono 4 squadre europee: Francia, Germania Ovest, Polonia e Italia. La prima semifinale vedeva nuovamente contro italiani e polacchi, durante la quale, al contrario della partita della prima fase, gli azzurri dominarono gli avversari, battendoli per 2-0 con doppietta di Paolo Rossi, giunto a 5 reti in appena 2 partite. Nell'altra semifinale, tra Germania Ovest e Francia, furono i tedeschi a passare ai rigori. L'11 luglio 1982 andò dunque in scena la finale fra Germania Ovest e Italia, diretta dall'arbitro brasiliano Arnaldo César Coelho, il primo caso di fischietto sudamericano in una finale mondiale. Berzot dovette riadattare la squadra in seguito alla indisponibilità di Antognoni e all'infortunio dopo appena 8 minuti di gioco, occorso a Graziani a causa di uno scontro con la difesa tedesca. Prevalenza italiana nel primo tempo, anche se Cabrini perse l'occasione per passare in vantaggio sbagliando un rigore. La ripresa vide un calo della squadra tedesca, di cui approfittò per primo Rossi su cross di Gentile.
2: Irrompe Gentile sulla destra, parte il tiro, rete! Rete degli azzurri! Rossi, il presidente della Repubblica Italiana è in piedi a salutare questo gol segnato dagli azzurri.
0: Dopo un tentativo di pareggio di Rubes, gli azzurri raddoppiarono con un tiro dal limite dell'area di Tardelli, il cui urlo di gioia divenne un'icona di quei campionati del mondo e delle successive avventure della nazionale italiana. Altobelli segnò la rete del 3-0, seguita dal punto d'onore di Breitner, già realizzatore di un rigore nella finale mondiale del 1974.
1: Ferma Scirea. Bergomi, Gentile, è finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1 insieme con il Brasile, è 3 volte campione del mondo.
0: Paolo Rossi racconta a proposito di quel momento.
3: Il ricordo più nitido che ho è la sensazione al fischio finale contro la Germania. Eravamo campioni del mondo. Feci solo mezzo giro di campo coi compagni. Ero distrutto. Mi sedetti su un tabellone a guardare la folla entusiasta e mi emozionai. Ma dentro sentivo un fondo di amarezza. Pensavo, fermate il tempo. Non può essere già finita. Non vivrò più certi momenti. E capii che la felicità

E allora fermiamo qui il racconto della sua carriera splendida, emozionante, ma soprattutto unica. Unica, sì, perché non è solo una carriera sportiva esaltante. È il simbolo di un momento storico unico per il nostro paese, che apre ai meravigliosi anni Ottanta. Un senso di appartenenza e di rivalsa mai provato prima. Tutte le città italiane in festa come un grande popolo finalmente unito nel nome di Paolo Rossi. Ma soprattutto quel giorno, il 5 luglio del 1982 a Barcellona contro il Brasile di Falcao, Zico, Cerezo e Socrates. Loro, come Davide e Golia, si sentivano i più forti, gli invincibili. Ma Paolo segnava e loro pareggiavano, sì. E allora Paolo segnava ancora. Se avessimo giocato per 180 minuti invece di 90, Paolo ne avrebbe fatto sempre uno più di loro. È così che vogliamo ricordarti, ora e per sempre.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

sempre le nuvole offuscano il cielo. A volte lo illuminano. Elsa Morante.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la struttura della Divina Commedia, il Purgatorio. Dante basa la rappresentazione dei regni dell'oltretomba sulla concezione geocentrica, elaborata dall'astronomo Tolomeo, secondo cui la Terra si trova al centro dell'universo ed è suddivisa in due emisferi. Quello a nord, o boreale, limitato a est dal Gange e a ovest dalle colonne di Ercole, è il solo ad essere abitato dall'uomo, mentre quello a sud, o australe, è disabitato perché è interamente ricoperto dalle acque dell'oceano. La montagna del Purgatorio si trova nell'emisfero sud, dove Dante e Virgilio giungono attraverso una natural burella che dal centro della terra conduce in direzione opposta a Gerusalemme. Prima di entrare nel Purgatorio, i due pellegrini passano attraverso la spiaggia, salgono due ripiani rocciosi e attraversano una piccola valle verdeggiante. In questa zona, cioè l'antipurgatorio, si trovano le anime che aspettano di potersi purificare. Poi le anime intraprendono il percorso di purificazione, superando le sette cornici della montagna, che rappresentano i peccati capitali: la superbia, l'invidia, l'ira, l'accidia, l'avarizia, la gola e la lussuria. A differenza di quanto accade nell'inferno, dove Dante osserva la scena dall'esterno, qui il poeta compie assieme alle anime il cammino in salita della purificazione, per poter essere degno di raggiungere il paradiso terrestre. Ogni volta che Dante supera una cornice, l'angelo, posto a custodia di essa, gli toglie dalla fronte una P, simbolo del peccato di cui si è purificato. Il paradiso terrestre corrisponde al giardino dell'Eden, descritto dall'Antico Testamento, in cui Dio pose Adamo ed Eva prima della cacciata e si trova sulla cima del monte del Purgatorio. Proprio qui compare Beatrice e scompare Virgilio. Dopo aver rimproverato Dante per i peccati commessi, Beatrice lo fa immergere nelle acque dell'Etè per fargli dimenticare completamente i peccati e poi nelle acque dell'Eunuè, perché gli rimanga impresso nell'anima solo il ricordo delle azioni virtuose. Dopo il rito di purificazione, Dante è veramente puro e disposto a salire alle stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30. 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Belle Europa. La costa delle meraviglie. Dalla rada di Tolone a Saint-Cyr-sur-Mer, il litorale del Var, tra Provenza e Costa Azzurra, offre splendidi scorci di natura intatta, spiaggette solitarie, rocce e rigogliosa macchia mediterranea. Di Rosalba Graglia. Oltre Tolone, verso Marsiglia, c'è un tratto di costa incantata e un po' segreto, fatto di spiagge di sabbia bianca, calette circondate dal macchì, pini d'Aleppo aggrappati alle scogliere, vigne che arrivano a sfiorare il mare, barche e piccole isole posate su acque blu e turchesi. Qui la natura è il filo conduttore di scoperte che seguono il saliscendi della costa lungo il Sentier du Littoral, versione contemporanea e recuperata dello storico sentiero dei doganieri, voluto da Napoleone per controllare il contrabbando di sale e tabacco. Qua e là, piccole località di vacanza nate da porticciolli di pesca raccontano villeggiature dai ritmi rilassanti e autentici, lontani dalla mondanità di altri luoghi della côte. Si chiamano Sifour-les-Plage, Sanary-sur-Mer, Bandol, Saint-Cyr-sur-Mer e riservano scoperte inattese. Sorprende, per esempio, sapere che Thomas Mann e il fratello Heinrich si rifugiarono qui negli anni 30 per sfuggire al nazismo, insieme a un bel gruppo di scrittori di lingua tedesca, da Bertolt Brecht a Joseph Roth, Franz Werfel con Alma Mahler, Stefan Zweig. Davanti all'ufficio del turismo di Sanary-sur-Mer, una targa commemorativa li ricorda tutti, una settantina, e una cartina itinerario permette di ritrovare i loro luoghi. Già anni prima Catherine Mansfield si era commossa trovando i paesaggi così simili a quelli della sua Nuova Zelanda e D.H. Lawrence aveva passato ore a guardare i pescherecci al porto di Bandol. È una sorpresa anche trovare davanti al palazzotto dell'Hôtel de Ville, il municipio di Saint-Cyr-sur-Mer, una copia tutta d'oro della Statua della Libertà, alta 2,5 metri, più o meno come un indice di quella di New York, e autografata dall'autore, lo scultore alsaziano Frédéric Auguste Bartholdi. O ancora conoscere l'altra vita di Paul Ricard, il re del pastis, che negli anni 50 acquistò l'isola di Bandor e le tre isolette di Ambiez, all'epoca praticamente abbandonate, per farne un luogo di ecoturismo amato dagli artisti, lo stesso Ricard dipingeva, con tanto di museo oceanografico. E poi i mercati provenzali, il vino, quello di Bandol è famoso, ristoranti stellati, tra cui quello dello chef Jean-François Bérard alla Cadière d'Azur, incantevole villaggio alle spalle del mare, che ha ottenuto anche la stella verde per la cucina sostenibile. Insomma, c'è un po' tutta l'art de vivre alla francese e tante suggestioni culturali. Ma senza quei paesaggi, quel sole, quel verde, quel mare, nulla sarebbe stato possibile, neppure l'esilio degli scrittori, E oggi quegli scenari sono perfetti per una vacanza nella natura. La prima cosa che sorprende è la concentrazione e la varietà dei luoghi in questo angolo di Var, dipartimento Trade Union fra Costa Azzurra e Provenza. Nella trentina di chilometri o poco più che separano la penisola di Saint-Mandrier, gran finale della rada di Tolon, che si allunga da Lens-Méjean a est fino a qui, e Saint-Cyr-sur-Mer, si susseguono calette e calanques sempre diverse. La seconda cosa da sapere è che ogni spiaggia, ogni ansa, bisogna conquistarsela, imboccando strade secondarie, spesso sentieri, e che certi tratti di costa sono accessibili solo dal mare. La ricompensa sono angoli di paradiso, e ne vale la pena. Cap Sissier, per cominciare, che culmina ai 352 metri della cappella seicentesca di Notre-Dame-du-Mai, ornata di ex voto della gente di mare, e regala panorami vertiginosi sulla costa. Si raggiunge con la strada forestale che attraversa la Forêt de Jana, profumata di sughere, ginepri, pini marittimi, erica. D'obbligo proseguire seguendo il promontorio verso il villaggio di pescatori di La Brusque, con il porticciolo dove i tradizionali pointu, le barche da pesca, sono ormeggiati accanto agli yacht dei diportisti più facoltosi. Le isole di Ambiez sono proprio di fronte. Petit Gaou, l'isola che non c'è più, ormai unita alla costa, con le rocce battute dal vento e dal mare. Grand Gaou, che si raggiunge con una passerella per scoprire calette, spiagge e mare turchese. E poi la più grande, l'Île des Ambiez. Bastano 10 minuti di battello dal porto di Le Brusque per arrivare in questa scheggia di natura e 1 ora e mezza per farne il giro sul Sentier du Littoral in un seguirsi di spiagge e calette racchiuse fra le rocce, pinete, i marais salants delle ex saline. Già nell'anno 1000 i monaci raccoglievano qui il sale. Nella parete orientale le distese di vigne della Hoque Côte de Provence per arrivare fino quasi al mare, e a sud la torre sulla punta di La Cucussa. Ai suoi piedi ha voluto essere sepolto Paul Ricard, colui che già negli anni 60 si batteva per proteggere il mare dall'inquinamento. Si torna sulla terraferma, e dalle Brusque a Cap Nègre c'è da percorrere uno dei tratti più suggestivi del Sentier du Littoral, non a caso ribattezzato la Corniche Merveilleuse, con il susseguirsi delle spiagge di Sifour-les-Plages, Charmette, Croix, Rayolet, Coudoulière, Roche-Brune, e oltre il Cap Nègre la più ampia, Bonne Grâce, una distesa di 2 chilometri di sabbia incastonati fra querce, eucalipti e piante aromatiche. Sanary-sur-Mer, con le sue case ocra e rosa, e i pointu al porto, è appena più in là, e sono ancora altre spiagge alternate a calette fra le rocce, da La Gorghetta a Portissol, dalle acque di cristallo, e la Grande Plage Dorée ormai vicino a Bandol. Il villaggio ha dato il nome a un vino famoso. Qui la vite la portarono i greci 7 secoli prima di Cristo, che dal 1941 si fregia del AOC, la DOC francese, e offre una scelta fra una decina di spiagge e soprattutto uno splendido tratto del Sentier du Littoral, tracciato un po' tra i vigneti e un po' sulle falesie a strapiombo sulla costa, fra scorci sull'isola di Bondor, rocce scolpite dall'erosione che emergono dal mare e pini di Aleppo piegati dal vento. Il colore dell'acqua varia secondo i fondali, sabbiosi, rocciosi o di prati di posidonie. vista da favola sulla spiaggia di La Galère, con la famosa roccia a forma di sottomarino. E finalmente la Calanque de Port-d'Alon, sito protetto dal Conservatoire du Littoral. Una calanque doppia che, vista dall'alto, ha la forma di un cuore e una deliziosa spiaggetta sul fondo. Siamo ormai in prossimità di Saint-Cyr-sur-Mer, con le sue spiagge da sogno, la Renette, la Mandrague, le Lec, e appena alle spalle del mare, verso le colline, i vigneti. Il cuore antico del villaggio è lì e guarda il Mediterraneo. La piazza con i platani, il Café de France, il mercato provenzale la domenica mattina, una partita di pétanque. Così la natura si sposa con l'art de vivre.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista The Good Life. Beautiful Mind. Ritratti geniali da Dante a Pasolini. Cosa accomuna Enzo Ferrari a Steve Jobs? La visione, la lungimiranza e l'uso fosforico degli strumenti a disposizione. A questi e altri ritratti eccezionali, The Good Life ha dato parola e immagine. Di Giorgio Terruzzi. Genio. Una parola. Per decifrarla serve metterci la testa. In parecchi l'hanno fatto. Filosofi, teste fini, genialità al servizio del genio. Da Georg Hegel a Friedrich Schelling, da Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche e Denis Diderot. Riflessioni come lampadine accese nel cervello, stimolazioni. Richiami per ogni memoria disseminata di esperienze, abbastanza per mettere in movimento teste come la mia, che fini non sono affatto. Critica del giudizio, Immanuel Kant. Il genio è la disposizione innata dell'animo per mezzo della quale la natura dà la regola all'arte. È lui, Kant, ancora una volta, ad offrire una bussola particolarmente luminosa. Un conto è una grande mente che porta a scoperte scientifiche connesse ad un metodo applicato. Un altro è il genio che muove l'artista, il quale non può spiegare, mostrare o insegnare il procedimento che lo trasporta, che detta il gesto, l'idea e in definitiva l'opera. Possiamo prendere questo distinguo per tentare di muoverci dentro la parola in questione. Genio, appunto. Una parola inflazionata. Genio come genius, il nome della divinità tutelare, genio del male, genio della lampada, genio militare. Non servono lampi di genio per ingegnarci un poco, scopo dissertazione sul termine e i suoi confini. Cominciando dai luoghi comuni nei quali collochiamo figure precise, con liberissimo arbitrio, si capisce? È un genio della finanza, Mario Draghi, le cui capacità applicate ad un sistema di regole fanno talvolta la differenza rispetto ad altri che, nello stesso ambito, operano e si muovono. È un genio della finanza, Pablo Escobar, le cui capacità applicate alle falle di un sistema di regole hanno fatto molta differenza rispetto ad altri che pure nell'ambito dell'illegalità si muovono. Stiamo parlando di intelligenza al servizio dell'esperienza con esiti eccezionali, al netto di ogni giudizio etico. La parola genio in questi casi indica una interpretazione eccellente del panorama, del contesto, delle informazioni. Viene utilizzata, infatti, per scienziati più o meno famosi, per chi scopre un vaccino o un antidoto. per inventori di varia taglia che hanno segnato la nostra storia. Albert Bruce Sabin, il virologo che ha battuto la poliomielite, come Alexander Graham Bell, l'ingegnere che per primo brevettò il telefono. È la nostra riconoscenza ad attribuire l'etichetta. Il genio qui, con tutta una gamma di sinonimi possibili, è talento al servizio di una progettualità, qualcosa che determina uno scatto verso il futuro, partendo da ciò che offre la realtà. Contributi al progresso, alla riduzione dell'arretratezza, alla modernità. Il che vale anche per una quantità di protagonisti anonimi di diversissima statura. Fu certamente geniale chi creò la prima ruota, forse un sumero nel 2000 avanti Cristo. Così come il primo uomo o la prima donna a coprire la distanza che separa un seme tropicale da un caffè espresso. Osservazione ed applicazione dentro un preciso contesto. Uso fosforico degli strumenti disponibili. In questo senso sono accumulabili Enzo Ferrari e Steve Jobs. Visionari entrambi, capaci entrambi di agire con un anticipo clamoroso, una lungimiranza leggendaria. La scala di valore è roba da dibattito senza fine perché sono infiniti gli ambiti, innumerevoli i problemi risolti. Tanto è vero che nella categoria possono comparire Galileo Galilei come quel gran genio del mio amico, secondo Mogol Battisti. Alzi la mano chi non si è dato del genio almeno una volta nella vita, dopo aver trovato una scusa perfetta, una balla granitica

ciò che possiamo solo osservare attoniti davanti alla Gioconda. Lui sì, un vero caso, un creatore polivalente, genio senza discussioni, indipendentemente dall'angolazione di chi osserva. La figura perfetta per trasferirci in una atmosfera misteriosa, dentro la quale collochiamo nel tempo una cerchia ristretta di protagonisti. Un celebre aneddoto racconta di Pablo Picasso, deciso a non consegnare al proprio mercante le Demoiselles d'Avignon, dipinto realizzato tra il 1906 e il 1907, consapevole che fosse troppo presto per essere compreso. Fu esposto infatti 10 anni più tardi. L'atteggiamento è singolare. Svela una percezione acutissima del proprio genio, pur senza offrire ulteriori spiegazioni. Cosa muoveva Picasso nel dipingere giorno dopo giorno, anno dopo anno, modificando il segno, la propria traiettoria? Le risposte non sono disponibili, così come non sono reperibili che tracce labili delle esperienze accumulate osservando, studiando, meditando sul proprio fare. Il genio di Picasso agiva per vie oscure e ciò che più conta a ribadire ora, assimilabili alle vie percorse da altri artisti. Da ogni artista, viene da dire, essendo l'arte una questione non esauribile per valore assoluto, ma solo per punti di vista. Vincent van Gogh, povera stella, non riuscì a vendere i propri quadri. Opere che oggi valgono milioni di euro. Sono gli stessi dipinti. È cambiato il modo di guardarli, di valutarli. Sono cambiati semplicemente i parametri delle culture dominanti. Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio, Piero della Francesca, Masaccio, Caravaggio, Dante. Abbiamo studi, analisi, una quantità di teorie che raccontano il loro genio. Nessuna può spiegarlo davvero. Non solo. I criteri che hanno determinato il successo di questi artisti sono comunque aleatori, discutibili, applicabili ad altri, ben meno o per nulla premiati dalla storia. Allo stesso modo è impossibile dichiarare oggi quale artista geniale e grande nel presente verrà celebrato tra 100 anni. L'identità, lo spessore del genio sono impalpabili, sfuggenti, mai definitive. Parliamo di pittori, di scultori, potremmo parlare di compositori, di musicisti. Colpi di pennello come sequenze di note, scale di colori come scale musicali, dentro le quali agisce uno sgurz, un guizzo magico, qualcosa che compare talvolta addirittura nel gesto di un campione sportivo, nel movimento di una danzatrice, in quel confine sottilissimo che separa la tecnica dall'inventiva, dalle espressioni del talento. Manifestazioni eccelse di fronte alle quali siamo disposti a concedere la qualifica. Soprattutto, ecco, soprattutto, quando il genio approda alla gratitudine, quando la creazione ci emoziona, ci eleva, ci ispira, ci commuove. Il che è diverso, un poco, moltissimo, dipende ancora una volta dal punto di vista, dall'ammirazione o dalla riconoscenza che mostriamo nei confronti dell'inventore, dello scienziato, del tecnico sopraffino. Grandi menti, tornando a Kant, i cui processi sono ricomponibili, decifrabili anche se inediti e stranianti, in definitiva spiegabili e trasferibili. Non a caso, al solo genio è concessa sregolatezza, non al tecnico o allo scienziato. Il motivo è semplice. Il genio non ha regole, non può averne, essendo preclusa la dinamica. Abbiamo le opere, basta.

0: sono quelle. La loro genesi è ignota, ignota resterà per sempre, così come il prezzo della genialità. Intimo e insindacabile. Ogni estensione di giudizio diventa lecita. Abbiamo i frutti. Magnifici e inspiegabili, indicibili, come gli antri più cupi della nostra anima.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Bulli, chi sono? Che danni provocano? Come difendersi da loro? Il bullismo è una piaga della nostra società, in cui aggressori e vittime hanno profili ricorrenti. I bulli sono spesso adolescenti con problemi di autostima provenienti da famiglie difficili. I bullizzati sono soggetti vulnerabili sul piano fisico, psicologico o dell'orientamento sessuale. Di Andrea Porta. C'è il caso del bambino aggredito in un parco per aver risposto a una provocazione. C'è quello del ragazzino fragile, sottoposto ad angherie e pesanti scherzi fisici, oppure terrorizzato perché minacciato di essere picchiato fuori scuola. Il bullismo è una tipologia di sopruso che si consuma nel gruppo dei pari e di cui sentiamo sempre più spesso parlare in questi anni. I copioni sono diversi, ma le caratteristiche di questo odioso fenomeno sono sempre le stesse, secondo gli psicologi. È intenzionale. Il bullo agisce con la precisa intenzione di far del male alla vittima. I comportamenti aggressivi sono persistenti nel tempo. Ad esempio a scuola, quando durano per tutti gli anni del percorso di studi. E infine prevede una simmetria nelle relazioni. La vittima, cioè, subisce sempre in quanto incapace di difendersi. Perché si comportano così? La scuola è il luogo in cui si riscontrano maggiormente questi fenomeni, che però possono avvenire ovunque. Peraltro, il bullismo può essere fisico, ma anche solo psicologico, a sfondo razziale o omofobico. Senza dimenticare il cyberbullismo, oggi sempre più diffuso in un contesto sociale in cui la comunicazione digitale è diventata centrale nella vita dei ragazzi. Studiosi hanno provato a costruire un identikit del bullo, nel tentativo di risalire alle ragioni che lo spingono a comportarsi così. Una ricerca italiana, condotta nel 1999, su ragazzi di 14 e 15 anni, aveva rilevato che i bulli mostrano livelli di autostima più alti della media, spesso insieme a tratti di narcisismo e manie di grandezza. Dietro l'apparente elevata autostima si nasconde però un forte disagio. Secondo un'ulteriore ricerca, l'autostima dei bulli è elevata nelle relazioni interpersonali e nella percezione di attrazione fisica, mentre è molto bassa in ambito scolastico e familiare. La violenza verso i deboli servirebbe per darsi conferma di avere un potere che sentono di non avere in tutti gli ambiti della loro vita. Le caratteristiche psicologiche. Dotati di scarso autocontrollo, i bulli usano la prevaricazione per gestire la rabbia o la paura derivanti dalla percezione altalenante che hanno di se stessi. Il bullo provoca un danno alla vittima per acquisire una posizione dominante nel gruppo, spiega Riccardo Lancellotti, psicologo giuridico all'Università La Sapienza di Roma. Perciò ha bisogno di un pubblico di sostenitori o di testimoni delle sue azioni. Non a caso i bulli sono bambini e ragazzi popolari e apprezzati nel gruppo dei pari. Il bullo ha una buona capacità di comprendere lo stato emotivo delle sue vittime, ma a scarsi livelli di empatia. Pertanto la sofferenza che induce su di loro non lo coinvolge a livello emotivo. È inoltre impulsivo ed irritabile, e ciò peggiora il quadro. Il contesto familiare. Certo, ogni situazione fa il caso suo. Accanto al bullo prevaricatore C'è infatti anche quello passivo. A parlare è Erika Valsecchi, di Emergenza Bullismo, manuale di sopravvivenza per i genitori e gli educatori. Ancona. Si tratta di un soggetto più fragile, sottomesso al bullo dominante, che commette atti di violenza per tentare di porsi al suo stesso livello. Anche il contesto familiare può avere un certo peso. I bulli possono avere alle spalle una famiglia autoritaria che abusa di punizioni fisiche, oppure permissiva, dice Lancellotti. Non c'è necessariamente un evento traumatico nella storia familiare dei bulli e non possiamo individuare la causa del loro comportamento nel rapporto con la madre, il padre o fratelli. Tuttavia, la mancanza di calore e di coinvolgimento emotivo da parte dei genitori è certamente un fattore di rischio. Il bullismo, aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento, curato dallo stesso Lancellotti assieme ad Angela Guarino, Franco Angeli. Viene inoltre evidenziato come la presenza in famiglia di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti sia un ulteriore fattore di rischio. Esistono anche le bulle. Statisticamente sono i maschi a mettere in atto più frequentemente comportamenti aggressivi. Tuttavia, si assiste oggi a un aumento di bulle, pur con qualche differenza. Esiste infatti un bullismo diretto, basato sull'aggressione fisica, su insulti e offese, e uno indiretto, che invece fa uso della diffamazione e dell'esclusione dal gruppo. Nelle bulle femmine prevale questo secondo, prosegue Lancellotti. Così, ad esempio, una ragazza benestante, con vestiti firmati, potrebbe bullizzare una che viene da una famiglia modesta, diffamandola nel gruppo amicale per il suo abbigliamento semplice. Negli ultimi anni, però, si sono diffusi atti di bullismo perpetrati da femmine con le modalità violente tipiche del bullismo maschile, aggiunge lo psicologo. Questo dipende anche dal nuovo ruolo assunto dalle donne nella società. Le vittime prescelte. Anche per le vittime si può tracciare un identikit. In linea generale si tratta di bambini e ragazzi con bassa autostima. Possono avere alle spalle famiglie iperprotettive che non li hanno resi capaci di gestire i conflitti, prosegue lo psicologo. Sono ragazzi che in classe durante la ricreazione tendono a parlare con l'insegnante invece che giocare con i compagni. Non sono integrati nel gruppo e i compagni non li coinvolgono nelle attività di squadra e nei giochi di gruppo. Finiscono quindi con l'isolarsi, restando senza amici. Diversi studi hanno dimostrato che avere una buona rete amicale di supporto consente di prevenire questi fenomeni. Peraltro, le vittime hanno spesso caratteristiche fisiche che le fanno percepire dai bulli come deboli. Ad esempio una forma, anche lieve, di disabilità, la pelle di un altro colore o, se maschio, qualche tratto di effeminatezza. Genitori e insegnanti. I genitori e gli insegnanti dovrebbero però notare alcuni campanelli d'allarme: maggiore stress o ansia, difficoltà a dormire, disattenzione o scatti d'ira. Anche un cambiamento nel profitto scolastico può essere indice di qualcosa che non va, aggiunge Lancellotti. È possibile inoltre che un bambino manifesti il proprio disagio somatizzandolo con sintomi come mal di testa, vomito e mal di pancia, senza un reale riscontro medico. Nel tempo, i bambini vittime di bullismo possono sviluppare disturbi anche gravi e corrono un reale rischio di depressione. Tendono a colpevolizzarsi, convincendosi che se gli altri se la prendono con loro, devono avere qualcosa che non va, dice lo psicologo. È un fenomeno, per certi versi, analogo a quello delle donne vittime di violenza da parte dei loro partner maltrattanti. Occorre prevenzione. In soccorso delle vittime occorre un intervento professionale. Può consistere anche in una vera e propria psicoterapia che alleni bambini e ragazzi a sviluppare capacità di interazione con gli altri e a ritrovare autostima e fiducia in sé e l'accettazione delle proprie fragilità. Un intervento efficace prosegue Lancellotti, dovrebbe coinvolgere tutto il gruppo dei pari per aiutare la vittima a inserirsi pienamente, così da sentirsi accettata. Prevenire questi atti significa però partire da ben prima che il bambino inizi a essere bullizzato. Gli studi sottolineano l'importanza di progetti di prevenzione a supporto dei piccoli a maggior rischio di isolamento e vittimizzazione. Valorizzare i loro talenti e le loro abilità scolastiche, sportive o artistiche e affidare loro ruoli di leader nelle attività di gruppo favorisce la piena inclusione. Questo li aiuta a inserirsi in una rete di amicizie e a imparare a gestire i conflitti. Il bullismo colpisce anche la sfera sessuale. Il bullismo a sfondo omofobico va a colpire quanto di più personale abbiamo, la sfera intima e sessuale. È basato sull'idea che l'omosessualità sia una caratteristica indesiderabile e negativa, spiega Maria Adelaide Gallina, sociologa all'Università di Torino. Colpisce tutte quelle persone che sono percepite come non conformi ai ruoli tradizionali di genere. Si legge in bullismo: aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento di Lancellotti e Guarino, Franco Angeli. Ad esempio, ragazzi femminili e ragazze mascoline, anche se non si identificano come gay o lesbiche, nel 2015 12 organismi delle Nazioni Unite avevano pubblicato un documento per chiedere agli stati aderenti di intervenire per fermare le discriminazioni contro le persone LGBT. Da allora ben poco sembra essere cambiato. È importante considerare la mancanza di una rete di supporto e di sostegno per le ragazze e i ragazzi vittime di queste dinamiche di discriminazione. Cyberbullismo. Quando la vittima è perseguitata in rete. Le parole per capire gli aspetti del cyberbullismo. Il cyberbullismo è un fenomeno in crescita e si manifesta in varie forme. Flaming, insulti rabbiosi nei commenti sui social. Harassment, invio ripetuto di messaggi offensivi. Outing and trickery, rivelare informazioni personali della vittima senza il suo consenso tramite i social. Exclusion, esclusione della vittima dai gruppi online. Impersonation, condivisione di informazioni negative sulla vittima appropriandosi della sua identità digitale. Cyberstalking, perseguitare la vittima attraverso l'invio ripetuto di minacce. Sexting, condividere immagini di nudo della vittima senza il suo consenso. I cyberbullizzati si sentono con le spalle al muro. Il cyberbullismo ha effetti gravissimi sulle vittime, pur non manifestandosi con violenza fisica, dice Riccardo Lancellotti, psicologo giuridico di Roma. A volte però le due cose possono coesistere, come quando una vittima viene filmata mentre viene picchiata e poi il video è pubblicato sui social. Nel cyberbullismo la vittima viene raggiunta dai suoi persecutori in qualsiasi momento del giorno e della notte e dovunque si trovi. L'angoscia che deriva dal sentire di non potersi sottrarre alle vessazioni, neanche cambiando scuola o città, la fa percepire con le spalle al muro. Il ciberspazio azzera l'empatia. In generale, il bullo manca di empatia nei confronti della vittima e non percepisce la sua sofferenza. Ciò è ancora più vero in rete. Alcuni studi neuroscientifici ipotizzano un rapporto tra il fenomeno e l'alterazione del sistema neuroni specchio, spiega ad Airone Maria Adelaide Gallina, sociologa all'Università di Torino. L'ipotesi è che gli adolescenti, trascorrendo molto tempo nel cyberspazio, possano perdere la capacità di allenare questi gruppi di neuroni che ci permettono di percepire le emozioni altrui. Con la diminuzione dei contatti reali, sembra che i giovani manifestino maggiore difficoltà nel provare empatia.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Coronavirus. In 20 minuti nell'aria perde il 90% di capacità infettiva. Fuori dai polmoni, il potere di contagio del coronavirus dura poco. Si dissipa in 20 minuti, con il grosso della perdita nei primi 5. Di Elisabetta Intini. L'infettività del coronavirus si riduce del 90% dopo 20 minuti dalla sua emissione attraverso le minuscole particelle di gas e liquido esalate quando parliamo o respiriamo, il cosiddetto aerosol. Gran parte di questa perdita di capacità di infettare avviene nei primi 5 minuti di uscita del coronavirus dalle vie aeree. Questo è ciò che sostiene uno studio dell'Università di Bristol, Regno Unito, che ribadisce l'importanza di mascherine e distanziamento nella prevenzione del Covid-19. Molta enfasi è stata posta finora sull'importanza di una buona ventilazione degli spazi chiusi e affollati, ma secondo la nuova analisi, ancora in attesa di revisione, la situazione più a rischio è quella più vicina. Se pranzo con gli amici al pub, il pericolo principale è che io trasmetta il coronavirus ai miei amici o che loro lo trasmettano a me, e non che il contagio arrivi da qualcuno seduto dall'altra parte del locale, chiarisce Jonathan Reed, direttore dell'Aerosol Research Center dell'Università di Bristol. Quella di Reed e colleghi non è certo la prima simulazione della diffusione nell'aria di aerosol infetti. Stavolta però, anziché spruzzare particelle virali in una camera sigillata e in continua rotazione, una tecnica standard di questo tipo di studi che permette di mantenere gli aerosol sospesi, il team ha cercato di replicare esattamente quel che succede agli aerosol una volta che lasciano il calduccio delle vie respiratorie. I ricercatori hanno allestito un ugello capace di rilasciare un numero preciso e studiato di aerosol che sono stati lasciati levitare tra due anelli elettrici per un periodo compreso tra 5 secondi e 20 minuti. Il marchingegno permette di regolare anche temperatura, umidità e luce per capire come queste condizioni influenzino la stabilità delle particelle e di conseguenza la sopravvivenza del coronavirus. A cose fatte si estraggono i virus rimasti e si trasferiscono in colture cellulari per capire se sono ancora capaci di infettare. Quando gli aerosol che trasportano il coronavirus lasciano i polmoni, un ambiente umido e ricco di CO2, si asciugano rapidamente e vanno incontro a un rialzo di pH. Questi due cambiamenti annientano la capacità del patogeno di infettare le cellule umane. Quanto velocemente tutto questo avvenga dipende dalle condizioni di umidità relativa dell'aria circostante e non dalla temperatura. Non è vero, infatti, che le alte temperature uccidano il SARS-CoV-2. In condizioni di umidità relativa inferiore al 50%, equivalenti all'aria secca di molti uffici, il coronavirus ha perso metà della capacità infettiva in 5 secondi e un altro 19% nei 5 minuti successivi. Con il 90% di umidità, come nell'area dolce delle palestre, la perdita di infettività è risultata più graduale. Dopo 5 minuti la metà degli aerosol conteneva ancora un virus vitale, ma dopo 20 minuti soltanto il 10% di particelle era ancora infettivo. Da qui l'importanza di mascherine e distanziamento fisico al chiuso. Quando ci si sposta da una persona positiva, non solo gli aerosol risultano diluiti, ma il virus è anche meno pericoloso perché, essendo passato del tempo, ha perso infettività, spiega Reed. Non significa che il contagio non possa avvenire anche a distanza di metri. Succede, ma è più difficile. Le situazioni più a rischio, invece, sono quelle di stretta prossimità con un individuo infettivo. Quanto osservato vale per tutte le vecchie varianti di coronavirus e il team si accinge ora a studiare anche Omicron. Una ventilazione adeguata aiuta, perché se il portatore del virus rimane nella stanza, con il passare del tempo le particelle virali si accumulano, ma da sola non basta. Presa singolarmente, infatti, nessuna delle misure anti-Covid protegge a sufficienza dall'infezione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Dizionario delle cose perdute di Francesco Guccini, Mondadori 2012, letto da Luciano Ferrario. Una volta per scrivere non c'erano SMS o email, ma si doveva dichiarare guerra ai pennini e uscire da scuola imbrattati d'inchiostro da capo a piedi. Una volta si poteva andare dal tabacchino, comprare una sigaretta, una sola, e fumarsela dove meglio pareva. Non c'erano divieti e i non fumatori erano una gran brutta razza. Una volta la PlayStation non c'era. Si giocava tutto il giorno per strada e forse ci si divertiva anche di più. Con un poco di nostalgia, ma soprattutto con la poesia e l'ironia della sua prosa, Francesco Guccini posa il suo sguardo sornione su oggetti, situazioni, emozioni di un passato che è di ciascuno di noi, ma che rischia di andare perduto o sepolto nella soffitta del tempo. Un viaggio nella vita di ieri che si legge come un romanzo, per scoprire che l'archeologia vicina di noi stessi ci commuove, ci diverte, parla di come siamo diventati.
4: Buon ascolto.
5: Francesco Guccini ha pubblicato dalla metà degli anni 60 a oggi 18 album e i libri Croniche epafaniche, Vacca d'un cane, Racconti d'inverno con Giorgio Celli e Valerio Massimo Manfredi, La legge del bar e altre comiche, Vocabolario del dialetto pavanese, Cittanova blues, Non so che viso avesse, quasi un'autobiografia. E con Loriano Machiavelli, Macaroni, un disco dei Platters, Questo sangue che impasta la terra, Lo spirito e altri briganti, Tango e gli altri e Mala stagione. Quarta di copertina. Una volta al cinema pioveva. Non pioveva certo nelle sale di prima visione o forse nemmeno in quelle di seconda. Pioveva nelle sale, chiamiamole così, di terza. Credo non esistano più. O alla domenica nei cinemini parrocchiali, frequentati da noi ragazzi, 20 lire e due film, Bernadette e Torna a casa Lessi, e vai allegro. Pioveva perché la pellicola, di molto annosa e vetusta, era oltremodo rigata dall'uso e sembrava che ogni scena si svolgesse sotto un incessante acquazzone. Ma questo non ci disturbava, anzi. La playlist del nostro passato. Oggetti, situazioni, sapori che tornano a cantare. La banana. Noi siamo quelli della banana. Abbiamo, miracolosamente e di poco, evitato le fasce, quel sistema ignobile di costrizione che voleva tutti gli infanti trasformati in mummie egizie. Ma l'infame banana no, non siamo riusciti a evitarla. Appena nati, innocenti, incolpevoli, hanno preso i nostri primi e scarsi capelli e gli hanno foggiati in modo che sulla fronte emergesse un ricciolone enorme e cavo, un vezzo al quale in nessun modo potevamo ribellarci, una specie di grottesco cannolo che sovrastava i nostri occhi da poco spalancati sul mondo. Non solo ai maschi è stata imposta tale umiliazione, alla quale evidentemente era impossibile opporsi, ma anche alle femmine toccò questa triste sorte. In più per loro, con l'aggravante di un lezioso fiocchetto, una piccola farfalletta di stoffa a coronamento del tutto. Poi, non paghi, ci hanno fotografato. Ma non in casa, perché allora quasi nessuno aveva una macchinetta casalinga, non come ora che con l'ausilio di ignobili telefonini è tutto un ticchettare continuo che nemmeno i più convinti giapponesi. No, ci facevano uscire, ci esponevano ai pericoli delle città o delle campagne, ai terribili rigori meteorologici, i geli dell'inverno, i caldi tropicali dell'estate, e ci portavano in uno studio fotografico. Là ci immortalavano, sordi ai nostri giusti lamenti. Nudi, distesi in varie pose oscene su pelli di svariati felini, lo sguardo vuoto di infantile e innocente perplessità, se non di autentico e consapevole terrore. Là tutti a mostrare dubbie rotondità di glutei e tettine grassocce di cui le femmine, raggiunta appena la pubertà, si sarebbero poi vergognate per i secoli a venire. Ma anche noi maschi, con eventuali pisellini in aria, non siamo stati da meno, da sempre timorosi che un qualunque discendente, un figlio o peggio un nipote, le scoprisse quelle foto e ne facesse materia di ignobile e vile ricatto. Noi siamo quelli lì. Oh certo, siamo cresciuti e abbiamo affrontato, chi più chi meno, le varie avversità o le gioie, le poche in verità gioie, che la vita di volta in volta ci ha presentato. Così oggi, non tanto più sereni, ma diciamo distaccati, vogliamo voltarci indietro e riguardare con affettuosa rimembranza a tante piccole cose che abbiamo incontrato e che, come tante altre cose andate, più che andarsene, ci sono volate via. Il chewing gum. Quando gli americani arrivarono in Italia, in tempo di guerra, oltre alle profumate sigarette, portarono un mucchio di altre cose da noi allora sconosciute o quasi. La Coca-Cola, per fare un esempio, il burro di arachidi, i pancakes, le frittelle di paperino e il chewing gum. Insieme alle cioccolate, le Hershey, e le multicolori caramelle col buco foggiate a ciambella di salvataggio, le Lifesavers, i GA statunitensi gettavano ai ragazzini misteriosi pacchettini oblunghi. Una volta scartati, questi rivelavano delle tavolettine anch'esse oblunghe e odorose. Caramelle americane? Forse. Ma che fare di quelle strane caramelle? Via, lesti in bocca. Però, mastica, mastica, quella caramella perdeva sapore e non si scioglieva, e fu quindi rapidamente inghiottita. Avevamo fatto conoscenza con la gomma da masticare. Pare che l'uso di masticare qualcosa sia antico come il mondo, anche se non parlerò dei Neanderthal. Sembra masticassero pure loro curiose resine. Ecco perché poi sono stati sopraffatti dai Cro-Magnon. Gli antichi greci masticavano non so quale altra resina. Gli antichi romani per fortuna non masticavano niente, ma si dice che i primi a ruminare gomma seria, grazie ce l'avevano, fossero i Maya, che masticavano abitualmente palline di gomma ricavate da una pianta, la Manilcara Chicl, e via andavano felici. I nordamericani avevano provato a masticare qualcosa, tipo la resina dell'abete rosso, e ci furono diversi tentativi con altri strani ingredienti, ma fu solo un certo William Sample a ottenere un brevetto, il 28 dicembre 1869, per palline ottenute con la gomma Chicl. Erano però senza alcun sapore. Un po' come fumare le sigarette senza nicotina o bere la birra senza alcol. E la geniale invenzione dovette essere perfezionata fino a giungere alla varia gamma di gusti e offerte dei nostri giorni, anche se certe gomme da masticare non usano più la gomma Cicl, ma una sostanza chiamata poliisobutilene, credo un derivato di idrocarburi. Praticamente si mastica petrolio e il solo pensiero dovrebbe spingere a legittima ripugnanza. Ma bando alle ciance. Finita la guerra, finito il chewing gum? No, ovviamente, perché l'ondata masticatoria non accennava a diminuire, soprattutto fra i ragazzi, e uscirono italianissimi prodotti, chiamati ben presto cingomma o cicca o in altre 100 regionali varianti. Per esempio, ci fu un malluccone rosa, all'inizio di caramelloso gusto e di incerta masticazione, che presto esauriva gli effluvi saporosi. L'astuto ragazzo allora lo tuffava nello zucchero e rimasticava, perché si guardava bene dal gettare via il bolo, ma al primo, anche al secondo, accenno di male alle ganasce, lo riponeva saggiamente in tasca per ritirarlo fuori a una nuova bisogna e indi ricacciarlo in bocca dopo averlo sommariamente ripulito da briciole e peluzzi vari. Ma il vero divertimento non era tanto masticare quanto infilarsi pollice e indice in bocca ed estrarne un lungo filo rosato, badando bene che non si spezzasse, rimettere il tutto in bocca e ripetere l'operazione ad libitum, in special modo alla presenza di adulti che gridavano naturalmente allo schifo. Dopodiché veniva ficcato di nuovo in tasca e lì, a volte dimenticato, si trasformava presto in reperto archeologico. Uscirono però quasi subito forme più umane di gomme, alcune delle quali contenenti la figurina di un famoso ciclista o di un noto calciatore, il che aumentava la preziosità dell'acquisto. Ma il vero colpo fu l'invenzione della bubblegum, credo questa americana, la gomma che faceva i palloni. Tu masticavi, masticavi e poi, saggiata fra lingua e denti la giusta consistenza, soffiavi tenue fino a ottenere la fuoriuscita, fra le labbra, di un palloncino che i più abili riuscivano a foggiare di notevoli dimensioni. Scoppiava anche con un caratteristico e sonoro ciac, che, ripetuto più volte, era utilissimo a far girare le scatole a un vicino adulto e a far partire pure uno schiaffo. Unico svantaggio, il palloncino poteva esplodere sulla faccia, rendendo oltremodo difficile il nettarla dai filamenti gommosi. Ma da bambini non sono cose che preoccupano. Questi giochi sono misteriosamente scomparsi da adolescenti. Solo, a volte, vicino alla ragazzina che ti piaceva, potevi estrarre un pacchettino rettangolare colmo di pasticchette bianche e dire, nonchalante, vuoi una Chiclets? La siringa. Nel dopoguerra arrivò anche da noi, venduta in farmacia, la penicillina. Non si doveva più cercarla da malavitosi contrabbandieri come nel film del 1949 di Carol Reed, Il terzo uomo, The Third Man, da un racconto di Graham Greene con Joseph Cotten, Orson Welles, Alida Valli e Trevor Howard, ambientato in un'occupa e misteriosa Vienna occupata dalle truppe alleate. La portentosa scoperta di Alexander Fleming, premio Nobel nel 1945, recò alla portata di tutti l'antibiotico battericida come rivoluzionario metodo di cura. La magica medicina era allora contenuta sotto forma di polvere in boccettine di vetro, con tappo di gomma protetto da un coperchio di stagnola. Si levava la protezione e si infilava l'ago di una siringa attraverso la gomma per iniettare una dose di acqua distillata. Si agitava, si aspirava e la portentosa cura era pronta. La penicillina, o meglio i suoi 100 perfezionati antibiotici, c'è ancora. Sono le siringhe di quel tempo che, per fortuna, non ci sono più. Erano di vetro, grosse, e l'ago era di ferro, credo. Dovevano, prima di ogni uso, essere sterilizzate. Messe dentro un'apposita scatoletta di alluminio, venivano fatte bollire ed erano così idonee per l'utilizzo. Adesso ci sono le siringhe monouso, le scarti ed eccole pronte senza farle bollire. E ci sono gli aghi indolori, probabilmente dell'acciaio più fino, cesellati a mano da raffinati artigiani orafi. Vedi nella pubblicità una vispa frugoletta che si volta felice e mormora: «Già fatto?» Allora, invece, uno se ne accorgeva se l'iniezione era fatta o meno. Era in genere una cosa dolorosa, ammettiamolo. E quando c'era da sopportare la puntura, anche i più coraggiosi e virili fra noi bambini temevano il momento fatidico. All'interno del nucleo familiare difficilmente si trovava una persona atta alla bisogna, anche perché c'era il terribile rischio che l'iniezione fatta da mano maldestra andasse in suppurazione. Veramente dicevano superazione, e proprio l'oscurità del termine rendeva il tutto più temibile. Si ricorreva a una conoscente, a una vicina di casa che sapeva fare le punture. La donna arrivava, metteva a bollire la famigerata scatoletta, conversava bellamente con tua madre mentre tu, nervosissimo, attendevi il compiersi dell'opera. Ecco, tutto era pronto. «Culo, arrenditi!» ebbe il coraggio di dire una siringatrice. Tu, rassegnato, ti mettevi carponi, venivi sfregato con alcol denaturato, poi il foro, il forotto, si diceva. Aia! Sfregato di nuovo a lungo e via, libero e spensierato. Anche quella volta era passata. La scoperta della penicillina è stata una gran cosa, ma anche quella dell'ago indolore non è stata da meno. I cantastorie di piazza. Ora i cantastorie non esistono più. Sono scesi in piazza le ultime volte alla fine degli anni 60, ma già defunzionalizzati, solo un'ombra di quello che erano. Non vendevano più i fogli volanti, i fatti, come li chiamavano loro, storie trucide in rima, colme di delitti efferati ed episodi di cronaca vera o inventata. La televisione, più che la radio, li aveva uccisi. E un pubblico ormai smaliziato, o che si credeva tale, li snobbava. Così si erano ridotti a vendere lamette da barba, lacci da scarpe, piccoli strumenti musicali come armoniche a bocca o ocarine, dischi a 45 giri o musicassette delle loro canzoni. A volte anche qualche foglio con canzone andava via, ma non era più come un tempo. Una volta, dicevano, eravamo noi a portare le notizie, non c'era la televisione e la radio ce l'avevano in pochi. Eravamo noi a girare le piazze e a raccontare tutto quello che succedeva in Italia e nel mondo. Una dichiarazione un po' partigiana, ma in una certa misura vera. Giravano le piazze, sì, i mercati, spesso avversi alle autorità che non li vedevano di buon occhio, ostili in genere agli ambulanti, temendo magari qualche dichiarazione, soprattutto durante il fascismo, non del tutto consona al potere. Forse qualcuno l'avrà anche fatto, ma la maggioranza stava ben attenta a non turbare in nessun modo qualsivoglia autorità. I cantastorie erano per la legge e l'ordine, e si capisce, farsi togliere il permesso di lavorare voleva dire saltare la piazza e il guadagno che si sarebbe potuto ricavarne.

strumento che permettesse anche di cantare. La fisarmonica o la chitarra, il sassofono o il clarinetto, l'ocarina o l'armonica a bocca. Accompagnando a volte quest'ultima con due cucchiai battuti l'uno contro l'altro a mo' di nacchere. Raramente avevano anche una piccola batteria. Attirata la gente iniziava l'imbonimento, un piccolo spettacolo fatto di musica e parole per invitare il pubblico a stare ad ascoltarli. Fino al momento, calcolato con grande sensibilità, della rottura, l'offerta della merce da comperare. Si vestivano anche in maniera curiosa. Il bolognese Marino Piazza, Piazza Marino poeta contadino, e la sua spalla, Vincenzo Magnifico, detto Bobby, un ex acrobata diventato clown dopo una rovinosa caduta, poi cantastorie, indossavano gilet colorati e la bombetta, che Piazza faceva oscillare abilmente avanti e indietro corrugando la fronte. Giovanni Parenti da Pavullo, Modena, detto anche Padella, aveva un cappello a cilindro su cui aveva cucito uno stemma dell'aviazione americana, un 13 con le ali. Era l'uomo del 13. Ma ce n'erano tanti altri, ricordo soprattutto al lavoro il bolognese Tonino Scandellari, il romagnolo Lorenzo De Antiquis, i toscani del gruppo Bargagli. Quando si era radunata abbastanza gente, dicevo, i cantastorie cominciavano a imbonire, cioè a fare in modo, a chiacchiere, che la gente comperasse la merce che vendevano o i fogli volanti. Prendevano un fatto e lo cantavano, fermandosi a spiegare, a commentare, cercando di commuovere, giocando sull'elemento emotivo. Le musiche erano due o tre, sempre le stesse, in modo che fosse facile, per chi acquistava il foglio, ricantare il fatto una volta tornato a casa. Di solito era in quartine di decasillabi, non sempre regolari. Franceschini Otello partiva per il Belgio a lavorare in miniera e a sua moglie così ci diceva «Abbi cura del nostro figliol». Poi c'erano strofe di versi irregolari come l'aria di Caserio. Il 16 di agosto, sul far della mattina, il boia aveva disposto l'orrenda ghigliottina, mentre Caserio dormiva ancor senza pensare al suo triste orror. E un paio di motivetti per le parodie, canzoncini a tema ironico o satirico. Nella zona bolognese c'erano le zirudelle, componimenti umoristici dialettali, in quartine di ottonari a rima baciata. Piazza, per esempio, con la scusa di una ragazza scomparsa, ma lo era poi veramente, nominava in dialetto quasi tutti i paesini della provincia di Bologna. Questi fatti rimanevano nella memoria popolare come se fossero dei canti della tradizione orale e venivano cantati anche anni dopo che l'avvenimento, vero o falso che fosse, era stato raccontato, mentre il ruolo avuto dai cantastorie veniva del tutto dimenticato. Ma erano veri o falsi? Spesso i fatti erano tragedie pubbliche, terremoti, inondazioni, naufragi, ma soprattutto delitti. I cantastorie erano abilissimi a cogliere le motivazioni del sentimento popolare, a toccare le corde della commozione. Ma non fanno così anche certe trasmissioni televisive? Dato un tema, poi, veniva sfruttato in numerose varianti. Nel dopoguerra, per esempio, nasce la saga del prigioniero che, creduto morto, riappare a casa. Fatto accaduto realmente numerose volte, ma si innesta un elemento nuovo. La giovane moglie ha un amante e questi dice alla donna di sbarazzarsi del figlioletto o figlioletta se vuole continuare la relazione. Il delitto però non riesce per intervento soprannaturale di una catenina donata dal padre al pargolo alla partenza per la guerra con l'immagine di un santo miracoloso. Variante, l'intervento del fido cane che salva il bambino o bambina dalle acque di un fiume o lago dove è stato buttato, gettata nel fiume Po dalla crudele madre, o lo ritrova, quasi morente di fame e sete, in una capanna dove è stato abbandonato. Altra variante.

Finito il filone del prigioniero, compare l'emigrante che deve andare all'estero per lavorare. Rimangono la sposa infedele e l'intervento miracoloso. Finale con giusta e repentina punizione per i colpevoli. Una variante clamorosa del tradimento con soppressione della prole, questa volta riuscita, viene presentata nel fatto La Barbara Ostessa del cantastorie Giuseppe Bracali, così riassunto nel sommario esplicativo del foglio volante. Un'indegna madre, per contrarre un nuovo matrimonio, commette uno dei più orrendi delitti umani. Fa a pezzi la propria bambina per disfarsene. Cucina poi le tenere carni di questa e le serve con indifferenza e cinismo ai propri clienti. Ma un uomo mangiando si accorge del macabro misfatto e dà l'allarme. Se i cannibali sono feroci, una donna li può somigliare e una madre li può superare per l'infamia del barbaro cuor. Anche costei, rimasta vedova, ha un giovane amante, ma l'uomo, come nella tradizione dei giovani amanti, si rifiuta di proseguire la relazione se la donna non elimina la figlioletta. Detto fatto, la madre uccide la bambina e per nascondere il crimine, il misfatto, si dirà, la cucina come spezzatino e la serve ai clienti. Tutti dicono: è buono davvero, ne vogliamo un'altra porzione. Quando nella sala si leva una voce: cara ostessa, venite un po' qua, io un piccolo dito ho trovato. Conclusione. Intervento della forza pubblica e giusta punizione. Insomma, falsi o veri? Alla mia domanda, Marino Piazza rispose: sa com'è, caro Guccini, purtroppo quei bei delitti non c'erano sempre. Bisognava pur vivere. E per vivere i cantastorie andavano in tutti i mercati. Piazza, ultimamente, aveva un'automobile, ma per un periodo ha girato in moto e poi in sidecar. Lui la sua spalla in sella e gli strumenti, i fogli e tutto il resto nel cariolino. Mi raccontava un collega di piazza, Boldrini, famiglia di cantastorie della Cavazzona di Castelfranco Emilia a Modena, che una mattina avevano già fatto 3 treppi. Io ero stanco morto, mi diceva. L'ultima piazza l'avevamo fatta in Romagna, ce l'avamo fermati a mangiare e Marino mi fa: sbrigati, Boldrini, così ci facciamo in tempo a fare anche Ancona, che c'è un mercato. Allora non c'era mica l'autostrada, eravamo in giro dalle 5 della mattina. Dico: sì, Marino, ma voglio guidare io. Sì, guida pure tu, basta che andiamo ad Ancona. Finiamo di mangiare e partiamo. A un certo punto Marino mi urla: ma cosa fai, Boldrini? Ancona è da quell'altra parte, dove vai? E io: a vaga morire in tal melet, vado a morire nel mio letto. Negli anni 50 i cantastorie ormai erano in decadenza. Non c'erano più giovani a fare il mestiere e la televisione stava conquistando l'Italia. Cominciarono allora a vendere fogli con le canzoni lanciate dalla radio o dalla TV, i canzonieri. Quando cominciò Sanremo, Piazza mi diceva che comperava i dischi delle canzoni presentate al festival. Li ascoltavo per 2 o 3 giorni, dopo le canzoni che mi erano rimaste in mente erano di sicuro quelle che la gente avrebbe voluto e le facevo stampare. La casa editrice era la Campi di Foligno. Il foglio con i testi delle canzoni e le foto di dive castamente scollacciate e di cantanti italiani famosi si chiamava Sorrisi e Canzoni. Vi ricorda niente? È da lì che è nato il celebre settimanale. Certi imbonimenti dei cantastorie sono diventati proverbiali e studiati persino all'università. Famoso quello di Adriano Callegari di Pavia, suonava il sassofono, che lavorava ultimamente coi coniugi Angelo e Vincenzina Cavallini. Lui suonava la fisarmonica, lei la batteria e ancora la fisarmonica, oltre a cantare. Iniziavano l'imbonimento presentando un fatto. Il caso di Ermanno Lavorini, il bambino ucciso nella pineta di Viareggio nel 1969. Ma, diceva Callegari, non voglio che poi si dica che speculiamo su questa tragedia che ha commosso tante persone. Non venderemo niente, lo facciamo solo per ricordare quel povero bambino. Partivano gli strumenti, poi cominciava la canzone.
Ma alla fine della prima strofa, Callegari interrompeva l'esecuzione con un gesto plateale. «Basta! Ho visto tante mamme e tanti papà piangere. Anch'io che sono padre, non era vero? So cosa vuol dire. Basta, non possiamo continuare!» La verità è che la canzone non esisteva. Esisteva soltanto la prima strofa. Ma intanto la gente si era intenerita e ben disposta verso la sensibilità dei cantastorie. Altro trucco dell'imbonimento. A un certo punto Callegari si fermava e, guardando in mezzo al pubblico, diceva: «No, signore o signora, ho sentito quello che ha detto al suo bambino. Vieni, andiamo via, che questi sono dei ladri, degli imbroglioni. No, è inutile che neghi, ho sentito benissimo, ma voglio dirle che noi non siamo né ladri né imbroglioni, siamo poveri e onesti lavoratori che cercano di guadagnarsi da vivere onestamente», eccetera, eccetera. Ma poiché buona parte della gente aveva effettivamente pensato che fossero ladri o imbroglioni, lui era riuscito a ribaltare la frittata e a instillare nel pubblico il senso di colpa. Tant'è vero che, invitato alla televisione della Svizzera italiana, Callegari esordì dicendo: «Prima di cominciare vorrei dire una cosa. Mentre eravamo fuori a scaricare gli strumenti, è passato un signore che ha detto al figlio: "Vieni via, che questi sono dei ladri, degli imbroglioni. Vorrei dire a tutti che non siamo né ladri né imbroglioni, siamo poveri e onesti lavoratori", eccetera, eccetera. Nell'ultimo periodo, il gruppo Callegari Cavallini vendeva una scatola di plastica trasparente, chiamata cofanetto, che recava sul dorso un medaglione con l'effigie in rilievo di Papa Giovanni XXIII, fosforescente. Così lo potete mettere sul comodino e lo vedete anche di notte. Dentro c'erano una catenina in similoro, ma quanti giri di parole per non dire similoro, con immaginetta sacra e un batuffolo di cotone imbevuto, così dicevano, nell'acqua di Lourdes. In più, un libretto con le canzoni di Luciano Tajoli, fedelissimo, sostenevano, della Madonna di Lourdes per la sua disgrazia, era stato colpito dalla poliomielite. Il tutto per 1.000 lire. «Ma vi devo avvertire, se viene qui uno di malavita, un rovina famiglie, uno sempre all'osteria o peggio, e mi dà anche 10.000 lire, gli dico no, mi dispiace, ma questo cofanetto lo do solo alle persone oneste e per sole 1.000 lire». Callegari mostrava anche una scatola contenente, diceva, dei topi ammaestrati e la posava a terra. In questo modo le prime file del pubblico si stringevano e le seconde si facevano avanti attorno al palco. Così era un po' il cantastorie, l'imbonitore, sempre con nuove invenzioni, anticipatore dei tanti venditori televisivi, in una piazza che oggi non è più una piazza, ma solo un agglomerato di baracche e chioschi di mercati tutti uguali, dovunque si vada. C'è una parola, credo bolognese, per indicare un parolaio, un venditore di fumo: cioccapiatti. Penso si riferisca a quei venditori che in piazza vendevano piatti imbonendo e sbattendoli l'uno contro l'altro per far vedere che erano robusti, che non si rompevano facilmente. I cantastorie un po' cioccapiatti lo erano, ma soprattutto erano poveri e onesti lavoratori. Soprattutto erano ingenui e raffinati professionisti.

0: Avete ascoltato un estratto da Dizionario delle cose perdute di Francesco Guccini, Mondadori 2012, letto da Luciano Ferrario.
1: Stai ascoltando Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B. A cura di Chiara Nisi.
3: Roma, 22 settembre 1959. Carissima Elsa, mi manchi molto e da quando sei partita mi rendo conto che non ho che te nella vita. Mi sento molto triste anche perché l'estate è passata e non l'ho goduta affatto e adesso fa un tempo pesantissimo. Oggi sono andato a Fregene ed era bello, ma bisognerebbe avere una casa sul mare, non una baracca. Purtroppo bisognerebbe avere tante cose, ma i soldi non ci sono. Cara Elsa, mi sento così depresso come non sono mai stato in vita mia. Non riesco a far niente senza impazienza e noia, e le giornate sono un vero tormento per me. Ti prego però di non prendere troppo sul serio queste mie lamentele. Sono sicuro che ti divertirai molto in America, prima di tutto perché viaggiare è divertente, e poi perché gli Stati Uniti sono molto eccitanti e nuovi nei primi tempi. Cerca dunque di divertirti più che puoi, e se lo reputi necessario, sta oltre il previsto, ne vale la pena. Gisella ha ancora un po' di febbre, i gatti stanno bene. Stasera vedo Pierpaolo Pasolini. Ti abbraccio, il tuo Alberto. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Alberto Moravia ed Elsa Morante. Quando Alberto Moravia conosce Elsa Morante è il 1936. L'incontro avviene in una birreria di Piazza dei Santi Apostoli, a Roma. Moravia era già uno scrittore stimato, da poco era uscito un suo celebre romanzo, Gli Indifferenti. Quella sera ebbe inizio un'inconsueta storia d'amore, sofferta, studiata, viscerale, che trova forse il suo epilogo in una celebre frase che la Morante riporta nel suo romanzo L'Isola di Arturo. L'amore vero è così, non ha nessuno scopo e nessuna ragione, e non si sottomette a nessun potere, fuorché alla grazia umana. Le origini di Elsa erano umili, figlia di una maestra modenese di origini ebraiche e di Augusto Morante, un direttore di riformatorio, non il suo padre naturale, che invece è un siciliano. Quando conosce Alberto Moravia, Elsa avverte la distanza tra le sue umili origini e la fama borghese dello scrittore. Una celebrità che a tratti nei salotti mondani la infastidisce. Ma la passione per la letteratura, da sempre connaturata nella scrittrice, si alimenta in lei e finisce col dettarle alcune tra le parole più vere della letteratura del Novecento, in grado di interpretare i luoghi più reconditi dell'anima e di sviscerare l'indifferenza e i dolori del suo secolo. I due si sposano nel 1941, con rito cattolico. Quell'anno esce la prima raccolta di racconti della Morante, Il gioco segreto, un titolo che potrebbe forse descrivere questo loro amore travagliato e ai più incompreso. Ma nell'ottobre del 1943 la coppia è costretta a fuggire perché Alberto è un antifascista di origini ebraiche e si nascondono in ciociaria con delle punte di ritorni segreti a Roma, nel loro appartamento in via dell'Oca. Alberto Moravia scappa spesso da Elsa, intraprende viaggi, ma le scrive di continuo, una storia al quale vuole sentirsi perennemente legato, ma dalla quale a volte sembra sentirsi oppresso. Un grigio matrimonio, come lo definirà Elsa, che spesso spingerà i due ad intraprendere altre relazioni, senza però divorziare mai, senza scandalizzarsi di questo. Scandalizzarsi. Pasolini chiese a Moravia cosa fosse per lui l'atteggiamento dello scandalizzarsi.
4: Sono reduce da un mondo di scandalizzati. Tu, Moravia, ti scandalizzi o no?
5: No, mai. Assolutamente mai. L'unica, insomma, potrei dire che mi scandalizza la stupidità, ma poi non è vero neanche. Io penso che bisogna sempre cercare di capire che c'è sempre possibilità concreta di capire le cose. E le cose che si capiscono non scandalizzano, tutt'al più vanno vanno riferite a un giudizio. Il giudizio è legittimo, ma non la scandalo.
4: Senti, ma tu riesci ad immaginare, a concepire, a raffigurare dentro di te il fenomeno dello scandalizzarsi?
5: La persona che si scandalizza, il personaggio che si scandalizza è il personaggio che vede qualche cosa di diverso da se stesso e al tempo stesso di minaccioso per se stesso. Cioè, non soltanto la cosa è diversa, ma minaccia la propria persona, sia fisicamente, sia nel senso dell'immagine che questa persona si fa di se stesso. Lo scandalo in fondo è una paura di perdere la propria personalità, è una paura primitiva.
4: In conclusione, chi si scandalizza è psicologicamente incerto, cioè praticamente un conformista.
5: Effettivamente è vero, la persona che si scandalizza è una persona profondamente incerta.
3: Elsa Morante vivrà per esempio un amore intenso col regista Luchino Visconti, ma mai nasconde ad Alberto le sue inquietudini, tant'è che nella raccolta delle loro lettere, dal titolo «Quando verrai sarò quasi felice», dove quel quasi si fa emblema della loro contraddizione sentimentale, Alberto il 7 agosto del 1950 scrive da Solda, in provincia di Bolzano: «Cara Elsa, la tua lettera finalmente è arrivata oggi, lunedì 7. Mi ha fatto dispiacere, perché vedo che sei infelice e che nulla ti giova, né star con me, né stare senza di me. Vorrei veramente poterti dire qualche cosa che ti consolasse, ma mi rendo conto che è impossibile, anche perché, al solito, le ragioni della tua infelicità sono oscure e oscuramente espresse». Gli anni 60 sono difficili per la scrittrice. Nel 1962 si suicida il giovane pittore americano Bill Monroe, con il quale aveva avuto una relazione. Subito dopo, seppur non ufficiosamente, si separa da Moravia, che intanto conosceva una giovanissima Dacia Maraini e che aveva già in precedenza ricamato rapporti con ragazze spesso molto più giovani di lui. La mancanza di equilibrio che investe i due negli anni 60 è forse scatenante per la stesura del romanzo di Moravia, La Noia, un ritratto di Dino, un uomo senza strutture, senza appoggi, alienato dalla vita sociale e sballottolato fra crisi, fallimenti e delusioni. Un pittore che non trova ispirazione, prova noia e prende a frequentare una ragazza diciassettenne, svampita, istintiva, Cecilia, e finirà con l'annoiarsi anche di lei. Mi domandai se per caso, rinunziando a Cecilia, avessi anche cessato di amarla, di provare cioè per lei quel sentimento sempre illuso e sempre deluso che avevo provato finora e che, in mancanza di termini più appropriati, dovevo pure chiamare amore. Mi accorsi che quel genere di amore era morto, ma che l'amavo lo stesso, però di un amore nuovo e diverso. Quest'amore poteva o non poteva accompagnarsi con il rapporto fisico, ma non ne dipendeva e in certo modo non ne aveva bisogno. Quello che comincia ad un certo punto ad unire il sentire di Elsa e Alberto è forse il timore per l'indifferenza delle cose che sentivano incombere sulle proprie vite. L'indifferenza degli uomini è quella più grande, l'indifferenza della storia. L'indifferenza come sentimento di crisi, come incapacità di comunicare, come consapevolezza della propria inutilità. Un'indifferenza che aveva già denunciato il suo essere pericolosa in un testo che Antonio Gramsci aveva scritto nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, e che rimase vero anche per la Seconda. Odio gli indifferenti, considerati il peso morto della storia, quelli del «lascia fare». Elsa Morante intraprende numerosi viaggi all'estero, che però non mitigano la sua crisi esistenziale, che nel 1983 si sfoga in un tentativo di suicidio. Si salva, ma non supera il suo stato di depressione. Morirà di infarto nel 1985 in una clinica a Roma. Le ultime lettere che Alberto le scriveva sono striminzite: tanti saluti affettuosi, buon anno, ti auguro di stare bene e lavorare. Quando Alberto Moravia viene a sapere della morte di Elsa, si trova in Germania, si precipita a Roma in tempo per il funerale e scrive di questa drammatica e forse emblematica scena. Nella corsa del carro funebre, i fiori, probabilmente male assicurati alla corona, volarono via uno dopo l'altro e andarono a schiacciarsi sull'asfalto. Quei fiori che volavano via tra il carro funebre di Elsa e la mia macchina mi fecero un'impressione delirante e simbolica. Così era volata via Elsa dalla mia vita. Quell'anno usciva l'album di Battiato dal titolo Mondi lontanissimi. Quella di Moravia era una temporary road, come recita uno dei testi di quell'album, perché 5 anni dopo morirà.

0: Nairobi, 4 gennaio 1963. Carissima Elsa, ieri ho sognato che volevo vederti in una casa piena di gente e che questa gente voleva impedirmi di vederti. Poi ti incontravo e tu eri tanto dolce, ragionevole e amica. E io ero meravigliato perché da tanto tempo non... So bene che tu pretendi di non sentire più nulla per me, ma questo non è possibile. Tu sei ancora la sola persona che sa dire le cose che mi vanno al cuore. Con tanto affetto, il tuo Alberto.
1: Grazie per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato Lady B a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
3: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
4: Radio senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.